bloccando almeno una strada e dando fuoco ad alcuni pneumatici, in strada anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6.

0: in corso gli accertamenti della scientifica. La strage di Viareggio si è costituito Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
1: Ha scelto il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato. Il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata, Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: ho rispetto per lo Stato, ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata, Ambra Giovene.
2: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
1: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
3: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza forse anche i processi che sono tutto oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
0: L'ondata di caldo non tregua all'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi al pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso. E tra domenica e lunedì potranno essere superati anche i 40 gradi, mentre tra martedì e giovedì prossimi, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport, calcio, mondiali americani, vittorie per la Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. In questo momento sono in corso, iniziate le 2, quindi da pochissimi minuti, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. Alle 5 invece Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Le partite in corso che vi dicevo, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna, sono in corso entrambe sullo 0-0. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Venezuela ha avvertito nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, 50.000 circa i dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia, già sul posto i Marines americani. Mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento di militari nella zona della Guaira, quella più colpita. E c'è anche da assistere a chi da quasi 2 giorni ormai vive in strada. C'è bisogno di tende, di acqua pulita, di cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie delle case o nei negozi devastati. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. In piazza Beirut Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando almeno una strada e dando fuoco ad alcuni pneumatici. Per le strade anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. E sull'accordo raggiunto a Washington arriva la soddisfazione del governo italiano. Palazzo Chigi ringrazia gli Stati Uniti per la mediazione e ribadisce l'obiettivo di una pace duratura nel rispetto della sovranità del Libano e della sicurezza di Israele. Il ministro Crosetto della Difesa conferma l'impegno italiano delle missioni internazionali nel paese. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6. I corpi erano nell'abitazione della famiglia, dove c'era anche il figlio più grande, 18 anni, ferito, è stato subito trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti della scientifica. Resta in carcere in custodia cautelare dopo l'udienza di convalida il 63enne Piero Morricone, è accusato di aver ucciso moglie e figlio a Camaiore in Versilia. In serata un lungo corteo per ricordarli. Ci racconta tutto Elena Pava.
3: Noi vogliamo un mondo non violento.
4: Una fiaccolata silenziosa, tanti amici e conoscenti che hanno portato in mano le foto di Mirko Morricone, 24 anni, e della madre, Katie Andreoni, 52 anni.

0: uccisi nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore a colpi di fucile dal marito e padre delle vittime, Piero Moriconi. A parlare durante la fiaccolata il sindaco e le colleghe di Chieti.
1: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
0: Durante l'udienza di convalida del fermo, Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è

0: Ben aveva pubblicato diversi video sui social dove parlava della mancata accettazione da parte del padre della sua omosessualità.
1: Uno è grasso, uomo, donna o gay o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizi altrui o per quello che dicono.
2: L'ondata di calore non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi ai pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Tra domenica e lunedì potranno essere superati i 40 gradi, mentre tra martedì e giovedì prossimi, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport, calcio, mondiali americani, vittorie per Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. Le altre due, le partite in corso, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Spagna, che sono nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, sono su questo risultato. Capo Verde, Arabia Saudita 0-0, Uruguay, Spagna 1-0 per gli spagnoli. Alle 5, tra due ore circa, le altre due gare, Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Venezuela è proprio nella notte avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 feriti, 50.000 dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie almeno 3 gli italiani. Tra le vittime stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi nel mondo, tra cui il nostro. Già soppolso i Marines statunitensi. Problemi anche per l'assistenza ai superstiti: servono tende, acqua pulita, cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le case distrutte e i negozi devastati. E il ministro Tajani, intervenuto nel nostro speciale, ha parlato anche degli aiuti umanitari. Un volo dell'aeronautica militare è già partito per il Venezuela, un altro decollerà a breve.
3: Sono in volo gli aiuti italiani e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo: i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
2: Restano ancora molte le aree del paese non raggiunte dagli aiuti. Intere comunità fanno i conti con l'emergenza, cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione. Lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
4: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
2: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessato il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. E in piazza Beirut Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando almeno una strada, dando le fiamme con i pneumatici, e nelle strade anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi, con segni di coltellate mortali, erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18 anni, ferito e poi trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti della scientifica. L'emergenza caldo in Europa: resta alto il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di 1 anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
5: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da bollino rosso fino a domenica, quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la SIMEU, la società italiana di medicina di emergenza urgenza. Attenzione, over 65 fragili, fa caldo anche

0: In alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
1: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana.

0: esserci un indebolimento dell'alta pressione.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, calcio e mondiali americani sono da poco concluse. Le gare tra Capo Verde e Arabia Saudita 0-0 e Uruguay-Spagna, dove hanno vinto gli spagnoli per 1-0. Avrebbero passato così il turno secondo questi primi risultati che vediamo. Spagna e Capo Verde, una storica qualificazione quella di Capo Verde. Le altre partite: la Francia ha vinto 4-1 sulla Norvegia, il Senegal 5-0 con l'Iraq. Tra un'ora, alle 5, le altre due gare: Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Terremoto ancora una scossa in Venezuela. Poco dopo mezzanotte è registrato un sisma di intensità 4.7 gradi. Numeri da catastrofe quelli che arrivano dal paese sudamericano. Il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia dispersi, come ci racconta la nostra inviata.
4: Desaparecidos, terremoto Venezuela, è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodríguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e in una scena prima impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude e disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche e della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
3: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessato il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. Mentre da Teheran affermano i Pasdaran che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. Hezbollah protesta a Beirut contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando alcune strade e hanno dato le fiamme a alcuni pneumatici in città, anche posti di blocco dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 39 e 38 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi con segni di coltellate erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18enne, ferito e poi trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti della scientifica. La strage di Viareggio, si è costituito Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
5: Il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato. Il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: ho rispetto per lo Stato, ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata Ambra Giovene.
6: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
5: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e i 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
7: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
5: Anna Maria Caressa.

0: basta. GR1.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco sul modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 di Anthropic, permettendo così la vendita da oltre 100 tra aziende e istituzioni americane. Lo riporta il sito specializzato Semaphore.

secondo gli esperti l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport, calcio, i mondiali americani, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, dove arriva anche Capoverde grazie al pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita. Vittoria per la Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. Sono iniziati da pochissimi minuti Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Venezuela nella notte ha avvertito una nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, 50.000 dispersi. Si scava anche a mani nude tra le

0: macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia. Già sul posto i Marines statunitensi. Problemi anche per l'assistenza ai superstiti: servono tende, acqua pulita, cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le case distrutte e i negozi devastati. E la missione italiana arrivata in Venezuela l'aveva preannunciato il ministro degli esteri italiani. Si tratta di un team composto da 97 specialisti tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Sono atterrati circa 2 ore fa e si stanno muovendo per raggiungere le aree colpite dal sisma. E come dicevamo, ci sono molte aree del paese non raggiunte dagli aiuti, intere comunità fanno i conti con l'emergenza, cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione. Lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
1: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
0: E poco fa un sisma di magnitudo 5.4 ha colpito il Pakistan, nel centro del paese. Non si hanno ancora notizie su danni o vittime e sarete aggiornati nelle prossime edizioni del giornale radio. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessato il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. In piazza Beirut, Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando almeno alcune strade, dando le fiamme dei pneumatici. E nelle strade vi sono anche dei posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese di 39-38 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi con segni di coltellate erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18 anni, ferito, ed è stato poi trasportato in ospedale. In corso accertamenti da parte della scientifica. L'emergenza caldo in Europa: resta alto il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di 1 anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
2: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da bollino rosso fino a domenica, quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la Simeu, la società italiana di medicina di emergenza urgenza. Attenzione over 65 fragili, fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
3: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì.
2: C'è una tregua in vista, quando ci sarà un calo termico?
3: Da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Sport, calcio e mondiali americani, sono in corso 2 gare tra Egitto e Iran, siamo sull'1-1. Al minuto 33esimo, stesso minuto per Belgio Nuova Zelanda, il Belgio sta vincendo 1-0. Intanto la Spagna ha battuto l'Uruguay 1-0 e si è qualificata ai 16esimi, dove è arrivata anche Capoverde grazie al pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita. Vittoria anche per la Francia 4-1 sulla Norvegia, del Senegal 5-0 con l'Iraq. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Venezuela, secondo l'ultimo bilancio ufficiale, i morti sono 920.

0: oltre 3.000 i feriti, ma si contano 50.000 dispersi. Nella notte è atterrata la missione italiana e intanto la terra ha tremato ancora.
1: Un sisma di magnitudo 4.9 nel centro del paese, ma avvertito anche sulla costa settentrionale, alla Guaira, la zona più colpita e dove la speranza di strappare dalla morte i sepolti, dalle macerie, si assottiglia. Termineranno stasera le 72 ore dopo un terremoto, ritenute cruciali per salvare vite, e la rabbia monta per la mancanza di mezzi adatti ai soccorsi, anche se di ora in ora stanno arrivando squadre di soccorso da 19 paesi, atterrata anche quella italiana. Contestata a Caracas, sotto uno dei palazzi crollati, la presidente ad interim Rodriguez, che intanto ha sentito al telefono Donald Trump. La Guaira, dichiarata zona militarizzata dal governo, ufficialmente per favorire le operazioni di soccorso, limitandone l'accesso ai cittadini. Ieri, spontaneamente, a migliaia si erano recati nella città devastata per donare aiuti agli sfollati che dormono in strada. Fra le vittime anche 3 italo-venezuelani, ha riferito il ministro Tajani, 5 i nostri connazionali feriti, 35 quelli sicuramente dispersi. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Medio Oriente. A Washington, al quinto round di colloqui, è stato firmato un accordo quadro tra Israele e Libano. È l'inizio dell'inizio, il passo più difficile, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Israele soddisfatto, è un colpo all'Iran. Accordo bocciato da Hezbollah, proteste per le strade di Beirut. E risale la tensione a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi di missili e droni iraniani in risposta a un raid di Teheran sullo stretto, colpito il ponte di una nave mercantile. Non si tratta, afferma il Pentagono, di una ripresa delle ostilità. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa, alto il numero di morti legate alle alte temperature. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia sono 18 le città da bollino rosso, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Le previsioni meteo di Bernardo Gozzini del consorzio LAMMA CNR.
2: Temperature che arriveranno a 38-39 gradi, forse qualcosa di più in pianura padana e a Firenze, mentre nella giornata di domenica ancora di più, avremo 40 gradi sempre nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì, poi da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
0: La cronaca. A Roma è caccia al killer dopo la scoperta nella serata di ieri di un triplice omicidio in un appartamento del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Le vittime, originarie del Bangladesh, sono un uomo, sua moglie e la loro figlia minorenne. Sono state uccise a coltellate. Ferito, ma non in pericolo di vita, il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. La strage di Camaiore. Si svolgeranno lunedì prossimo i funerali di Katie Andreoni, del figlio Mirko, uccisi dal marito e padre Pietro Morricone il 24 giugno. Ieri sera, fiaccolata in memoria delle vittime. Il duplice omicida resta in carcere.
3: Fermo, convalidato, il giudice per le indagini preliminari lo ha deciso poche ore dopo l'interrogatorio di garanzia, durante il quale Piero Morriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per il muratore di 63 anni che mercoledì scorso ha ucciso a colpi di fucile a Pieve di Camaiore la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko, la procura ha definito un quadro accusatorio particolarmente grave. Davanti agli inquirenti alla PM invece l'uomo aveva ricostruito il contesto in cui la tragedia si era consumata, fatto di continue liti e richieste di soldi da parte del figlio, che a suo dire aveva preso la strada delle dipendenze. Nessun accenno all'omosessualità di Mirko, che invece per l'uomo pare fosse diventato un problema, come confermato dall'amico e maestro di canto del giovane, Diego Mecchi.
4: Sapevo che c'era qualche problema col padre, ma questo da anni, io lo seguo dal 2020, per il fatto che non era felice che lui fosse omosessuale.
3: L'uomo rimane nel carcere di San Giorgio ed è in attesa di un nuovo difensore di fiducia, dopo aver espresso la volontà di evocare quello assegnato d'ufficio. Federica Sevi, GR1.
0: Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole di Mauro Moretti prima di entrare nel carcere di Orvieto, dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna dell'ex AD di Ferrovie e Rete Ferroviaria a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009, in cui morirono 32 persone. È in cella per una colpa non sua, ha ribadito la sua legale. Per i familiari delle vittime è stata fatta giustizia. Ora lo sport, il calcio, i verdetti di giornata dei mondiali americani e 2 partite ancora in corso. In studio Giorgio Germanò.
5: Buongiorno, le partite ancora in corso riguardano il gruppo G. Siamo all'intervallo in Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. La prima partita è ferma sull'1-1 grazie alle reti

di Saber Razjan. Invece il Belgio conduce 1-0 sui neozelandesi, ha sbloccato il risultato trusso al 28esimo minuto. La situazione, ovviamente temporanea, ovviamente parziale, vede Egitto e Belgio in al comando del girone. Al Belgio occorrerebbero altre 2 reti per poter passare il turno

0: già di gol. Francia-Norvegia è terminata 4-1, tripletta di Dembélé. Il Senegal ha battuto l'Iraq 5-0. Il gruppo H invece avaro di reti, perché Capoverde Arabia Saudita è finita 0-0, Uruguay Spagna è finita 0-1. Però è il gruppo che dà una notizia, insomma, storica per il mondiale: il passaggio di turno di Capoverde, che era all'esordio ovviamente in una rassegna iridata. Bravissimi i ragazzi dell'arcipelago, delusione in invece per l'Uruguay di Marcelo Bielsa, eliminato.
1: Prossimo GR1 alle 7.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Venezuela, nuova scossa nella notte, oltre 900 i morti, 50.000 i dispersi, corsa contro il tempo dei soccorritori, arrivate le squadre italiane. Israele e Libano, c'è l'accordo quadro, Rubio è il primo passo, Netanyahu, restiamo al sud, a Beirut protesta Hezbollah, scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Fenomeni estremi, decine di vittime per gli effetti del caldo in Europa, in Italia 18 città da bollino rosso, il picco tra domani e lunedì. Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati personali dei passeggeri. L'azienda rassicura, salvi gli estremi dei pagamenti. Mondiali, la Francia demolisce la Norvegia che schiera le riserve, finisce 4-1, tripletta di Dembélé. Sorpresa Capoverde, si qualifica con

0: merito ai sedicesimi, Uruguay eliminato. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il Venezuela in ginocchio dopo il terremoto di 2 giorni. Sono i numeri a disegnare il profilo di questa tragedia immane. 920 morti ufficiali, tra cui 3 italo-venezuelani, oltre 4.000 i feriti. Ma è corsa contro il tempo per trovare i 50.000 dispersi. È arrivato anche il team di soccorritori italiani, mentre la terra continua a tremare.
1: Davanti alla lentezza dei soccorsi governativi, gruppi di volontari provano a spostare macerie solo muniti di corde. Sforzi a cui di ora in ora si affiancano anche quelli dei soccorritori internazionali. 250 gli americani inviati da Trump, che ha confermato il suo sostegno al telefono alla presidente Rodriguez. Quasi 100 gli italiani atterrati ore fa. Il tempo per strappare dalla morte gli intrappolati fra le macerie stringe. Termineranno stasera alle 72 ore dopo un sisma ritenute decisive per salvare vite. E ufficialmente, per facilitare la macchina dei soccorsi, il governo ha dichiarato La Guaira zona militarizzata. La città costiera appare reduce da un bombardamento a tappeto. Sui social, i filmati del suo ospedale al collasso, pazienti stesi a terra o nel parcheggio, e poi i tanti bambini rimasti soli come Arcangel. Gli appelli video per cercarne i familiari. Tra le vittime si contano anche 3 cittadini italo-venezuelani, 5 i nostri connazionali feriti, 35 quelli sicuramente dispersi. Il tutto mentre la terra trema ancora, una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, ma avvertita anche alla Guaira, fra migliaia di sfollati che dormono in strada. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Molte zone del Venezuela non sono state raggiunte dagli aiuti. Sentiamo la testimonianza di Gabriel Diaz, un cittadino venezuelano sentito al telefono da Valeria Volatile.
2: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
0: È un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito in queste ore il Pakistan. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. A Washington, siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano. Un primo passo, dice il segretario di Stato americano Rubio. A stretto giro le dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu. È un colpo all'Iran. Comunque resteremo nel sud del paese. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut. Intervenuto l'esercito. E intanto tornano i raid tra Stati Uniti e Iran, ma Washington minimizza. La corrispondente.
3: Gli attacchi degli Stati Uniti che hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri sono una potente risposta a quelli di Teheran contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Lo scrive in un post su X il comando centrale americano, ma non rappresentano la ripresa di operazioni di combattimento su larga scala, fa sapere il Pentagono. Donald Trump aveva accusato l'Iran di una folle violazione del cessate il fuoco con un post sul suo social Truth. Poi, nello studio Vale, a chi gli aveva chiesto se ci sarebbero state conseguenze per l'Iran, il presidente aveva risposto: lo scoprirete. Su X, il vicepresidente J.D. Vance scrive: l'Iran ha firmato un accordo per il cessate il fuoco. Alla violenza si risponde con la violenza. Intanto, Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del 5º round di colloqui diretti con la mediazione degli Stati Uniti. È solo il primo passo, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma a volte il primo passo è quello più difficile. Sometimes it's the hardest one. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Non si placa l'ondata di caldo estremo sull'Europa. Il 45% delle città del vecchio continente ha superato in questi giorni i valori massimi. E sono molte le vittime. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. È il 4º caso in 1 settimana. Il sindaco di Parigi chiede di annullare gli eventi nel weekend, come il Pride previsto oggi. In Svezia le alte temperature hanno deformato i binari e fatto deragliare un treno vicino a Stoccolma. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso.
4: È una sterile attesa quella che precede il giorno più caldo, fissato tra domani e lunedì, quando anche in Italia il termometro in alcune città toccherà i 40 gradi. Attesa sfiancante che prosegue ormai da giorni e che durerà almeno fino a martedì. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature sopra la media su tutto il territorio, specie al nord nelle zone dell'entroterra, come è accaduto negli ultimi

giorni. Temporali informazioni nelle ore pomeridiane, localmente anche intense. Settimana che si apre ancora all'insegna del caldo e delle temperature al di sopra della media, dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.

0: 15 è stato posticipato di 2 ore. Paola Guarnieri, GR1.
1: La cronaca: Roma è caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio in un appartamento del quartiere periferico di Casalotti. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni, uccisi a coltellate da una persona che è stata vista poi allontanarsi. Ferito il figlio maggiore che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. Strage di Viareggio: l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti è in cella a Orvieto, dove si è costituito dopo la condanna definitiva a 5 anni per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose.
2: È in carcere da giovedì sera Mauro Moretti, che si è detto rispettoso dello Stato ma anche convinto di essere in prigione da innocente. La sua legale Ambra Giovene, che lo ha accompagnato.
3: Sta in carcere per una colpa che non è sua,
4: un errore di manutenzione.
2: La sentenza della Cassazione dopo 17 anni ha scritto la parola fine al procedimento giudiziario per il disastro ferroviario del 2009 in cui morirono 32 persone e 200 rimasero ferite. Ed è forte la voce dei familiari delle vittime. Marco Piagentini, che nel rogo dopo l'esplosione del treno merci pieno di GPL ha perso moglie e 2 figli, si dice convinto che il 29 giugno, anniversario della strage, quest'anno sarà una giornata completamente diversa.
5: Questa sentenza servirà al nostro paese perché la sicurezza sia fatta veramente.
2: Intanto il pensiero di Daniela Rombi va alla figlia.
6: Emanuela, soltanto questa poteva essere la sentenza che doveva essere.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Dopo le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma, è polemica per la possibile candidatura di Giampiero Strisciuglio, attualmente AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, costata la vita a 5 operai nell'agosto 2023. La contestano i familiari delle vittime, che denunciano un premio a chi è sotto accusa per un disastro. Al centro del dibattito politico, la legge elettorale, cominciata la discussione generale alla Camera con qualche bagarre.
7: Battaglia tra gli schieramenti in un'aula semivuota. Per Forza Italia serve alla governabilità, il ministro Elisabetta Casellati.
8: Favorisce precisamente la realizzazione di questo obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo.
7: Restano le liste bloccate senza preferenze, invise a Lega e forzisti. Lavoriamo ad un emendamento unitario, spiega Fratelli d'Italia, favorevole con noi moderati a riproporle. Muro dalle opposizioni. Per il PD è una riforma inemendabile, introduce un premierato di fatto. Anticostituzionale. Rincarano AVS e 5 Stelle che con Giuseppe Conte attaccano il governo.
9: Dopo 4 anni zero riforme, il paese è in grandi difficoltà economiche, parliamo di famiglie, parliamo di imprese, parliamo di giovani che vanno all'estero.
7: Un colpo di Stato mite, accusa Riccardo Maggi, più Europa, espulso dall'aula per un cartello. Duello anche sui dati Istat, sud locomotiva del paese, esulta Arianna Meloni di Fratelli d'Italia. Un colpo di sole, siamo terzultimi in UE per crescita, alla replica dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
1: E veniamo proprio ai dati Istat sull'economia. Secondo le stime preliminari, il prodotto interno lordo è cresciuto nel 2025 dello 0,6% al sud, a fronte di un più 0,5% nel resto del paese. Il meridione è anche l'area che ha maggiormente trainato la crescita dell'occupazione, più 1,5%, più 1,1% al centro, più 0,9% circa al nord. Anche il recupero di una sola persona rappresenta un successo inestimabile. Così il presidente Mattarella, nella cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe, ha ringraziato chi è impegnato quotidianamente in questa battaglia. Una battaglia, ha sottolineato il capo dello Stato, che richiede uno sforzo corale del paese per il futuro di tutti.
10: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
1: Attacco informatico a Trenitalia. Rubati alcuni dati personali dei viaggiatori.
11: Non sono stati violati, assicura Trenitalia, i dati delle carte di pagamento come il numero, la scadenza o il codice di sicurezza, nemmeno le informazioni di accesso agli account. Hackerati invece altri dati legati all'acquisto del biglietto, come il nome dei viaggiatori, il telefono, l'indirizzo di posta elettronica. L'attacco informatico lo scorso ottobre, ma ci sono voluti mesi per le verifiche necessarie e avvisare alla fine tutti i clienti coinvolti. Il pericolo infatti è quello di contatti ingannevoli, phishing e tentativi di frodi mirate sfruttando le informazioni carpite. Sandro Longo, direttore di Agenda Digitale e Cyber Security 360.
12: Tutti gli utenti Trenitalia coinvolti da questi attacchi

0: potranno ricevere delle truffe molto mirate da persone che si fingono Trenitalia, possono per esempio dire si deve dare i suoi dati della carta di credito perché purtroppo il suo biglietto è stato bloccato, non riusciamo a far andare avanti il pagamento.
1: Insomma, il consiglio è prestare molta attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani. Nel dubbio, rivolgersi al servizio clienti dell'azienda. Fabio Comini, GR1.
2: Torniamo a parlare del gran caldo di questi giorni, a subirlo anche gli animali. Siamo andati al Bioparco di Roma, che ha sperimentato soluzioni innovative tra ghiaccioli e piscine per aiutarli a combattere l'afa.
3: Quando il sole splendeva alto nel cielo, i piccoli animali che volevano mangiare il gelato.
4: Per affrontare l'ondata di caldo in corso, al Bioparco di Roma, il giardino zoologico più antico d'Italia, sono state messe in campo soluzioni particolarmente originali. E così, oltre a piscine, vasche, nebulizzatori, docce e zone d'ombra, i guardiani hanno pensato di preparare anche ghiaccioli speciali e su misura, realizzati con ingredienti diversi a seconda della specie. Verdure per le giraffe, yogurt e frutta congelati per i lemuri, carne per tigri e licaoni e infine pesce per otarie, foche e orsi bruni.
5: Quello che noi vediamo che succede con gli animali è esattamente quello che succede con gli esseri umani, somigliano parecchio. Cerchiamo di arricchire la loro vita sempre, ma durante l'estate utilizziamo i ghiaccioli esattamente come noi durante una giornata caldissima come oggi.
4: Perché in fondo, dinanzi al caldo e al gelato, siamo un'unica grande specie.
6: Devi avere molto caldo, come noi.
7: Sì, e ha voluto rinfrescarsi nell'acqua. Posso avere un ghiacciolo? Per favore!
4: Mauro Zanda, GR1.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, gli ultimi verdetti, in diretta Giorgio Germanò.
8: Buongiorno, sì, sono terminate poco fa le due partite in simultanea del gruppo G. Egitto-Iran è finita 1-1, Nuova Zelanda-Belgio 1-5, per una classifica che vede Belgio-Egitto al primo posto a pari punti, con i fiamminghi però che si qualificano in virtù della differenza reti. Tre punti c'è l'Iran, terzo, può ancora sperare, la differenza reti è pari, bisogna vedere gli incroci delle altre partite. Ricordiamo, per quanto riguarda invece le sfide della notte, nel gruppo I, 4-1 della Francia sulla Norvegia, tripletta di Dembélé, Senegal-Iraq è finita 5-0, e poi il gruppo H, quello delle sorprese. Capoverde pareggia con l'Arabia Saudita 0-0 e per la prima volta nella sua storia ai sedicesimi, per la prima volta era anche ai mondiali, complimenti alla squadra dell'arcipelago, eliminato invece l'Uruguay.
2: Cresce l'attesa a Napoli tra i fan di un rapper partenopeo amatissimo che da questa sera a lunedì si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona. Geolier ha deciso di chiudere in casa con un gran finale la tournée che lo ha consacrato definitivamente tra i protagonisti della musica italiana. Da Firenze il 2 luglio partirà invece il tour estivo. Sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa. Nella puntata di oggi si parlerà di sovranità europea, dalla sicurezza all'economia, tra miraggio e realtà. E poi la Natalonga a Ventotene, la traversata a nuoto accompagnata da tanti altri eventi che celebra l'integrazione europea in un luogo simbolo, oggi arrivata alla sua 8ª edizione. Con Tiziana Di Simone e i suoi tanti ospiti qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
9: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
10: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link.
13: Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
14: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
18: Via libera alla nuova stazione ferroviaria di Servola. Ha firmato il decreto del Ministero dell'Economia che sblocca l'investimento da 200 milioni di euro, opera strategica del PNRR per il porto di Trieste. La nuova infrastruttura porterà la capacità ferroviaria dello scalo fino a 25.000 treni l'anno, rafforzandone il ruolo di hub logistico europeo.
19: E a Trieste fra pochi giorni entra in funzione la nuova piattaforma logistica realizzata nell'ex area della Ferriera. 37.000 metri quadrati, riqualificati e 200 stalli per sostenere la crescita dei traffici RoRo con la Turchia. Obiettivo strategico il progetto del nuovo terminal container al Molo Ottavo.
18: La crisi Electrolux riaccende l'allarme sul futuro del manifatturiero in Friuli Venezia Giulia. Oltre 7.000 lavoratori sono coinvolti in 64 vertenze sindacali. La CISL convoca lunedì a Pordenone istituzioni, imprese e sindacati per fare il punto sulle prospettive dell'industria regionale.
19: E cresce anche in Friuli Venezia Giulia il fenomeno del sovraindebitamento alimentato da consumi a rate, precarietà economica e scarsa educazione finanziaria. L'allarme è stato lanciato a Pordenone dalla Fondazione Welfare, che punta su prevenzione e microcredito per sostenere le persone più vulnerabili.
18: Slitta ancora la maxi perizia sull'inchiesta Resinovic. Serviranno altri 90 giorni per completare gli accertamenti sui reperti sequestrati a Sebastiano Visintin. Intanto cresce la protesta dei legali della famiglia di Liliana, che denunciano tempi ormai incompatibili con la ricerca della verità.
19: Resta in carcere Fabrizio Barberini, indagato per l'omicidio di Marius Adrian Dorobantu, avvenuto il 29 maggio a Porcia. Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta dei domiciliari. Intanto il GIP ha disposto un incidente probatorio con una nuova perizia medico-legale per chiarire la dinamica della morte.
18: La Corte d'Appello di Trieste ha ridotto a 21 anni e 6 mesi la condanna per Anderson Vasquez di Pre, riconosciuto responsabile dell'omicidio di Ezequiel Mendoza Gutierrez nella notte di Capodanno 2024 a Udine. Respinte le richieste contrapposte di accusa e difesa, resta confermata la responsabilità per il delitto con una provvisionale di 250.000 euro alle parti civili.
19: Dal dolore alla solidarietà, dopo il devastante terremoto in Venezuela si mobilita anche il Friuli, legato al paese da una lunga storia di immigrazione e di aiuti reciproci. Dall'arcivescovo Riccardo Lamba ai volontari, il ricordo della generosità ricevuta 50 anni fa si trasforma ora in un nuovo gesto di vicinanza.
18: Dopo 14 anni si apre una nuova fase per l'arcidiocesi di Gorizia. Domenica 5 luglio il saluto dell'arcivescovo Carlo Redaelli, il 12 luglio l'ingresso ufficiale del successore Monsignor Giampaolo Dianin. Redaelli chiude il suo mandato richiamando l'attenzione sulla povertà crescente e sul ruolo della Chiesa nel rispondere alle nuove fragilità sociali.
19: La memoria della Prima Guerra Mondiale e la sua interpretazione a partire dal monumento del Sacrario di Re di Puglia e dalla visita che vi fece Giuseppe Ungaretti 60 anni fa. Se ne parla in un incontro pubblico a Dolina dei Bersaglieri.
18: Il filo invisibile delle idee, percorso creativo che trasforma il pensiero in immagini, il tema della 45esima edizione del Premio Amidei in programma a Gorizia dal 16 al 22 luglio. Una settimana di cinema, incontri e grandi ospiti per riaffermare il valore della scrittura cinematografica nell'era dell'intelligenza artificiale e dei nuovi linguaggi audiovisivi.
19: Sono le 7:21 minuti e 40 secondi di sabato 27 giugno 2026. Buongiorno dall'attestata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo. Il cielo è sereno sulla regione. Ecco le temperature alle 6. A Trieste 28 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 27 gradi. A Pordenone 22,5, a Gorizia e a Udine 21 gradi. Forni di Sopra 19, Tolmezzo 17,5, Sappada 14,5, Tarvisio e Piancavallo 14, Monte Zoncolan 18,5, Lussari 17,5, a Lignano è a grado 25,5, la temperatura del mare nelle due località è di 27 gradi.
18: Queste le previsioni per oggi. Cielo sereno su tutta la regione con venti a regime di brezza. Farà molto caldo, specie in pianura e nelle valli, di giorno e anche di notte sulla costa.
19: È stato firmato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che consente di avviare la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Servola. Si tratta di uno dei principali investimenti infrastrutturali previsti dal piano regolatore portuale e rientra fra le opere strategiche nazionali finanziate nell'ambito del PNRR. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione con 10 binari da 750 metri integrati col collegamento alla grande viabilità triestina. La nuova stazione si inserisce nella strategia di sviluppo del porto di Trieste, già attualmente primo porto ferroviario d'Italia. Già oggi, infatti, oltre il 50% dei container movimentati dallo scalo viaggia su rotaia. La nuova infrastruttura consentirà di incrementare progressivamente la capacità del sistema fino a 25.000 treni l'anno. Il valore complessivo aggiornato dell'investimento ammonta a circa 200 milioni di euro.
18: Oggi si apre una nuova fase per il porto di Trieste, il commento del presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo. La ferrovia è l'arteria vitale dello scalo e questo intervento rappresenta un investimento decisivo per accompagnare la crescita e consolidarne la competitività nei prossimi decenni. Desidero esprimere il mio ringraziamento al ministro Giorgetti e al presidente della regione Fedriga per il determinante contributo a questo risultato. La collaborazione tra le istituzioni ha consentito di superare uno stallo di anni, ha aggiunto Consalvo.
19: La firma del decreto da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti rappresenta una notizia di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia e per l'intero sistema logistico nazionale, ha dichiarato Fedriga. Questo provvedimento consente di imprimere un nuovo slancio allo sviluppo di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e dell'intera piattaforma logistica regionale, rafforzando ulteriormente il ruolo della nostra regione quale crocevia strategico dei traffici internazionali e porta d'accesso dell'Europa verso il Mediterraneo e i mercati dell'Est.
18: E a proposito di infrastrutture, a giorni entrerà in funzione anche la nuova piattaforma logistica realizzata sull'area dell'ex ferriera di Trieste.
20: L'area, la prima, un tempo occupata dalla ferriera, ora è pronta, circa 37.000 metri quadrati con 200 stalli, verranno messi a disposizione subito con un'occupazione anticipata in vista del bando per HHLA PLT Italy, il terminalista sbarcato a Trieste 5 anni fa che potrà così rispondere alla domanda di traffico merci RoRo dalla Turchia, sempre in crescita. È stata riqualificata un'area industriale storica e molto impattante dal punto di vista ambientale. HHLA ha realizzato la messa in sicurezza permanente del sito, isolando i materiali presenti nel terreno. La pavimentazione è composta da sottofondo cementato, geomembrana impermeabilizzante e calcestruzzo fibro rinforzato. Guyon Querner, HHLA PLT Italy.
21: Cosa importante del progetto è che abbiamo cercato di riutilizzare i più possibili i materiali esistenti nell'area per ridurre l'impatto ambientale.
20: Piattaforma logistica che entrerà in esercizio tra qualche giorno. Il molo ottavo resta l'obiettivo di lungo periodo, un nuovo terminal container e ci sarà bisogno della stazione dello svincolo autostradale, elementi cruciali per tutti gli operatori del porto per poter utilizzare Trieste come porta d'accesso all'Europa centrale.
21: Le prime aree vengono già messe a disposizione alla PLT per le prime attività terminalistica. Stiamo creando un'area di più o meno 37.000 metri quadri con parcheggi RoRo.
20: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
19: L'economia, la crisi Electrolux riporta al centro il futuro del manifatturiero in Friuli Venezia Giulia. La CISL regionale lancia l'allarme e promuove per lunedì a Pordenone una tavola rotonda dedicata alle prospettive dell'industria regionale. Se tremano i grandi gruppi, trema tutta la regione, sottolinea il segretario generale Alberto Monticco, ricordando che sebbene il 99% delle imprese regionali

0: regionali abbia meno di 50 dipendenti, il 40% degli occupati lavora nelle medie e grandi aziende. Secondo l'osservatorio industria della CISL del Friuli Venezia Giulia, sono oltre 7.000 i lavoratori coinvolti da processi di crisi in 64 aziende monitorate, con il pordenonese che concentra il 39% delle vertenze. Fra le principali criticità figurano il calo del mercato, i costi dell'energia e della logistica. Al confronto parteciperanno fra gli altri, secondo il programma, il ministro Luca Ciriani, l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolen, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e rappresentanti del sindacato e delle relazioni industriali.
1: Anche in regione si assiste sempre di più a casi di sovraindebitamento che riguardano non solo le persone in difficoltà lavorative, ma anche giovani e anziani soli. Se ne è parlato in un incontro a Pordenone.
2: È sempre più diffuso anche nella nostra regione, seppur meno rispetto ad altre parti d'Italia, il fenomeno del sovraindebitamento. A Pordenone un evento dedicato promosso dalla Fondazione Welfare con l'Ordine degli Avvocati. Sfratti, bollette, gioco d'azzardo e scarsa cultura finanziaria tra gli indicatori del rischio. Paolo Tomasin, sociologo.
3: Ci sono alcune condizioni che in qualche modo ci dicono che il fenomeno c'è e si sta presidiando quello che sta facendo la Fondazione, altri soggetti, ed è importante occuparsene sia a livello preventivo, perché abbiamo visto, da questo dalle statistiche anche OCSE, la Banca d'Italia, non c'è una grande cultura finanziaria, conoscenza, e quindi bisogna lavorare preventivamente e poi anche con gli strumenti che hanno, il microcredito, il supporto praticamente alle persone che si trovano in stato di sovraindebitamento.
2: David Rossi, Fondazione Welfare Pordenone.
4: Da un lato c'è una pubblicità sempre più forte che spinge al consumo, che spinge al consumo a rate, una difficoltà di persone che magari non conoscono tutti questi strumenti che sono sempre più articolati, e dall'altro anche una situazione economica come working poor, comunque redditi che purtroppo non sempre sono a disposizione. Vediamo che non riguarda solo le persone che sono in difficoltà lavorative, ma riguarda anche i giovani, riguarda anche le famiglie magari con un figlio ma un monoreddito, e anche anziani e persone sole in età più avanzata.
2: La Fondazione Welfare, con il sostegno della Regione, ha avviato il progetto Microfinanza che, grazie a una rete di realtà del terzo settore, intercetta e assiste le persone in difficoltà, come Silvia.
5: La cosa più difficile è dover vivere senza poter pensare al futuro, perché non c'è possibilità di comunque avere un margine economico, non c'è possibilità di investire in qualcosa. È una situazione di mancata libertà totale.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca giudiziaria, nuovo capitolo del caso Resinovic. La GIP Flavia Mangiante ha affidato l'incarico a un perito per verificare le impronte sui sacchi neri nei quali fu trovato il corpo della donna, un'udienza a cui non hanno partecipato i legali delle parti offese. Gli accertamenti, a loro avviso, non sarebbero stati necessari.
6: Serviranno altri 90 giorni prima di conoscere l'esito della maxi perizia sui principali reperti dell'inchiesta Resinovic: sacchi, abiti, coltelli, video e altri oggetti sequestrati a Sebastiano Visintin. La perizia punta a individuare eventuali tracce biologiche o impronte utili a chiarire la dinamica della morte e l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Il giudice ha accolto la richiesta dei periti, fissando all'8 ottobre il nuovo termine per il deposito degli elaborati. Se quella sarà in effetti la scadenza definitiva, saranno trascorsi 1 anno e 3 mesi dall'avvio delle operazioni peritali. La prima scadenza per il deposito della perizia era prevista dopo 120 giorni. Ai genetisti forensi Paolo Fattorini e Chiara Turchi e alla geologa merceologa forense Eva Sacchi si aggiunge Roberto Gennari, incaricato dell'esame dattiloscopico sui sacchi che avvolgevano il corpo della donna. Un accertamento già disposto dal GIP l'8 luglio dello scorso anno, ma mai formalmente conferito. Nuovi rinvii per una vicenda che continua a dilatarsi nel tempo. Gli avvocati dei familiari di Liliana, Nicodemo Gentile, Federica Obizzi e Antonio Cozza, in segno di protesta, non hanno partecipato all'udienza davanti al GIP. In una nota spiegano di ritenere concluso il proprio contributo al procedimento. Sostengono che il fascicolo contenga già tutti gli elementi necessari per una decisione, contestano il protrarsi degli accertamenti e parlano di un percorso lumaca che rischia di soffocare la ricerca della verità. Trieste, Andrei Marucic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il Tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per Fabrizio Barberini, indagato per l'omicidio di Marius Adrian Dorobantu, ucciso il 29 maggio a Porcia. I difensori dell'uomo avevano chiesto gli arresti domiciliari. La misura restrittiva era stata decisa dal GIP del Tribunale di Pordenone, che ha tuttavia anche disposto un incidente probatorio con perizia medico-legale ed eventuale seconda autopsia, e nominato perito il professor Carlo Moreschi, incaricato di accertare natura, cronologia e rilevanza delle lesioni riportate dalla vittima. Barberini è ritenuto responsabile di aver aggredito l'ex compagna e il padre di quest'ultima, intervenuto per difendere la figlia, uccidendolo dopo una colluttazione.
0: La Corte d'Appello ha pronunciato una nuova sentenza per il cosiddetto omicidio di Capodanno al laghetto Alcione, a Udine, 21 anni e 6 mesi per Anderson Vasquez Dipre.
6: La Corte d'Appello di Trieste ha ridotto da 27 anni e 4 mesi a 21 anni e 6 mesi la condanna nei confronti di Anderson Vasquez Dipre, imputato per l'omicidio di Ezequiel Mendoza Gutierrez, ucciso nella notte di Capodanno 2024 laghetto Alcione di Udine. Il delitto avvenne durante la festa di Capodanno dopo una lite. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Vasquez Dipre colpì la vittima al collo con il gambo spezzato di un calice, recidendogli la carotide e provocandone la morte. Nel processo di secondo grado si confrontavano due ricostruzioni opposte. La pubblica accusa e le parti civili avevano chiesto l'ergastolo per l'aggravante dei futili motivi, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Emanuele Sergo, aveva chiesto di derubricare l'accusa da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. L'avvocato Emanuele Sergo.
7: È stato accolto uno dei nostri punti del ricorso in appello. Sugli altri punti aspetteremo la sentenza. Rimaniamo convinti che quello che abbiamo scritto possa essere ritenuto fondato dalla Suprema Corte di Cassazione, quindi ricorreremo in Cassazione.
6: La Corte ha inoltre disposto una provvisionale di 250.000 euro a favore delle parti civili, immediatamente esecutiva. Le parti civili prendono atto della decisione della Corte, ma non nascondono le proprie riserve. L'avvocato Luca Umana.
8: E senz'altro dal nostro punto di vista c'è soddisfazione, e poi anche perché il nostro appello delle parti civili è stato accolto, è stata riconosciuta una provvisionale a titolo risarcitorio di parziale risarcimento appunto ai familiari della vittima.
6: Trieste, Andrea Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E sull'omicidio di Gemona, invece, i legali di Lorena Venier, accusata di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, hanno impugnato davanti al Tribunale del Riesame l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari per la donna. Secondo gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, l'ordinanza non individua alcun elemento concreto e attuale che dimostri il rischio di reiterazione del reato.
0: Sono numerose in regione le manifestazioni di solidarietà nei confronti della popolazione del Venezuela colpita nei giorni scorsi da un terremoto devastante. Donazioni e raccolte di beni, anche in virtù dei legami col paese sudamericano che per molti è stato terra di emigrazione.
9: Io, diciamo, stanotte ho detto in qualche modo devo dare una mano. Da qua possiamo fare poco, ma possiamo fare anche tanto.
10: Inizia a muoversi la macchina della solidarietà in Friuli a sostegno della popolazione venezuelana colpita dal terremoto. Le prime a partire sono persone originarie del Venezuela, a loro volta spesso discendenti di emigrati friulani. Così è per Susanna Greggio, che intende avviare una raccolta di beni al campo di Goricizia di Codroipo, dove gioca la società di rugby che presiede. Cosa potrebbe servire?
9: Medicine, paracetamolo, ibuprofene, pannolini per bambini, igiene personale, vestiti estivi, torce. Servirebbe anche materiale per poter scavare, guanti, picconi, pale.
10: Bisognerà superare i problemi logistici legati alla chiusura dell'aeroporto di Caracas. Voglia di fare non manca. Del resto, nel 1976, mezzo secolo fa, le parti erano invertite.
9: Mi ricordo quando ci fu il terremoto del 76 in Friuli. Mio papà, insieme a tanti connazionali che partecipavamo al Fogolar Furlan di Caracas, si sono attivati tutti per fare delle raccolte fondi e raccolte di materiale per inviare in Friuli.
10: A proposito di legami tra il Friuli e Venezuela, l'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, è nato a Caracas e oltreoceano ha vissuto fino ai 9 anni con i genitori di origine campana prima che i suoi tornassero in Italia.
11: Quando mi è stato comunicato, sono andato a vedere sulla rete, ho immaginato la tragedia che si stava realizzando, sì. Poi collegata anche con il fatto che qui noi stiamo ricordando il terremoto di 50 anni fa, quindi ho detto guarda che coincidenza drammatica.
10: La Conferenza Episcopale Italiana ha già dato il suo primo contributo, 500.000 euro prelevati dai fondi dell'8x1000. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La politica ha fatto tappa a Udine l'iniziativa delle primarie delle idee lanciata da Italia Viva insieme ad altre forze senza simboli di partito per costruire una piattaforma del campo riformista.
12: Una sanità che valorizza i suoi medici, un fisco che pesa di meno sui giovani, una casa che si può comprare a 30 anni. È una sintesi di alcune delle proposte dei cittadini emerse nelle primarie delle idee del campo riformista, raccolte su una piattaforma online e negli incontri sul territorio. Marianna Madia, deputata di Italia Viva.
13: Stiamo girando l'Italia con l'idea che serva un nuovo progetto politico di riformismo democratico che faccia la differenza alle prossime elezioni politiche per battere il governo di Giorgia Meloni, ma anche per rafforzare la qualità del programma del centrosinistra.
12: La tappa udinese è la terza del tour, a partecipare esponenti di diverse forze politiche, dal PD a Più Europa. Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa.
14: Insieme a Matteo Renzi e altre personalità e movimenti, come Più Europa noi dobbiamo lavorare a costruire una aggregazione, un'alleanza nostra, liberal-democratica, riformista, europeista, che poi cerchi le condizioni di un'alleanza più vasta insieme ad AVS, PD e Movimento 5 Stelle.
12: Presente anche il sindaco di Udine De Toni, che Matteo Renzi ha citato di recente in un'intervista come possibile profilo da presidente del Consiglio.
15: Renzi, oltre al mio nome, ha fatto anche il nome della Salis, ha fatto il nome anche di Gori, ha fatto il nome anche di Manfredi. Per me è comunque lusinghiero stare con sindaci bravi, che appunto sono quelli citati prima, ma io credo che l'individuazione dei possibili candidati alle primarie dei riformisti dovranno venire dal basso.
12: Industria e lavoro, la sanità territoriale tra i temi al centro della tappa udinese, ma tanti gli argomenti emersi.
13: Il primo è quello di far sì che l'Italia diventi avanguardia in Europa per costruire un'autonomia strategica europea. L'interesse italiano coincide con l'interesse europeo.
12: Udine, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Si fa sempre più feroce in Afghanistan la repressione del regime dei talebani, che solo nelle ultime settimane ha picchiato, imprigionato e fatto sparire centinaia di donne in tutto il paese. Per esprimere vicinanza a loro e a tutti i cittadini afghani oppressi dal regime, le associazioni Donne in Nero di Udine e Afghan Voice and Action organizzano una manifestazione alle 18 in via Cavour, all'angolo con Piazza Belloni, con interventi di cittadine e cittadini afghani della diaspora.
1: Si avvicina l'addio dall'arcidiocesi di Gorizia da parte dell'arcivescovo Redaelli, chiamato da Papa Leone XIV a coprire l'incarico di segretario del dicastero per il clero. L'ultimo appuntamento sarà domenica 5 luglio.
16: Dopo 14 anni Gorizia si prepara al passaggio di consegne alla guida dell'arcidiocesi. Domenica 5 luglio alle 19 nella cattedrale di Gorizia l'arcivescovo Carlo Redaelli presiederà la celebrazione eucaristica di ringraziamento e saluto, concludendo il suo ministero pastorale alla guida della chiesa goriziana. Una settimana dopo, domenica 12 luglio, inizierà ufficialmente il ministero del nuovo arcivescovo Monsignor Giampaolo Dianin. La giornata si aprirà alle 16.30 con la liturgia della parola nella Basilica Patriarcale di Aquileia e proseguirà alle 19 nella Cattedrale dei Santi Ilario e Taziano di Gorizia, dove presiederà la solenne celebrazione eucaristica con la presa di possesso canonica dell'arcidiocesi. Un mandato pastorale che è lungamente coinciso con l'incarico di presidente nazionale Caritas, Monsignor Carlo Redaelli.
17: La povertà purtroppo sta diventando qualcosa di cronico. Certamente devo dire c'è molto volontariato, c'è molta attenzione al di là di quello che sembra da parte non soltanto di chi ha un'ispirazione cristiana, ma anche da parte di tante persone. Queste emergenze sono anche occasioni per continuare non soltanto in quel momento, ma ad avere una sensibilità e un'attenzione alle persone, senza nascondersi i problemi naturalmente.
16: Gorizia, Giulia Mago, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il concerto conclusivo dell'edizione 2026 di Enoarmonie si terrà in autunno in una data da definire. La decisione di rinviare il concerto originariamente in programma oggi alle 19 nel monastero di Santa Maria in Valle a Cividale è stata presa, comunicano gli organizzatori, per tutelare i musicisti e il pubblico dal picco di calore previsto proprio in questi giorni.
1: No, no, no, la morte è più semplice. Giuseppe Ungaretti lo disse con decisione il 21 maggio 1966 di fronte al Sacrario di Re di Puglia. Partendo da quella frase, il Centro Studi Antonio Rizzatti chiude oggi il progetto dedicato alla figura del poeta con un appuntamento in programma alle 19 in Dolina dei Bersaglieri, proprio a Re di Puglia. A confrontarsi saranno chiamati la storica Elena Menon, l'architetto e ricercatore Alessandro Morgera e il soprintendente archivistico del Friuli Venezia Giulia, Luca Caburlotto, che si confronteranno sul tema della risemantizzazione della memoria nel goriziano dopo la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo chiesto a Caburlotto che cosa significa.
18: Risemantizzare vuol dire dare il significato diverso alla morte che è stato dato nel momento della strutturazione di Re di Puglia nel periodo fascista rispetto alla dispersione precedente dei cimiteri di guerra. I cimiteri di guerra nell'arco del fronte erano più di 2000 e all'inizio degli anni 30, alla fine degli anni 20, inizio degli anni 30, inizia un grande complesso di concentrazione sia per liberare gli spazi che alla vita civile, sia per cominciare a glorificare la Prima Guerra Mondiale e utilizzarla come strumento del potere. La grande sequenza di presente, presente, presente che troviamo sul Sacrario di Re di Puglia, peraltro di una sintesi monumentale eccezionale, vuol dire essere presente, presente, presente per un'altra guerra. E come aveva detto proprio Ungaretti, di rimettere in fila i soldati. Cioè, lui aveva visto la morte non eroicizzata a fini politici, ma la morte sul campo, e quindi per quello dice no, no, no, la morte è più semplice quando nel 1966 viene invitato a Gorizia dagli incontri culturali mitteleuropei.
1: E invece oggi, che sono passati quasi 110 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, che cosa dice a noi contemporanei un monumento come quello del Sacrario di Re di Puglia?
18: Dice comunque del sacrificio collettivo dei soldati, ricordala, è comunque un oggetto di memoria, è comunque un oggetto che è stato anche rielaborato dalla memoria e che viene rivissuto non come celebrazione ma come memoria, come un luogo che nel suo silenzio rispetta i morti e ricorda qual è l'effetto della guerra.
0: È stata presentata ieri a Gorizia la 45esima edizione del premio Sergio Amidei, il riconoscimento internazionale alla migliore sceneggiatura. In programma dal 16 al 22 luglio, una settimana di cinema, incontri e grandi ospiti.
16: Un filo invisibile delle idee, un invito a riflettere sul percorso creativo che trasforma il pensiero in immagini e il cinema in uno strumento di dialogo tra cultura, società e memoria. E questo è il tema scelto per la 45esima edizione del Premio Internazionale alla miglior sceneggiatura Sergio Amidei, in programma a Gorizia dal 16 al 22 luglio. Appuntamento culturale nazionale di riferimento per il cinema e la scrittura cinematografica, con proiezioni, incontri e dibattiti che coinvolgeranno diversi luoghi simbolo della città. Da Piazza Vittorio al Kinemax, dalla Mediateca.go al Parco Palazzo Coronini-Kronberg, a Borgo Cinema di Via Rastello. Nell'anno del 45esimo anniversario, il premio rilancia il valore della sceneggiatura come origine del racconto cinematografico, in un'epoca segnata da trasformazioni tecnologiche senza precedenti, dall'intelligenza artificiale e dalla trasformazione dei linguaggi audiovisivi. Giuseppe Donolato, presidente Associazione Culturale Sergio Amidei.
19: Il focus del Sergio Amidei è essenzialmente la scrittura cinematografica. Noi sappiamo, o noi pensiamo, noi vogliamo pensare che dietro ogni immagine c'è una storia e questa storia va raccontata, va scritta. E questa scrittura è l'oggetto del nostro studio.
16: Anche quest'anno presenti molti personaggi di spicco. Giuseppe Longo, direttore premio Sergio Amidei.
20: Abbiamo in particolar modo Marco Tullio Giordana, Luigi Luca Cascio, in cui gli facciamo un grande omaggio con la copia restaurata dei 100 passi. Abbiamo Pippo Del Bono, circa 60 proiezioni in 7 giorni. Abbiamo Adriana Chiesa ospite, la moglie di Carlo Di Palma.
16: Gorizia, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il comune di Magnano in Riviera rende omaggio ad Afro Basaldella con una mostra allestita al castello di Prampero e intitolata L'Atelier del Silenzio 1961-1976, un'iniziativa che coincide con il doppio cinquantenario del 1976, appunto, la scomparsa del maestro e il terremoto che colpì il Friuli, distruggendo anche il castello che nei 15 anni precedenti era stato la sua dimora e il suo rifugio creativo. La mostra propone un'indagine approfondita sul periodo friulano dell'artista, stagione di piena maturità espressiva e di consapevole ritorno alle proprie origini, con opere, lettere, fotografie e documenti inediti. L'inaugurazione oggi alle 19:00.
0: E si chiude oggi.

0: A Lignano Sabbiadoro la 42esima edizione del premio Hemingway. La giornata si apre alle 11 al Cine City con lo scrittore curdo-turco Burhan Sönmez, vincitore del premio nella categoria Testimone del nostro tempo, che presenterà il suo ultimo romanzo Gli amanti di Franz K. Alle 17 sempre al Cine City il testimone passerà allo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, vincitore nella categoria Avventura del pensiero, mentre alle 20:45 è prevista la premiazione dei vincitori. E allora sentiamo un riepilogo di chi sono e perché sono stati scelti dal presidente della giuria, Alberto Garlini.
1: L'idea è sempre di fare in cinque categorie una sorta di ritratto di Ernest Hemingway, che la letteratura con Niccolò Maniti, che ha vinto il premio, che si può accostare a Hemingway per la sua scrittura semplice, per l'attenzione anche a un certo periodo della giovinezza e dell'adolescenza. Per esempio, i racconti di Nick Adams di Hemingway trattano proprio quel tipo di periodo e ritrattano a sfondo biografico. Poi una sezione dedicata al fotolibro, alla fotografia. Hemingway era stato anche una grande icona come immagine, diciamo, del Novecento, il vincitore il fotografo Paolo Gasparini, che tra l'altro ha vissuto per un certo periodo a Cuba e che ha conosciuto anche il vecchio del vecchio il mare, gli ha fatto una fotografia. Poi abbiamo testimone del nostro tempo, perché Hemingway è stato sempre un testimone del proprio tempo, insomma, ha visto le guerre, le ha raccontate, e il premio andrà allo scrittore turco-curdo Burhan Sönmez, anche lui molto attento alle questioni politiche, della violenza politica, delle limitazioni della libertà. Poi abbiamo un premio Avventura del pensiero, proprio perché Hemingway aveva un pensiero avventuroso, che andrà a Paolo Crepet, e anche qui c'è un'attenzione, insomma, a cercare di guardare la propria individualità, cercare di uscire fuori dagli schemi prefissati, che è anche un po' un'idea hemingwayana, quella di vivere una vita che sia veramente propria. E poi abbiamo il premio Lignano per il futuro, che quest'anno il Comune ha fortemente voluto che fosse dedicato ai 50 anni del terremoto, e in questo caso abbiamo premiato Giada Messetti con questo suo bellissimo, appunto, libro sul terremoto del 76, e anche in questo caso c'è una narrazione che testimonia, che racconta una tragedia, e facendo molta attenzione alla testimonianza, che questo, se vogliamo, nello spirito hemingwayano.
2: Il Centro di Residenza delle Arti Performative del Friuli Venezia Giulia apre al pubblico due percorsi di ricerca artistica ospitati a Villa Manin. Questa sera i due artisti coinvolti presenteranno al pubblico i loro progetti. Si comincia alle 18 con My Age della coreografa Silvia Gribaudi, che indaga il concetto di età come costruzione sociale e culturale. Seguirà alle 19:15 Melancolia 1-2 del coreografo e danzatore Alessandro Sciarroni, leone d'oro alla carriera per la danza alla Biennale di Venezia 2019, un lavoro tratto dall'opera dello scrittore premio Nobel John Foss.
0: La scherma, seconda e conclusiva giornata a Cividale del Friuli per il Festival Europeo Under 14, è la prima volta che il principale appuntamento continentale dedicato ai giovani talenti si svolge in Italia. In pedana quasi 400 atleti provenienti da 24 paesi, 6 titoli in palio per atleti delle classi 2012 e 2013.
2: Nel mezzo della bagarre societaria con un nuovo presidente e le incognite sulla futura squadra, la Pallacanestro Trieste inaugura oggi il campetto di basket realizzato in piazza Carlo Alberto come dono alla città. La cerimonia inizierà alle 19 con il Memorial Dario Bossi, la partecipazione di numerose realtà del territorio e l'inaugurazione ufficiale del nuovo campo.
0: Ancora qualche segnalazione per questa giornata. Si apre oggi il programma del Rossetti a Miramare, la rassegna nata dalla sinergia fra il Museo del Castello e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con un debutto assoluto. Si tratta di Miramare Mystery, un inedito di Enrico Luttmann per la regia di Davide Calabrese, che tingerà le serate nel parco del mistero dell'antico Egitto. Una grande compagnia di attori interpreta 5 investigatori e un gran numero di personaggi che metteranno pubblico e protagonisti sulle tracce di un prezioso gioiello egizio appartenuto all'arciduchessa Carlotta. Lo spettacolo inizia alle 19:30.
2: Per il cartellone della rassegna teatrale Let's Play, tre teatri al Sartorio, va in scena questa sera Conversazioni con la mamma per la regia di Marcella Serri con Ariella Reggio e Maurizio Zacchigna. L'opera, nata originariamente per il cinema e successivamente approdata in teatro, racconta di Jaime che torna dalla madre con il piano di vendere la sua casa, ma lei, anziana e libera, non ha alcuna intenzione di collaborare. Alle 21 al Giardino

0: del Museo Sartorio di Trieste.
1: La commedia brillante dell'iraniana Yasmina Reza, Tre versioni della vita, proposta in un'originale e divertente versione triestino, si intitola Che groppo la vita, e avrà come protagonisti Renato Fragiacomo, Monica Parmegiani, Livio Soldini e Alessandra Privileggi, al Teatro Basaglia, all'aperto, nel Parco di San Giovanni a Trieste, alle 21.
0: Si svolge oggi e domani a Monfalcone la terza edizione di Monfalcone Innovation Young Comics Games, evento dedicato a giochi, fumetti, illustrazione, videogiochi e cosplay. Al Centro Giovani, fulcro dell'iniziativa nata proprio in quegli spazi, saranno organizzati tornei di videogiochi, dimostrazioni di giochi da tavolo, giochi di ruolo e miniature, una mostra mercato con illustratori, fumettisti ed espositori, una mostra di illustrazione a fumetti e varie attività dedicate al mondo cosplay, con un concerto serale in chiusura del programma. L'apertura del festival alle 15:30.
1: Mandolini, mandole, contrabbasso e chitarre sono gli strumenti che compongono l'orchestra a plettro città di Codroipo, che stasera si esibirà nella suggestiva location del Museo delle Carrozze di San Martino di Codroipo, in un programma di musica classica e della tradizione napoletana, alle 21.
0: Uno sguardo ai programmi radiofonici odierni della nostra sede. Alle 11:30 a Biblos la rassegna Libri e Autori a Grado, iniziata ieri. Alle 12 l'ultimo appuntamento con Sentieri dell'Arte. Paola Bonifacio esplora la Biennale d'Arte di Venezia con lo storico dell'Arbero e con il critico e docente Marco Tonelli.
1: Sono le 7:53 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Pasquale Nocera e da Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Mario Salandra. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza. C'è l'edizione flash e poi l'edizione delle 12:30. Potete seguire gli aggiornamenti sui nostri profili social e sulla pagina web. Per raggiungerla basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie a voi tutti per la cortese attenzione, da Daniele Lettig e da Antonio Cagliazza. Buona giornata e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è anche oggi caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, caldo, afoso, mentre la circolazione veicolare si va movimentando. I mezzi pesanti oggi viaggiano regolarmente, per questo ricordiamo il divieto di circolazione scatta nella giornata di domani, domenica, dalle 7 alle 22. E a chi sta percorrendo la rete autostradale sulla A4 Trieste-Venezia, abbiamo code per traffico intenso sul tratto immediatamente precedente in direzione Trieste tra il Terraglio e il Bivio con la A27, mentre sul tratto compreso tra San Donà di Piave e Portogruaro, ricordiamo, si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Qui si possono formare rallentamenti a tratti. Anche sulla raccordo RA14, la diramazione Opicina Carnetti, abbiamo poi i lavori con chiusura della corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Trieste, mentre sulla A23 Alpe Adria il traffico al momento è sostenuto ma scorrevole. Segnaliamo anche lungo la viabilità ordinaria tra i cantieri presenti, e segnaliamo sulla strada regionale 465 della Forcella La Vardette transiti a senso unico alternato tra i comuni di Ravascletto e Cercivento, mentre sulla strada regionale 463 variante di San Vito al Tagliamento si incontra un transito a senso unico alternato solo durante il giorno tra le 8 e le 17. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale lunedì mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Russia militarizzata di Vladimir Putin.
6: Ecco, Joseph, visto che ovviamente abbiamo un po' chiudere e andiamo, abbiamo detto un caffè freddo, il caldo, eccetera. Che atmosfera si respira a Ventotene? Facci un po', fa molto caldo anche lì oppure?

0: magari il
1: fa caldo, ma il mare è bellissimo, il mare è piatto, sarà veramente una nuotata stupenda, e poi c'è un po' di vento. L'isola si chiama Ventotene perché appunto è in mezzo ai venti, e dunque si respira un clima più leggero probabilmente che in tanti altri parti dell'Europa, dove dobbiamo confrontarci con il cambiamento climatico. Questo è anche una sfida per l'Europa e i cittadini europei, in modo di appunto portare delle politiche che possono affrontare questo cambiamento climatico e cercare di frenarlo.
0: E ci fermiamo qui allora. Grazie Derek Joseph per essere stato con noi, buona nuotata e ciao, buona giornata. Un suggerimento in questa difficile traversata ci viene anche da un poeta greco del VI secolo avanti Cristo, Alceo, veniva da Mitilene nell'isola di Lesbo, e ecco un suo frammento che leggiamo insieme. Da terra conviene progettare la rotta se si riesce a farlo destramente, ma quando si è per mare bisogna correre col vento che c'è. Insomma, belli i progetti, ma alla fine ci vuole sempre pragmatismo, magari senza dimenticare un po' di visione. Ci risentiamo sabato prossimo con Cecilia Mosetti in regia e il tecnico Stefano Siani. Un saluto, Tiziana Di Simone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
5: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
2: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La corsa contro il tempo in Venezuela si scava tra le macerie, 50.000 i dispersi del terremoto, arrivati i soccorritori italiani, stanotte nuova forte scossa. Il primo passo, siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, il presidente Aoun, ripristino della sovranità, Netanyahu, restiamo al sud, a Beirut, protesta Hezbollah, scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Europa rovente, decine di vittime in Spagna e Francia per il caldo, in Italia 18 città da bollino rosso, il picco tra domani e lunedì verso i 40 gradi. Triplice omicidio, in un quartiere della capitale uccisi padre, madre e figlia di 5 anni, ferito un altro figlio che ha dato l'allarme e caccia al killer. Debutta in un'aula semideserta la legge elettorale, Fratelli d'Italia favorisce la stabilità, Partito Democratico vogliono un premierato di fatto. Roma, caput Vespa, il raduno mondiale con decine di migliaia di amatori da oltre 50 paesi, due ruote oltre il tempo e le mode. Tra fumetti e musica, partito ieri sera da Rock in Roma, il tour di Caparezza che mette insieme ironia e impegno. Mondiali di calcio, l'impresa di Capoverde, da esordiente si qualifica ai sedicesimi di finale, eliminato l'Uruguay, tripletta di Dembélé nel 4-1 della Francia alla Norvegia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La drammatica situazione in Venezuela dopo il violento sisma di due giorni fa. La terra stanotte ha tremato ancora nel centro del paese. Arrivati a 920 morti ufficiali, tra cui tre italo-venezuelani. Colpisce il numero dei dispersi. È corsa contro il tempo per trovare oltre 50.000 persone che mancano all'appello. L'inviata Stefania Battistini.
3: E tu militare, tutti questi militari che vengano qui ad aiutare il popolo, prendano i trattori e vengano qui.
4: Sono le testimonianze di chi a mani nude fin dal primo istante ha cercato di salvare quante più persone possibile. Secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, creata dagli stessi cittadini per cercare i propri familiari, i dispersi sono 51.850. Tra loro ci sono anche 35 italo-venezuelani, una comunità che oggi piange tre morti. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Guaira. L'esercito sarà impiegato per coordinare le operazioni di soccorso e controllare gli accessi al territorio che ospita l'aeroporto internazionale. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Rodriguez ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media in vigore fino a due giorni fa e in una scena fino a poco tempo fa impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela. Almeno fino al 25 luglio.
2: Atterrate diverse missioni di soccorso, tra cui quella italiana. Gli arrivi e le partenze di aerei che portano aiuti e gli spostamenti in generale avvengono tra molte difficoltà in questo momento in cui ce n'è massimo bisogno. Abbiamo raggiunto al telefono Benedetta Lettera, responsabile delle operazioni in America Latina per l'ONG Azione contro la Fame, e Vincenzo Di Martino del Consiglio degli Italiani all'estero che vive a Caracas. Ascoltiamo le loro testimonianze.
5: Assicurare l'accesso a acqua e distribuzione di acqua e anche cominciare a poter mettere in piedi strutture d'emergenza. Lavoriamo molto in Venezuela con le attività di salute, quindi abbiamo uno stock importante di medicine. La situazione è drammatica, quindi qualunque aiuto è importante.
6: La Guaira, anche l'aeroporto, la pista è tutta in disuso in quanto si è crepata. Adesso i voli, alcune linee aeree, fortunatamente Copa ha iniziato a farli su Valencia, che è la città più importante vicino all'epicentro.
2: È un terremoto di magnitudo 5.4, ha colpito in queste ore il Pakistan. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. Il sisma è stato avvertito anche in India. Medio Oriente, dopo 5 intensi cicli di negoziati, raggiunta a Washington un'intesa quadro tra Libano e Israele. È un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità del Libano, ha scritto il presidente Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un colpo all'Iran, comunque aggiunge resteremo nel sud del paese. E resta in sospeso la questione legata al disarmo di Hezbollah, che non accetta l'intesa e scende in strada. La nostra inviata.
0: Questo accordo quadro è il primo passo per restituire al Libano la sua sovranità e la sua integrità territoriale. È l'ambasciatrice libanese a Washington, Nada Mouad, unica donna al tavolo ad annunciare i primi dettagli dell'intesa. Israele inizierà un ritiro graduale partendo da due aree pilota dove prenderà posizione l'esercito libanese, una a nord e una a sud del fiume Litani. I soldati israeliani resteranno però nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine fino al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita respinge l'accordo. Le autorità libanesi potranno applicarlo solo trascinando il paese in una guerra civile, avverte un deputato di Hezbollah. Già nella notte, i primi segnali di tensione. A Beirut, sostenitori di Hezbollah sfilano in motocicletta, incendiando pneumatici e bloccando una strada, costringendo l'esercito a intervenire. Da mesi, il Libano vive con il timore che le ferite della guerra civile possano riaprirsi. Comuni, le scene di sfollati sciiti, lasciati fuori da alberghi, in quartieri cristiani e sunniti. C'è diffidenza, la stessa che molti ora hanno sull'accordo raggiunto a Washington. Solo ieri, con il cessate il fuoco in vigore, nuovi bombardamenti israeliani nel sud del paese hanno ucciso 3 persone. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio commenta positivamente l'accordo tra Israele e Libano. È l'inizio dell'inizio, ma è il passo più importante. Soddisfazione espressa anche da Palazzo Chigi. Ma sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni e postazioni radar iraniane in risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz. Uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza il Pentagono. Rai Radio 1, l'Europa ancora piegata dall'afa, il 45% delle città del vecchio continente ha raggiunto temperature record, è il risultato di anni di allarmi inascoltati, ripetono gli esperti. In Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso, in studio Paola Guarnieri.
7: Eh sì, è l'ennesima conferma di quello che scienziati ed esperti ripetono.

ripetono da anni che il riscaldamento globale dovuto alle attività umane ci sta presentando il conto. Partiamo dall'Italia, che da giorni vive temperature anche 10 gradi al di sopra delle medie stagionali. Domani in molte città si toccheranno i 40 gradi e anche domani, come oggi, saranno 18 le città da bollino rosso. Quadro che resterà invariato almeno fino a martedì. Così ci ha detto il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.

0: temperature al di sopra della media, dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
1: Caldo che è diventato anche sempre più spesso causa di morte. Ieri due le vittime, un turista di 81 anni sulla spiaggia di Monte Silvano Pescara e un operaio di 57 anni morto in un cantiere nella provincia di Padova. Era lì anche se un'ordinanza vietava di lavorare nelle ore più calde. Il governo ha infatti previsto lo stop alle attività più pesanti nelle fasce orarie a rischio, così come l'accesso facilitato alla cassa integrazione, ma i sindacati ricordano che occorre tutelare i lavoratori più esposti. Ascoltiamo su questo il segretario generale CGL Maurizio Landini.
2: A determinate condizioni non si deve lavorare. Noi siamo pronti anche a discutere che le imprese che se non consegnano i lavori hanno determinate peggioramenti o cose da pagare, bisogna che introduciamo sia il diritto del lavoratore di avere la retribuzione, sia di non dovere pagare penali quando c'è questa condizione.
1: Ancora un paio di dati per completare il quadro, non solo italiano, dell'emergenza. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati fino al 15% per il caldo, che sta mettendo a dura prova anche i ghiacciai. In Antartide il 6 giugno si sono registrati 15,4 gradi, per trovare un altro record simile bisogna andare al 1998, ma erano 2 gradi in meno, condizioni che ritroviamo anche da noi sulle Alpi. Il servizio di Daniele Morgera.
3: Gli effetti dell'ondata di calore che sta interessando l'Europa e l'Italia si fanno sentire forti anche in montagna. Sui ghiacciai alpini lo zero termico, ossia l'altitudine alla quale la temperatura arriva a 0 gradi, ha superato i 4.500 metri. Una situazione critica, osserva Carlo Barbante dell'Istituto di Scienze Polari del CNR.
4: Lo zero termico in questi giorni è tra i 4.500 e i 4.600 metri, vuol dire che i ghiacciai delle Alpi stanno praticamente fondendo. Siamo perdendo la risorsa acqua. Negli ultimi anni i ghiacciai delle Alpi hanno perso oltre il 10% della loro massa. Il fatto di avere delle elevate temperature destabilizza anche i ghiacciai e i seracchi, che possono crollare improvvisamente rendendo molto instabili i versanti.
3: Anche in alta quota ci sono state temperature notturne superiori ai 20 gradi, le cosiddette notti tropicali.
4: È acclarato che queste ondate di calore sono provocate dal riscaldamento globale. Siamo a 8 gradi al di sopra della temperatura media nelle Alpi e questo ha delle conseguenze devastanti sui bilanci di massa dei ghiacciai.
1: Situazione che, dicevamo, non riguarda solo l'Italia, anche l'Europa da giorni è piegata dall'afa. L'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
5: Per la prima volta da quando si hanno dati in Germania si sono superati i 40 gradi nel mese di giugno. L'ondata di caldo Omega adesso si è spostata verso est, provocando effetti inauditi per il nord Europa. In Olanda è stata emessa l'allerta rossa per le alte temperature, non era mai successo. Annullato per l'emergenza il festival Q-Dance. In Belgio è stata cancellata la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo e la situazione è tragica in Francia. Sospeso il Pride, annullati i festival e i mercati perché la pressione sugli ospedali è troppo forte. Stiamo assistendo a un aumento delle attività dei pronto soccorso, dice la ministra della salute Stephanie Rist, che lancia un appello alla prudenza perché in troppi continuano a fare attività all'aperto. Ancora un bambino è stato trovato morto in un'auto, il quarto in Francia in una settimana, e sono salite a 55 le vittime per annegamento in fiumi e laghi. Un nuovo studio dimostra che queste temperature non sarebbero mai state possibili senza il cambiamento climatico.
6: Le 8 e 11 minuti, il dibattito politico. Tra i temi principali, la riforma della legge elettorale. Cominciata con qualche bagarre in un'aula semivuota, la discussione generale alla Camera.
7: La maggioranza va avanti sulla legge elettorale, obiettivo arrivare anche nelle divergenze ad un emendamento unitario. Fratelli d'Italia non moderati favorevoli alle preferenze, mentre Forza Italia e Lega rimangono contrarie. Ieri, in un'aula semivuota, durante la discussione generale, prime scintille a scatenare la bagarre, in particolare le nuove regole sulla raccolta firme che favorirebbero le formazioni che hanno già un gruppo parlamentare. Da Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì.
8: Mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito.
7: Il tuo voto non conta, viene espulso dall'aula per questo manifesto Riccardo Maggi di Più Europa, che poi, rivolta alla maggioranza, le accusa di stare stracciando la Costituzione. Per il PD è una riforma inemendabile che introduce un premierato di fatto senza passare dalla Costituzione. Chiara Braga.
9: Quando una forza politica riceve in Parlamento molti più seggi rispetto al consenso effettivamente ottenuto nel Paese, si crea una distorsione.
7: Anticostituzionale, rincarano anche AVS e 5 Stelle, che con Giuseppe Conte attaccano il governo. L'ex presidente del Consiglio, che oggi dalle colonne di Repubblica, si difende sull'inchiesta della commissione Covid, usata, dice, per colpire

0: Alessandro Allegra, GR1.
1: La cronaca: a Roma è caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio. Uccisi un uomo, una donna e la loro bambina di 5 anni.
2: A dare l'allarme alcuni vicini hanno sentito trambusto e grida provenire da un appartamento in una strada del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Hanno visto una persona allontanarsi a piedi velocemente. In quell'appartamento la polizia trova 3 cadaveri, un uomo di 38 anni, la moglie di 39 e la loro bimba di 5, uccisi a coltellate. Ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio ventenne, una famiglia di origini bengalesi. Ora è caccia al killer. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della squadra mobile, le vittime conoscevano l'assassino, che è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, potrebbe essere un amico del figlio sopravvissuto. Una lite sfociata in triplice omicidio con padre, madre e probabilmente anche il loro ragazzo, che tentano di difendersi e proteggere la bimba. Le indagini puntano ora sulle immagini delle videocamere di sicurezza della zona, sui cellulari delle vittime, sulle testimonianze di conoscenti e vicini, mentre le ricerche, effettuate anche con i droni, si estendono a gran parte della città. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Convalidato l'arresto di Piero Moriconi, 63 anni, reo confesso dell'omicidio di moglie e figlio nei pressi della loro abitazione a Camaiore. Lunedì i funerali, ieri sera un lungo corteo per ricordarli.
3: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
4: Nella fiaccolata tante le amiche e le colleghe di Katie Andreoni, 52 anni. In tanti portavano le foto di lei e del figlio Mirko Moriconi, 24 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a colpi di fucile dal marito e padre delle vittime, Piero Moriconi. Ieri, durante l'udienza di convalida del fermo, Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Moriconi ha parlato di un contesto familiare difficile, tensione e problemi legati al figlio, che aveva pubblicamente dichiarato di essere gay e dell'intenzione di cambiare sesso. Il 24enne aveva pubblicato video sui social dove parlava della mancata accettazione del padre della sua omosessualità.
5: Uno è grasso, uomo, donna o gay, o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizio altrui.
4: Lunedì a Camaiore i funerali. Elena Paba, GR1.
1: Il 27 giugno di 46 anni fa la strage di Ustica, il D19 dell'Itavia esplode in volo mentre viaggia da Bologna a Palermo. 81 vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria su uno dei misteri che hanno segnato la storia del nostro paese e che si inserisce in uno scenario in ogni caso ben delineato. Sentiamo Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime, che potrete ascoltare anche nel programma inviato speciale dopo il GR1 delle 9.
6: Dal 99 un giudice della Repubblica ci ha consegnato nella sua sentenza ordinanza di 5.400 pagine la verità sulle cause. Dice il giudice Priore, il 19, sto citando, è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti.
1: Vacanze romane e la Vespa, un binomio leggendario che per 4 giorni si ripete in occasione degli 80 anni di uno dei simboli del Made in Italy.
7: Il cuore pulsante della manifestazione è il Foro Italico, con lo Stadio dei Marmi trasformato nel Vespa Village. 126.000 metri quadrati a ingresso gratuito. E sono decine di migliaia i vespisti arrivati a Roma da oltre 50 nazioni.
8: Guarda che c'è la Vespa, c'è vita.
9: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
10: E lei da dove arriva?
9: Io da Grenoble, della Francia.
11: È stato un mezzo speciale. E continua ad esserlo.
12: La Vespa rappresenta libertà nel modo di vivere.
13: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
7: Nata nell'immediato dopoguerra, la Vespa ha superato le barriere del tempo e delle mode, con oltre 19 milioni di esemplari prodotti in 80 anni di storia. L'azienda di Pontedera ha scelto proprio la città eterna, perché con la dolce vita e con film indimenticabili come Vacanze romane ha portato la Vespa in giro per il mondo. Ed erano tempi in cui bastavano 2 ruote per sentirsi liberi e anche gli spot pubblicitari, oltre alla libertà, educavano al rispetto sociale.
14: Vespa 50, un e via. Guidate con prudenza e cortesia.
7: Lorenzo Opice, GR1.
1: La musica: dopo la data zero in Piemonte è partito ieri sera da Rock in Roma il tour di Caparezza, 23 date fino al 5 settembre con il concerto finale alla

0: spiaggia di Caserta. Lo abbiamo intervistato.
1: Un viaggio tra fumetto e realtà, pianeti lontani e radici, elettronica e ritmi ancestrali, si apre con la cover del cantautore pugliese Enzo Del Re, il nuovo tour di Caparezza.
2: Quando ho sentito Il Banditore sono impazzito letteralmente. È la dichiarazione di intenti di questo show, un esercito di fumettisti che si impadronisce del palco e che invade ogni canzone. Praticamente c'è molto il mio amore per il fumetto.
1: Sul palco le opere del maestro cartapestaio del Carnevale di Putignano Danny Bianco e anche una vignetta che ritrae il piccolo Andala, personaggio creato dal palestinese Naji Alali.
3: Ed è sempre disegnato di spalle, perché mostra le spalle al lettore come il mondo intero mostra le spalle alla Palestina.
1: 26.000 persone a Roma per Caparezza e le canzoni di Orbit Orbit, il disco fisico più venduto del 2025.
4: È un artista trasversale, dai bambini agli adulti.
5: Per me è come un mito.
6: Noè è a 12 anni. Questo è il mio primo concerto perché mi piace che aggiunge la politica dentro al testo.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Ancora musica alternativa. 60 anni fa dalla California, un grido irriverente e geniale contro l'America più conformista. 27 giugno 1966 usciva Freak Out di Frank Zappa con la band The Mothers of Invention, un doppio vinile, primo concept album della storia del rock, il primo di 62 album che avrebbero rivoluzionato generi e miscelato arrangiamenti orchestrali, un manifesto generazionale che avrebbe lasciato un segno nella futura musica rock progressive e psichedelica, ma che ispirò anche i Beatles nella realizzazione di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sono le 8:19 minuti dopo il GR inviato speciale tra i temi di oggi, la guerra in Ucraina vista da Olena Zelenska, moglie del presidente, e come abbiamo detto il 46esimo anniversario della strage di Ustica con testimonianze inedite. Restate dunque su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Alessandro Pazienza e Alessio Caranzetti, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: GR1 Sport.
7: 8:21, buongiorno da Giorgio Germano. Mondiali di calcio in apertura, terminate poco più di un'ora fa le due partite in simultanea del gruppo G. Nel gruppo H invece, quello concluso nella notte italiana, una impresa da raccontare su entrambi i gironi. Ci aggiorna in studio Giorgio Matteoli.
8: Buongiorno, dopo due pareggi ecco il primo successo del Belgio, 5-1 alla Nuova Zelanda, segno anche i protagonisti del nostro campionato: De Bruyne, Lukaku, Salemaker. Belgio che chiude primo, mentre finisce 1-1 tra Egitto e Iran, con gli egiziani che passano come secondi e ai sedicesimi sfideranno l'Australia. Iran che deve attendere e sperare di passare tra le migliori terze. Ma fa notizia il gruppo H, non tanto per il successo della Spagna che batte 1-0 l'Uruguay con un gol di Baena sull'ennesima papera del portiere sudamericano Muslera. Spagna avanti come prima, Uruguay a casa, ma è

0: clamorosa la qualificazione di Capoverde, che fa 0-0 con l'Arabia Saudita, passa il turno da seconda e ai sedicesimi di finale se la vedrà con i campioni in carica dell'Argentina. Capoverde, 491.000 abitanti, diventa il paese più piccolo e meno popoloso di sempre a superare la fase a gironi dei mondiali.
1: Grazie Matteoli, pioggia di reti invece nel gruppo I, quello concluso nella serata italiana.
2: 10 gol, la chiusura del gruppo I è stata sfolgorante. Francia prima, affronterà una delle terze nei sedicesimi, resterà a nord-est senza viaggiare troppo. A Boston la Norvegia si è presentata senza 10 titolari, Holland compreso. La differenza è stata evidente, incontenibile. Dembélé tripletta nel primo tempo, Asgard per il 2-1 temporaneo, Dembélé 4 gol in questo mondiale, guarda già avanti. Una partita importante per chiudere al primo posto, volevamo vincere tutte le partite, siamo rimasti concentrati. Le sfide che verranno conteranno ancora di più. Il 4-1 di due al 94esimo, la Norvegia seconda affronterà la Costa d'Avorio. 5-0 del Senegal sull'Iraq a Toronto, gol immediato di Diarra, Iraq in 10 per l'espulsione di Sulaka, reti in serie nella ripresa, Sar, Pap Gay due volte e poi Iliman Ndiaye, Senegal terzo a 3 punti, più 2 nella differenza reti, qualificazione ai sedicesimi. Collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Daniele Fortuna, R1.
1: Parliamo adesso di motori, vigilia del Gran Premio d'Austria, oggi le qualifiche sulla pista dello Spielberg.
3: Il Red Bull Ring sulla carta è una pista semplice, affascinante certo con i suoi saliscendi, vecchio stile con le vie di fuga in ghiaia, ma all'apparenza non troppo complicata. Breve, poche curve, di cui la maggior parte a 90 gradi, si impara subito, non è mica il vecchio Nürburgring per dire. Eppure non è così, proprio per niente, perché è in piste come questa che si apprezza la bravura del pilota nel trovare subito feeling e ritmo una volta messa la macchina in strada. Chiedere a Kimi Antonelli, che ieri ha dominato le libere rifilando 2 decimi alla McLaren di Piastri, 3 a quella di Norris, 0,5 secondo a Verstappen, 6 decimi a Hamilton e pure 6 decimi al compagno di squadra Russell. Distacchi pesantissimi su un tracciato così breve che testimoniano un pilota in stato di grazia, naturale favorito per la pole di oggi. Male le Ferrari invece, Hamilton come detto 5º, Leclerc addirittura 8º. Il nuovo motore per ora non fa la differenza, certo erano pur sempre prove libere, ma il buongiorno stavolta non si è visto dal mattino. Manuel Codignoni, GR1.
1: In pista anche le moto, si corre ad Assen in Olanda.
4: Riecco Bezzecchi e rieccolo davanti a tutti. Il leader iridato dopo aver scontato la sospensione nel Gran Premio di Cechia completa un venerdì perfetto ad Assen, primo al mattino, primo soprattutto nelle prequalifiche del pomeriggio. Ma è tutta Aprilia che dopo aver sofferto sul saliscendi moravo nella cattedrale della velocità sembra aver ritrovato smalto. Raul Fernandez è infatti secondo, Ogura quarto e Martin nono nonostante una caduta nel finale che lo priva dell'ultimo time attack. In mezzo alle prime tre moto di Noale si infila in terza piazza a Costa con la KTM e la casa di Martin Goffin piazza in top 10 anche Bastianini, 8º, proprio sotto la bandiera a scacchi. Conquistano l'accesso diretto alla Q2 anche 4 Ducati, Bagnaia con il 5º tempo, nonostante le bandiere gialle gli cancelli in un giro lanciato, a precedere Marc Marquez di Gian Antonio. Alex Marquez è 10º a bruciare per 26 millesimi Morbidelli nonostante una doppia caduta, con la seconda che lo costringe al centro medico a 3 minuti dall'esposizione della bandiera a scacchi. Dalle 11:15 la lotta per la pole e attenzione che da questo Gran Premio si partirà senza più abbassatore anteriore. Luca Cesaretti, GR1.
1: E chiudiamo con il Volley Nations League. A Lubiana l'Italia batte 3-1 il Brasile nella seconda settimana della competizione, 25-19, 25-23, 22-25 e poi 25-23 i parziali. Gli azzurri di De Giorgi riscattano dunque le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
2: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole,

0: parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
1: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
0: Certo, ho creato Caris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
1: Quindi un po' per volta.
0: Esatto. Inoltre, chi si affida a Caris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo. Dal primo all'ultimo passo. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
1: Scopri di più su carisgold.it. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti prima di tutti.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Verde. Viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:29 minuti 19 secondi. In primo piano l'autosole, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma il traffico è bloccato e ci sono 5 chilometri di coda a seguito di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un'auto che si è ribaltata. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Brescia-Padova. Troviamo code a tratti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Code a tratti in autosole tra Piacenza Nord e Fidenza verso Bologna, mentre sulla 22 del Brennero sono 6 chilometri di coda per traffico intenso tra Carpi e l'autosole in direzione della 1. 2 chilometri di coda per lavori sulla 7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova e 1 chilometro tra Roncoscrivia e Busalla sempre verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 14, sono 3 chilometri di coda per un incidente tra Bologna, Borgo Panigale e l'autosole in direzione della 1. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
7: Terremoto in Venezuela, due scosse violentissime, decine gli edifici crollati, si scava tra le macerie a Caracas e nelle altre città colpite.
8: Sto temblando, hijo!
9: Dramma Venezuela, centinaia i morti, decine di migliaia i dispersi dopo il violento terremoto.
10: Il terremoto in Venezuela, molte le segnalazioni di italiani che non rispondono, soccorsi difficili, 41 vigili del fuoco partiti da Pratica di Mare.
11: Un terremoto devastante, il dolore lascia spazio alla speranza quando tre fratellini vengono estratti vivi dopo ore.
12: Grande! Hola!
11: L'appello all'unità della presidente Rodriguez.
13: Unidos vamos a superar esta tragedia, una tragedia che oggi è in lutta a molte famiglie venezolane, però che anche Venezuela sta ricevendo l'amor dei popoli del mondo. Grazie.
11: Le attese per gli aiuti internazionali per un paese che vedrà peggiorare la già difficile situazione economica. Questo è Inviato Speciale. Io sono Carmen Santoro. Con il giornalista venezuelano Elides Rocas, che vive a Caracas, il racconto dei terribili minuti dopo le scosse.
14: Miércoles 24 de junio, 6:10 de la tarde, Vinicius Junior acaba de marcar un gol a favor de Brasil. Prácticamente todo el país estaba viendo ese juego de fútbol, del Mundial, por supuesto. Y se inicia el doble terremoto, una cosa incredibile.
8: Mercoledì 24 giugno alle 18:10 Vinicius Junior ha appena segnato un gol per il Brasile, praticamente

0: tutto il paese stava guardando la partita dei mondiali e improvvisamente è iniziato il doppio terremoto, incredibile, fortissimo. Le scosse hanno danneggiato l'edificio dove vivo e diversi palazzi vicini. Nel nostro appartamento ha causato crepe in un muro e alcune ceramiche sono andate in frantumi. Durante la notte siamo scesi tutti in piazza, nei parchi o nel parcheggio del palazzo e siamo rimasti fino alle 23:30. Abbiamo sentito un paio di scosse di assestamento, ma non troppo forti. Aspettavamo notizie, che però non arrivavano. Le comunicazioni erano interrotte, neppure internet funzionava. Abbiamo avuto qualche informazione solo dalla televisione, soprattutto dalla TV spagnola e dalla CNN.
1: E appena teníamos alguna noticia que venían a través de la televisión, especialmente de la televisión española y de CNN. Già fue hoy en la mañana cuando pudimos tener una idea clara del impacto.
0: Solo la mattina successiva abbiamo avuto un'idea chiara dell'impatto del terremoto nel paese. 4 gli stati colpiti, ma i danni maggiori li ha subiti La Guaira. La Guaira è a nord di Caracas, a circa 25 minuti. Lì c'è l'aeroporto internazionale, c'è una zona abitata con edifici di lusso sulla costa e quartieri popolari verso la montagna. La zona si estende per circa 30 km, lì i danni sono stati tremendi, non si può accedere. Il governo ha dichiarato lo stato di catastrofe e le forze di difesa civile stanno lavorando intensamente, aspettando gli aiuti internazionali. Peraltro il Venezuela è in crisi da anni, non c'è niente negli ospedali, manca perfino il mercurio cromo. Il bilancio dei morti, dei feriti e dei dispersi è già alto, ma è destinato ad aumentare, come in tutti i terremoti di questa magnitudo.
1: Soprattutto questa magnitudo.
2: Un terremoto è come una guerra e da 4 anni e 4 mesi non si ferma la guerra in Ucraina. Gli attacchi russi continuano e la pace sembra ancora lontana. Maria Grazia Fiorani, con la collaborazione di Ivo Bonato, ha intervistato Olena Zelenska, moglie del presidente Zelensky.
3: What does it mean to be the first lady?
4: Cosa significa essere la first lady di un paese in guerra?
5: Ho provato diverse volte a rispondere a questa domanda e ogni volta, a dire il vero, mi è difficile farlo. Credo che la cosa principale sia il fatto di rimanere vicina a mio marito, che è il presidente. E per me questa non è solo una missione, essere vicina e sostenere. Per me è più facile essere qui. Non potrei stare lontana. Penso che per noi due sarebbe stata una prova troppo grande e sono felice di esserci riuscita, nonostante tutto.
4: Quando suo marito ha deciso di restare, lei era d'accordo, è rimasta con lui ed è stata una decisione importante che forse ha cambiato la storia.
5: Abbiamo capito pienamente solo dopo che quello era un gesto importante per la società, ma in quel momento è stata una reazione emotiva assolutamente sincera. Non c'era alcun dubbio su ciò che lui dovesse fare e su ciò che io dovessi fare accanto a lui. Questa guerra è terribile, anche perché gli ucraini hanno subito un'aggressione assolutamente immotivata. Così in te si attiva un meccanismo di resistenza, di dignità, e l'unica cosa da fare è rimanere sulla tua terra.
4: In questi lunghi anni di guerra avete avvertito il supporto dell'Italia, la vicinanza del popolo italiano?
5: Certamente, lo avvertiamo costantemente. La cosa principale ovviamente è il supporto politico, quello del governo Meloni. È molto importante quando i nostri partner mostrano unità nel sostenere l'Ucraina. Poi c'è l'aiuto umanitario. L'Italia ha accolto più di 200.000 sfollati ucraini. Ricordiamo tutto questo e siamo molto grati. Aiuto umanitario, supporto militare, finanziario. L'Ucraina avverte tutto questo costantemente, fin dal primo giorno dell'invasione su vasta scala. E poi penso che a livello umano simpatizziamo sempre molto con gli italiani e con l'Italia.
4: Si è mai sentita abbandonata in qualche modo dalla comunità internazionale?
5: Forse i momenti del genere accadono perché quando hai costantemente bisogno di aiuto, ovviamente in certi momenti senti che da qualche parte manca qualcosa. Questa guerra non si combatte solo al fronte in Ucraina e questa aggressione non è solo contro di noi, è un'aggressione contro tutti i paesi democratici da parte del regime totalitario della Russia.
4: Qual è la missione della sua fondazione?
5: Nel 2022, quando tutto è iniziato, abbiamo cercato di aiutare in ogni modo la popolazione. Poi nel tempo abbiamo notato che in ogni nostro progetto tornavano sempre al centro i bambini. Aiutiamo le famiglie affidatarie. È importantissimo che i bambini abbiano una famiglia. La nostra seconda sfida è garantire a tutti l'istruzione. Durante

0: durante la guerra è difficile. In molti luoghi non si può andare a scuola in sicurezza. La fondazione sta cercando di costruire rifugi antiaerei per gli asili nido e per le scuole, in modo che i nostri bambini possano tornare fisicamente in classe il prima possibile e avere l'opportunità di interagire con i loro amici e coetanei. Sosteniamo anche una rete di centri negli ospedali chiamati Scuole dei Supereroi. I bambini sottoposti a cure a lungo termine possono continuare la loro istruzione e questo li aiuta persino a guarire. Poi abbiamo un progetto per i giovani dei 12 ai 21 anni. Anche loro hanno bisogno di un grande sostegno.
1: Per quanto riguarda i bambini ucraini che si trovano in Russia, che cosa potete fare per riportarli alle loro famiglie?
0: Questo è un enorme problema, politico in primo luogo, perché per riportare indietro i bambini dobbiamo ottenere una risposta positiva dai russi. Ma purtroppo loro non entrano in contatto diretto, quindi lavoriamo con l'aiuto di paesi terzi. A questo proposito, il Vaticano ha un'influenza notevole in questo processo e grazie al Papa siamo riusciti a riportare in Ucraina diverse decine di bambini dalla Russia. Ogni bambino restituito è risultato del lavoro di un'enorme quantità di persone, organizzazioni internazionali e nostri partner. Più di 20.000 bambini ucraini sono stati deportati illegalmente in Russia e siamo riusciti a riportarne indietro solo poco più di 2.200. In Russia i nostri bambini vengono indottrinati. Lo raccontano quelli che sono tornati. Viene inculcata l'idea che in Ucraina nessuno li aspetta più. Gli dicono: ormai sei un russo, rimani qui, ama la tua nuova patria.
1: Le donne ucraine hanno svolto un ruolo molto importante in questa guerra, come soldatesse, dottoresse, madri e altro ancora. Pensa che siano state fondamentali per aiutare l'Ucraina a resistere?
0: Il vero successo è quando uomini e donne lavorano insieme. Io non sono favorevole a dividere la società in base al genere, perché ora l'intera società ucraina, sia uomini che donne, sta combattendo contro questa invasione. E le donne sono su tutti i fronti, nell'esercito, nelle retrovie, tra il personale medico. La maggior parte dei nostri insegnanti sono donne. Ma durante la guerra le donne si sono assunte ancora più ruoli, poiché la maggior parte degli uomini è al fronte e la donna deve non solo garantire la stabilità della famiglia e prendersi cura dei bambini, ma anche sostenere il paese.
1: Secondo lei, una vera pace è possibile?
0: Sì, io lo credo. Altrimenti a cosa sarebbe servito tutto questo? Tutti i nostri sacrifici, tutti i nostri giovani morti. Ci viene chiesto di fare dei compromessi. Ci sono posizioni diverse anche tra di noi, ma solo gli ucraini potranno prendere decisioni sul proprio futuro.
2: Gli ucraini potranno вирішувати, як краще.
3: Dalle guerre alle malattie contagiose, che solo a pronunciarle fanno paura. Dal Congo, il reportage di Valerio Cataldi.
4: A Beni, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, l'emergenza Ebola ti accoglie appena sceso dall'aereo. Nell'aeroporto una voce registrata ricorda ai passeggeri come riconoscere i sintomi e come proteggersi dal contagio. Ma qui la minaccia non è soltanto il virus. Il Nord Kivu e la vicina provincia dell'Ituri continuano a vivere sotto la pressione dei gruppi armati che da anni rendono instabile questa parte del paese. Attraversiamo la strada che si inoltra nella giungla, scortati da una macchina dell'esercito carica di soldati. Lungo la strada verso l'epicentro del contagio si susseguono posti di blocco sanitari. Gli operatori controllano la temperatura dei viaggiatori, registrano i passaggi e diffondono ancora una volta gli stessi messaggi di prevenzione. Un promemoria costante, perché qui il virus può approfittare di ogni spostamento, di ogni ritardo nell'identificazione di un caso sospetto. A Bunia arriviamo nel centro medico evangelico. Sono ricoverati 40 degli oltre 1.000 casi accertati di Ebola. Tre di loro sono guariti e stanno tornando a casa, stanchi nel corpo e nell'anima. Roger stringe la sua Bibbia e ci dice qualche parola.
5: È un miracolo che mi ha guarito, ma ho visto decine di persone morire. Tutti devono sapere che il virus esiste.
4: Li saluta un applauso, mentre il dottor Freddy Kibwana, il direttore dell'ospedale, dice soddisfatto.
6: Nessuno deve tenere i parenti malati a casa. Devono portarli in ospedale. Da Ebola si può guarire.

0: ma in quello stesso momento un'ambulanza trasporta una donna positiva al virus verso il reparto di isolamento. Fuori stanno costruendo altre decine di posti letto. La battaglia è tutt'altro che vinta. Gli operatori sanitari bruciano tutto ciò che è infetto, nulla è lasciato al caso. Nell'ospedale evangelico di Bunia la distanza segna il confine e impedisce il contagio. Contenere Ebola è prioritario, ma i contagi aumentano giorno dopo giorno e i posti letto sono finiti. Tutti gli ospedali vengono ampliati con la costruzione di nuovi reparti.
1: Abbiamo in 3 giorni aperto un centro di 47 letti. Dovremmo aprire tra 2 o 3 giorni con un numero di letti di 18.
0: Michele Di Marco, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, supervisiona la costruzione dei nuovi padiglioni. Gli operai lavorano mentre i corpi vengono portati via. Anche loro vivono da giorni l'attesa e la speranza che avvolgono questo ospedale. Oltre 1000 casi confermati, quasi 300 morti, 35.000 casi sospetti. I numeri ufficiali crescono di ora in ora e con loro cresce la paura. Superstizione e ignoranza sono i primi nemici nella battaglia contro Ebola. Per questo facilitare gli incontri con i familiari diventa essenziale.
1: Questa epidemia si può fermare soltanto se abbiamo dalla nostra parte la comunità.
2: Sul campo affrontiamo molte sfide. Le persone che partecipano ai funerali spesso non comprendono il nostro lavoro, specialmente i giovani. A volte diventano aggressivi e arrivano persino a lanciarci pietre.
0: Pirasel è una volontaria del team delle sepolture sicure della Croce Rossa. Dall'inizio dell'epidemia di Ebola, la sua squadra ha seppellito decine di corpi, sempre con l'ansia di possibili aggressioni generate da ignoranza e superstizione. L'ostilità c'era già nel funerale all'ospedale di Bunia, ma nel suo cellulare ci sono immagini di violenza pura.
2: Quando siamo arrivati, hanno iniziato a gridarci contro e a darci istruzioni del tipo: assicuratevi che il corpo non cada, dovete fare questo e non dovete fare quello. Ma loro volevano comunque scontrarsi con noi. Fortunatamente erano presenti le forze dell'ordine, tra cui agenti di polizia e leader locali.
3: All'inizio dell'epidemia la gente non credeva che fosse reale. Alcuni pensavano che si trattasse di una notizia falsa o di una manovra politica. Ma quando le persone hanno iniziato a morire e ora stanno morendo davvero, la gente sta capendo che questa malattia è reale e sta andando avanti.
0: Il capo squadra ci dice che solo a Bunia si prendono cura di almeno 12 corpi ogni giorno, 15 a Mongualu, considerata epicentro dell'epidemia, altre 12 a Rwampara.
4: Stavo molto male, ma ero anche stressata da un lato, nella nostra famiglia, che mi riteneva responsabile della morte della mia sorellina. Dicevano che è morta, perché l'ho portata in ospedale. Perché ero stata io a chiamare l'ambulanza e tutto il resto. Tutte queste false accuse feriscono il cuore e non aiutano a combattere questa malattia di Ebola.
0: Quando la incontriamo, Florence era uscita dal reparto da poche ore, guarita da Ebola, test negativo dopo una settimana, ma aveva il cuore a pezzi per la morte della sorella e del marito e soprattutto delle accuse della famiglia, che pensa che sia all'ospedale ad uccidere e non il virus. Guarda il video di quando è stata dimessa insieme alla piccola Furaha, che le era stata affidata dalla madre quando si era ammalata.
4: Siamo stati 7 giorni ricoverati con questa bambina. Sì, è sopravvissuta. E ieri siamo usciti con la negatività del test. In realtà non mi ritrovo più. È come se fossi nei guai, è come se avessi fatto male a qualcuno. Non mi riconosco di più, in realtà. Non ho la forza. Anche fisicamente non ho la forza.
0: Il pianto disperato di una donna, annuncia la morte del marito, è la 7ª vittima di Ebola nell'arco di una sola mattinata. Il campo rifugiati di Kigonze è il più grande, intorno Bunia. Siamo nell'Ituri, epicentro del contagio della 17ª epidemia di Ebola che colpisce la Repubblica Democratica del Congo.

0: capo del campo ci accompagna a vedere le ultime vittime, una donna e quattro bambini. Lungo la strada un uomo lo ferma e gli comunica che altre due persone sono appena morte.
1: Ogni giorno seppelliamo corpi. Possono essere 4, 5 o anche 7 al giorno. Oggi qui dentro ne abbiamo 4, 3 bambini e una donna. Ma mi hanno appena detto che un'altra persona è morta poco fa, quindi ne abbiamo 5 oggi.
0: Numeri che fotografano una realtà molto più grave di quella che forniscono le statistiche ufficiali.
2: Sono almeno 25.000 rifugiati intorno a Bunia, in diversi campi profughi, e proprio questi campi sembrano essere uno dei maggiori centri di contagio.
0: Il destino di chi vive qui è segnato dalla violenza. Scappano dai gruppi armati e finiscono qui, nell'epicentro del contagio, senza alcuna igiene.
3: Non fosse stato per la guerra che ci ha costretti a scappare, non ci saremmo trovati qui a Bunia a dover combattere anche Ebola.
0: Le latrine sporche e condivise, sembra un inferno. Certamente è il luogo dove il virus prolifica e si diffonde senza alcun tipo di contenimento. La sola misura preventiva è un rubinetto per lavarsi le mani, ma non c'è sapone né disinfettante, scorre solo acqua e tutti la usano nell'illusione che possa proteggerli.
4: E un caso di Ebola è stato registrato anche in Francia.
5: Si tratta di un medico impegnato in missioni umanitarie e di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo. La carica virale del paziente è comunque molto scarsa e il rischio di contaminazione è molto basso, ha fatto sapere il Ministero della Salute.
4: Dalle malattie contagiose a quelle rare, che solo in Italia colpiscono 2 milioni di persone. È in corso una campagna di sensibilizzazione, ce ne parla Paola D'Urso.
6: Osservatorio Malattie Rare racconta da 16 anni malattie rare e disabilità e ha costruito una rete tra tutte le associazioni legate a queste malattie, promuovendo la ricerca. Ilaria Ciancaleoni Bartoli è la direttrice e direi l'anima di OMAR, e poiché il rispetto passa anche dalle parole, avete avviato ora anche una nuova campagna.
7: La nuova campagna riguarda la riforma dell'articolo 38 della nostra Costituzione. Sembrerebbe una cosa molto grande, molto alta, ma in realtà si tratta solamente di cambiare una parola che oggi è offensiva. Infatti in questo articolo, che nasce nel dopoguerra e quindi è normale che sia così, si parla di minorati, ma oggi nessuno parla più di minorati, parliamo di persone con disabilità, e quindi basterebbe cambiare una parola. Diversi parlamentari hanno già pensato a questo, non si tratta di avviare l'iter è già avviato al Senato. Quello che noi vogliamo è accompagnarlo con l'attenzione delle associazioni, dell'opinione pubblica, a sostenerlo e far sì che questo tentativo di riforma non si areni e vada avanti.
8: Quanti anni è durato il viaggio di Ulisse prima di tornare a casa?
9: 10 anni. Ma perché ci mette così tanto?
10: Non dipende da lui. Il viaggio di Ulisse è pieno di ostacoli che lo portano altrove.
9: Forse durante il viaggio si dimentica di voler tornare a casa?
10: No.
9: Perché no?
10: Perché Ulisse deve tornare a casa, essere quello che ha deciso di essere, non importa quanto tempo può passare. Me la fai una promessa?
9: Che cosa?
10: Che cercherai sempre la tua strada.
9: Come Ulisse con la sua isola?
10: Esatto.
9: Com'è che si chiama nonno?
10: Itaca.
6: Questo che abbiamo ascoltato è un pezzetto del cortometraggio Il Colloquio, cui è stato assegnato il vostro premio per la comunicazione, che è giunto alla 12ª edizione nella categoria professionisti. Itaca, lo ricordiamo, non è solo l'isola di Ulisse, ma la società scientifica Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema.
7: Questa campagna molto importante è organizzata da BioCrist Italia, un'azienda che si occupa proprio di questa patologia, in collaborazione con la associazione paziente e la società scientifica. Il cortometraggio è molto molto bello perché fa proprio vedere attraverso una storia come per le persone con angioedema ereditario nel giro di 2 generazioni le cose siano completamente cambiate dal punto di vista dell'impatto della patologia, dalle possibilità terapeutiche e la qualità di vita. Oggi chi ha l'angioedema può veramente permettersi di guardare avanti e fare piani per la propria esistenza.
11: Noi giornalisti lo sappiamo bene, comunicare è fondamentale, ed ecco che il premio storico, perché è quello che è nato per primo, di OMAR, dell'Osservatorio per le Malattie Rare, è andato ad una giornalista scientifica, che è Silvia Bencivelli, che ha vinto con un

0: audio documentario su Rai Radio 3 Ragazzi di Duchenne in collaborazione con l'associazione Parent Project APS. Nel accettare il premio dicevi ero molto preoccupata di fare domande tabù, no? Perché effettivamente è difficile parlare di queste cose. Quali erano queste domande tabù di cui avevi paura?
1: Ma guarda, non erano tanto le classiche domande tabù che si fanno alle persone disabili, perché io ho amici disabili, però amici disabili adulti. Invece tre di loro erano diciottenni, quindi io avevo paura di fare delle domande che fossero delicate per un diciottenne disabile, la fidanzata o le difficoltà con la mamma. Credo che a 18 anni una persona sia delicata anche senza disabilità.
0: Questa è una distrofia muscolare.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi, insomma, compromette la mobilità.
1: Esatto, e è una malattia che si manifesta sin dai primi anni di vita solo nei maschi, quindi queste persone sono tutte solo di sesso maschile e a 20 anni hanno già disabilità importanti, del tipo che hanno già una sedia a rotelle già da più di 10 anni, tipicamente si siedono alla fine dell'elementare o durante le scuole medie.
0: Età più difficili, quella dell'adolescenza.
1: E poi il passaggio in realtà dal liceo all'università e allora la ricerca di una nuova libertà, i tuoi amici che prendono la patente e che cominciano a uscire la sera decidendo ogni mezz'ora di cambiare posto, rimontando in macchina così, e tu invece che devi arrivare all'appuntamento portato da tuo padre con l'apposito furgone, poi tuo padre deve restare lì e quindi tu non hai la libertà. E infatti un ragazzo lo dice proprio chiaramente: mentre i miei amici vedevano questa libertà di improvviso crescere tra l'ingresso all'università, i viaggi, le vacanze da soli e la patente, io la vedevo ridurre. Questo era forse anche il tipo di cosa che io non sapevo bene come avrei potuto chiedere.
0: Ma Ilaria, non vi fermate qui perché c'è un'altra iniziativa che è partita.
2: Proprio da pochissimo abbiamo avviato una nuova campagna che si chiama Itinerari, e quindi giochiamo sulla questione dell'andare in giro per l'Italia in un itinerario con le persone con malattie rare. Vogliamo andare in tante altre città ed anzi lanciamo proprio un appello a tutti gli ascoltatori: se qualcuno vuole una tappa locale per parlare con l'associazione, parlare di storie di persone, noi siamo disponibili a venire da voi.
3: Non si ammalano e sono di grande aiuto anche per tenere sotto controllo la salute. I robot. Una nuova tappa del viaggio di Marco Clementi con Zhang Chao.
4: Chongqing, la città più pazza della Cina, 32 milioni di abitanti, città verticale. Ponti, strade, grattacieli, intorno allo Yangtze il fiume azzurro, 7 piani di svincoli autostradali, i GPS qui impazziscono, anche quelli cinesi, perfino la metro attraverso i palazzi. Qui il mese scorso ha aperto il Chongqing Robot and AI Application Demonstration Center, 13.000 metri quadrati dedicati alla robotica e all'intelligenza artificiale, dai mastodontici bracci industriali ai campioni della maratona di Pechino. Puoi sfidarli a scacchi o a dama cinese.
5: È soprattutto un centro didattico per i più giovani, senza dimenticare gli anziani.
4: Un assistente virtuale ti ricorda di misurare la glicemia e di prendere le medicine, oppure ti fa solo compagnia. Ma forse troppo anche per la pazza città di Chongqing. Così, in questo ristorante di hot pot, il piccantissimo piatto tipico locale, puoi essere servito da una cameriera robot. Movimenti meccanici, a scatti, ultracontrollati, spesso non sbatte le palpebre per minuti. Postura rigida, voce piatta, nessuna espressione facciale. È un robot umanoide con pelle sintetica? Invece no, è una cameriera in carne e ossa che imita un umanoide. Non ne poteva più dei robot, confida. Ora c'è la coda al suo ristorante e lei è diventata una star.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Venezuela, un paese in ginocchio dopo il terremoto di due giorni fa. Sono i numeri a disegnare il profilo di questa tragedia immane. 920 morti ufficiali, tra cui tre italo-venezuelani, oltre 4.000 feriti. E poi il dato più grave, i dispersi, 51.000. Una corsa contro il tempo per i tanti soccorritori, è arrivato anche il team italiano. Mentre la terra continua a tremare, stanotte è una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Massimo bisogno di aiuto, abbiamo raggiunto al telefono Benedetta Lettera, responsabile delle operazioni in America Latina per l'ONG Azione contro la Fame. Ascoltiamo.
4: Le nostre priorità, considerando la dimensione enorme della tragedia, sono assicurare l'accesso a acqua, quindi distribuzione di acqua, e anche cominciare a poter mettere in piedi strutture d'emergenza. Lavoriamo molto in Venezuela con le attività di salute, quindi abbiamo uno stock importante di medicine. Poi appoggiare un po' nei rifugi le cucine comunitarie che in questo momento stanno cucinando e stanno dando alimenti alle persone. La situazione è drammatica, quindi qualunque aiuto è importante.
3: A Washington, ora, dove è stato siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, soddisfatto il segretario di Stato americano Rubio, è un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità, ha scritto il presidente libanese Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un duro colpo all'Iran, comunque resteremo nel sud del paese, aggiunge. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut, intervenuto l'esercito. Intanto sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni e postazioni radar iraniane in risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz. Uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza comunque il Pentagono. Ed un nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone, impegnato in questi giorni nel secondo

0: fondo concistoro straordinario del 2026.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Il monito di Leone XIV, Basilica di San Pietro, il Papa presiede la messa di apertura del concistoro straordinario. Il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Ai cardinali arrivati da tutto il mondo per fare il punto sul ruolo dei cattolici nel contesto della difficile situazione internazionale e sul cammino interno della Chiesa, ricorda: l'aiuto che potrete darmi nell'esercizio del ministero petrino trova me chi chiede, non chi comanda. L'autorità del primato è propria di chi ascolta e solo perciò guida, di chi apprende e solo perciò insegna. Sempre alla sequela dell'unico maestro, Leone apre i lavori nell'aula Paolo VI, chiede franchezza e lealtà.
2: Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico.
1: Molti porporati provengono da terre segnate da guerra, violenza, polarizzazione sociale o religiosa. Francesca Paltracca, GR1.
0: La cronaca ci porta a Roma e caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio in un appartamento nel quartiere periferico di Casalotti. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni. Sequestrata l'arma da taglio, presumibilmente usata per il delitto, trovata nella casa. Ferito ma fuori pericolo il figlio maggiore che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. A Napoli è in corso il processo per l'omicidio della 14enne Martina Carbonaro il 26 maggio dello scorso anno, uccisa a colpi di pietra dal fidanzato che le scriveva «devi morire per amore». Durante l'udienza è emerso che la ragazza non si era confidata né con la famiglia né con gli amici, ma con ChatGPT. A proposito di violenza contro le donne, a Roma in tante hanno risposto all'appello di Non Una di Meno per la manifestazione contro l'ennesima aggressione di una donna avvenuta nel quartiere Pigneto.
3: Non penso che un posto sia più pericoloso di un altro. Noi ragazze camminiamo per strada e stiamo sempre allerta.
4: Pigneto non ci sta e risponde alla nuova violenza ai danni di una donna con una passeggiata rumorosa per le vie del quartiere. Determinante, dicono, fare comunità. Vanessa, di Non Una di Meno Roma.
5: L'aggressione che c'è stata qua al Pigneto è stata sventata grazie a una persona che ha aperto la finestra e ha gridato sentendo le urla di una persona che era per strada. Ecco, quindi il nostro messaggio è: apriamo le finestre, non giriamoci dall'altra parte.
4: Il volantino con i 5 consigli su come intervenire per aiutare appunto una persona aggredita. E poi le chiavi per fare rumore e svegliare il quartiere.
6: Questa è la risposta della comunità.
4: La responsabilità della violenza di genere non è mai di chi la subisce.
7: Davide Fiorani, GR1.
0: Chiudiamo con i mondiali. Scatto d'orgoglio del Belgio anche grazie alle stelle del Napoli. De Bruyne e Lukaku ottiene la prima vittoria nel torneo. 5-1 alla Nuova Zelanda. Il primo posto nel girone per differenza reti sull'Egitto che pareggia con l'Iran e ottiene comunque un risultato storico. Per la prima volta accede alla fase eliminazione diretta. Sono le 9:05 e ora torna inviato speciale, prossimo GR alle 10.
8: Inviato speciale, seconda parte.
9: Buonasera ai nostri ascoltatori. Apriamo il giornale con una notizia che è giunta poco fa in redazione, una notizia ANSA, è giunta esattamente alle 23:08. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure d'emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna.
10: Alle 20:56 si interrompono i contatti radio, tutta la notte passata in ricerche affannose e disperate. Alle 9:10 questa mattina il primo ritrovamento che fa capire che l'aereo è precipitato in mare in quel punto.
9: Dall'aereo galleggiano poche cose, sedili, carte, salvagente e qualche indumento. Il resto è stato inghiottito dall'acqua in quel punto profondissima.
11: Sono passati esattamente 46 anni. Era il 27 giugno del 1980, quando del 19 Italia, in volo da Bologna a Palermo, si persero le tracce. 81 morti. Inviato speciale con Rita Pedizzi ricostruisce i misteri di quella strage ancora irrisolti.
12: Signore e signori, buonasera. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove stimiamo di atterrare per circa mezz'ora.
13: Il più grande, Enzo Diodato, aveva appena 9 anni. Poi la sorellina Antonella Diodato, 7 anni. E piccolino Giuseppe Diodato, 9 mesi.

0: Era un venerdì sera, il 27 giugno 1980. Il 19 Itavia, partito da Bologna a Palermo, non arrivò mai. A bordo c'erano 81 persone, tra loro 11 bambini.
1: Il tabellone degli arrivi per il volo Itavia da Bologna.

0: sorellina più piccola di 17 anni, Francesca, che era andata a Bologna a trovare mia sorella e non sono più. Stavano rientrando da Bologna perché mia sorella Giovanna, la più grande, ma comunque di appena 31 anni, era lì per un periodo per motivi di lavoro che riguardavano il marito. E la mia sorellina più piccola era andata a trovarli e dovevano tornare insieme. Quella sera io ero andata a prenderli in aeroporto a Palermo. Ricordo che annunciavano questo ritardo, ma senza motivazione. Però vedevo la gente che correva a destra, a sinistra. Allora mi sono messa anch'io a chiedere notizie. Sono entrata in vari uffici a chiedere perché questo aereo ritardava, ma nessuno mi dava risposta. Ma ricordo come se fosse adesso il volto di un signore in uno di quei tanti uffici, con una faccia che non dimenticherò mai, perché già sapeva quello che era successo e mi guardò con occhi tristi, me lo ricordo ancora. E poi ci siamo avvicinati, ho sentito l'elenco di tutti i passeggeri, speravo ardentemente che non ci fossero i miei, invece erano i nomi. Perché mi sembrava impossibile che potesse accadere una cosa così con tutti i miei 5 familiari tutti in una volta, mi sembrava una cosa impossibile e per tanto tempo ho creduto che potevo vederli da un momento all'altro, e però non è stato così, purtroppo.
1: Oggi il relitto è a Bologna nel Museo per la Memoria. Non è esposto come un reperto qualunque. Christian Boltanski gli ha costruito intorno un silenzio che respira. 81 voci sussurrate, 81 specchi neri, 81 luci che dal soffitto si accendono e si spengono al ritmo di un respiro. Andrea Benetti, collaboratore dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage, ci mostra il tracciato radar di quella notte.
2: È un documento inspiegabilmente che ci è rimasto, nonostante la distruzione totale di ogni documentazione di quella notte. E mostra chiaramente la scia del 19 che sta scendendo e poi mostra altrettanto chiaramente una manovra d'attacco. Infatti ci sono alcune battute, meno 17, meno 12, eccetera, eccetera, che tracciano una rotta di un aereo che attacca il 19. Quindi Ustica è una tragedia di cui si è subito capito le cause e che però è stata affossata nei depistaggi, nelle menzogne, nei tradimenti. C'è un capitolo illuminante nella sentenza ordinanza del giudice Priore intitolata La soppressione delle prove. L'unico elemento che sfugge a quella distruzione totale è questo tracciato, e dal quale noi possiamo vedere già la verità. L'aereo è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, perché è chiaro il tracciato del 19 ed è chiaro il tracciato dell'aereo che l'attacca.
1: Quindi questi sono gli aerei che l'attaccano?
2: Questi sono gli aerei che l'attaccano. La verità invece è stata fatta affondare nel Tirreno, la verità è stata fatta affondare quando si è cominciato a parlare di cedimento strutturale. Il cedimento strutturale ha portato al fallimento della compagnia aerea, però il dato era questo. Era evidente quello che era capitato, lo si voleva nascondere. Il cedimento strutturale è stato il grande depistaggio dietro al quale si è nascosta la verità.
1: La strage di Ustica non è un mistero. È vero che i processi penali si sono chiusi senza alcuna condanna e in queste settimane la Procura di Roma ha chiesto di archiviare anche le ultime istruttorie. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime, nella strage ha perso il fratello Alberto. Aveva 40 anni ed era in viaggio per raggiungere la moglie e la figlia in Sicilia.
3: Già dal 99 un giudice della Repubblica ci ha consegnato nella sua sentenza ordinanza di 5.400 pagine, la verità sulle cause. Dice il giudice Priore, il 19, sto citando, è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Questa è la frase che ci consegna le cause dell'evento. Il giudice Priore mette insieme anche la certezza della presenza in quei cieli, in quel momento, in quelle ore, nel Tirreno, di aerei americani, di aerei francesi, di aerei inglesi, di aerei britannici, belgi e alcuni con il transponder spento, probabilmente libici. Dopodiché la vicenda penale si chiude.

0: chiude e si riapre soltanto nel 2008, perché Francesco Cossiga, che era presidente del Consiglio quella notte e poi Presidente della Repubblica, comincia a rilasciare dichiarazioni che vanno nel senso di dire che sono stati probabilmente i francesi ad abbattere 19 dei Litavi. I magistrati, sentita e avuto la firma del Presidente Cossiga sotto queste dichiarazioni, che continuano coinvolgendo un nostro generale che avverte Gheddafi della presenza, della non necessità di essere in quel luogo in quel momento, insomma dichiarazioni davvero allucinanti fatte nel 2008, e si riaprono le indagini. E questo è il punto a cui siamo arrivati oggi, che la procura nel 2025, dopo 17 anni, consegna al GIP chiedendo l'archiviazione, perché purtroppo dopo 17 anni le tante nuove indagini rogatorie fatte nei confronti dei paesi amici ed alleati evidentemente non hanno dato risposte e soluzioni definitive. È un dramma, perché significa che la giustizia non riesce ad appurare chi ci ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace. Se non ci riesce la giustizia, noi non ci arrendiamo ovviamente, e chiediamo, in un paese civile così dovrebbe essere, che sia la politica che si attiva nei confronti dei paesi amici alleati affinché diano risposte esaustive.
1: Ieri, come sappiamo, è stato recuperato il troncone di coda dell'aereo ad una profondità di oltre 3.000 metri.
2: Recuperati dagli abissi a più di 3.500 metri di profondità, quei pezzi di aereo raccontano cosa hanno subito. La punta dell'ala destra è segnata da urti e strisciate. È il primo troncone metallico, il più vicino all'entrata del museo, con la scritta rossa Itavia. L'ingegner Mario Vadacchino, già docente presso il Politecnico di Torino, ha coordinato il gruppo di periti di parte civile.
3: Un paio di aerei, presumibilmente francesi, hanno tentato di abbattere un aereo che stava sotto il DC-9, presumibilmente un MiG che si trasferiva dalla Jugoslavia alla Libia, in estrema sintesi. Questo è il fatto più probabile tra tutti gli scenari, è quello l'unico che ha degli appoggi, poi la certezza assoluta è una questione da padre eterno.
4: Come siete arrivati a questa conclusione, professore?
3: Guardi, il fatto cruciale è che il radar di Fiumicino segnala pochi minuti prima dell'incidente la presenza di due aerei vicino al DC-9, e questo fatto è stato negato per 20 anni. E la cosa, per certi aspetti, stupefacente, che il tentativo di nascondere questa presenza comincia alle 9 del mattino del 28 giugno.
2: I familiari delle vittime della strage chiedono che l'inchiesta bis aperta dalla Procura di Roma non venga archiviata. Mercoledì 24 giugno si è tenuta l'udienza davanti al giudice. Daniele Osnato, legale delle parti civili.
5: Quello che noi adesso sappiamo dopo 46 anni è il contesto radaristico intorno al DC-9 per l'intero Mediterraneo. Quello che noi abbiamo scoperto, e questa è scoperta recentissima, che la portaerei Foch, la portaerei francese, era vicino alla Corsica e vicino la Sardegna. Questo vuol dire che vediamo aerei che decollano e atterrano nel mare e che poi si indirizzano verso il punto in cui il DC-9 dell'Italia è stato abbattuto, e questo è un dato radaristico inoppugnabile. Dopodiché abbiamo un'altra scena evidente, chiarissima, che è il DC-9 quando fa il tragitto da Bologna verso Palermo, già all'altezza della Toscana, è inseguito da almeno 12 aerei a trasponder spenti militari che lo inseguono fino a Ponza e poi lanceranno qualche missile per abbattere questo DC-9. Questo è quello che noi vediamo dai tracciati radar rielaborati con dei software modernissimi che ora ci possiamo permettere, che non era mai stato identificato. Noi chiediamo che Ustica non si archivi e che proseguino queste indagini, chiedendo nuove perizie radaristiche e anche nuove perizie chimiche e frattografiche sul corpo del DC-9 che noi abbiamo al Museo della Memoria a Bologna, in modo che le nuove tecnologie possano dare una risposta definitiva su quello che è successo il 27 giugno del 1980, ovvero sia, e questo che sia chiaro, che 81 cittadini italiani sono morti perché qualcuno ha deciso di fare il gioco della guerra aerea e il DC-9 è stato abbattuto da un missile lanciato da un altro aereo sconosciuto. Vogliamo sapere la nazionalità di questo aereo e vogliamo sapere di chi sono

0: le responsabilità.
1: Tra le vittime la piccola Alessandra Parisi, 6 anni, e la madre Elvira Delisi. Anthony Delisi è lo zio di Alessandra.
2: Troppe coperture, troppi interessi pubblici e privati da salvare. 46 anni sono passati inutilmente, ma almeno per quello che mi riguarda non mi fermerò. Io penso di ricorrere alla Corte Penale Internazionale, perché il reato di strage è un reato imprescrittibile.
1: L'avvocato Angela Aiello assiste Anthony Delisi.
3: Purtroppo nell'imminenza del fatto si è stati troppo fermi e stiamo pagando l'inerzia di attività che dovevano essere svolte subito dopo la strage.
1: La tarda serata di un'estate ancora all'inizio, la lunga attesa di un volo partito in ritardo, manca davvero poco prima di riassaporare il profumo del mare.
4: Pronto, procedendo verso sud, miglioramento, per cui a Palermo previsto tempo buono, temperatura di 22 gradi, siamo lasciato Roma sulla nostra destra.
1: Lungo l'aerovia Ambra 13, fra le isole di Ponza e Ussica, c'è una zona d'ombra, al limite della portata di tutti i centri radar. In codice si chiama punto Condor. Proprio lì inizia la battaglia. Pasquale Diodato ha subito una perdita devastante, la moglie, i 3 figli e la giovane cognata, ancora Enza Lupo.
5: Ogni giorno il ricordo è fermo lì, i loro volti sono ogni giorno con noi, momento per momento. È vero, il tempo si è fermato, non ci avrei mai creduto, invece è così, il tempo si ferma.

0: Il teatro, la musica aiutano a superare i traumi e aiutano a curare malattie neurologiche e psichiche. Alcuni medici arrivano a prescriverli come vere e proprie medicine. Giancarlo Rossi è andato in Garfagnana.
1: Su con la vita! Tu chi sei? Tu sei me? No, tu sei me. Anzi, noi siamo lui.
2: Difficile capire la mia bimba. Comunque lei, quando è finita questo ciclo, voleva tornarci. Mamma, quando è che ci andiamo? Perché non mi ci porti più? Perché è finito. No, non è finito. Quindi pensava che non ce la volessi portare. Quindi in qualche maniera lei stava bene. Magari tra un po' neanche se lo ricorda che cosa ha sentito. Però di sicuro lei si ricorda che il teatro gli ha fatto bene. Il teatro non vedo l'ora che ricominci. Credo che faccia bene anche agli adulti. Pensavo addirittura di dover dare un ticket, però non è successo bene, no? Vabbè, non è per questo che poi Anita ci tornerà. Non ce ne sono tante esperienze come questo per questi bimbi, quindi ben venga.
3: Monica abita in Garfagnana e ha una figlia che presenta disturbi dello spettro autistico. Grazie alla prescrizione sociale attivata dalla ASL Toscana Nord-Ovest e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha potuto far partecipare gratuitamente la bambina a uno spettacolo teatrale che ha avuto effetti positivi.
2: Io l'ho accompagnata e alcune volte sono rimasta lì perché magari non pensavo che ci rimanesse volentieri, quindi pronta per riportarla via. Non è successo. Vado lì, la consegno, parliamo con le insegnanti e poi loro gli fanno fare questo test all'ingresso e poi aspettano che tutti arrivino e poi li portano dentro al teatro a fare le loro lezioni. I bimbi vengono all'inizio, sono stati tutti messi in cerchio con l'insegnante che in qualche maniera cercava di renderli partecipi di quello che stavano facendo e così come se fosse un gioco hanno cominciato a giocare e piano piano, anche se i bimbi non si conoscevano, hanno cominciato a interagire. Questo gioco poi l'ha portati a conoscere i loro nomi, a farsi gli applausi quando facevano una cosa rispetto a un'altra, fino a che alla fine sono andati poi proprio sul teatro e hanno cominciato a personificare dei personaggi, hanno cominciato a illustrare delle storie, delle favole. Quando uscivano, la mia bimba Anita era felice.
3: Simona Canozzi è un'assistente sociale della ASL che mette in relazione famiglie e medici.
4: Ci siamo concentrati sui minori affetti da disturbo dello spettro autistico. Abbiamo fatto i primi colloqui con le famiglie, con me come assistente sociale e la neuropsichiatra di riferimento. Abbiamo proprio descritto che era una vera e propria prescrizione sociosanitaria, quindi con tanto di prescrizione cartacea, tipo librettino, diciamo, del medico, no? La ricettina rossa simile a quella, con il timbro appunto mio come servizio sociale e della neuropsichiatra infantile. Abbiamo prescritto la pet therapy nello specifico e il teatro e veramente siamo entusiasti e sicuramente riproporremo il tutto.

0: La prescrizione sociale in provincia di Lucca non si rivolge soltanto ai bambini, ma anche ad anziani affetti da Alzheimer, come ci racconta Mauro Giannotti della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana.
1: Quando si parla di bambini e di persone con l'Alzheimer c'è una certa affinità, con l'unica differenza che gli anziani hanno il vissuto e i giovani invece no. Questa è l'unica vera sostanziale differenza. Le assicuro però che abbiamo riscontrato che si genera benessere. Un'esperienza molto bella che abbiamo fatto è anche quella di sentire la musica classica, in cui gli anziani non sapevano applaudire al termine del brano. Questo qui che ha sconcertato un pochettino chi faceva musica, in realtà invece ha creato un umore positivo all'interno degli anziani, che hanno vissuto bene, e anche se non c'è un ricordo, in realtà c'è una sensazione all'interno che la risveglia e tranquillizza.
0: Valeria Nanni della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ci spiega come è stato concepito e finanziato il progetto.
2: Il programma Bella Lì la cultura che cura è un programma che prende piede, diciamo, nell'autunno 2024. Nel 2024 è stato poi promosso un bando sperimentale denominato La cultura che cura sul tema del welfare culturale. A questo bando è stato appunto attribuito un piccolo budget, perché appunto era un bando sperimentale di 100.000 euro che è andato a finanziare 7 progettualità, e a seguito dell'esperienza positiva della prima annualità del 2024 è stato deciso di replicare l'esperienza nel 2025 con il bando Bella Lì la cultura che cura, che aveva una dotazione finanziaria di 160.000 euro. I progetti finanziati sono stati 5.
0: Per mettere in relazione tutti i soggetti coinvolti nel progetto è stata ideata una app di cui ci parla Silvia Barzi della cooperativa Odissea.
3: E quindi la web app, siamo partiti da un meccanismo molto semplice che sarà utilizzato e viene già utilizzato in questa fase di sperimentazione per noi dai pediatri che stanno collaborando alla realizzazione e alla sperimentazione proprio del progetto. È molto semplice perché il medico, nel momento in cui vede un bisogno che può essere soddisfatto con la prescrizione, con un'attività culturale, utilizzando l'app rinvia una segnalazione che viene recepita, e poi noi abbiamo un operatore di collegamento, quindi una figura del progetto che segue poi, in questo caso il ragazzo, lo accompagna, parla con la famiglia per poi accompagnarlo appunto all'attività culturale.
0: Anche una professionista come Michela Innocenti della compagnia teatrale lucchese Il Cielo e la Luna è rimasta coinvolta dall'esperienza con i piccoli pazienti.
4: Il teatro in particolare unisce, è una forma d'arte che trasforma, implica appunto un processo trasformativo dell'individuo nella relazione, nel benessere, nell'empatia, e questo ci ha dato sicuramente un valore aggiunto per il tipo di utenza che sicuramente abbiamo sempre nell'arco degli anni, siamo professionisti, lo facciamo di lavoro, potuto apprezzare, ma che diventa misurabile grazie a questo progetto. Sicuramente noi diamo ma riceviamo tantissimo, perché c'è una sensibilità, c'è un'attenzione, si dice sempre che in teatro si torna bambini, e quindi la persona che ha meno sovrastrutture, dico così, che è esente da un certo tipo anche di condizionamenti, riesce a sentirsi libera, ed è una libertà che noi accogliamo e che all'interno delle arti performative riesce poi anche a far sentire tutti uguali. Faccio un esempio: all'interno di un gruppo poliedrico dove c'erano persone tra virgolette considerate per i nostri standard normali, persone che non hanno nessun tipo di problema, uso queste parole in maniera anche un pochino provocatoria, in realtà poi non si vedeva nessuna differenza tra l'uno e l'altro, perché il personaggio è il teatro che ci porta avanti.
5: E abbiamo conosciuto ogni sentimento. Ora capisco, siamo sempre stati noi tre insieme.
6: Tre in uno!
7: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Paola De Gaudio, vi dà appuntamento a sabato prossimo.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
10: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
11: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne.

0: Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
2: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
8: E un buongiorno a tutti voi in ascolto. Torna Radio di bordo in questa versione estiva e in questa apertura di programma. Vi invitiamo intanto tutti voi all'ascolto a scriverci al 335-699-2949 per inviarci, come dire, anche le vostre rotte, dove siete a mare, come sta la situazione, se state veleggiando, se siete in spiaggia, quindi possiamo raccontare anche la vostra estate. Però in questa apertura di Radio di Bordo vogliamo un po' allargarci a quello che è il Mediterraneo, questo nostro mare, questo Mare Nostrum appunto, che tocca tanti paesi, tante storie, tante culture, e lo facciamo con un amico di Radio di Bordo, un grande navigatore e scrittore come Simone Perotti. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: È un'occasione molto prossima, no, per festeggiare il nostro Mediterraneo. Arriva martedì prossimo 30 giugno, è così Simone?
9: Sì, è un giorno molto importante secondo me. Nel 2020, il 30 giugno, mentre eravamo tra l'altro tutti fermi, no, vi ricordate, per le note vicende virali, ragionavamo su come essere ancora attivi anche da casa nella nostra spedizione che è nata nel 2012 e che ha percorso fin qui 30.000 miglia nel Mediterraneo, Mar Nero e nell'Atlantico fuori per raggiungere Lisbona, i paesi che consideriamo mediterranei anche fuori dall'acqua del Mediterraneo.
8: Sì.
9: E allora ci venne l'idea di far nascere una cosa a cui pensavamo nel nostro cuore da molto tempo, cioè un simbolo che rappresenti un paese che non c'è, che non c'è ancora, ma che esiste nei cuori delle persone, nelle decine di migliaia di piccole comunità costiere dell'entroterra in tutto il Mediterraneo, cioè la bandiera del Mediterraneo, che scaldasse i cuori, che potesse scaldare i cuori e le menti di chi pensa che un giorno i paesi del Mediterraneo saranno gli Stati Uniti del Mediterraneo, forse, un paese federato, chiamiamolo come vogliamo, in cui millenni di appartenenza, di valori comuni, di usi quotidiani minimi che uniscono le persone sanno benissimo che nel Mediterraneo siamo terribilmente simili, siamo cugini, siamo fratelli, quelli che non lo sanno sono le istituzioni. Allora serviva forse una bandiera il simbolo più tradizionale in un certo senso, spesso però evocato per, come vessillo di guerra, come vessillo di nazionalismi. Ecco, invece questa doveva essere una bandiera, la prima e unica bandiera per cui non si sarebbe mai fatta la guerra,
8: che unisse, anzi, che unisse,
9: sì, esatto, ma anzi che avrebbe unito, che avrebbe sollecitato una consapevolezza mediterranea che a volte non c'è, ma che è nei fatti, nella vita delle persone.
8: Vogliamo descriverla, Simone Perotti, questa bandiera? Ricordiamo gli autori: Salvatore Scollo, Usmand Tullian e Guglielmo Persano.
9: Sì, sono i ragazzi della tre universitari siciliani, uno di origine persiana, all'insegna del sincretismo e della mescolanza tipica del Mediterraneo, che sollecitati dalla loro professoressa, insieme a altre migliaia e migliaia di persone, hanno partecipato a questa gara, diciamo, di design, con anche però un concetto accanto al disegno, che è stata diffusa grazie a, anche all'aiuto dell'ANSA, della Stampa e di Linea Blu della RAI, in cui invitavamo tutti a disegnare la loro bandiera del Mediterraneo, corredandola dei valori e dei significati, spiegando quindi questa bandiera. E loro disegnarono questo tricolore, a strisce orizzontali però, del colore del cielo in alto, del colore del mare al centro, del colore delle sabbie di tante spiagge del Mediterraneo, un sole che io immagino sorgente, un sole, un mezzo sole come lo vediamo sorgere sul mare guardando a oriente, e al centro di questo sole, quasi in filigrana, un ulivo, cioè l'albero simbolo del Mediterraneo, l'albero che cresce solo nel Mediterraneo. Ricordiamoci che le definizioni del Mediterraneo, che sono tutte molto complicate, concordano però su un fatto: che venendo da nord il Mediterraneo inizia dove iniziano gli ulivi, e andando a sud finisce dove finiscono gli ulivi. E quindi, insomma, questa idea di un Mediterraneo molto speranzoso, un sole che sorge sempre la speranza di una nuova giornata, di una nuova possibilità, insomma, ci è molto piaciuta. In realtà non abbiamo deciso noi, le persone hanno votato e il maggior numero di voti è stato preso da questa bandiera, che è bellissima.
8: Bellissimo. Allora ricordiamo, martedì prossimo 30 giugno, festa della bandiera del Mediterraneo, si potrà festeggiare tutti insieme grazie a un flash mob?
9: Sì, beh, ricordiamo che noi la stiamo consegnando ai comuni, sono ormai 28 i comuni delle città costiere e non del Mediterraneo, che hanno manifestato di voler tenere molto alla cultura del Mediterraneo, difendono l'ambiente, difendono la cultura e le tradizioni del Mediterraneo, quindi la stiamo consegnando come onorificenza, ma centinaia di persone l'hanno comprata, si può comprare su internet, non la vendiamo noi, abbiamo ceduto i diritti, ma insomma si può reperire per issarla sulle barche, negli orti, sui terrazzi, dovunque, e chiunque farà un video, lo manderà, li metteremo tutti insieme, faremo vedere questo coro di bandiere che garriscono in un vento che speriamo sia più speranzoso per il futuro di quanto non sia oggi.
8: Simone Perotti, un abbraccio e buon vento.
9: A tutti.

0: parlavamo di uno spicchio di sole nella bandiera del Mediterraneo. Questa è una Mediterranean Sundance, note di Al Di Meo, la grande chitarrista. Sarà in concerto in luglio in Italia, il 22 a Manerba del Garda, Brescia, e il 29 a Pisa Jazz Rebirth. Qualcosa come una danza del sole, quindi, che però rilanciamo con un mito della vela, il più famoso navigatore italiano chiamato a traghettare da una regione all'altra, un alpinista di fama mondiale impegnato a scalare le montagne più alte della penisola. Nome del viaggio: Endurance Italia, l'accoppiata Giovanni Soldini Hervé Barmas. Allora, Giovanni Soldini è in linea con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bentornato Giovanni. Allora, con Hervé condividete non solo un'amicizia, ma valori importanti, no? Una visione delle cose che vivono anche in questa impresa.
1: Ma sicuramente, perché appunto diciamo che è importante anche cercare di innanzitutto fare delle imprese.

0: che abbiano un minimo di così di attenzione anche alla sostenibilità, no? Hervé ha deciso di scalare tutte le montagne di tutte le regioni italiane muovendosi solo in barcavela, in bicicletta, a piedi. È un viaggio pazzesco che sta facendo, perché insomma sono 6.000 chilometri, non so più quanti migliaia di metri di dislivello, c'è una roba pazzesca.
1: E tra una montagna e l'altra anche trasferimenti in bicicletta, parte appunto essere venuto a bordo con te.
0: Io ho contribuito per un piccolo pezzettino, perché chiaramente gli ho fatto fare le isole, cioè i trasferimenti fra un'isola e l'altra, quindi dalla Sardegna alla Sicilia, e poi lui è sbarcato in Calabria. Io ho portato anche la sua bici.
1: Avremmo voluto avere con noi anche Hervé Barmas, ma è appena sceso dal Monte Bianco proprio in queste ore, tra un po', davvero un personaggio straordinario. Con lui condividete anche un impegno di testimonial per una ONLUS, Amref Health, sì. Africa.
0: Esatto, e noi ci siamo conosciuti proprio così, perché ci siamo incontrati negli eventi di Amref, abbiamo partecipato a molte campagne di Amref, che chiaramente è una ONLUS africana che si occupa dell'Africa e delle persone e dei bisogni dell'Africa, e con Amref condividiamo anche un po' questa attenzione ambientale, no? Perché alla fine la salute pubblica, la salute delle persone è molto legata anche alla salute del pianeta.
1: Tra l'altro, e Giovanni, quindi, insomma, viviamo questa ondata di calore eccezionale, no? Fa comprendere ancora una volta di più quanto vi sia bisogno di ristabilire un rapporto sostenibile con la natura.
0: Sì, appunto, quello che dicevamo con Hervé è che le persone come noi, che hanno avuto la fortuna e la possibilità di vivere in qualche modo nella natura per grossa parte della propria vita, ovviamente sono più così, più sensibili, o comunque si rendono conto di più delle cose, di quello che sta succedendo, no? Negli ultimi anni, purtroppo, specie in Mediterraneo, le cose non stanno andando nella direzione giusta, perché il Mediterraneo è proprio un hotspot importante, perché è un mare chiuso che non riesce a che ha poco volume, che si scalda quindi molto, ma che soprattutto è molto abitato e quindi è molto impattato dall'attività umana.
1: È così.
0: E quindi dovremmo veramente fare più attenzione a quello che facciamo, e soprattutto cercare di fare delle politiche più attente, più intelligenti. Ecco.
1: Ecco, su questo, come dire, un pizzico di ottimismo possiamo averlo. Si è compreso anche a livello pubblico, insomma, quanto sia importante la salvaguardia dell'ambiente, no?
0: Penso che negli ultimi 15-20 anni sicuramente si sono fatti molti passi avanti a livello, se non altro, di consapevolezza e anche di attenzione. Il problema è che ogni tanto si fanno anche tanti passi indietro.
1: Qualche passo avanti è stato fatto nello sviluppo delle tecnologie, ma al servizio della natura, anche nella tua esperienza agonistica, no, recente. Lo ritroviamo nel libro Oltre i limiti, 10 anni in oceano con Maserati.
0: Sì, beh, sicuramente, voglio dire, la tecnologia può essere, io penso veramente che la tecnologia e la conoscenza siano la chiave, è quello che ci può salvare. Quindi da una parte sicuramente come dire, il ruolo degli scienziati e della scienza è un ruolo fondamentale, ci sono tantissime soluzioni possibili, strade che si stanno cercando, che vanno però alimentate, sostenute e ad ascoltate soprattutto. E poi ci sono un sacco di tecnologie che migliorano l'efficienza delle cose, per esempio delle barche, che comunque vanno nella direzione giusta. Ovviamente più si riesce ad essere efficienti è meglio, è perché si consuma di meno tendenzialmente, no?
1: E noi facciamo il tifo. Giovanni Soldini, grazie per essere stato con noi a Radio di Bordo.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Il Mediterraneo È una distesa d'acqua di un azzurro color lascivia,

0: con tante piccole onde, un pullulare confuso di vele bianche e a volte la scia grigia di un piroscafo. È una linea spezzata che va da Marsiglia a Messina fino al Pireo, da Smirne a Beirut fino a Porto Said, da Malta alla Sardegna fino a Tunisi, Tangeri, Barcellona.
1: Restiamo anche noi in scia con il Mediterraneo in barca di Simenon, lo ripropone il regista e drammaturgo Sergio Maifredi, protagonista sul palco Mino Manni, in cartellone per lo Scali a Mare Piede Ligure Art Festival. Un buongiorno a Sergio Maifredi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie.
1: Allora, il primo di tre scali, tre viaggi, no? Di un teatro che vive nei luoghi e potremmo anche dire dei luoghi, vive dei luoghi.
2: Sì, per teatro pubblico ligure i luoghi sono protagonisti tanto quanto gli artisti. Siamo da sempre, da 20 anni, da quando abbiamo iniziato la nostra avventura, andati alla ricerca dei luoghi. Gli Scali a Mare di Pieve Ligure sono stati uno dei nostri primi progetti. Sono come tre palcoscenici naturali fatti di scogli dove gli attori recitano praticamente con i piedi in acqua. E abbiamo sempre in questi anni cercato di portare spettacoli, racconti che avessero a che fare con il mare, col Mediterraneo, soprattutto dall'antichità ad oggi.
1: Spettacoli al calar del sole, anche da voi il clima morde in questi giorni.
2: Sì, per fortuna però alla sera un po' di brezza c'è, ecco, quindi in questi giorni siamo riusciti sempre ad andare in scena bene, sia nei siti archeologici dove portiamo il nostro spettacolo, sia appunto sul mare e sulla Liguria. Diciamo il vento arriva la sera.
1: Il Mediterraneo in barca è appunto stasera nel festival, ma ha già avuto un debutto a Fiesole. Com'è andato?
2: Sì, ha avuto un debutto importante a Fiesole, al Teatro Romano, che è uno spazio magnifico. Ieri eravamo nel sito archeologico di Luni, altro spazio meraviglioso, un anfiteatro, e continuerà, andrà al Teatro Romano di Ventimiglia, andrà a Palazzo Reale di Genova, andrà all'Abbazia del Boschetto, sempre di Genova, quindi in luoghi tutti molto suggestivi. Il pubblico ha reagito molto bene a questo grande reportage, un grande reportage di Georges Simenon. Lui prima dei grandi romanzi, e lui era già famoso ormai con Maigret, però prima dei grandi romanzi si mette in caccia dell'uomo nudo. Lui dice: voglio capire quanto più possibile l'uomo. E quindi si concede dei lunghissimi viaggi per il mondo. Il Mediterraneo in barca è il reportage di uno dei suoi primi viaggi. Aveva viaggiato prima in Francia, nei canali, per 6 mesi, e per altri 6 mesi appunto parte da Porcherolle in Francia, attraversa la Liguria, arriva all'Elba e poi giù fino in Sicilia. Coglie il passaggio dalla Sicilia fino alla Grecia come un passaggio di un Mediterraneo, diciamo, occidentale, un Mediterraneo che è pre-cristiano, lui dice, quello dall'altra parte, verso Oriente. Arriva in Turchia, scende in Africa. Coglie anche dei sentori di guerra, vede gli incrociatori, le torpediniere a Malta, Suez e Gibilterra controllati ovviamente dagli inglesi, e quindi lui, insieme ad elementi più da folcloristici, se vogliamo, in realtà coglie quelle che sono delle tensioni. Il viaggio lo fa nel 34. 33, Hitler è appena andato al potere. Lui capisce che sul Mediterraneo si consumeranno anche tensioni che riverberano fino ai giorni nostri.
1: E quindi appunto il confronto tra gli anni 30 di Simenon e oggi vive, lo rileggiamo in questi confini, in queste culture, in queste vicende della nostra storia.
2: Vive, lui racconta molto bene come in qualche modo il Mediterraneo fosse una sorta di corso di una via, della via la via buona di una città di provincia, lui dice. Ci si incontra tutti, ci si conosce tutti, è un vai e vieni dai mercanti agli studenti, gli studenti che partono da Tel Aviv per andare in Francia, quindi un mondo abbastanza, diciamo, circoscritto in quel momento, parliamo di 90 anni fa. Ecco, questa è la sensazione sua, di quindi un piccolo bacino su cui si affacciano tre continenti, su cui si affaccia un mondo che come dire, ha dato, lui dice, parole di Simenon, l'alfabeto al mondo. Le culture che si affacciano sul Mediterraneo hanno dato l'alfabeto al mondo.
1: Ecco, Sergio Maifredi, dicevamo lo Scali a Mare Pieve Ligure Art Festival è stato fondato nel 2007, quasi 20 anni di vita, diceva...

0: con i piedi in acqua il teatro, quindi l'ambiente come effetto speciale, diciamo.
1: Sì, l'ambiente come noi nella nostra missione, quando siamo nati ci siamo detti vorremmo in qualche modo raccontare in primo luogo la Liguria, e portiamo nel nome Teatro Pubblico Ligure la Liguria, ma non soltanto poi questo, ma raccontare il territorio come elemento narrativo. E quindi siamo sempre andati a cercare luoghi di grande suggestione, dove quindi gli artisti e i testi che andiamo a raccontare dialogano fortemente col territorio. Il pubblico viene per i racconti che portiamo e viene anche per ammirare qualcosa che gli stessi genovesi, parlo degli scali a mare, poco a volte conoscono e restano stupiti come se avessero visto qualche cosa di esotico.
0: Allora, questa sera sarà una nuova occasione con il Mediterraneo in barca. Grazie a Sergio Maifredi.
1: Grazie a voi, grazie.

0: è la musica mediterranea di Rama, ma siamo arrivati al consueto appuntamento di Radio di Bordo con la nostra guardia costiera. In linea con noi l'ammiraglio Vincenzo Vitale, comandante del porto di Ancona, guida la direzione marittima delle Marche. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno ammiraglio. Stato del mare oggi come va?
1: Ma guardi, qua è una giornata veramente calma, con tanto caldo, una situazione ideale per la balneazione, ma con la cautela proprio di queste ore, specialmente verso la metà della giornata, pericolose sotto il profilo, diciamo, della salute e di conseguenza da affrontare con prudenza proprio per l'eccessivo caldo e l'umidità che è spaventosa.
0: Accogliamo il consiglio. Possiamo definire Ancona un porto che guarda Oriente?
1: Assolutamente, Ancona è stata aperta dai dorici e quindi pensate un po' che porta verso l'Oriente e sarà presente. Assolutamente sì, e poi è andata avanti con floridità, consideri che nel basso medioevo è stata veramente protagonista dei traffici in tutto il Mediterraneo, con un affaccio su Ragusa, l'attuale Dubrovnik, che era la quinta repubblica marinara, veramente esemplare, che oggi in effetti si riverbera, perché con la Croazia abbiamo un traffico privilegiato piuttosto che con la Grecia, che anch'esso da una settantina d'anni riprende in forma veramente potente per il turismo e per il trasporto delle merci che vengono da quell'area, tra la Turchia e la Grecia.
0: E poi mete del turismo in crescita anno dopo anno, come l'Albania?
1: Sì, in effetti con l'emancipazione sotto il profilo, diciamo, come dire, della precedente situazione all'Albania, appunto dopo il 90, soprattutto poi dagli anni 2000, un traffico con l'Albania molto importante, con una nave che fa la spola quasi giornalmente, sono quasi d'estate addirittura tre viaggi la settimana.

0: settimana, in particolare con proprio con la sponda, diciamo, albanese, e oggi anche d'estate con il Montenegro. Ma comunque con l'Albania si consolida fortemente il turismo e il trasporto delle merci.
1: Ammiraglio Vitale, possiamo svelare al nostro pubblico che lei, per lei si sta avvicinando, come dire, un traguardo importante?
0: Sì, il 4 luglio, dopo 47 anni di carriera marittima, il 4 luglio, quindi la prossima settimana, da domenica prossima 5 luglio sarò già in congedo.
1: Uomini di mare, si nasce o si diventa?
0: Ma io sono nato, perché in effetti sono di Milazzo e sono nato a 20 metri dal mare, appartengo a una famiglia di marittimi e conseguentemente c'è un DNA, diciamo, proprio naturale. Però la coniugazione di essere, appunto, poi, come dire, trasfuso da questo mare che avevo davanti, dal traffico mercantile, e quindi, insomma, da aver iniziato a navigare a 18 anni appena, per quello sono 47 anni, per imbarcarmi, insomma, verso mari lontani, e poi da comandante già di navi mercantili giovanissimo a 25 anni, fatto il concorso nella Marina Militare, nei cabine di porto, e dal 1987 sono appunto in servizio, ma sono in tutto 47 anni.
1: Ma comunque il marinaio Vitale non va in pensione?
0: No, diciamo, formalmente sì, virtualmente no. Assolutamente no, perché non si va mai in pensione chi ha preso una strada del genere. Io sono orgoglioso di tutto, sono grato al mio paese per queste possibilità che mi ha dato, sono arrivato, diciamo, quasi al vertice, quindi sono veramente grato e per la generosità che il paese mi ha accordato nel ricevere, diciamo, a sua volta la mia missione marittima. È un'espansione della coscienza marittima che ho cercato di portare avanti in questi miei anni di lavoro.
1: Ce l'ha una barca per continuare a vivere il mare?
0: No, non ce l'ho, mi farò portare a spasso dai miei amici quando tornerò in Sicilia. Io vivo in Liguria, all'Erici, però, diciamo, casa giù a Milazzo, e quindi i miei compagni di avventura di quando eravamo bambini mi porteranno a spasso, perché in effetti diciamo che con l'età non si possono improvvisare, prendersi una barca e andare chissà dove.
1: Allora, comunque, le auguriamo buon mare, ammiraglio Vincenzo Vitale, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi Rai per tutti gli anni dal 96 in cui mi avete consentito di esportare la coscienza marittima con i vostri bei servizi.
1: Grazie.
0: Un abbraccio a tutti
1: ancora.
0: Voi.
1: Un abbraccio.
0: Buona giornata. A tre.
2: Letture da mare. Si intitola dalla A alla Z Io posso, un mare di inclusione in 23 lettere. È scritto da Francesco Aprile, illustrato da Paola Rollo. Celebra i 10 anni dell'associazione Io Posso e del suo impegno nel creare, a partire dal sud della Puglia, spiagge accessibili a persone con gravi disabilità fisiche e malati di SLA. Un libro per volontari, educatori, animatori, associazioni e chiunque abbia a cuore un mondo di rispetto, educazione, inclusione. Prezioso per nuotatori, amanti delle passeggiate lungo i fiumi, osservatori di pioggia che cade e per chiunque si fermi a guardare il mare. Leggere l'acqua, autore Tristan Gully, racconta fiumi, laghi, torrenti impetuosi di montagna, mari sconfinati, ma anche pozzanghere e gocce d'acqua, tutti accomunati dal loro simile elemento. Gully è il fondatore del metodo di orientamento naturale, che lo ha reso una garanzia di chiarezza nel racconto delle scienze del paesaggio. Con il volume H2O, l'incredibile storia dell'acqua, gli studiosi Marco Ciardi e Silvano Fuso ci invitano a riscoprire la molecola della vita, tra mito, storia e scienza. L'acqua come bene da comprendere, proteggere, gestire con responsabilità. Riparo da leggende, bufale pseudoscientifiche e truffe commerciali.
1: 9:57, a breve il GR1 delle 10, poi torniamo noi con Radio di Bordo. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
4: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
2: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast

0: Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
4: La cultura aziendale è importante.
5: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
4: Per info, conai.org.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Il dopo terremoto in Venezuela. In arrivo anche il secondo aereo dei soccorritori italiani. Quasi 1000 i morti, oltre 50.000 dispersi. La maggior parte nella città costiera di La Guaira. Tutta l'area è difficilmente raggiungibile, così come la capitale è tornata a tremare con una nuova forte scossa questa notte. Stefania Battistini.
4: In alcune zone attorno a Caracas i soccorsi non sono mai arrivati.
5: Siamo in Playa Grande.
6: 8 piani, dentro ci sono diverse famiglie. C'è mia figlia, mia moglie.
5: Io tamo aiuta. Necessitamo che vengai.
6: Abbiamo bisogno d'aiuto. Abbiamo bisogno che arrivi qualcuno dei soccorritori.
7: Per favore, che venga, perlomeno a appoggiarnos.
6: Non c'è nessuno. Sono due giorni che cerchiamo i corpi dei nostri cari da soli.
4: Secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, creata dagli stessi cittadini per cercare i propri familiari, i dispersi sono 51.850. Tra loro ci sono anche 35 italo-venezuelani, una comunità che oggi piange tre morti. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Guaira. L'esercito sarà impiegato per coordinare le operazioni di soccorso e controllare gli accessi al territorio che ospita l'aeroporto internazionale.
3: A Washington ha siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, soddisfatto il segretario di Stato americano Rubio. È un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità, ha scritto il presidente libanese Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un duro colpo all'Iran, comunque resteremo nel sud del paese, aggiunge. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut, intervenuto l'esercito. Intanto sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni per postazioni radar iraniane. In risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz, uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza il Pentagono. Il 27 giugno 1980 la strage nei cieli di Ustica, che costò la vita ad 81 persone a bordo del DC-9 che viaggiava da Bologna a Palermo. Sono trascorsi 46 anni, scrive in una nota il Presidente della Repubblica. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile, da un dolore profondo. Ricomporre quanto avvenne, prosegue Mattarella, rimane un dovere irrinunciabile. Siamo alla cronaca, ritrovata in casa l'arma da taglio presumibilmente usata per il triplice delitto di Casalotti a Roma. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo

0: uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni. Ferito ma fuori pericolo il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. È ancora caldo record in Europa. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole, il quarto caso in una settimana. 40 gradi raggiunti in Germania. In Svezia le alte temperature hanno deformato i binari e fatto deragliare un treno vicino Stoccolma. Caldo record anche in Italia, 18 le città con bollino rosso. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
1: Temperature sopra la media su tutto il territorio, specie al nord nelle zone dell'entroterra, come è accaduto negli ultimi giorni. Temporali in formazione nelle ore pomeridiane, localmente anche intense. Settimana che si apre ancora all'insegna del caldo e delle temperature al di sopra della media. Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
0: E per le alte temperature a Parigi non si svolgerà il Pride, che invece sfiderà Budapest, prima edizione dell'era post-Orban. Dopo l'insediamento dell'esecutivo guidato da Peter Mocior, si torna a sfilare senza divieti nello stesso giorno, il 27 giugno, in cui migliaia di persone scendono in strada anche a Milano e Napoli. Nella capitale ungherese la manifestazione assume un significato speciale per la rivendicazione dei diritti LGBTQI+, comunità bersagliata dall'offensiva politica del governo Orban negli scorsi anni. Roma celebra la Vespa, 4 giorni di eventi al Foro Italico in onore del mezzo a due ruote, simbolo del Made in Italy. Nata 80 anni fa, superò presto i confini quando il mondo se ne innamorò con l'elegante e potente pubblicità di Vacanze Romane, il film con Gregory Peck e Audrey Hepburn. E stamani saranno in tanti a seguire le loro orme sfilando per le vie della capitale, migliaia di persone arrivate da tutto il mondo, le loro voci raccolte da Lorenzo Opice.
2: Quando c'è la Vespa c'è vita.
3: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
4: E lei da dove arriva?
3: Io da Grenoble, della Francia.
5: È stato un mezzo speciale e continua a esserlo.
6: La Vespa rappresenta la libertà nel modo di vivere.
7: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
0: 10:05 ci fermiamo qui, in linea che torna a Radio Di Porto.
8: Radio Di Porto.
9: E buongiorno da Raffaele Roselli. Ci eravamo lasciati con Radio Di Bordo ad Ancona con l'ammiraglio Vincenzo Vitale e la nostra ascoltatrice Antonella ci scrive: dalla voce sembra molto giovane l'ammiraglio, sicuramente di spirito sta andando in pensione, lo abbiamo salutato Vincenzo Vitale, comandante del porto di Ancona. E noi a Ancona restiamo perché ha ancorato nel porto la cattolica Goletta Verde, ci ha accoglie quindi a bordo di Goletta Verde Francesca Cugnata, responsabile comunicazione della campagna che in estate percorre le acque della penisola. Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: E intanto invitiamo i nostri ascoltatori a inviare messaggi audio al 335-699-2949 anche per raccontare, dare testimonianze sullo stato di salute del mare che i nostri ascoltatori appunto frequentano. Allora, Francesca Cugnata, Goletta Verde, tappa nelle Marche, la quarta, primi risultati.
10: Sì, siamo adesso proprio a concludere la quarta tappa, stiamo per presentare i risultati dei monitoraggi che abbiamo condotto lungo le coste marchigiane, proprio fra 20 minuti racconteremo quello che abbiamo rilevato.
9: Che ci anticipa?
10: Quindi grande attesa, insomma. In generale possiamo anticipare che comunque, insomma, per quello che abbiamo potuto ovviamente constatare fino adesso, siamo alla quarta tappa di 15, quindi il viaggio è ancora lungo da qua al 10 di agosto, però diciamo che le situazioni di criticità in molti casi purtroppo continuano a esistere. Quindi diciamo siamo arrivati alla 40ª edizione di Goletta Verde, probabilmente avremo ancora qualcuna davanti per continuare a denunciare un po' le situazioni di criticità che insistono sul nostro territorio.
9: Tra l'altro ad ogni tappa dove approda Goletta Verde si svolgono diverse iniziative collaterali, incontri, laboratori didattici.
10: Sì, esatto, abbiamo un fitto programma di eventi, infatti insomma invito ascoltatori e ascoltatrici a seguirci perché abbiamo appunto tante altre tappe. Da domani saremo ad esempio a Pescara, abbiamo tanti eventi, tanti incontri su diverse tematiche, dalle energie rinnovabili alla tutela della biodiversità, parliamo di cambiamenti climatici, di turismo sostenibile, abbiamo anche tanti laboratori a bordo per bambini, bambine e in realtà anche per adulti, perché insomma le curiosità poi sul mondo marino, in questo caso sulle tartarughe marine, insomma

0: prendono anche gli adulti.
1: Assolutamente.
0: Quindi vi aspettiamo a bordo, ecco, in tutti gli eventi che abbiamo da qui al 10 di agosto.
1: Parlava di tante criticità che comunque Goletta Verde registra, denunce contro illegalità, cementificazioni, rifiuti, però si aggiunge sempre più anche l'elemento crisi climatica?
0: Sì, insomma.

0: chiaramente anche poi sulla salute del nostro mare. Ad esempio lo stiamo facendo insieme all'Università di Modena, con cui racconteremo una storia che magari sembra un po' buffa, ma ci fa capire davvero l'impatto di questo sul mare, di una specie ad esempio che non era invasiva, lo sta diventando a causa dell'aumento della temperatura dell'acqua, e quindi potrà poi portare anche delle problematiche, ad esempio, ai bagnanti. Ma ne parleremo sotto diversi punti di vista, chiaramente è un tema sempre più rilevante, ecco, che purtroppo colpisce tutti. Insomma, noi stessi in questi giorni abbiamo affrontato questo primo caldo a bordo, e quindi parliamo molto di mitigazione e adattamento chiaramente al cambiamento climatico, sperando insomma di poter portare, no, anche la nostra voce, il contributo sul tema.
1: Allora, buon viaggio, buon vento a Goletta Verde, e grazie ancora per il vostro lavoro. Ci saluta tutto l'equipaggio. Francesca Cugnani.
0: Grazie a voi, grazie mille per l'invito, non mancherò di salutare tutti e vi aspettiamo a bordo.
1: Grazie.
2: Le parole del mare. Sabbia mediterranea. Somewhere beyond the sea. Roccia sedimentaria clastica, incoerente, derivata dalla degradazione di rocce preesistenti e costituita prevalentemente da frammenti di singoli cristalli e altri tipi di sedimenti. Vengono distinte in 5 classi, a seconda delle dimensioni, da molto grossolane, fino a 2 mm, a finissime, anche 0,062 mm.
1: La difesa del mare, il rispetto per la natura, passa anche da piccoli, singoli comportamenti di ciascuno di noi, e d'estate in particolare si continua a leggere di chi ha la pessima abitudine di raccogliere sabbia, ciottoli, conchiglie, senza considerare il danno che tali gesti compiono. Ecco, per capire quale sia il danno abbiamo chiamato lo zoologo dell'Università Politecnica delle Marche, Carlo Cerrano. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, professore, un dato, no, dai controlli effettuati negli ultimi 2 anni nella sola Sardegna: 4 tonnellate di sabbia recuperate. Poi abbiamo letto anche di un caso limite, una turista francese 69enne di recente fermata a Porto Torres. Nel bagagliaio sotto i sedili aveva nella sua auto 40 kg di sabbia finissima, sassolini bianchi, ciottoli, conchiglie. Ecco, che danno è, professore?
3: Ma il danno è importante, perché soprattutto legato ai grandi numeri. Nel momento in cui le persone portano prelievo diventa,
1: prego,
3: importante.
1: Prego, prego, per un momento non l'abbiamo ascoltata, prego, vada avanti.
3: Quindi ecco, il problema è che la sabbia impiega a portarsi, e questo danno diventa praticamente irreversibile.
1: Torno a interromperla, professor Cerrano, perché appunto la linea è disturbata, quindi proviamo a richiamarla, ma intanto abbiamo una clip da far ascoltare ai nostri ascoltatori.
4: Un fondale sabbioso appare spoglio, desolato, un deserto sommerso senza vita, o almeno così sembra. Ma sotto la superficie, tra i granelli di sabbia, si nasconde un mondo brulicante, sorprendente.
1: Ecco, questo è l'inizio di un documentario che si intitola Deserti abitati, un viaggio tra i granelli di sabbia, e il professor Cerrano interviene come consulente scientifico. I registi sono Claudio Valerio e Davide De Benedictis, ora in linea con noi. Buongiorno Davide.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Però intanto credo che siamo riusciti a ricollegarci con il professor Cerrano. È con noi, professore?
3: Sì, sì.
1: Allora, le volevamo tornare appunto a chiedere quali danni comporta all'ecosistema il furto di sabbia.
3: Il furto di sabbia è un problema perché... tutto sommato, così sembrano un po'
1: niente, non siamo fortunati, professore, perché ancora una volta è disturbata. Quindi adesso torniamo da Davide De Benedictis. Deserti abitati era il titolo del documentario, e come, a vedere le immagini, Davide.
5: Sì, allora diciamo deserti abitati era, cioè questo documento

0: paritario era una vecchissima idea che aveva da anni il professor Carlo Cerrano, che non riusciamo ad ascoltare, però non aveva mai trovato nessuno così pazzo da seguire la sua idea, finché io e Claudio Valerio, l'altro documentarista con cui abbiamo realizzato il documentario, abbiamo accettato la sfida, e penso la difficoltà è proprio nell'ossimoro contenuto del titolo, no? Perché sembrano dei deserti abitati, sono in realtà degli ambienti che pullulano di vita, ma a un occhio inesperto possono sembrare dei deserti di sabbia non abitati. Questo perché tutte le specie che li abitano hanno assunto delle forme proprio per nascondersi in ambienti che non offrono normalmente dei rifugi. E quindi, diciamo, il motto di vita è spiare senza essere visti, e mangiare, predare senza essere predati, ecco. E diciamo, tutto il documentario è stato realizzato, visto che parliamo proprio di spiagge, immergendosi dalle spiagge, esattamente tutto quanto dalla spiaggia, in parte le spiagge del Monte Conero, in parte le spiagge romane. Ed è stata un'esperienza, diciamo, abbastanza, diciamo, da un lato straniante, perché non, per noi subacquei non era normale immergersi veramente tra le file degli ombrelloni, no? Tra gli occhi quasi increduli delle persone che prendono il sole. E l'altra bellezza, però, la particolarità, sempre parlando di spiagge, è che la profondità massima per realizzare questo documentario è stata 2,7 m, che era la profondità che avevamo alla boa, che segna proprio il limite di balneazione dove tutte le persone normalmente fanno il bagnetto. E siamo riusciti a riprendere qualcosa come 30 specie diverse, e alcune di anche grosso interesse commerciale.
1: Come, per esempio?
0: Per esempio le seppie, le triglie, le mazzancolle, le pannocchie. E questo ha richiesto tantissime ore di immersione. Le riprese sono iniziate in primavera, a fine aprile, e sono arrivate fino a ottobre, diciamo, prendendo tutta quanta l'estate.
1: Allora io devo dire, insomma, invitare i nostri ascoltatori a andare sulle piattaforme, digitare Deserti Abitati, Un viaggio tra i granelli di sabbia, perché sono veramente delle immagini stupende, Davide De Benedictis, stupefacenti per come appunto da quel deserto di sabbialina, sabbietta, spuntano fuori creature che ci guardano dal vostro video, come dire.
0: Sì, assolutamente. Secondo me, se posso citare due cose che mi hanno colpito, vabbè, una cosa che tutti i nostri ascoltatori sicuramente conosceranno è la seppia, proprio all'inizio delle nostre riprese in primavera, fino a maggio, giugno inoltrato, c'è la riproduzione di questi splendidi animali che si avvicinano a costa e depongono le uova su qualsiasi oggetto che trovano lungo il fondale, tant'è vero che è una anche delle tecniche di pesca per questi cefalopodi, e sono eccezionali. Veder deporre le uova in questo periodo della riproduzione sono, tra virgolette, drogati, no? Dagli ormoni che lo spingono alla riproduzione, quindi si lasciano avvicinare ed è eccezionale. Una volta deposte le uova, si formano questi mini ambienti in cui che poi vengono colonizzati da dei crostacei, arrivano i cavallucci marini che si nutrono dei piccoli crostacei che trovano tra le uova, e quindi si forma veramente un mini ambiente, il tutto in magari 15 centimetri di una cima abbandonata a 20 metri dagli ombrelloni dove tutti quanti fanno il bagno. È un'altra particolarità all'opposta, un qualche cosa che veramente pochissimi conoscono, è stata quella dei vermi biocostruttori di sabbia, cioè la sabellaria, questo verme l'abbiamo ripreso sia ad Ancona che sul litorale romano di Ostia, dove questi vermi costruiscono tramite una sostanza che emettono, che secernono, che è tipo una colla, delle vere e proprie barriere. E le persone non sanno, per esempio, di fronte a Ostia c'è una barriera formata di sabbia, formata da questi vermi, che è lunga 5 km. Questo nella barriera Frangiflutti, a pochi metri anche qui dagli ombrelloni.
1: Davide De Benedictis, grazie allora per il vostro lavoro, il vostro documentario, ricordo Deserti Abitati, Un viaggio tra i granelli di sabbia. Professor Cerrano, abbiamo riprovato a chiamarla, è ancora in linea? Ecco,
2: Sì, ci sono.
1: allora adesso le chiedo proprio un breve intervento perché appunto siamo in
2: Certo.
1: chiusura di spazio. Il danno che non va fatto, salvare questa sabbia non va raccolta.
2: La sabbia non va raccolta perché ospita, come gli ascoltatori si renderanno conto guardando il video, è abitata da tantissimi microrganismi.

0: e organismi anche di grandi dimensioni. Questo permette loro di svolgere un ruolo per noi fondamentale, che è la continua pulizia dell'acqua di mare. Quando noi compromettiamo questi ambienti, la sabbia, che rappresenta un filtro a tutti gli effetti per il mare, viene in qualche modo danneggiata e smette di svolgere questo ruolo indispensabile che noi diamo per scontato, però in realtà è assolutamente per noi indispensabile. Considerate che tutto va a finire in mare, tutto quello che noi produciamo a terra prima o poi va a finire in mare, e tutto viene rimesso in circolo grazie alla presenza di questi organismi. Quando noi rimuoviamo, danneggiamo gli ambienti sabbiosi, compromettiamo questa funzione.
1: Allora, non andarsene a casa con la sabbia dove siamo stati a mare, lo ripetiamo, professor Cerrano. Poi danni a questo mondo ne facciamo, e come, un altro esempio, pesca strascico, tornerà con noi a Radio di Bordo nelle prossime settimane per raccontare questi danni. Grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie, arrivederci.

0: I just kept dreaming. It wasn't very hard.
1: This feeling, queste sensazioni in musica, sono degli Alabama Shakes, unica data estiva in Italia della band, il 7 luglio, Lucca Summer Fest. Ma intanto si fa rotta a Sabaudia, dove nel centro nautico nazionale della Lega Navale registriamo un'attività che ci riguarda da vicino. Vero, Giulia Fava?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì.
1: Buongiorno Giulia, responsabile sport della Lega Navale, velista, e che velista sei stata nell'equipaggio, no, che ha vinto l'ultima America's Cup femminile 2 anni fa. Dicevamo, che cosa accade a Sabaudia?
2: Sabaudia è uno dei centri nautici nazionali della Lega Navale, e questi centri nautici rappresentano appunto una delle realtà più importanti della Lega Navale stessa, perché sono dei luoghi in cui gli sport nautici diventano strumenti di educazione, crescita personale e socialità, quindi sono appunto dei luoghi dove i ragazzi di tutte le età, di età compresa fra gli 8 e i 15 anni, possono avvicinarsi agli sport nautici, tra cui il vela, la canoa, il canottaggio e il windsurf, e provare l'esperienza di navigare e appunto di divertirsi nelle nostre acque.
1: Tra l'altro 8 anni è proprio l'età nella quale io so che hai cominciato te sull'Optimist, o sbaglio?
2: Esatto, 8 anni è l'età in cui ho iniziato io, e sicuramente è uno sport complesso, quindi prima si inizia e meglio è.
1: Quelle emozioni non si dimenticano?
2: No, assolutamente no. Io parlo principalmente per lo sport della vela, ma immagino che comunque anche gli altri sport acquatici siano abbastanza equivalenti. È una sensazione molto strana quella di navigare sull'acqua, perché comunque è un mezzo su cui non siamo molto abituati a stare, e è importantissimo riuscire a capire come bisogna rapportarsi con questo nuovo elemento, e riuscire anche a rispettarlo e a capirlo senza sfidarlo troppo, perché comunque può diventare anche pericoloso. Ecco,
1: corsi nautici estivi ai quali partecipano i giovani vincitori di un concorso promosso dalla nostra azienda, dalla RAI. Li sta seguendo l'istruttore del Centro Nautico Nazionale di Sabaudia, Giorgio Baronci. Benvenuto a bordo.
3: Salve, buongiorno a tutti e ai telespettatori.
1: Come si stanno comportando i ragazzi?
3: Ah, si stanno comportando molto molto bene. In questo momento mi trovo sul gommoni durante le loro attività, in questo caso io sto a vela, e stanno comportando

0: stanno molto bene, ma soprattutto si stanno divertendo molto.
1: Vela, canoa, canottaggio.
0: Esatto, facciamo tutte e tre al centro nautico. Personalmente sono istruttore di tutte e tre le discipline, e i ragazzi in tutte e tre le discipline hanno deciso di cimentarsi nelle attività, e devo dire che oltre che si stanno divertendo molto, stanno riuscendo molto bene.
1: Condizioni del mare oggi da quelle parti, Sabaudia?
0: Oggi il lago è abbastanza tranquillo, ma c'è abbastanza vento per svolgere tutte le attività in maniera ottimale.
1: Quali sono le domande che maggiormente le fanno i ragazzi, Giorgio?
0: Quando si mangia è la prima, perché hanno sempre tanta fame.
1: È l'età.
0: Esatto. In realtà sono molto molto curiosi in generale, sono sempre domande tecniche sul cosa serve questo, la randa, il fiocco, le vele, in generale sono molto molto curiosi.
1: Allora, ascoltiamone un paio di questi ragazzi, li abbiamo registrati, sentiamo.
2: Ciao, sono Gabriele Pietroboni, vengo da Roma e ho 16 anni e frequento il liceo Scienze Umane Pio IX del Vaticano. Questa esperienza mi ha dato l'opportunità di avvicinarmi al mondo del canottaggio, uno sport che non avevo mai praticato prima. Le attività hanno alternato momenti teorici utili per comprendere la tecnica e la sicurezza in acqua e tante esercitazioni pratiche. Credo che le esperienze con queste aiutano non solo a migliorare dal punto di vista sportivo, ma anche a sviluppare la spirito di squadra, rispetto per l'ambiente e nuove amicizie.
3: Buongiorno a tutti, sono Greta Mininanni, ho 15 anni, vivo a Torino e frequento l'indirizzo di biotecnologia all'Istituto Maxwell di Nichelino. Ho scelto la disciplina della vela perché mi ha sempre incuriosito e desideravo mettermi alla prova con uno sport a stretto contatto con la natura. Questa esperienza mi ha insegnato che la vela non è solo uno sport, ma anche una scuola di responsabilità, collaborazione e fiducia in se stessi. Ringrazio la RAI e la Lega Navale Italiana per questa opportunità.
1: Giulia Fava, le capacità di questi ragazzi le hai osservate, le stai seguendo?
4: E avrò l'opportunità di andarli a trovare il 2-3 luglio. Abbiamo lavorato tantissimo in Presidenza Nazionale per riuscire a dare degli input e dei nuovi regolamenti, diciamo così, di standardizzazione dei corsi per tutti quanti, quindi comunque un'attività che seguo e che avrò veramente super piacere di andare a vedere, ma l'obiettivo principale di questi corsi non è solo la parte, diciamo così, sportiva, ma anche umana ed educativa. Infatti l'idea dei centri nautici è quella di rendere il mare accessibile, educativo e inclusivo, e di trasmettere la cultura del mare, il rispetto dell'ambiente e anche l'inclusione sociale e la sostenibilità.
1: Lo abbiamo ascoltato, anche i ragazzi lo dicevano, insomma, quella sensazione di poter fare squadra.
4: Assolutamente, assolutamente. Gli sport acquatici, anche quelli diciamo più individuali, portano tutti a fare squadra, proprio perché appunto c'è l'elemento acqua che unisce tutti e che ci rende tutti in realtà un'unica squadra. Inoltre è molto importante anche l'obiettivo della Lega Navale di lavorare anche per rendere questi centri sempre più aperti anche a giovani con disabilità e per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, quindi anche questo ulteriore sforzo
1: assolutamente importante, assolutamente importante. Lega Navale e RAI insieme per il mare. Ringraziamo Giulia Fava, Giorgio Baronci e buon lavoro nel Centro Nautico Nazionale della Lega Navale di Sabaudia.
5: Messaggi in bottiglia. In questo weekend il gran finale della 25esima edizione di Argentario Sailing Week, Miramis Trophy, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati allo yachting classico ed epoca. A rendere ancora più significativa l'edizione del 25ennale, la presenza a Porto Santo Stefano della nave Palinuro, storico veliero della Marina Militare Italiana. Domani a Molfetta, in occasione dell'arrivo di Nave Italia, nona tappa dei progetti educativi e inclusivi in cui è impegnato il Brigantino. La locale cooperativa Pescatori propone una dimostrazione alla scoperta di un sapere antico, la riparazione delle reti da pesca. Un laboratorio che racconta gesti tramandati di generazione in generazione, custodi di una tradizione che appartiene alla storia e all'identità della comunità marinara molfettese. Si svilupperà attraverso

0: Verso un unico grande evento itinerante, il Festival La Macchina dei Sogni, ideato e diretto da Mimmo Cuticchio. Appuntamento dal 3 al 5 luglio nella storica Tonnara Florio di Palermo, nel quartiere Marinaro dell'Arenella. Intitolato Racconti di mare, si ispira all'Eneide di Virgilio. Il pubblico seguirà il maestro popare e contista in un vero e proprio viaggio nel cuore del poema epico, i cui episodi si rifletteranno nelle immagini e nei racconti del presente.
1: 10:29 quando si rientra a Saxarubra con la regia di Nino Giuliano, carte nautiche Stefania Livoli, strumenti di bordo a Fabio Cardinali e Stefano Siani. Anticipiamo che sabato 11 luglio al timone troverete Claudio Vigolo e ricordate, inizio alle 9:30. Buon vento da Raffaele Roselli.
2: Il Mediterraneo non è soltanto l'acqua trasparente e pulita delle spiagge, è anche migliaia, milioni di pesci stravaganti, rossi e verdi, gialli e blu, picchiettati, a righe, zebrati, iridati, sempre in agguato, pesci che strisciano sui fondali come serpenti, che schizzano via come frecce oppure se ne stanno immobili come buoi all'ingrasso, ma il cui solo scopo, la cui sola ragione di vita è divorare gli altri pesci. Georges Simenon.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro. Rai Mobilità, sono le 10:30 minuti 44 secondi. Traffico molto intenso su strade e autostrade. Primo fine settimana di grandi partenze, ma vediamo la situazione al momento. Sul traforo del Monte Bianco ci sono code verso Courmayeur. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, code per traffico intenso tra Avigliana Ovest e Borgone in direzione di Bardonecchia. Sulla 23 la Palmanova-Tarvisio, code per traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla A9 code verso la Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Sulla 4 Venezia Trieste code a tratti per un incidente tra Cessalto e la 28 in direzione di Trieste. Sulla 4 Brescia Padova sono 6 km di coda per un incidente tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova. Ci spostiamo sulla 26, la Genova Gravellona Toce, ci sono code a tratti per traffico intenso tra la diramazione Predosa Bettole e la 10 in direzione di Genova Voltri. In auto sole, un incidente avvenuto tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e l'Autosole verso la 1 e code a tratti tra Rimini Sud e Faenza in direzione di Bologna. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Puntata speciale oggi per Eta Beta perché in occasione del 25° anniversario dalla morte vi facciamo riascoltare l'episodio dedicato alla figura di Angelo Dalle Molle, il visionario imprenditore veneto che avevamo dimenticato e che invece abbiamo ora il dovere di ricordare.
3: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
6: Noi affrontiamo qui dei problemi apparentemente disparati, ma che ritrovano la loro unità e la loro armonia in una concezione globale al centro della quale si trova l'uomo, con la sua immaginazione e la sua capacità individuale di migliorare la qualità della propria esistenza.
7: È stato l'inventore del Maro Cinar e del car sharing, della prima auto elettrica omologata in Italia e dei primi centri di ricerca sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto è stato un gentiluomo che per tutta la vita ha sempre cercato soluzioni concrete per far star bene le persone, per migliorarne la qualità della vita. E allora la domanda è: come abbiamo fatto a dimenticarci di Angelo Dalle Molle? Buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini. Oggi puntata un po' particolare del nostro programma su questo personaggio la cui voce avete sentito all'inizio, Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato. Allora, vi facciamo ascoltare alcuni brani tratti dal nuovo podcast di Radio 1 Rai che firmo con la regia di Leonardo Patanè. Si intitola...

0: molle Il genio dimenticato e lo potete trovare gratis e disponibile su RaiPlay Sound. Racconta questo podcast la storia dell'inventore veneto che è il protagonista di una serie di innovazioni in tanti diversi campi ed è un visionario vulcanico che aveva il dono di vedere il futuro con decenni d'anticipo. Saluto subito Alessandro Areso. Buongiorno, benvenuto Alessandro.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Era stato con noi per presentare il suo libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale e la storia di Angelo Dalle Molle. L'ho scoperta proprio leggendo il tuo libro, che lo mette accanto ai grandi personaggi che hanno fatto la storia universale dell'intelligenza artificiale, da Alan Turing, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, che è il papà di ChatGPT. Insomma, la domanda che ti chiedo è: come l'hai scoperto e soprattutto cos'è che ti ha colpito di lui?
1: L'ho scoperto 3 anni fa esattamente, perché proprio la primavera del 2022 stavo facendo delle ricerche su DeepMind, l'azienda fondata nel 2010 da 3 persone, una molto nota, Demis Hassabis, che ha poi vinto il premio Nobel per la chimica l'anno scorso, Mustafa Suleiman, un po' meno noto, e poi il meno noto di tutti, che è il matematico neozelandese Shane Legg. E così, studiando la figura di Legg, ho trovato questo aspetto del suo dottorato sull'intelligenza artificiale presso l'IDSIA, l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale di Lugano, e così mi sono appassionato.
0: Allora, veniamo proprio alla storia di Angelo Dalle Molle. Prende le mosse dal Veneto, prima da Mestre e poi da Padova, dove nel 1935, ancora ventenne, Dalle Molle abbandona gli studi e convince i suoi familiari, i 2 fratelli e il papà, a comprare l'azienda Pezziola, che era in crisi in quel momento, però aveva in pancia il famoso distillato all'uovo, il Vov, che aveva presunte proprietà afrodisiache e poi soprattutto veniva utilizzato come ricostituente per i soldati feriti al fronte. Dopo la guerra, nel 1947, primo acuto di Angelo perché lancia un'idea rivoluzionaria per promuovere il marchio nascente del Made in Italy. Lo fa con l'Avio Bar, che è un aereo cargo trasformato in un tempio volante del gusto che sorvola l'Italia, promuovendo eccellenze di tante case produttrici di liquori. Sentiamo un passaggio dal Cinegiornale con la voce di Luigi Barsini Junior, e poi c'è anche la voce di Antonio Dalle Molle, nipote di Angelo, autore di una bella biografia, Il Cinar e i suoi fratelli.
2: Il Giro Aereo d'Italia, premessa del Giro del Mondo, è prova tangibile della volontà di queste ditte di riprendere all'estero quelle posizioni di fama e di prestigio che nel passato esse seppero conquistare e mantenere per tanti lustri.
3: Si erano conglomerati in un gruppo di aziende, facevano parte di questa sorta di consorzio che partì dal Lido di Venezia e fece il giro delle città più importanti, ed ebbe un grande successo in effetti, perché fu una cosa innovativa.
4: Abbiamo vissuto in un lungo volo l'ultima prova della nostra volontà di rinascere. Signorina, ho finito. Ma noi che rimaniamo vogliamoci bene.
0: Alessandro Areso, tu nel libro focalizzi la tua attenzione sull'intelligenza artificiale, però ricordi che Dalle Molle fu l'inventore dell'amaro Cinar, che oggi ci sembra una cosa un po' scontata, però all'epoca il carciofo, che è l'ingrediente di base di questo liquore, era una cosa del tutto inattesa, originalissima. Ci voleva un genio per metterlo dentro un prodotto poi di largo consumo, è vero?
1: Sì, effettivamente questa idea del carciofo, poi racconti anche tu che è un ragionamento che va avanti assieme ai medici, le capacità, le proprietà nutrizionali, è sempre sia una ricerca che credo unisce gli aspetti del benessere e dello stare bene con lo stile di vita, il marketing, le capacità comunicative, questa grande cultura dei liquori, degli amari e degli aperitivi, che poi è una grande ricchezza italiana che ancora caratterizza l'impronta e l'immagine dell'Italia nel mondo.
0: Io vorrei farti ascoltare che innanzitutto la formula è segreta e custodita gelosamente. Nel podcast raccontiamo anche come si proteggono i produttori delle varie erbe dall'insaputa dell'altro, non si mettono mai in contatto, però come ingrediente alternativo al Campari viene usato il Cinar nello spritz, che è peraltro lo sponsor del Venezia Calcio. Allora sentiamo, sempre dal podcast, la voce di Daniele Arciello, che è un barman acrobatico romano, che racconta proprio quello che stavi dicendo tu, l'uso oggi del Cinar nel cocktail d'autore.
5: È presente nella nuova codifica IBA dei 101 cocktail mondiali dalla International Bartender Association, con il cocktail Rabo de Gallo, che è a base di cachaça, vermouth dolce, quindi sweet red vermouth, e per l'appunto Cinar. Possiamo aggiungere anche 2 gocce d'angostura.
0: Oggi per un

0: bartender come lei, che cosa apporta il cinarre, quindi il carciofo, nelle sue creazioni?
1: Beh, sicuramente può essere un'alternativa ai bitter, quindi può essere attuale anche in questo senso, un'essenza amara trovata per l'appunto nel carciofo, quindi dolcificazioni che non sono banali o scontate, che standardizzano il gusto del bitter. Ecco, il carciofo può essere quell'amara piacevole alternativa a tutti quegli amari che uniti al vermouth danno origine per la storia dell'aperitivo italiano, per l'appunto all'aperitivo stesso. E quindi giocando sui sapori con vermouth, cinar e soda, o gin, vermouth e cinar, possiamo dare tutte le alternative che una persona potrebbe volere o su un americano o su Milano Torino o su uno spritz.
0: E questo era Daniele Arcello, barman romano. Alessandro Aresu, diciamo che il cinar viene lanciato nel 1950, segna l'inizio di un'avventura imprenditoriale di grande successo che però va ben oltre il semplice liquore al carciofo, perché Angelo Delle Molle utilizza come una palestra questo liquore come mezzo di comunicare i suoi messaggi, che cominciano a diventare sempre più orientati verso il benessere delle persone, vero?
2: Sì, c'è quest'idea. Da un lato non dobbiamo dimenticare che siamo nel momento della ricostruzione, un paese che rinasce, i consumi ripartono, gli stili di vita cambiano, quindi delle piccole imprese artigianali poi possono diventare delle imprese di grande successo e di larghissimo consumo. Allo stesso tempo tutto questo si rapporta con una riflessione più profonda che riguarda il ruolo dell'uomo nella macchinizzazione della società e nell'avanzamento di un'economia sempre più complessa, e il cambiamento degli stili di vita e di come le persone si rapportano gli uni con gli altri nel mondo del lavoro, in rapporto con l'automazione industriale. E tutto questo è come se seminasse degli elementi che poi ritroviamo nelle scommesse successive, certo, che Angelo Delle Molle fa a partire dagli anni 70.
0: Certo, certo. E tra l'altro ricordiamo che lui possiamo definirlo un po' l'inventore del marketing moderno, perché è il primo in Italia a utilizzare tecniche come le sponsorizzazioni degli eventi, il merchandising. Raccontiamo la storia di una radiolina che in realtà era fatta con una bottiglia all'esterno, una bottiglia del Cinar, ma ci sono anche oggetti brandizzati come sdraier, palloni e via dicendo. E l'episodio che mi ha più colpito nella scoperta è quello che lui nel 1950, quindi 4 anni prima che la RAI trasmettesse le sue prime trasmissioni televisive, aveva fatto una sua televisione mandando in Olanda alla Philips 30 dipendenti della Cinar per imparare a usare le telecamere, i montaggi eccetera, e poi viene bloccato da una legge. È interessante quella storia che racconta lui stesso come un sopruso.
2: Mi ha molto colpito, devo dire, perché questo aspetto specifico non l'avevo incontrato nelle mie ricerche, quindi ti ringrazio per averlo posto alla mia attenzione. Poi mi ha colpito anche Philips, che peraltro nella storia della tecnologia, in particolare nell'industria dei semiconduttori, ritorna in tantissimi elementi, sì, sì, sì, che ho incontrato nei miei libri. Certo. Pensiamo ad ASML, il maggiore produttore dei semiconduttori, che nasce sostanzialmente da una costola dei laboratori di Philips, oppure anche l'industria di Taiwan devono molto alla Philips, quindi anche questa impronta di lunghissimo corso della Philips mi ha molto colpito.
0: Allora, dicevi tu che lui comincia a mettere anche nelle pubblicità dei messaggi sociali, il più famoso dei quali ce lo ricordiamo tutti, sentiamo dalla regia il contributo.
3: Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora fidiamoci alle virtù salutari del carciofo, nostro fedele alleato.
4: Dal carciofo Cinar, contro il logorio della vita moderna.
0: E questa è la voce inconfondibile di Ernesto Calindri, l'attore di teatro ingaggiato nel 1966 da Angelo Delle Molle per pubblicizzare il Cinar, con questo slogan che lui si tiene anche quando poi venderà l'impero del Cinar alla Bolse. Mantiene solo i diritti su questo slogan perché sarà poi la premessa di quello che un po' Alessandro ci aveva anticipato prima. Cioè lui ai primi anni 70 ha una crisi, vende tutto, le quote dell'azienda del Cinar con cui lavorava insieme ai fratelli, e si dedica a delle attività. Però in realtà questo è il frutto di una ricerca che lui aveva cominciato prima, interpellando anche i grandi pensatori europei sui temi del benessere delle persone, vero?
2: Sì, è una ricerca culturale. In particolare, secondo me, è cruciale il rapporto con Luigi Einaudi. In fondo Einaudi è anche

0: anche la personalità che ha descritto le persone come dalle molle, nella famosa frase in cui lui dice: migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli, che è una bellissima rappresentazione, certo, dell'imprenditorialità privata. Però Einaudi è anche un grande punto di riferimento civile e di valori relativi a un mercato più vasto di quello italiano, quello europeo, ma anche dei valori etici a cui lui si collega. Un'altra figura molto importante è Guido Carli, quindi c'è tutta un'attività culturale che poi riprendi nel podcast, che parte dagli anni 50 in sostanza, e che poi va a interessarsi sempre di più di grandi sfide e questioni di lungo termine. Ecco, infatti... va un po' oltre anche gli Einaudi e i Carli, perché va a pensare qualcosa di avveniristico rispetto a quelle prospettive.
1: Qui arriviamo un po' al punto centrale che poi ci porta alle pagine del tuo libro, perché lui nel 73 vende le quote, si compra una magnifica villa di stampo palladiano vicino Padova e lì insedia i due visionari progetti. Il primo riguarda l'invenzione di qualcosa che oggi è scontato come il car sharing, ed è il primo in Italia a diciamo omologare un'auto elettrica. Sentiamo dal podcast il contributo dell'avvocato Giuseppe La Scala, membro del Centro Studi della Barbariga, fondato proprio da Dalle Molle.
2: Inizia quindi a pensare che ci debba essere innanzitutto lo strumento meno inquinante per muoversi, e quindi la riflessione è quella sull'auto elettrica. In secondo luogo, che la cosa più efficiente sia che le persone si scambino le auto utilizzandole e avendole a disposizione soltanto per il periodo nel quale si muovono. Per questo non pensa soltanto a costruire auto elettriche. Le auto elettriche non sono nient'altro che lo strumento per rendere possibile un car sharing veramente sostenibile.
1: E questo è il contributo dell'avvocato La Scala. E Alessandro, quindi torno con te. È uno dei grandi temi del momento, la sostenibilità. Lui l'aveva capito 40 anni fa.
0: Sì, sostanzialmente è troppo presto, è arrivato un po' troppo presto perché fosse poi una soluzione di mercato. Però è impressionante che la sostenibilità sia in termini di condivisione della guida per migliorare l'ambiente, e poi nuove tecnologie come l'auto elettrica sono state effettivamente pensate e prototipate in quei suoi progetti visionari.
1: Prima della Fiat addirittura, adesso ti faccio ascoltare la voce di due suoi collaboratori che ho raccolto nel podcast. Uno è l'ingegnere Leonardo Rizza, che creò i primi algoritmi per la verifica del consumo delle batterie, e l'altro è Enzo Di Bernardo, che oggi è il segretario del Centro Studi Barbariga.
3: Colonnine con ricarico, quello che oggi si vede in molte città era nato già lì a quel tempo, negli anni 70.
4: Facevamo tutto noi.
1: Questa invece sembra una vecchia 126.
4: Questa è la nostra 3P, è una derivata da una campagnola che Fissore aveva fatto utilizzando il 127.
1: Ecco, sono tutti progetti molto spigolosi.
4: C'è un motivo, perché la nostra tecnologia non ci permetteva di avere stampi come aveva la Fiat. Noi lo facevamo proprio con le lamiere, con la piegatrice, per cui potevamo fare solo spigoli.
1: Ed è interessante che Dalle Molle riesce a strappare la promessa di tante amministrazioni italiane. Abbiamo pubblicato nel podcast un documentario della Rai in cui racconta appunto che Roma, Milano, Palermo avevano avviato progetti per queste centraline di scambio di auto elettriche, poi però incontra l'indifferenza, se non l'ostilità, del sistema imprenditoriale italiano e è costretta a rinunciare, così come alla fine purtroppo non fa una bella fine neanche l'impresa di costruire auto elettriche, malgrado siano stati i primi, prima della Fiat, a omologare una in Italia. E veniamo invece alla pagina, quella che ti è più a cuore, Alessandro, quella dell'attività di Dalle Molle per l'intelligenza artificiale. Sempre negli anni 70, contemporaneamente a questa iniziativa sul car sharing, crea in Svizzera la Fondazione Dalle Molle sulla qualità della vita, e da cui nascono tre istituti pionieristici sui temi proprio dell'intelligenza artificiale. Sentiamo dal podcast la voce del suo primo collaboratore, che è stato anche per lungo tempo il direttore dell'istituto di Dalle Molle, Luca Gambardella.
5: Guardava avanti di 30-40 anni, insomma, quindi quello che ha intuito lui negli anni 80 si è poi rilevato vincente nel 2022 con l'arrivo di ChatGPT. Lui ha avuto un'intuizione che questa strada era la strada corretta. Noi come ricercatori abbiamo sempre avuto libertà di esplorare, di fare, di scoprire, di sbagliare, e questo poi negli anni ti permette di trovare

0: la strada comunque corretta tra un insieme di proposte che magari sono poi da buttare via.
1: Ecco, Alessandro Reso, tu nel tuo bellissimo libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale racconti molto questa pagina della storia dalle molle, l'idea visionaria di aprire degli istituti sull'intelligenza artificiale proprio in un momento in cui c'era il cosiddetto inverno dell'intelligenza artificiale, ossia le ricerche promettenti erano finite su un binario morto. Invece lui, anziché chiudere come fanno quasi tutti gli altri, apre addirittura altri istituti dopo il primo.
2: Allora, per capire l'importanza di questo passaggio, secondo me bisogna considerare questo termine che spesso gli ascoltatori avranno sentito nel dibattito sull'intelligenza artificiale, che è AGI, Artificial General Intelligence, intelligenza artificiale generale. No, tutti parlano di questa intelligenza artificiale generale, tutte le aziende principali, OpenAI, naturalmente DeepSeek è nato dicendo siamo un laboratorio di ricerca dedicato a trovare l'intelligenza artificiale generale. Quindi la domanda è: chi ha sviluppato questo concetto? Questo concetto è stato sviluppato presso l'Istituto dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale a partire da circa 25 anni fa. Quindi in particolare degli studiosi, Marcus Sutter in primis e poi Shane Legg, appunto il cofondatore di DeepMind, il matematico neozelandese, hanno sviluppato in termini logico-filosofici, matematici questo concetto. Quindi capite che noi viviamo ormai in un contesto dove poi questo concetto è anche criticabile, complesso, spesso utilizzato per ragioni di marketing, ma la cosa incredibile è che il suo sviluppo nasce attraverso questa intuizione, che poi inizialmente negli anni 70 sono alcuni finanziamenti di attività di ricercatori, soprattutto presso l'Università di Padova, ma poi diventano anche per l'approfondimento dello studio della lingua e delle diversità e delle caratteristiche comuni di alcune lingue, un progetto più ampio che poi incontra i temi dell'intelligenza artificiale e si realizza, anche questo non lo dobbiamo omettere, in Svizzera, anche perché la Svizzera è il luogo che offre, in particolare in Canton Ticino in questo caso, delle condizioni di libertà e diciamo di deburocratizzazione che sono quelle che dalle molle sta cercando in questi istituti di ricerca.
1: Senti, tu ricordi nel tuo libro, io ovviamente l'ho riportato nel podcast, che dalle molle, che muore nel 2001, fa in tempo a ricevere questo estremo omaggio della più importante settimanale di economia mondiale, il Business Week, che colloca la sua fondazione dalle molle tra i 5 istituti più importanti nella storia dell'intelligenza artificiale.
2: Sì, negli anni 90 è già uno dei pochi luoghi, perché non siamo ancora per molto tempo, non saremo in un contesto in cui l'intelligenza artificiale avrà tutto questo alone di interesse commerciale ma anche narrativo, ma si colloca assieme agli importanti istituti statunitensi. Quindi è proprio perché c'è questo posizionamento che delle persone, tra cui in particolare Shane Legg, che ripeto è una figura che ha davvero un'importanza estremamente significativa, decidono di andare lì. C'è anche una carina conferenza, un video che si può ritrovare su YouTube, dove Shane Legg ritorna a Lugano e si mette un po' anche a parlare in italiano, certo, per ricordare i suoi anni lì.
1: Senti, l'ultimo episodio del podcast riguarda un po' la vita personale, privata, il carattere, le visioni intime di dalle molle, e peraltro ha avuto una vita privata piuttosto burrascosa. Nel giro di un lustro, negli anni 70, mentre fa tutte quelle cose, sta con 4 donne contemporaneamente, nessuna sa dell'altra, con cui ha 5 figli nel giro di 5 anni, e per dire il personaggio, però rimane estremamente coerente, questi figli li crescerà tutti molto bene, e però è molto bello anche quello che lascia in eredità. Allora ti faccio ascoltare la voce dell'attuale portavoce di uno dei suoi 3 istituti nel Canton Ticino, che è Giorgia Rossi, l'istituto quello di Martigny, sentiamola.
3: Quello che a me resta e che mi affascina tantissimo è sicuramente questa persona da grandissime idee, che per quel tempo penso fossero veramente visionarie, e come lui avesse proprio preceduto i tempi, cioè lui ha saputo veramente vedere oltre, e penso che oggi noi abbiamo la responsabilità e la fortuna di poter mandare avanti qualcosa di cruciale nella società, quindi abbiamo anche il dovere di farlo bene rispettando i valori di dalle molle. Questo è sicuramente quello che mi ha segnato di più.
1: Allora, il podcast

0: Castangelo dalle molle, il genere dimenticato, parte proprio da questa domanda. Perché, Alessandro, ci siamo dimenticati di un genio di questa statura?
1: Non, secondo me, se noi siamo un paese a cui manca un po' una religione civile, no, non abbiamo un insieme di riferimenti che possono caratterizzare il mondo della passione civile oppure dell'impresa a cui guardiamo con davvero grande attenzione, tanto più poi nei casi in cui alcune delle loro imprese non esistono più allo stesso modo con cui esistevano in passato. E noi abbiamo questa carenza, secondo me, come paese. Se raccontassimo meglio le storie dei ricercatori, degli imprenditori, dei manager che hanno alimentato anche la capacità dell'Italia di rinnovarsi e di guardare avanti, noi faremmo un buon servizio alla nostra nazione. Ma comunque, anche se non ce lo ricordiamo, volevo chiudere con questa cosa che mi ha interessato molto del podcast. E a un certo punto tu racconti addirittura di un suo progetto relativo ai delfini in rapporto ai bambini, per dire delle cose assurde che pensava. E il linguaggio, il modo con cui comunicano i delfini è sempre stato molto interessante per l'umanità, ha generato grandi curiosità. Proprio qualche giorno fa Google, cioè l'azienda che ha comprato DeepMind, quella cofondata da Shane Legg, ha annunciato un progetto di intelligenza artificiale per decifrare la comunicazione dei delfini.
0: Interessante, anche qui aveva visto lungo dalle molle.
1: Continuiamo a vivere, siccome io penso che tutto è connesso nel mondo, allora continuiamo a vivere in queste connessioni che sono state anche pensate dalle molle. Poi nel caso dei delfini è anche molto importante, perché come ci insegna Douglas Adams in Guida Galattica per gli autostoppisti, i delfini conoscono alcune cose essenziali che noi ancora non sappiamo.
0: È vero, è vero. Senti, 30 secondi, dirci secondo te qual è l'eredità che ci lascia e in cosa siamo convocati a seguirlo tutti noi, qualsiasi cosa facciamo nella vita.
1: Secondo me è un'eredità un po' alla Steve Jobs, cioè legata all'importanza della follia, quindi di guardare avanti in modo molto controcorrente e avendo delle idee un po' pazze. Questa necessità della pazzia, secondo me, è estremamente importante.
0: Bene, ci vogliono folli, ci vogliono nuove dalle molle, speriamo di aver ispirato qualcuno. Il podcast, lo ricordo, si chiama Angelo dalle molle, il genio dimenticato, lo trovate su Replay Sound. Grazie davvero ad Alessandro Aresu, a cui va il merito di aver per primo tirato fuori dall'oblio questo personaggio. Grazie a tutti, grazie al coordinamento tecnico di Massimiliano Savino, alla regia di Cecilia Mosetti, in redazione Paola De Gaudio. Io vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta su Replay Sound, ve lo ripeto per l'ennesima volta, è disponibile Angelo dalle molle, il genio dimenticato. Noi andiamo tutti ora su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete accedere ai tanti contenuti che pubblichiamo sul mondo che innova. Ci continuiamo a confrontare anche su Angelo dalle molle se volete. Da Massimo Cerofolini ci sentiamo la prossima settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
3: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro.

0: Futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi dei

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. È corsa contro il tempo in Venezuela per soccorrere i sopravvissuti al doppio terremoto di 2 giorni fa. Ormai quasi 1000 i morti, oltre 50.000 i dispersi, e sono storie di dolore quelle che arrivano dalle aree più colpite.
2: Abbiamo estratto dei corpicini da quella che era una festa per bambini, racconta, sopraffatto dalla commozione, un soccorritore. Col tempo che passa, sempre meno i vivi tirati fuori dalla polvere dalle macerie di La Guaira e Caracas. A dare speranza, però, nelle ultime ore, l'arrivo dei team dei soccorritori internazionali, inclusi 100 italiani dei vigili del fuoco e non solo. Ore di dolore e apprensione anche nella numerosa comunità italo-venezuelana, 150.000 persone, piange 3 morti e conta 42 dispersi sui 51.000 totali, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, promettendo aiuti per 10 milioni di euro. Il ministro degli interni Cabello ha dichiarato la zona costiera di La Guaira militarizzata per coordinare meglio gli aiuti e limitare l'accesso al territorio, che ospita anche l'aeroporto internazionale di Caracas, chiuso per danni. Intanto la terra ha tremato ancora stanotte, una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Refrigerio all'europea sull'isola di Ventotene. Partirà all'ora di pranzo la nata longa, 1700 metri di nuotata in mare aperto dal carcere di Santo Stefano a Ventotene. L'isola dove nel 1941 Spinelli, Rossi e Colorni scrissero il manifesto per un'Europa libera e unita. Più di 100 nuotatori e nuotatrici partecipano all'ottava edizione. Rompere l'assedio, recita lo slogan, perché con le pressioni dell'America di Trump, la guerra di Putin e la minaccia cinese, il modello di democrazia europea è sotto attacco, spiega Eric Joseph, presidente dell'associazione Europa Now, che organizza l'evento. E siamo alla cronaca con gli aggiornamenti sul caso della famiglia bengalese uccisa nel quartiere periferico romano di Casalotti. Lì per noi c'è l'inviata Elena Papa. Elena.
3: Sì, noi ci troviamo sotto il palazzo dove è avvenuto il triplice omicidio, una palazzina in cortina rossa, all'entrata ancora si vedono copiose le tracce di sangue. A morire Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Jan Mamotai, 38 anni, e la figlia, la piccola figlia di 8 anni, Alicia. Ferito il primogenito della coppia, ricoverata al Gemelli a 20 anni, non è in pericolo di vita, è stato lui a dare l'allarme. È stata poi trovata la mannaia con cui presumibilmente è stata compiuta la strage, i corpi sono stati trovati in un lago di sangue nascosti sotto un letto. È fuggito, sarebbe un amico di famiglia. Le vittime originarie del Bangla sono originarie del Bangladesh. Il padre lavorava in un supermercato, al vaglio le telecamere della zona, forse alla base della furia omicida una matrice passionale. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Per ora è tutto, linea a voi.
1: Meteo, l'Europa resta nella morsa del caldo. 193 milioni di persone oggi si troveranno a vivere ad oltre 35 gradi, temperature record dunque dovute alla crisi climatica e alla mancanza di politiche mitigatrici sul riscaldamento. Effetti che si vedono anche qui da noi, dove nelle prossime ore, con varie località che arriveranno a superare i 40 gradi. E proprio per le alte temperature

0: Bergamo, nessun concerto domani per Loredana Bertè che sui social sottolinea: troppo caldo, esibirmi mette a rischio la mia salute. Il picco in Italia è atteso proprio per domani.
1: È una serie infinita di record quella che in Europa e in Italia si registra da giorni. L'ultimo riguarda la notte appena trascorsa, che a Bolzano è stata la più calda del mese di giugno, almeno da quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche, era il 1956. La temperatura minima non è scesa sotto i 25,4 gradi. Domani è previsto un ulteriore picco in Italia, il termometro in alcune città toccherà i 40 gradi. Per vedere il termometro scendere bisognerà aspettare mercoledì. Tanti i comuni che si attrezzano per fronteggiare l'emergenza. A Milano il Pride, previsto alle 15 oggi, è stato posticipato di 2 ore. Nei pronto soccorso salgono gli accessi per il caldo, ma la situazione è ancora sostenibile, spiega Alessandro Riccardi, presidente della società di emergenza e urgenza.
2: Si è calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere un aria condizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche, quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
1: Paola Guarnieri, GR1.
0: Roma celebra la Vespa, 4 giorni di eventi al Foro Italico in onore del mezzo a 2 ruote, simbolo del Made in Italy, un raduno che richiama migliaia di persone da oltre 50 paesi. Nata 80 anni fa, conquistò presto il mondo, anche sulla scia di Gregory Peck e Audrey Hepburn, coppia indimenticabile in sella alla Vespa in vacanze romane. Stamani sono in tanti a seguire le loro orme sfilando per le vie della capitale. Ed è cominciata proprio in Vespa la luna di miele di Francesca Michelin, che si è sposata in una chiesa di Bassano del Grappa, addobbata con 1000 girasoli. Per la cantautrice e Davide Spigarolo una cerimonia riservata, piena di preghiere, letture e canti. Anche Francesca ha intonato l'alleluia. E a quanto è trapelato dal sacerdote, un'omelia piena di riferimenti alle sue canzoni e allo sport, visto che Davide è un saltatore in alto, oggi allenatore, anche figlio dell'oro olimpico Gabriella Doria. Poi, dopo il tradizionale lancio del riso, la fuga sulla Vespa, ovviamente rossa, verso un luogo segreto. E parliamo ancora di musica. 60 anni fa, dalla California un grido irriverente e geniale contro l'America più conformista. Il 27 giugno 1966 usciva Freak Out di Frank Zappa con la band The Monsters Invention, un doppio vinile, primo concept album della storia del rock, il primo di 62 album che avrebbero rivoluzionato generi e miscelato arrangiamenti orchestrali. Sono le 11:06, noi ci fermiamo qui, la linea va a Storie in Giallo.
3: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
4: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storie in giallo su Radio 1, Vittoriana Abate e Flaminia Bolzan. Nella puntata di oggi la storia di una pagina di cronaca nera nel patinato mondo della moda. 31 anni dopo, il delitto dell'imprenditore fiorentino Maurizio Gucci continua a fare notizia. Anche per i libri e i film dedicati a questa vicenda, come House of Gucci di Ridley Scott con Adam Driver nei panni della vittima e Lady Gaga nelle vesti di Patrizia Reggiani, ex moglie del rampollo della famosa Maison fiorentina.
3: Maurizio Gucci aveva 46 anni quando la mattina del 27 marzo del 1995 fu ucciso con 4 colpi di pistola in una delle sedi della sua società a Milano. Ripercorriamo oggi la sua storia, l'incontro e il matrimonio con Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio, e la vicenda giudiziaria che ha seguito il delitto.
4: Intanto vi ricordiamo come sempre che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound. Flaminia, inizierei a raccontare questa vicenda partendo proprio dal protagonista, dalla vittima. Ma Maurizio Gucci, che era, lo abbiamo detto, il rampollo di una delle famiglie più iconiche della moda italiana. Era il nipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre Maison. Maurizio era un ragazzo ricco, cresciuto tra i fasti dell'azienda di famiglia, era laureato in giurisprudenza alla Cattolica del Sacro Cuore e pronto ad un destino di grande responsabilità.
3: Sì, il padre morì nel 1983 ed è lì che Maurizio ha ereditato un patrimonio immenso, parliamo di oltre 800 miliardi delle vecchie lire, e in quel periodo prese le redini della Gucci come presidente e azionista di maggioranza, un ruolo che mantenne fino ai 10 anni successivi, cioè al 1993. Non fu semplice quel momento.

perché dovette affrontare diverse battaglie con i familiari, una in particolare contro lo zio, proprio per il controllo del gruppo. Eppure con l'aiuto di tante persone, tra cui manager e soprattutto Tom Ford per la linea Prêt-à-porter di Gucci, ha trasformato un'azienda che all'epoca era in crisi in un colosso globale, salvandola dal fallimento. Certo, ad un certo punto si è stancato delle lotte intestine, quindi nel 1993 vendette le

0: creando una vita, cercando soprattutto una vita oltre l'ombra di quel nonno che era stato molto ingombrante.
1: Lo hai sottolineato, Flaminia, i conflitti all'interno della famiglia erano molto molto forti. Li ricordiamo i conflitti con lo zio Aldo, e l'abbiamo visto anche nel film. La vita privata di Maurizio Gucci era altrettanto turbolenta. Nel 1970 incontrò Patrizia Reggiani, era un'affascinante ragazza di origini modeste, e la sposò 2 anni dopo contro il volere del padre Rodolfo, che la riteneva, almeno all'inizio, un'arrampicatrice sociale. Da quel legame nacquero 2 figlie, Alessandra nel 1976 e Allegra nel 1981. L'idillio però non durò tanto e si spezzò nel 1985, quando Maurizio la lasciò per Paola Franchi. E con Paola Franchi Maurizio Gucci visse una passione travolgente. Dal 1993 iniziarono a vivere insieme, a convivere in una lussuosa residenza a St. Moritz. Il divorzio arrivò nel 1994 con Patrizia, che ottenne un assegno mensile, pensate, da 1,5 miliardi di lire all'anno, un vitalizio che però non bastò a placare il suo risentimento.
0: Ecco, ma la narrazione di questa storia in giallo parte da una grigia mattinata milanese, quando alle 8:50 del 27 marzo a Via Palestro 20, davanti agli uffici di Vies, la società di Maurizio Gucci, viene attinto lo stesso da diversi colpi d'arma da fuoco. Le indagini hanno scartato inizialmente le piste mafiose o legate agli affari. Tutto, Vittoriana, puntava al vortice della vita privata.
1: E appunto ascoltiamo da una clip del GR2 di quel 27 marzo come viene data la notizia della morte, dell'omicidio di Maurizio Gucci.
2: Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Ruggero Po e da Valentina Montanari. Un omicidio su commissione eseguito da un killer professionista scomparso nel nulla. Nessuno può dire al momento chi abbia deciso di fare uccidere questa mattina a Milano Maurizio Gucci, 46 anni, erede di una cospicua parte della fortuna della famosa azienda fiorentina. È presto per stabilire se il delitto sia legato al passato o a qualche attività di recente. Il nostro inviato.
3: È stata un'esecuzione da manuale quella di Maurizio Gucci, ucciso stamane sul portone del suo ufficio in via Palestro a Milano. 3 colpi, 2 alla schiena e quello di grazia alla tempia. Lo hanno lasciato a riverso sulle scale. L'omicida solo dopo si è accorto che a fianco al portone c'era il custode e forse per eliminare l'unico testimone del delitto ha sparato ancora. Giuseppe Onorato, questo è il nome del portiere, è stato raggiunto da 1 dei 2 colpi esplosi ed ora è in ospedale in attesa di essere interrogato. L'omicida è uscito dal palazzo senza fretta. È salito su una Renault verde guidata da un complice ed ha fatto perdere le tracce. Ma, come dice il maggiore Paolo Laforgia, portavoce dei carabinieri, non si ha ancora un indirizzo chiaro.
0: Dopo aver ascoltato la notizia data in diretta il giorno della morte di Maurizio Gucci, prendiamo un momento per ascoltare un brano e poi torniamo a raccontare lo snodo e lo svolgimento di questa indagine a Storia in Giallo.

0: In studio Storie in Giallo Radio 1 stiamo raccontando l'omicidio di Maurizio Gucci. Quella mattina del 27 marzo 1995 Maurizio Gucci esce dal portone di casa in Corso Venezia 38, attraversa la strada con passo sicuro, diretto verso gli uffici in via Palestro 20. È un tragitto che lui fa tutti i giorni, è una routine per lui. Quel giorno sarà un giorno diverso.
1: Sì, quella che tu descrivi, Vittoriana, era la routine di un uomo che aveva appena lasciato alle sue spalle l'impero di Gucci per costruire dei nuovi sogni. Ad ogni modo, quella mattina Maurizio non sa di essere pedinato, ma un sicario robusto lo tallona. È abbastanza vicino. C'è una pistola, una Browning, calibro 7,65 nella sua tasca ed è pronto all'agguato. Maurizio Gucci raggiunge l'androne nel palazzo, saluta con un sorriso come faceva tutte le mattine Giuseppe Onorato, il portiere fidato che lo conosce bene, gli dice buongiorno dottore, uno scambio veloce, innocente, prima di mettere piede sui primi scalini.
0: E intanto prima di addentrarci nella ricostruzione di questo omicidio diamo il benvenuto a Cinzia Tani. Grazie Cinzia.
2: Grazie a voi.
0: Scrittrice ed esperta di crime, nonché conduttrice televisiva e radiofonica. Grazie per essere con noi Cinzia.
2: Grazie a voi.
0: Allora, stiamo raccontando un omicidio che ha fatto il giro del mondo. E fermiamoci su quel portone. Il sicario spara dei colpi mortali e poi qualche proiettile lo dedica anche al povero portiere Onorato, che viene ferito al braccio sinistro e alla gamba, e Maurizio Gucci muore sul colpo mentre il portiere viene lasciato agonizzante. Partiamo da là, Cinzia, ricostruiamo questo momento.
2: Allora, Maurizio Gucci come ogni mattina va in ufficio, non ha il minimo timore, infatti è senza scorta nonostante, diciamo, la sua posizione di potere e di ricchezza. Quindi entra, saluta il portiere, fa due gradini e viene raggiunto da un killer che gli spara tre volte, e poi, poiché Maurizio non è ancora morto, il killer gli dà il colpo di grazia sparandogli alla tempia. Si volta e si trova di fronte il portiere, il quale spaventato porta una mano sul viso, viene colpito anche lui, il killer si allontana mentre entra un'impiegata che lo vede benissimo. Non solo, viene visto anche dal proprietario di un chioschetto lì fuori, viene visto che sale su una auto verde guidata da un'altra persona e si allontana.
0: Quella mattina Milano si sveglia con lo shock. Il rampollo Gucci, simbolo di lusso e di potere, finisce sul portone del suo ufficio in un delitto che sconvolgerà il mondo. Le indagini sull'omicidio di Maurizio Gucci iniziarono immediatamente il 27 marzo del 1995. Come dicevi tu, Cinzia, si concentrarono inizialmente su piste finanziarie e mafiose legate alla cessione delle quote Gucci e ai debiti della nuova società che lui aveva costituito, ma non arrivarono risultati concreti. La svolta invece arriva nel gennaio del 1997 grazie ad una fiata anonima e all'operazione Gucci della Criminal Poll attraverso delle intercettazioni telefoniche, e lì arriva, come dire, il coinvolgimento di Patrizia Reggiani come mandante. Ma ascoltiamo la clip dell'epoca con la notizia proprio dell'arresto di Patrizia Reggiani.
3: Davvero un colpo di scena, una Dallas italiana nel delitto di Maurizio Gucci. Dopo due anni di indagini e tante ipotesi si sarebbe arrivati alla svolta da quella mattina di marzo del 95.
4: Avete sentito dai titoli, dunque clamorosa la svolta nelle indagini sull'omicidio Gucci. Oggi a Milano e a Napoli arresti eccellenti. Per i particolari linea Paola Maria Anelli.
5: Tranquilla, quasi serena, come se in cuor suo se lo aspettasse. Patrizia Reggiani Martinelli, 49 anni, è apparsa così agli agenti della Criminal Poll che all'alba di stamane sono andati ad arrestarla nella sua casa milanese. Proprio lei, secondo gli investigatori, avrebbe ordito l'omicidio del suo ex marito, Maurizio Gucci. Lo avrebbe fatto spinta da vecchi rancori, un vero e proprio odio, ma soprattutto dal timore di vedere dilapidato l'immenso patrimonio che doveva ereditare la figlia. Per realizzare il suo proposito avrebbe pagato ben 600 milioni ai killer e agli organizzatori dell'agguato. Sono Giuseppina Auriemma, 50.

0: 41 anni, arrestata nel napoletano, maga e confidente dell'ex moglie del rampollo della famosa famiglia fiorentina, e Ivano Savioni, 40 anni, portiere d'albergo a Milano. A eseguire materialmente l'omicidio, invece, due pregiudicati, Benedetto Ceraulo, di 35 anni, e Orazio Cicala, di 58.
1: Ecco, e qui arriva appunto la svolta, l'inaspettato, il coinvolgimento di Patrizia Reggiani. Allora a te, Cinzia, chiedo, ci descrivi un pochino quelli che sono stati i ruoli di questi protagonisti che abbiamo ascoltato nella clip?
2: Allora, Patrizia Reggiani, che era ormai separata e anche divorziata da Maurizio Gucci, da tanto tempo diceva in giro che avrebbe voluto vedere il suo ex marito morto. Lo diceva continuamente, lo diceva anche alla sua governante, l'aveva chiesto anche al marito della governante. E Lempina Auriemma, era Giuseppina Auriemma, era una, chiamiamola, sensitiva maga napoletana, che era diventata sua amica da tanti anni, si erano conosciute a Ischia, era una confidente. Ivano Savioni, che conosceva Pina Auriemma, era il proprietario di un albergo a Ore, e anche lui amava l'esoterismo, quindi in sedute spiritiche aveva incontrato Pina Auriemma.
3: La pensione Adri.
2: Esatto,
3: una
2: brava,
3: stella.
2: La stellina, esatto. E poi invece Orazio Cicala era un pregiudicato, perché era stato anche arrestato per spaccio, e Benedetto Ceraulo è l'assassino. Quindi è stata Pina Auriemma, tramite Savioni, a contattare Cicala e Ceraulo, e quindi la banda era composta da queste quattro persone, che infatti sono state tutte e quattro condannate.
3: Come siamo arrivati a individuare gli autori di questo omicidio, Cinzia? La polizia aveva piazzato cimici ovunque, aveva attivato le intercettazioni. Pina Auriemma al telefono con Savioni tradisce ovviamente l'ansia, il panico, aveva letto giornali. Sovvenuta in Coppo Giornale, ve lo dico in dialetto napoletano, e quando ho letto che l'inchiesta prosegue. Dammi retta e va, se non facciamo cazzate non ci piglieranno mai, questa era Pina Auriemma nelle intercettazioni. Emerge così la storia: Patrizia Reggiani come mandante, ossessionata dalla gelosia e dal timore per la perdita dell'eredità delle figlie, Pina Auriemma come procacciatrice, Savioni come organizzatore, Orazio Cicala, che lo dicevi, un ex ristoratore indebitato dal gioco, come autista, Benedetto Ceraulo, siciliano pieno di debiti, come sicario. Cinzia, il compenso, parliamone.
2: Allora, il compenso doveva essere di circa 600 milioni di lire di allora, con 50 a Pina, 50 a Savioni, 350 a Cicala e 150 a Ceraulo. Perché scoppia tutto? Perché vengono scoperti? Perché loro hanno bisogno di più soldi, quindi se lo dicono tranquillamente fra loro, e poiché lei non gli sta dando questi soldi, ulteriore denaro, che cosa decidono? Di vendicarsi, di minacciarla, e quindi ne parlano, ed è Ivano Savioni che sbaglia, perché ne parla, viene sentito da una persona che è lì, che è un informatore della polizia. La polizia decide di mandare tale Carlos, che in realtà invece è un ispettore che si chiama Carlo, che parla benissimo lo spagnolo, e far finta di essere uno molto collegato col cartello di Medellin.
3: Era un infiltrato,
2: esatto, un
3: infiltrato,
2: esatto, e che si offre per minacciare, diciamo, Patrizia Reggiani, per farle magari del male, per farle sborsare più soldi, e da lì nasce tutto.
1: Ecco, ma dopo questo aspetto legato alla spartizione del denaro arriva un momento che potremmo definire il momento chiave. Il commissario Ninni, all'epoca responsabile dell'indagine, bussa all'attico di Patrizia Reggiani in piazza San Babila, e lei apre con pelliccia di visione e gioielli a addosso, replicando insomma in maniera fiera che la sua pelliccia e i suoi gioielli sarebbero andati dove andava lei. Ma a questo punto ci avvicendiamo a quello che poi è stato effettivamente il momento della condanna di Patrizia Reggiani, e la ascoltiamo nella clip del GR1.
4: Tutti colpevoli, 5 imputati al processo per l'omicidio di Maurizio Gucci, ergastolo all'esecutore materiale del delitto Benedetto Ceraulo, 29 anni, all'ex moglie dell'imprenditore Patrizia Reggiani. Il servizio di Oliviero Bergamini.
5: 7 ore di camera di consiglio, poi in un'aula traboccante di fotografi e giornalisti, la quarta corte d'assise di Milano emette la sentenza del processo Gucci.
6: Condanna Auriemma Giuseppina alla pena di anni 25 di reclusione, Cicala Orazio alla pena di anni 29, Reggiani Martinelli Patrizia alla pena di anni 29 di reclusione, Savioni Ivano alla pena di anni 26, condanna Ceraulo Benedetto alla pena dell'ergastolo.
5: Tutti colpevoli di omicidio premeditato, dunque. Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio. Pina Auriemma e Ivano Savioni, organizzatori. Orazio Cicala e Benedetto Ceraulo, esecutori materiali. Unico ergastolo proprio a Ceraulo, che, dice la sentenza, sparò i quattro compiti.

0: mortali. Patrizia Reggiani, assediata dai fotografi, si limita a un brevissimo commento.
1: Quindi prendo tempo.
2: E siamo Storie in Giallo, Radio 1, stiamo raccontando l'omicidio di Maurizio Gucci, ma come siamo arrivati alle sentenze di condanna? Prove, intercettazioni, confessioni parziali, tabulati telefonici inchiodano Patrizia Reggiani, la vedova nera, soprannome che la stampa le aveva cucito addosso. L'inchiesta partita, come diceva Cinzia Tani, da una pista finanziaria, invece si rivela un dramma passionale. La gelosia per Paola Franchi, la nuova compagna di Maurizio Gucci, il rancore per il divorzio non accettato da Patrizia Reggiani, un'avidità per 1,2 miliardi annui di assegno che le era stato dato dall'ex marito. Un'indagine magistrale che nel novembre del 1998, appunto, abbiamo sentito, porta alle condanne.
3: Ma rimanete con noi, ascoltiamo insieme Blondie, Heart of Glass, e ci ritroviamo a Storie in Giallo su Radio 1 con Vittoriana Abate e ospite ai nostri microfoni Cinzia Tani.

Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Storie in giallo.
5: Siamo a Storia in Giallo, Radio 1, con noi oggi Cinzia Tani e stiamo raccontando l'omicidio di Maurizio Gucci.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Biblos. Settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buona giornata, buon sabato e bentrovati all'ascolto di Biblos. L'ultima puntata di giugno è tradizionalmente dedicata alle rassegne estive e tra queste, immancabile, c'è Libri e Autori a Grado, che si è inaugurata proprio ieri 26 giugno. Saranno 13 incontri con personalità di spicco, ma anche con scrittori locali. E a raccontarcela è, come al solito, gradita ospite qui a Biblos, la curatrice di Libri e Autori a Grado, Giuliana Variola. Ben arrivata, Giuliana.
1: Grazie.
0: Anzi, bentornata, l'appuntamento
1: sempre un piacere
0: di fine giugno con te.
1: Anche per me. Il caldo di quest'anno è sempre, ecco, un piacere.
0: Sempre caldo fa, sempre. Però mi ricordo. Sì, allora Giuliana, cominciamo a raccontare questi Libri e Autori a Grado, che è una rassegna che offre sempre nomi interessanti per tutti i gusti. C'è la saggistica, ci sono i gialli, ci sono i romanzi, c'è l'approfondimento. È veramente una rassegna molto ricca. E cominciamo questa puntata con la saggistica e la riflessione sull'attualità, perché quest'anno hai un sacco di bei nomi e cominciamo con Antonio Caprarica. Caprarica di solito scrive della famiglia reale inglese, ma ha deciso stavolta di sporcarsi le mani con l'aspirante re Donald Trump. Il suo ultimo libro si chiama Il Bullo e direi attualità strettissima, visto tutto quello che sta succedendo con Donald Trump, quindi immagino che ci sarà un sacco di gente.
1: Sì, Caprarica attira sempre gente anche con il suo modo di fare. Si è dedicato quest'anno a Trump. Nel bene o nel male bisogna parlarne. Magari oggi ne diciamo una cosa, domani dovremmo dirne un'altra, perché siamo abituati alle sue improvvisazioni e che lo si ami o che lo si odi, è un personaggio di cui bisogna tener conto per gli equilibri mondiali. In questo assaggio, sì, fuori dalle linee di Caprarica, però tornerà dalle regine, mi ha detto, il prossimo,
0: sì, saranno,
1: prossimo libro, ritorniamo in Inghilterra.
0: Sono quantomeno più attendibili,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: I reali inglesi.
1: Sì, certo. E quindi fa un escurso sulla vita di Trump dal arrivo in America dei suoi genitori tedeschi, l'attività di palazzinaro, tutto quello che ha e come è arrivato a imporsi nella politica. Nonostante tutto, i suoi affari sono sempre superiori a quello che è la sua dedizione agli Stati Uniti o alla politica internazionale. Lui riesce a fare i suoi affari anche quando va a parlare di guerre.
0: E forse le fa anche soltanto con quell'ottica. Poi ricordiamo che comunque Caprarica scrive in modo molto piacevole, si segue pur essendo sempre molto attendibile e accurato, per cui è sicuramente una biografia che vale la pena leggere anche sotto l'ombrellone.
1: Esatto,
0: sotto l'ombrellone. Rimane

0: Con i saggi, con l'appuntamento del 4 luglio con lo storico Gianni Oliva, che peraltro è uno storico amatissimo qui in Friuli Venezia Giulia.
1: Certo, è amatissimo perché è stato uno dei primi a parlare di foibe e di esuli, quindi ha fatto due libri molto importanti. Credo che attualmente sia uno degli storici più validi italiani, perché è molto obiettivo, no? Non interviene mai col suo pensiero, non si riesce neanche a individuare la sua posizione politica, per quanto la sappiamo, perché è stato consigliere regionale per la sinistra, però lui quando scrive è molto obiettivo. L'anno scorso era venuto a Grado a presentare l'unico romanzo che aveva scritto, che era poi La Valle dei Noci, no? E con questo libro è tornato alla storia, parlando della prima vera guerra civile italiana, che è avvenuta quando i Sabaudi sono arrivati in meridione. Ci sono stati più morti dopo questa invasione dei Sabaudi che nelle tre guerre del Risorgimento.
0: Ma
1: Cavour
0: non si
1: non
0: sa.
1: Avrebbe voluto andare a Napoli, no? Cavour voleva fermarsi a Firenze, forse avrebbe fatto bene. E poi c'è stata una damnatio, perché per esempio tutto quello che era borbonico è stato esorcizzato, è stato cancellato, ma noi dobbiamo ricordare che sotto Ferdinando II è stata fatta la prima università di economia e commercio a Napoli, l'illuminismo era presente, le arti, pensiamo a Caserta, l'architettura, no? E invece sembra che sia stato un periodo bruttissimo.
0: Nero. Io sto leggendo il libro perché l'ho invitato Gianni Oliva, i nostri ascoltatori potranno sentirlo tra qualche settimana a Biblos, perché in occasione della presentazione verrà qui a Trieste. Io lo ammiro moltissimo perché è uno storico che non ha paura di scoperchiare i nodi irrisolti della memoria nazionale, a cominciare dalle foibe, no? E dall'esodo istriano, e adesso è andato a scoperchiare un'altra pietra tombale della nostra storia, quella del brigantaggio. Certo. No? Ci vuole molto coraggio a intitolarlo La Prima Guerra Civile, perché diciamo che la vulgata era quella di una repressione di briganti criminali. No?
1: Certo, in realtà poi lì c'erano il potere della Chiesa, che possedevano quasi tutte le terre e impedivano ai contadini di lavorare e di tenersi delle terre. Quindi il brigantaggio è nato proprio come una rivolta alle leggi sabaude che erano state imposte arrivando i Savoia a Napoli, quindi non è proprio brigantaggio, era proprio una guerra civile, era tutta la popolazione da una parte o dall'altra.
0: Esatto, però insomma ci voleva coraggio per chiamarla in questo modo. Comunque nel libro c'è una ricostruzione da Gianni Oliva molto accurata, a partire appunto da quello che dicevi tu, ovvero da questo disegno fosco dell'Italia borbonica, che in effetti così non era, no? Però si è partiti dal volerla dipingere veramente con tinte nerissime per poter giustificare quello che è successo.
1: Sono nate tante incomprensioni che durano tutt'ora, no?
0: Che durano
1: tra
0: tutt'ora.
1: Il nord e il sud,
0: infatti,
1: c'è poco da fare.
0: E infatti poi insomma Gianni Oliva è torinese, quindi è una bella cosa che si sia dedicato a questo tema. Sarò molto felice di intervistarlo anch'io, che invece sono meridionale. Allora, ricordiamo che Gianni Oliva sarà a Grado il 4 luglio alle 18 per presentare questo suo libro La Prima Guerra Civile. Andiamo avanti con i saggi, perché di nomi grossi non te ne mancano quest'anno a Grado, e andiamo al sabato successivo con Alberto Brambilla, che presenta il suo volume Longevity Economy.
1: Sì, Alberto Brambilla, che abbiamo anche il piacere di vedere a Grado ogni estate da oltre 10 anni, è un economista esperto ed è stato anche vice ministro nel governo Monti dal 18 agli anni 20. È esperto soprattutto di previdenza, di pensionistica. Ha scritto questo libro, Longevity Economy, per cercare di ribaltare il pensiero che gli anziani siano delle persone inutili, e invece cercando di fare capire come possono essere una risorsa. Questo perché? Perché ormai diciamo che il 20% della popolazione è sopra i 65 anni, quindi bisogna cercare di fargli fare una vita attiva, perché la loro esperienza può essere utile.
0: E qui ci troviamo di fronte a un altro personaggio abbastanza controcorrente, no? Primo perché ribalta questa affermazione della longevità come peso economico, peso per i più giovani che lavorano per pagare la pensione ai vecchi. Io aggiungerei che in fondo

0: Non è un bel regalo lasciarli da soli senza il confronto dell'esperienza di chi ne sa di più, cosa che stiamo facendo abitualmente adesso,
1: certo.
0: No? Infatti è per questo che Brambilla è uno di quelli che propone che l'uscita dal lavoro avvenga in modo graduale, affiancando i giovani,
1: certo,
0: piuttosto che dall'oggi all'indomani come si fa adesso. Però volevo anche sottolineare questo: non è che questa proposta arriva proprio dal nulla. Brambilla è uno dei massimi tecnici del welfare e dei sistemi pensionistici in Italia. Ha coordinato riforme storiche come quelle sulla previdenza complementare e oggi presiede il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali,
1: sì,
0: che è un punto di riferimento in Italia per i dati sulla spesa pubblica e la demografia. Per far capire ancora meglio ai nostri ascoltatori chi andranno ad ascoltare, se verranno a grado sabato 11 luglio, vi voglio ricordare qualcuna delle sue affermazioni che hanno suscitato molto clamore. Sua è la denuncia sull'IRPEF e sul 27% degli italiani che paga per il 72% del resto della popolazione. E sue sono le critiche allo Stato troppo assistenziale e le critiche ai pensionamenti selvaggi. Brambilla sostiene che l'invecchiamento demografico non è quella bomba d'orologeria che noi stessi media continuiamo a sostenere, ma saranno proprio gli anziani il motore dei consumi della stabilità economica dei prossimi anni. Quindi sarà sicuramente un incontro affollatissimo, però non sono finiti qui gli economisti controcorrente. Ce n'è un altro che arriverà a fine agosto, è un abitué di libri autori a grado ed è Carlo Cottarelli, che non manca mai,
1: no,
0: sia che abbia un libro sia che non
1: certo
0: ce l'abbia, vero?
1: Sì, ma questa volta viene, presenta il libro e scappa via, anche a dire il vero. In genere si ferma un giorno o due, ma questa volta proprio per amicizia viene, ha scritto questo libro,
0: L'economia facile,
1: cercando di dare delle risposte semplici, ma non semplicistiche, a delle domande che tutti ci facciamo: perché cala il petrolio e la benzina sale, perché le cose più comuni, perché abbiamo questa fiscalità più alta in Europa, e quindi sono 5-6 domande a cui lui cerca di dare risposta senza fare le solite tabelle, dati,
0: esatto,
1: torte, ecco.
0: E comunque certamente anche senza aver letto il libro sarà un'occasione per venire all'incontro,
1: sì,
0: e fargli le domande che gli vogliamo,
1: certo,
0: fare, che non saranno poche in questo periodo così complesso. Io avrei finito con i saggi e con gli economisti, o se non vuoi aggiungere qualcuno.
1: Sì, c'è ancora, diciamo, il saggio della Liotta, se vuoi,
0: che è un altro personaggio molto conosciuto,
1: che è molto
0: Eliana
1: conosciuto,
0: Liotta.
1: Cioè, perché Eliana Liotta ha scritto questo libro assieme, e lei è una giornalista saggista, assieme a una scienziata che è Michela Mattioli, che dirige la facoltà di neuroscienze all'Humanitas. Quindi si sono messe insieme, hanno fatto questo libro, La mente radiosa, dicendo, partendo dal concetto che noi siamo figli delle stelle, come cantava
0: Alan Sorrenti,
1: no? Noi siamo, proveniamo da quel Big Bang iniziale, e tutto quello che noi abbiamo fa parte di questo mondo primordiale. La mente è, non si sa come si sia fermati i neuroni, dopo c'è una parte anche più scientifica fatta dalla Mattioli, però quello che vogliono dire è che la mente, al di là, deve essere nutrita, ma non solo con vitamine, omega 3, che sembra che noi siamo quelli che poi la nutrono, da questo punto di vista siamo abbastanza deficitari. Si parla, per esempio, di dieta mediterranea, e proprio l'altro giorno ero all'abbazia di Rosazzo, dagli incontri della Elda Felluga, e c'era Segre, il quale ci ha rivelato che la dieta mediterranea, per cui abbiamo speso ed è diventata patrimonio immateriale dell'umanità, è seguita in Italia dal 7% di noi. Queste due scienziate, la Liotta la conosciamo sempre anche sui giornali,
0: sì,
1: fa rubriche,
0: sì, è molto famosa, no?
1: No?
0: Quindi immagino che richiamerà molto
1: pubblico.
0: E quindi
1: c'è una parte, diciamo, scientifica, una parte più legata anche all'estetica, alla divulgazione, a cosa dobbiamo mangiare, a come dobbiamo nutrire la mente anche con musica, bellezza, arte, ecco, e questo io ci credo.
0: Penso che sia importante, del resto è molto seguita Eliana Liotta. Ci vuoi ricordare quando
1: dunque
0: verrà?
1: Eliana Liotta, venerdì 31 luglio. Ci sarà con lei anche a stuzzicarle un po' Umberto Tirelli, l'ex
0: addirittura,
1: di Aviano.
0: Quindi sarà
1: gara,
0: una bella discussione,
1: sì,
0: allora sicuramente. Passiamo alla letteratura, perché ci sarà un incontro dedicato a uno scrittore

0: amatissimo, un grande scrittore che ci ha lasciato un po' di tempo fa, ma che comunque è come se fosse sempre vivo nei nostri cuori, Andrea Camilleri.
1: Andrea Camilleri è morto proprio 7 anni fa a luglio.
0: Il 20 luglio. E Francesco De Filippo sarà a Grado a presentare questo suo libro in cui raccoglie il pensiero di Camilleri.
1: Certo, che va un po' sull'attualità, dall'intelligenza artificiale, cioè non si parla proprio... si conosce l'uomo Camilleri, no? Noi lo conosciamo attraverso quando nel 90-93 ha creato il personaggio di Montalbano, no? E diciamo che da quella volta è esploso, però è una persona che ha dato tanto anche alla Rai stessa, no?
0: Certo,
1: come regista,
0: lavorando in Rai, certo, ecco. Certo.
1: E possiamo anche dirlo, De Filippo ha avuto una storia molto lunga con la figlia di Camilleri, no? Mm-hmm. Per cui proprio faceva parte della famiglia e sono dialoghi che facevano tra di loro anche.
0: Sicuramente dialoghi molto interessanti che vengono riportati nel libro, in cui si può scoprire il pensiero, l'acutezza, lo spirito critico di Camilleri, che in qualche modo è poco conosciuto, come dicevi tu, perché siamo tutti concentrati sul fatto che lui è il padre di Montalbano.
1: Certo, certo. E quindi ha creato anche questo linguaggio un po' italiano, un po' siculo.
0: Esatto, ma invece scopriremo un Montalbano lucidissimo e interessantissimo pensatore. E Francesco De Filippo presenterà il suo libro di pianeti e di uomini. Peraltro Francesco De Filippo vive a Trieste, perché
1: Trieste,
0: è caporedattore dell'Ansa di Trieste.
1: Sì. Venerdì
0: 10 luglio sarà a Grado per presentare questo suo libro di pianeti e di uomini, in cui appunto racconta il suo rapporto personale e professionale con Andrea Camilleri. Quindi non si parlerà di gialli nell'incontro dedicato a Camilleri, ma i gialli non mancheranno in questa rassegna libri autori a Grado. Ce ne sono diversi. Tullio Avoledo, per esempio.
1: Tullio Avoledo, che va in agosto, ha scritto una continuazione un po' di Come si uccide un gentiluomo. Questo si intitola L'ultimo valzer di una ragazza per bene. Ha un modo, Tullio Avoledo, che indubbiamente piace, perché questo giallo poi si svolge da Milano, Venezia, Venezia e Budapest, è molto avvincente.
0: Diciamo che Avoledo è più noir che giallo, è molto amato, oltretutto essendo uno scrittore di Pordenone, particolarmente amato qui in regione. Però ce ne sono altre due che dobbiamo ricordare. Intanto c'è la presentazione di un giudice, non è che ce ne siano pochi di giudici che scrivono, Caro Figlio è il più conosciuto di tutti, ma tu presenti questo magistrato di Torino.
1: Scrive molto bene, stamattina ho finito di leggere il suo libro, un piccolo libretto molto carino di questo commissario che viaggia con il suo cane, i territori sono un po' quelli intorno a lui nel Piemonte, piccolo particolare, il giudice ha sposato una ragazza di Grado che fa l'avvocato a Torino.
0: Abbiamo trovato il legame con il territorio, certo. Quindi il magistrato torinese Cristiano Trevisan presenterà il giallo Ruggeri e la giovane scomparsa e questo sarà giovedì 6 agosto. Torniamo indietro ai primi di luglio per presentare una scrittrice che è molto importante per Grado, perché Andrea Nagele è la signora che ha fatto in modo che Grado si riempisse di austriaci.
1: Cioè, siamo sempre state la spiaggia dell'impero, indubbiamente,
0: sì,
1: no?
0: È vero.
1: Però lei è riuscita a portare Grado, cioè ha scritto 8 romanzi gialli, tutti con il titolo Grado, Grado nella nebbia, Grado nella tempesta, Grado, e tutto questo tradotto erano diventati dei best seller proprio.
0: Ma certo,
1: in Germania,
0: non
1: no?
0: Solo, qui in Italia sono diventati anche degli audiolibri.
1: Cioè, ecco, questo bisogna segnalarlo, perché tante persone che vengono agli incontri chiedono per piacere audiolibri.
0: Ci sono moltissimi audiolibri, ovviamente in italiano, di Andrea Nagele. Io l'ho avuta ospite un po' di anni fa qui a Biblos e lei si è inventata questo personaggio di Maddalena De Grassi, che è questa commissaria che è veramente simpatica. La Grado che lei racconta non è pittoresca, è vera, però ha fatto in modo che si appassionassero alla cittadina coloro che la leggevano lì in Austria, per cui
1: indubbiamente ha creato un turismo letterario,
0: esatto, letterario molto, molto certo. interessante. Poi è una psicologa e i suoi sì. sono psicothriller, sì, e quindi sono molto piacevoli. Sono molto piacevoli. Sì. Andrea Nagel presenterà il suo libro
1: Grado e brividi del passato, l'editore Gaspari.
0: Sempre Grado protagonista. L'incontro sarà

0: lingue perché avete il supporto della
1: sì,
0: traduzione.
1: Poi curato da un avvocato austriaco che vive a Trieste.
0: Andiamo avanti, vuoi segnalarmi tu
1: allora,
0: adesso qualcosa?
1: Abbiamo l'ultimo libro di Andrea Vitali, è uno degli autori
0: amatissimo.
1: Più letti. Lui ha venduto 4 milioni di copie di libri, dei suoi libri, cioè sono tanti, perché non abbiamo le medie americane noi di vendita, no?
0: Quindi e poi è cominciato un po' per caso, ma insomma ormai
1: sì,
0: la storia è vecchia,
1: sappiamo,
0: perché ormai sono molti
1: medico,
0: anni.
1: Certo,
0: esatto.
1: Faceva il medico, poi e tutti i suoi romanzi sono ambientati a Bellano, che è sulle sponde del lago di Como, e, sempre negli anni 30, diciamo. Comunque questo è l'ultimo, esce adesso il 30 di giugno. Due dei suoi romanzi sono diventati in Rai anche delle fiction.
0: Comunque, essendo lui un medico, è un po' il racconto del medico condotto, per cui non possono non appassionare,
1: certo.
0: Questi libri.
1: Sono casi umani
0: di Andrea Vitali.
1: In effetti lui tante volte dice, cominciavano nel mio ambulatorio i miei romanzi, proprio dal vivo, dalla realtà.
0: E da uno scrittore da 4 milioni di copie, come dicevi, passiamo invece a un esordio, ed è quello di Gaddo della Gherardesca, che ha scritto il suo primo libro, una biografia. E qui ci sono tante cose da dire su questo incontro. Al di là del fatto che non sappiamo come sarà questo esordio, io non ho avuto modo di leggerlo, ma certamente l'incontro sarà scoppiettante.
1: Sì, Gaddo ha frequentato Grado negli anni passati. A dire il vero, quando aveva una relazione così con la Sarah Ferguson, venivano nel nostro campo da golf, quindi l'abbiamo conosciuta.
0: Ah, l'avete conosciuto di persona.
1: Sì, lui si occupa poi anche di pubblicità e infatti con la sua società hanno curato anche la promozione del Friuli Venezia Giulia, quella che vedete adesso fuori è curata da lui. È un personaggio eclettico, è un conte, e in questo libro narra un po', racconta come si viveva nelle famiglie di una volta, famiglie nobili, perché loro sono discendenti dal personaggio dantesco del conte Ugolino, no? Che si era lasciato morire di fame assieme ai figli nella torre. È garbato, però è molto
0: pungente.
1: Sì, è garbato, pungente, per cui anche alla critica di questo
0: sì.
1: modo di vivere.
0: Sì.
1: E poi lo facciamo intervistare da un marchese,
0: ecco,
1: sarebbe una lotta di nobiltà.
0: Esatto, perché il marchese Polesini.
1: Sì, Giampaolo Polesini intervisterà il
0: Però conto. Non soltanto marchese Polesini, è una penna, il Messaggero
1: ancora.
0: Veneto, un giornalista molto conosciuto. Lui stesso ha scritto un libro sulla storia della sua famiglia,
1: sì.
0: abbastanza sfortunata.
1: Pensate che loro avevano in questa isola di San Nicolò, che era qua di fronte a Rovigno, la loro casa era uguale al castello di Miramare. Adesso lui è tornato qualche volta nell'isola che era di proprietà sua, poi avevano migliaia di ettari nella terraferma e hanno fatto un albergo. E allora quando c'è la gita turistica, lui segue un po' là e dopo dice: io sono Polesini, io abitavo qui.
0: Certo,
1: ecco.
0: Verrebbe da pensare che è meglio avere meno per non perdere tanto.
1: Certo,
0: no?
1: Ma è una storia triste, gran parte di noi insomma siamo reduci.
0: No? Chi più chi meno, tutti hanno perso
1: sì,
0: qualcosa, per ognuno quel che ha. La cosa più importante, no? E quindi la storia è molto triste, però Polesini non ha perso il suo senso di humor.
1: No.
0: E sarà molto divertente vederlo in colloquio con Gaddo della Gherardesca, col conte. Ricordiamo che il marchese sta più su del conte, quindi sarà interessante. Si conoscono già o si conosceranno lì sul palco? Quindi sarà veramente un incontro interessante.
1: Sì.
0: Gaddo della Gherardesca presenterà questo suo ultimo libro e Polesini lo intervisterà. Il libro della Gherardesca si chiama
1: Al tempo di una volta, pubblicato da Rizzoli, sabato 25 luglio.
0: E a intervistarlo sarà il marchese e il giornalista Giampaolo Polesini.
1: Per chiudere la rassegna ci sono due scrittrici della nostra regione che si presentano questa volta con un'opera nuova, Elisabetta De Dominis, che fa rivivere le atmosfere leggendarie di Camelot. E Elena Commessati, che a dire il vero ha scritto un piacevole libro, Il tempo delle viole, che è stato anche molto venduto nella nostra regione, in cui racconta la storia di tre ragazze, di tre donne friulane, diverse per nascita, diverse per idee, che poi si mettono assieme nel primi del Novecento e cercano un po' di rivendicare il ruolo della donna quando ancora questa cosa non era. Che se bisogna dire che Udine è stata la seconda città città in Europa illuminata, grazie ad Arturo Malignani che aveva fatto il famoso vuoto.
0: Infatti, però questa era la tecnologia, la mentalità era abbastanza patriarcale e maschilista, quindi una storia di donne che si emancipano è sempre interessante, soprattutto se appunto ambientata in un luogo dove era molto difficile farsi avanti come donne. Elisabetta De Domenis cambia poltrona stavolta,
1: sì,
0: no? Perché
1: volta,
0: di solito conduce gli incontri libri e autori a grado. Stavolta da chi sarà intervistata?
1: Da Polesini.
0: Da Polesini. Lo mettiamo a lavoro
1: quest'anno
0: Polesini,
1: lo facciamo
0: Giuliana.
1: Andare da tutte le parti, anche perché un ultimo incontro sarà fuori programma, ma fatto più come salotto della GIT, che ha chiamato, ci saranno due donne. Una è l'Anna Maria Cisin, che non è una scrittrice, ma fa le sue lotte. Emanuela si ha anche scritto un libro su Marilyn Monroe.
0: Sì, programma ricchissimo. No. Oltretutto due appuntamenti a settimana, diciamo, al 13 agosto. Prima di salutarci volevo chiederti se in tutti questi anni è andata sempre tutto liscio o se ti viene in mente di qualche volta che hai dovuto annullare.
1: Sì, forse una volta, però c'è sempre uno che nella fila dietro che aspetta, dice se non viene nessuno mi
0: vengo
1: offro,
0: io.
1: Per cui non salta mai
0: perché
1: l'incontro.
0: Grado è sempre molto ben frequentata, insomma.
1: Gli episodi erano quelli dei tempi passati, per esempio Andreotti che quando era sceso dall'aereo mi ha detto signor, mi dicono che da lei bisogna mettersi in costume da bagno e io gli ho detto presidente sì se ha una buona abbronzatura
0: se no meglio di noi
1: abbiamo avuto personaggi veramente
0: interessanti
1: che forse oggi rimpiangiamo, no? Enzo Biagi
0: comunque diciamo che mantieni sempre alto
1: certo,
0: la bandiera
1: certo.
0: Di libri e autori a grado quindi è sempre una rassegna ricca di nomi molto interessante. Vogliamo ricordare agli ascoltatori al di là di questa chiacchierata che è stata un po' andando avanti e indietro giusto per parlare di tanti incontri dove trovano il programma che vedo che è stampato e quindi sarei in giro per Grado, ma
1: a Grado ci sono i dépliants sparsi un po' dappertutto. Comunque per le maggiori informazioni abbiamo il sito
0: Facebook.
1: Volevo anche segnalare che da 2-3 anni abbiamo cambiato l'impostazione del dépliant e appaiono le immagini create da Vincenzo Munaro, non lo dimentichiamo, il pittore che fa rendere
0: sempre bellissimi manifesti,
1: porta in tutta il nord Europa le spiagge di Grado e che ha lo studio anche a Grado.
0: Sì e ogni anno sono sempre bellissimi manifesti,
1: certo.
0: Quest'anno un po' più moderno, vedo dei lettini piuttosto moderni,
1: nuovi,
0: un paio d'anni fa celebrava il recupero della spiaggia secondo i canoni estetici di quando veniva Sissi.
1: Sì,
0: mi ricordo,
1: avevamo le famose baglianti di Augenthaler.
0: Quindi troverete il programma dettagliato su Facebook,
1: la pagina
0: Libri
1: e
0: Autori a Grado, lo troverete un po' dappertutto a Grado.
1: Ci sono dei cartelloni, sono soprattutto la libreria che segue gli incontri.
0: Comunque, in generale, a luglio e fino al 13 agosto, il venerdì e il sabato ci sono degli incontri al Velarium alle 18, qualcosa di interessante c'è sempre,
1: fino
0: al 13 agosto.
1: Sì.
0: E allora grazie a Giuliana Variola, buona rassegna.
1: Grazie, buona estate.

Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Sentieri dell'arte. Da Venezia alla Dalmazia. Di e con Paola Bonifacio.
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori di Sentieri dell'Arte, bentornati. Oggi passeggeremo virtualmente nei luoghi dell'arte della Biennale di Venezia. Non potevamo non farlo e quindi ci sposteremo, sì, anche tra i giardini, l'arsenale, ma anche altri luoghi che sono interessati dalle esposizioni di una Venezia che scoppia d'arte in questo periodo. La Biennale di Venezia 2026 si intitola In Minor Keys. È un invito a rallentare lo sguardo, a ritrovare una dimensione più umana, spirituale e meditativa. Insomma, sentirci un po' più uomini, e l'arte contemporanea è il nostro specchio. È una biennale segnata anche dall'eredità di Koyo Kuo, la prima curatrice africana nella storia della manifestazione, prematuramente scomparsa nel 2025. Ma la nostra chiacchierata di oggi vuole partire da lontano, vuole aiutarci a ricordare la storia, anche se in maniera breve, ma è importante ricordarla, della Biennale, e anche, come vi dicevamo, qualche altra mostra che magari è sfuggita in questo enorme calderone che ci apprestiamo a visitare. Naturalmente non farò da solo questo percorso. La prima parte l'affronteremo insieme a Luca Massimo Barbero, studioso e curatore, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini, e tra l'altro so che a settembre ne diventerà anche il presidente. Benvenuto.
2: Grazie a voi, un saluto.
1: E nella seconda parte un'altra voce ci accompagnerà invece ad avvicinarci all'edizione 2026. Lo faremo con Marco Tonelli, critico, storico e docente dell'arte contemporanea all'Accademia di Venezia, attualmente curatore scientifico della Fondazione Progetto Beverly Pepper di Todi. Professor Barbero, eccoci qui. Io credo che sia importante, come accennavo, fare qualche passo indietro e condividere, visto che lei ha amato e ama ancora molto la Biennale, è parte quasi del suo DNA, mi faceva capire, un po' le origini e l'identità. Nasce nel 1895, ma qual era l'esigenza culturale e quella politica, insomma, che l'aveva voluta a Venezia a fine Ottocento?
2: Credo che sia molto interessante anche come premessa l'idea di una civiltà, insomma, cioè di un'Italia che si proietta verso le grandi mostre internazionali, da lì a poco le grandi esposizioni, quindi Venezia in qualche modo una sorta di pioniera, sarà solo un grande padiglione, il primo grande spazio disegnato tra l'altro da un artista, e quindi l'idea è proprio quella di dare una casa in uno spazio che è, come dire, fondamentale, che da lì a poco diventerà un sacro recinto, cioè i giardini della Biennale. Quindi dobbiamo pensare che Venezia si connota proprio come un punto di riferimento per le arti contemporanee, insomma, con ovviamente grandi esposizioni, con l'idea di presentare il meglio o le cose più rappresentative, e apre proprio con uno scandalo, cioè il grande dipinto di Grosso, quindi l'idea che in pochissime edizioni tutta l'attenzione nei confronti del mondo dell'arte, spostandosi ancora un po' verso queste periferie, insomma, dell'accademismo, hanno Venezia e la Biennale come punto di riferimento. Insomma, è una grandissima invenzione e contemporaneamente diventa da subito un punto di riferimento internazionale.
1: Ma quindi c'è qualcuno che ha uno sguardo e una visione più ampia di coloro che l'hanno preceduto?
2: È un'idea

0: che nasce un po' con una struttura che in un qualche modo la Biennale mantiene, cioè l'idea della città, di un sindaco, di un fondatore, di grandi direttori e presidenti. Questa è una storia che, come dire, che non è burocrazia ma è proprio idealità e che continua proprio sempre così per 100 anni e più, insomma. Per cui l'idea è una città che si deve reinventare.
1: Certo.
0: Di lì a poco i futuristi diranno bisogna distruggere il Chiaro di Luna, bisogna distruggere Venezia, ma si vuole reinventare proprio attraverso una delle sue cifre principali, cioè Venezia uguale cultura uguale arte. Questo è il punto di vista, insomma.
1: E così nasce questa grande esposizione, che però progressivamente diventa proprio laboratorio internazionale dell'arte contemporanea. Come avviene questo cambiamento?
0: Beh, dobbiamo pensare a una cosa che oggi sembra impossibile, cioè le poche riproduzioni, i pochissimi libri, i bianchi e neri, insomma l'idea di una comunicazione molto lenta nel mondo dell'arte che avveniva soltanto viaggiando, insomma si parlano negli anni 10, pensate, non so, la mostra del futurismo a Parigi, insomma così. Allora la Biennale diventa, io lo chiamo spesso, il luogo in cui si va per viaggiare senza spostarsi, cioè per conoscere tutto quello che succede in alcune parti del mondo, perché poi pian piano la Biennale si arricchirà di padiglioni nazionali. Quindi è molto interessante pensare che negli anni 10, ma negli anni 20, negli anni 30, quindi pensiamo alla prima guerra, pensiamo al fatto, non so, dell'avventura anche dei ribelli di Capesaro, insomma la Biennale causava sempre grandissime discussioni, ma anche dava l'opportunità agli artisti internazionali di confrontarsi con gli italiani e viceversa. Quindi penso a delle cose straordinarie, perché non so, Arturo Martini che vede Henry Moore, insomma, quindi le generazioni che si incontrano. E lei ha definito prima Venezia un grande calderone, è vero, ma il calderone genera spesso delle pozioni magiche e quindi è molto interessante quando il pubblico e gli artisti vedono delle cose nuove. Quindi piano piano, fino diciamo a una chiusura dovuta, insomma, più tragica e se vogliamo anche più in autonomia locale, insomma autarchica quasi, del ventennio, ma la Biennale rimane sempre un grande luogo di confronto dove la gente va appunto per vedere tutto ciò che dovrebbe essere visto, ma senza fare 3.000 chilometri, insomma, in tempi molto più lenti dei nostri. Da qui anche il titolo, secondo me, molto interessante, quasi una sorta di richiesta alla contemporaneità di Koyo Kuo, che è quello di prendere del tempo e vedere piuttosto che solo scorrere e guardare.
1: È proprio così. E poi il mercato si è accorto della Biennale, anzi ha iniziato a influenzare la Biennale.
0: Beh, il mercato c'è sempre stato in qualche modo, anche se era, come dire, la Biennale sanciva proprio in realtà un momento ufficiale, penso a cose molto importanti che un po' si sono perse nel tempo, cioè che lo Stato comprava opere di artisti stranieri. Le opere principali di artisti stranieri e italiani che hanno i nostri musei sono stati per lungo tempo comprati alla Biennale, ma poi si apre addirittura un ufficio vendite molto importante, gestito da un signore che era un grande gallerista, Gianferrari, e che rimane aperto praticamente fino agli anni 60, fino alla contestazione. Quindi diventava anche un luogo, cioè la Biennale anticipava il mercato e non viceversa.
1: Ecco. E poi i grandi collezionisti, ovviamente, perché quando anche il mercato, no, e la Biennale lavorano insieme, c'è anche questa attenzione e anche loro hanno un peso, immagino, in tutto questo.
0: Credo che si debba guardare tutto con una prospettiva rovesciata, come diceva qualcuno, scriveva qualcuno. Cioè noi adesso viviamo molto questa ossessione del mercato, no? È diventato, come dire, il metro addirittura, la fama e il mercato sono due inganni che abbiamo, ma in realtà la Biennale esponeva il meglio o dei maestri e o dei grandi nuovi giovani, quindi serviva anche per affermare, cioè essere in Biennale cambiava direttamente il mercato, quindi è una cosa molto interessante perché si andava per scoprire e avere delle certezze e il collezionismo, ricordiamolo, non era quello di oggi, perché acquistare non vuol dire collezionare, investire non vuol dire essere collezionista, quindi c'era questa ricerca anche del rapporto con l'opera, si insegue

seguiva un certo tipo di lavoro, c'era un disegno molto più, se vogliamo, culturale, concettuale di una collezione, quindi è molto interessante perché i grandi collezionisti tra l'altro poi anche prestavano per le certo. grandi mostre antologiche, quelle che si chiamavano le monografie dedicate o le sale, quindi la Biennale era un'isola proprio nell'isola dove si definivano tutte

0: grande comunità. Questo era molto importante, sempre rispetto al titolo dell'attuale, cioè il tempo che si dedica alle cose è molto importante, perché dà anche un senso alle cose, diverso dal semplice consumare o fotografare le cose.
1: Certo. Allora, nella parte più personale, dove la vorrei condurre, terrei, perché così poi ci riserviamo lo spazio anche delle mostre che ha appena curato e aperto nell'ambito della Biennale, vorrei però tenere questo aspetto tra etico e appassionato, che dovrebbe sempre, a mio modo di vedere, modesto, permeare un po' il lavoro di uno storico dell'arte curatore. E allora vorrei proprio dare un suggerimento ai giovani storici dell'arte. Che cosa quindi dovrebbe imparare un giovane storico dell'arte studiando, o più che studiando la Biennale, diciamo entrando in relazione con la Biennale?
0: Credo che oggi ci sia la necessità di usare non solo questo sguardo in minor key, ma l'idea di anche ricostituire l'immagine di che cos'è uno storico dell'arte, di che cos'è un curatore, di che cos'è un critico. Questa è una parola che è completamente scomparsa, se pensiamo. Sì. Insomma, per cui l'idea è che non si è solo uno strumento di comunicazione. Credo che quello che ci insegna questa Biennale è guardare cose che altri non guardano, insomma, che possono essere certamente legate a un fatto culturale, a un fatto di genere, ma a un fatto di geografia e di geopolitica, ma non solo quello, cioè l'idea di legare di nuovo quel senso di comunità. Quindi io credo che sia molto interessante iniziare nuovamente a non distinguere i ruoli, ma a vivere la comunità degli artisti. Molto difficile, perché si muove molto velocemente sotto venti ovviamente di comunicazione, ma credo che sia molto interessante un passo più lento ma non meno profondo, insomma, quindi incominciare a guardare le cose con un occhio molto personale e forse, come dire, tralasciare, visto che quando si è giovani si può fare, anche se si pensa di essere sempre indietro, pensare di essere aggiornati e tralasciare la parola moda, insomma, o tendenza. Ecco, questo secondo me è molto importante. Questa Biennale lo dimostra sia all'interno, con grande curiosità e distinzione, cioè c'è questa distinzione con la parola del cultura occidentale, che è molto difficile oggi secondo me definire, e le mostre all'esterno, perché soprattutto questa edizione ha delle mostre all'esterno della Biennale, associate alla Biennale o create da altre istituzioni, che danno veramente una costellazione straordinaria, talvolta antitetica, talvolta analoga a quello che è il tema, per cui trovo che sia molto interessante prendersi del tempo e venire a Venezia, che è una città che comunque, volenti o nolenti, anche fisicamente ti chiede di rallentare.
1: È impegnativa, impegnativa, sì. Ma anche è bene che lo sia. E a questo punto io voglio che lei ci dedichi qualche minuto raccontandoci le due mostre. Una si trova a Fondazione Cini e l'altra a Palazzo Cini, proprio collegate alle Biennali. Qual è lo spirito che anima le due mostre e quali sono i titoli?
0: Ci sono due tipologie, insomma, quella di David Salle, che è Painting in the Present Tense, quindi è una sorta di lotta con la creazione dell'immagine. David Salle è un artista centrale, insomma, della Picture Generation, questo gruppo di artisti postmoderni degli anni Ottanta, ma devo dire che le opere create per Palazzo Cini sono abbastanza straordinarie, perché sono un inganno di come costruire la pittura. Quindi sono una serie di dipinti che lui prende, fatti negli anni 80 e 90, una serie di arazzi imperiali, una serie di interventi che lui prende e dà, come dire, da mangiare all'intelligenza artificiale, che costruisce il fondo di questi dipinti su cui poi lui ridipinge. Quindi è molto interessante, perché scherzando con David Salle a Palazzo Cini, guardando anche i dipinti d'arte antica, abbiamo detto è come Lost in Translation, cioè un linguaggio pittorico, teatrale, la cultura popolare, se vogliamo anche l'appropriazione delle immagini dalla rete. Quindi è una mostra molto interessante, vibrante, molto forte, e che però fa dell'intelligenza artificiale uno strumento e non una sostituzione.
1: Certo. Sono d'accordo con lei nel leggere attraverso le trame, insomma, di questa presentazione che ho trovato sulla mostra. Questo è molto interessante, così come è molto bello questo ritorno al passato di Baselis. Alla fine questa mostra è un omaggio, questi eroi d'oro, è un omaggio, insomma, a questo grande pittore.

0: scomparso in aprile, nell'aprile scorso.
1: Baselitz è stato un lavoro molto, molto importante, fatalmente toccante, essendo mancato pochi giorni prima dell'inaugurazione, nessuno di noi l'avrebbe mai sospettato, ma soprattutto paradossalmente in questo discorso mi lega anche alle biennali passate. Lui fece nel 1980, la biennale dell'80, pensi, fu per me centrale, insomma era la prima biennale con aperto, le grandi mostre eccetera, quindi Baselitz era presente al padiglione tedesco insieme a Kiefer, quindi per me è stato un rapporto molto lungo e insieme ovviamente allo studio abbiamo creato proprio una serie di opere che portano il nome Eroi, come le sue famosissime opere degli anni 60 che fecero scandalo e lo consacrarono comunque il grande pittore tedesco, una serie di opere appositamente fatte per qui, per l'isola di San Giorgio, con questi fondi oro dove ci sono questi straordinari ritratti della moglie dipinti a terra, una sorta di dripping, ma anche dei fantasmi all'occusai, insomma è un unico autoritratto, sono teleri giganteschi. Si parlava con il figlio di Baselitz che l'ultimo Baselitz all'isola di San Giorgio è nella chiesa, c'è l'ultimo grande Tintoretto con i due grandi lavori, quindi è una mostra molto toccante con questi fondi oro straordinari che parlano appunto di Venezia, ma di pittura antica, ma anche, come dire, una grande testimonianza. Io credo che sia un grande dono che Baselitz ha fatto tornando a Venezia, con cui ha avuto, come con l'Italia, un lunghissimo rapporto, e consiglio di vederla in silenzio. È una mostra silenziosa, sembra di entrare in una sorta di mosaico laico di San Marco, di Torcello, con questi bagliori e questi fantasmi che arrivano e tornano, ma anche dei tocchi di pittura molto molto molto vivi che lui dice sono dedicati a De Kooning, per cui è la vitalità fino alla fine e 60 anni di pittura di un grande maestro internazionale.
0: Benissimo, ringrazio Luca Massimo Barbero per averci così introdotto alla storia della Biennale e averci anche coinvolto emotivamente, insomma, nella forza della pittura, il passato, l'arte antica, l'arte contemporanea, è arte, arte e basta, c'è una continuità, io credo. E la ringrazio molto di essere
1: grazie
0: stato con noi. E alla prossima.
1: E buone visite, alla prossima.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Adesso facciamo una piccola pausa musicale e poi, come preannunciato, con Marco Tonelli ci avventuriamo invece nell'edizione 2026 della Biennale Arte di Venezia.

0: questa volta sull'edizione 2026, quella in corso. Lo facciamo insieme a Marco Tonelli, si occupa d'arte contemporanea, l'abbiamo anticipato già nell'introduzione, insegna anche all'Accademia di Belle Arti e proprio con lui vorrei così fare una panoramica, la sua lettura di questa biennale. Allora Marco, partiamo proprio dalla mostra in generale.
1: La mostra in generale vuole affrontare temi di grande attualità, temi postcoloniali piuttosto che di ecologia ambientale e sociale, spazi condivisi, femminilità e anche un ritorno alla terra per certi versi, anche alla formazione e al dialogo. Certamente è una mostra che nel suo insieme non direi spettacolare, nel senso che non ci sono opere singole che a mio avviso possono fare la storia della Biennale, però è una mostra corale e quindi in questa coralità, del resto il free jazz, il free ensemble è uno dei motivi messi alla base dalla curatrice che poi è scomparsa l'anno scorso, è uno dei motivi fondamentali, quindi è una mostra di dialoghi variegata, ricca, potrei dire colorata, ma nel senso fisico della parola, perché c'è molto tessuto, molto artigianato, no, del fare e globale, molto poco occidentale. Ci sono due o tre artisti, non di più, che provengono dall'Occidente, anche se ovviamente molti degli artisti e artiste presenti in mostra poi hanno formazioni, galleristi che sono occidentali. Diciamo che a mio avviso il tema postcoloniale è stato trattato in maniera molto cauta, non critico, tematiche come ad esempio il razzismo a volte latente non è mai dominante o di eversivo di impatto, devo dire, e sicuramente temi come magia piuttosto che un dialogo con la terra sono temi che abbiamo forse già visto in queste ultime biennali.
0: Tipo politically correct volevi?
1: allora in qualche modo. Il problema è un po' questo. Si poteva secondo me usare di più su alcune tematiche come la tecnologia e l'intelligenza artificiale oggi di grande attualità, che sono praticamente del tutto assenti. Ciò non toglie che ovviamente ci sono delle punte interessanti all'interno della mostra.
0: Ecco,
1: io personalmente
0: volevo chiederti quali.
1: Ecco, io ho trovato ad esempio, proprio perché è verace e originale, l'opera di Seni Camara, che è un artista del Senegal, ma un'anziana artista del Senegal, che lavora da molto prima di diventare famosa con temi come la magia, la ceramica, era presente alla mostra Magie Scende la Terre dell'89. Quindi è un artista che incarna benissimo lo spirito di questa biennale, anche perché è originaria rispetto a quei temi della femminilità, della statua, che magari nel padiglione Italia diventa, a mio avviso, un po' posticcio, dove la si fa un po' l'africana. Lei, Camara, lo è originaria del Senegal. Ho trovato interessanti alcuni interventi di scusate se non pronuncio esattamente, Yang Wei, un birmano, anche se era stato candidato al Turner Prize, Temi Nguyen, un artista vietnamita che però si è formata a Yale, San Francisco, e poi Pio Abad, un artista delle Filippine. Quindi li ho trovati interessanti perché trattano temi anche con un fare, se vogliamo, artigianale, manuale, attraverso la pittura e la scrittura interessanti. Mentre invece nei padiglioni nazionali, sicuramente il padiglione che lavora sulla memoria, ecco, ho trovato un filo conduttore tra il padiglione serbo di Vidakovic, il padiglione tedesco dell'artista Naumann, che anche lei è scomparsa, e il progetto su due sedi a Catron, a padiglione Venezia, dei Kabakov, il diario veneziano, che lavorano tutti su temi legati alla memoria, al ricordo, alla storia, che è anche una storia di viventi, quindi mi sembra che è un tema, ad esempio il padiglione cinese lavora sulla tecnologia e l'intelligenza artificiale, robotica e la calligrafia antica, quindi questa frizione secondo me ancora funziona. E poi, se devo essere sincero, ecco, per dare anche il senso di questa politically correct, il padiglione della Gran Bretagna della Hamid, è un'artista che fin dagli anni 80 ha affermata, se non sbaglio, di origini nigeriane, e secondo me si poteva benissimo dare a un artista come Mark Francis, che ha dovuto occupare il padiglione di San Marino, bontà sua, bello, però ecco, un pittore inglese che lavora sull'astrazione, sulla musica, che avrebbe meritato ad esempio uno spazio come quello inglese, però non essendo opera d'arte tradizione folclorica, ovviamente forse ha trovato uno spazio più marginale.
0: E adesso insieme, perché immagino la mia domanda sarebbe questa, adesso sappiamo bene che il pubblico può essere partecipe, no, nel scegliere un'opera della Biennale, ma quali strumenti possiamo suggerire, possiamo sì dare anche alle persone che non hanno una preparazione, una profonda preparazione, no, critico, storico-artistica, oppure da dove partire e come partire per provarci a impattare, diciamo, a conoscere la Biennale e anche a esprimere un proprio parere, secondo te?
1: È una domanda che esige una risposta articolata.
0: Immagino.
1: In poco tempo però posso provare a fare. Allora, io non credo che la giuria di addetti ai lavori garantisca sempre un'imparzialità, ovviamente perché è una giuria molto selezionata di poche persone che già hanno delle idee in testa. E la giuria popolare, d'altro canto, alla Sanremo, anch'essa non garantisce che il pubblico sia perfettamente informato su tutte le opere, tutti i progetti, come dovrebbe essere la giuria di addetti ai lavori. Però detto ciò, abbiamo visto tante biennali, tanti premi, tante giurie dare dei riconoscimenti ad artisti che forse ci hanno lasciato a volte perplessi in qualche maniera. Quindi io credo che le due cose si equivalgano, cioè che il giudizio popolare, anche perché si bandierano tanto i numeri della Biennale, allora il pubblico non può servire solo per riempire 600-700 mila posti dei visitatori, no? Per fare i grandi numeri. Se c'è il pubblico, perché non riconoscere al pubblico la possibilità anche di dire la sua? Quindi credo che questo sia un fatto che nell'emergenza della discutibile, a mio avviso, della diserzione della giuria, però sia un fatto molto positivo. Cioè, diamo al pubblico quello che il pubblico costruisce, cioè la Biennale di Venezia, che è fatta da artisti ma è fatta dal pubblico.
0: Ma in fondo l'invito forse è anche andare senza preconcetti, no? Al di là di tutte le preparazioni possibili, letture che uno possa fare, perché non è che puoi improvvisare una conoscenza che non hai coltivato, ma andare con questo spirito appunto aperto, libero, a goderti, no, questa esperienza. E probabilmente anche, anzi, è più facile in certe situazioni che una persona che non ha dei filtri possa cogliere degli elementi che sono anche utili poi allo storico e critico d'arte, no? Nella loro rilettura.
1: Certamente. Perché vorrei dire, se mi è concesso, visto che lo spirito di questo biennale è di essere un free ensemble, queste sono le parole dette in conferenza stampa, quindi un'opera di partecipazione globale, allora diamo a questo concetto del free ensemble, cioè il pubblico, parola. Certo. E non la divisione dentro una stanza di quattro addetti ai lavori, ma facciamola veramente un'opera corale.
0: Bene, bene. Allora io ringrazio Marco Tonelli per essere stato con noi a condividere le sue riflessioni sulla Biennale e anche appunto su quello che rappresenta. E invito tutti i nostri ascoltatori quindi andare a visitarla e poi appunto trarre così le loro considerazioni. Ringrazio Riccardo Stoic per la parte tecnica, sempre Edoardo Veglia per la regia. Sentieri dell'Arte si ferma qui, questa puntata la potrete riascoltare sempre naturalmente nel nostro podcast Sentieri dell'Arte, e noi ci sentiamo alla prossima con Paola Bonifacio.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sbloccati i fondi per la nuova stazione ferroviaria di Servola, il Ministero dell'Economia ha dato il via libera all'investimento da quasi 200 milioni, aprendo la strada a uno degli interventi strategici per il futuro del porto di Trieste. La nuova infrastruttura porterà la capacità dello scalo fino a 25.000 treni l'anno.
2: Ha ripreso il mare la motonave che anche questa estate torna a collegare Trieste all'Istria, toccando Pirano, Rovigno e Parenzo, e anche Lussimpiccolo. Questo è il suo primo fine settimana, 180 i posti a bordo, molti turisti ma anche molti triestini che trascorrono la giornata fuori porta.
1: È già febbre da Vasco a Udine. Lo Stadio Friuli si prepara ad accogliere i due concerti di domani e lunedì, tappe del nuovo tour di Vasco Rossi attese da migliaia di fan. Un doppio appuntamento che trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto con misure di sicurezza e viabilità già predisposte per l'afflusso record di pubblico. Impatto economico stimabile sul territorio tra i 6 e i 13 milioni di euro.
2: È la serata del premio Hemingway. A Lignano Sabbiadoro va in scena la cerimonia conclusiva della 42esima edizione. Sul palco Niccolò Ammanniti, Buran Sonmez, Paolo Crepet, Giada Messetti e Paolo Gasparini, premiati per il loro contributo alla letteratura, alla cultura e all'informazione.
1: Si apre oggi a Trieste la 27esima edizione di Shorts International Film Festival, la rassegna dedicata al cinema breve che porta in città opere e autori da tutto il mondo. Un programma fitto di proiezioni, incontri e anteprime che conferma il festival come uno degli appuntamenti di riferimento per il cortometraggio in Italia e in Europa.
2: Il tramonto sul Golfo di Trieste ha incorniciato ieri al Castello di Miramare la serata inaugurale della rassegna Musica con Vista. Il quartetto Iusca ha proposto Haydn, Boccherini e Mozart in un dialogo ideale con uno dei luoghi più iconici della città, trasformando la storica residenza asburgica in un teatro naturale sul mare.
1: La memoria della Prima Guerra Mondiale, la sua interpretazione a partire dal monumento del Sacrario di Re di Puglia e dalla visita che vi fece Giuseppe Ungaretti 60 anni fa, se ne parla in un incontro pubblico a Dolina dei Bersaglieri.
2: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Via libera alla nuova stazione ferroviaria di Servola, firmato il decreto del Ministero dell'Economia che sblocca l'investimento da 200 milioni di euro, opera strategica del PNRR per il porto di Trieste. La nuova infrastruttura porterà la capacità ferroviaria dello scalo fino a 25.000 treni l'anno, rafforzandone il ruolo di hub logistico europeo.
1: I lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Servola a Trieste potranno finalmente partire. Dopo un anno di incertezza, venerdì sera il Ministero dell'Economia ha infatti sbloccato i fondi necessari per l'opera, in tutto 199 milioni e 600 mila euro, 180 milioni provenienti dal PNRR, il resto stanziato proprio dal Ministero per coprire l'aumento dei costi registrato nei 4 anni passati dal primo progetto. Si tratta di uno dei principali investimenti infrastrutturali previsti dal piano regolatore portuale e prevede la realizzazione di una nuova stazione con 10 binari da 750 metri, integrata con il collegamento alla grande viabilità triestina, oltre alla messa in sicurezza dei terreni inquinati. Il bando sarà pubblicato il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il vincitore, che se non ci saranno ricorsi sarà scelto entro ottobre, si impegnerà a realizzare sia la progettazione esecutiva che i lavori. La nuova stazione si inserisce nella strategia di sviluppo del porto di Trieste, che già attualmente è il primo porto ferroviario d'Italia con oltre il 50% dei container movimentati che viaggia su rotaia. La nuova infrastruttura consentirà di incrementare progressivamente la capacità del sistema fino a 25.000 treni all'anno. Si apre una nuova fase per il porto, ha detto il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo. La ferrovia è l'arteria vitale dello scalo e questo intervento rappresenta un investimento decisivo per accompagnarne la crescita e consolidarne la competitività nei prossimi decenni. La firma del decreto, ha commentato invece il presidente regionale Federiga, è una notizia di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia e imprimerà un nuovo slancio allo sviluppo di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e dell'intera piattaforma logistica regionale, rafforzando ulteriormente il ruolo della nostra regione quale crocevia strategico dei traffici internazionali.
2: Primo fine settimana per il collegamento marittimo fra Trieste, l'Istria e Lussimpiccolo, una linea che l'anno scorso aveva visto 18.000 passeggeri.
3: Considerando la sosta a Rovigno impieghiamo circa 4 ore e mezza, un paio d'ore di sosta e si ritorna su indietro, quindi è molto comodo, si evitano tutti i problemi stradali e quant'altro. Questi anni che abbiamo fatto

0: la linea abbiamo trovato sempre condizioni meteo ottimali.
1: Così ci spiega il viaggio il comandante Nello Grasso, 20 anni di esperienza di navigazione. Prima partenza della stagione con destinazione finale Lussimpiccolo, tratta riproposta il lunedì, il mercoledì limitata a Parenzo, sabato e domenica si viaggia fino a Rovigno, soste anche a Pirano, stop invece il martedì.
2: Non devi guidare, arrivi subito, ti godi il mare e inoltre per un weekend è fantastico.
3: 2 giorni, weekend lungo, rientro lunedì.
1: Andata e ritorno da 15 a 54 euro, riduzioni per over 65, giovani 16-26, famiglie, gruppi, sconto sfruttato addirittura per organizzare un addio al nubilato alternativo.
4: Siccome sapevo che da Trieste partivano tanti traghetti, mi sono informata e ho visto che si poteva andare in giornata in Croazia.
5: Sei felice che ti hanno organizzato questo addio al nubilato?
4: Beh, mi ha fatto lo spoiler adesso perché non sapevo dove andare, però bellissimo, sono molto contenta, quindi dai, sarà una bella giornata.
1: Gratis per bimbi fino a 6 anni, accompagnatori disabili, animali, benvenuti, 3 euro l'imbarco della bicicletta.
6: L'anno scorso l'ho già usato per una cosa simile, oggi siamo in 3 invece e facciamo delle tappe.
1: 180 i posti sulla Sofia M, nave della flotta Liberty Lines di 38 metri di lunghezza, 8 uomini di equipaggio, velocità di crociera di 30 nodi, ovvero 56 km orari. A Pirano si arriva in 40 minuti. Il servizio a terra e la biglietteria sono gestiti da una nota agenzia turistica triestina. Il titolare è General Manager Eddie Kraus.
7: Abbiamo i turisti che scelgono questa per poi rimanere a fare un soggiorno in Istria oppure Lussimpiccolo, però abbiamo anche tanti passeggeri nostri locali che scelgono la giornata da passare al mare, a Parenzo, a Rovigno. Tutte le partenze fino ad oggi sono state di oltre 100 passeggeri.
1: Il collegamento tra Trieste, la costa istriana e Lussimpiccolo quest'anno sarà in funzione fino al 31 agosto. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Andiamo adesso a Udine. Vasco Rossi terrà i suoi 2 attesissimi concerti domani e dopodomani, ma nonostante il caldo torrido, nel parcheggio dello Stadio Friuli sono già comparse alcune decine di tende dei primi accaniti fan.
9: Peppe da Enna ha preso ferie ed è uscito di casa il 18 maggio per seguire il tour di Vasco.
10: Ci conosciamo tutti, rispetto per noi che stiamo seguendo Vasco da quando è iniziato il tour.
9: Come tanti altri, da giovedì sfida in tenda le temperature torride in attesa dell'apertura dei cancelli dello Stadio Friuli per la doppia data del Blasco, domenica e lunedì sera.
11: Le tende sono messe con un criterio, con un ordine, quindi i ragazzi che sono davanti, poi dopo quando ci saranno gli spostamenti e ci faranno mettere le tende dove ci sarà la fila per l'ingresso, verranno messe ovviamente in base a come siamo arrivati.
9: Non sembra, ma anche chi campeggia qui crea ricchezza sul territorio. Alcuni hanno prenotato una camera, quantomeno per rinfrescarsi.
12: Un appartamento d'appoggio dove magari ci facciamo una doccia e andiamo a cambiare.
9: In un hotel con disponibilità di appartamenti soggiornano anche i fan con posto numerato che arrivano il giorno del concerto e al mattino visitano la città, sia i lavoratori dello spettacolo, gli stessi del concerto di Ramazzotti che rimarranno fino a quello di Zucchero. Giuliana Ganzini della rete Udine Chiavi in Mano.
13: Ci sono anche famiglie, ci sono coppie che hanno preso ferie per arrivare e chiaramente ci sono anche diversi operatori, quindi lavoratori del mondo dei concerti, ovvero coloro che fanno i palchi, coloro che gestiscono la logistica, quindi sono diciamo eventi molto importanti anche da un punto di vista dell'impatto lavorativo.
9: Deborah Innocente, consigliera di Confcommercio Udine per il settore alberghi e ristoranti.
14: Ci ha portato l'hotel pieno. La cosa positiva è che rispetto al concerto di Ramazzotti hanno dato a disposizione il trasporto pubblico che prima non c'era.
9: Nel 2024 uno studio dell'Università di Udine in collaborazione con FVG Music Live e Vigna PR ha analizzato l'impatto economico dei grandi concerti tramite questionari. 320 e 210 euro la spesa per ciascun fan e quelli di Vasco hanno un'età media più elevata e più disponibilità di spesa. Stefania Troiano, professoressa di economia all'Università di Udine.
15: Potendo riutilizzare quelle stime, allora potremmo dire che sul territorio possono arrivare dai 6 milioni di euro fino ai 13.
9: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
16: Un ragazzo di 14 anni, Abdel Majid Bance, è scomparso dalla sua abitazione a Spilimbergo. Il ragazzo si è allontanato volontariamente nel pomeriggio di sabato 20 giugno. La prefettura di Pordenone ha diffuso la sua fotografia per facilitare le attività di ricerca, attivando il piano provinciale di ricerche delle persone scomparse. L'adolescente è alto circa 1,90 m e ha una corporatura normale. Ha capelli castani scuri, corti, occhi marroni. Non porta occhiali ed è privo di tatuaggi. Indossa 2 orecchini. Al momento della scomparsa

0: indossava jeans neri e una maglia nera con un taschino all'altezza del petto, sul lato sinistro. L'invito è a contattare la polizia qualora qualcuno avesse informazioni sulla scomparsa.
1: La Regione Friuli Venezia Giulia concede un mese in più alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2025 per richiedere i contributi destinati alla ripresa. Con un decreto dell'assessore alla Protezione Civile Riccardi, il termine per presentare le domande è stato infatti prorogato al 31 luglio. Il provvedimento interessa le aziende di 36 comuni dei settori agricolo, ittico e del terziario e punta ad ampliare la platea dei beneficiari. I ristori coprono le spese per il ripristino di strutture, aree esterne e macchinari, oltre a un indennizzo per il fermo aziendale con un contributo regionale pari al 50% dei costi ammissibili fino a 1 milione di euro per impresa. Restano previsti criteri rigorosi per gli importi più elevati, con perizie asseverate e garanzie fideiussorie. La proroga ha anche un valore strategico. Le domande presentate entro luglio costituiranno infatti il censimento necessario per consentire alle imprese di accedere automaticamente agli eventuali futuri ristori statali senza dover ripetere l'iter amministrativo.
0: Gli spazi pubblici del comune devono essere gestiti rispettando la Costituzione, lo scrive in un comunicato Riccardo La Terza, capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale, il quale rende noto che dopo la protesta per l'annunciata presentazione di un libro su Avanguardia Nazionale, di cui è coautore Claudio Scarpa, negli spazi del Civico Museo del Risorgimento, il Sacrario Oberdan, l'incontro, inizialmente previsto per il 4 luglio, non si terrà più. Si tratta di un primo importante risultato ottenuto dopo che abbiamo reso pubblico l'ennesimo sfregio che rischiava di subire uno spazio museale del comune, scrive ancora La Terza, spazio che dovrebbe essere luogo in cui valorizzare la storiografia e lo spirito critico, non certo un luogo in cui esaltare il fascismo e la violenza politica.
1: È finito agli arresti domiciliari un 52enne del Maniaghese, al quale è stato revocato l'affidamento in prova dopo ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza. Determinante l'aggressione avvenuta lo scorso febbraio in un locale di Maniago, dove l'uomo ha ferito con un coltellino l'ex marito della compagna. In aula aveva cercato di giustificarsi sostenendo che la vittima si fosse infilzata da sola a causa di un incauto movimento, oppure attribuendo l'accaduto a un'alterazione dovuta alla glicemia alta. Una versione surreale è ritenuta incompatibile con i fatti, il tutto aggravato da nuove minacce rivolte alla stessa persona anche nei mesi successivi. Per questo il Tribunale ha disposto la revoca della misura alternativa e il ritorno a una forma di detenzione più restrittiva. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento accompagnando il 52enne nella propria abitazione, dove sconterà la pena residua fino alla fine di dicembre.
0: Siamo alla finestra meteorologica, il cielo è sereno sulla regione, ecco le temperature alle 11, a Trieste 31 gradi, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 27 gradi. A Gorizia 34 gradi, a Udine 33, a Pordenone 32,5, a Forni di Sopra 27, a Tolmezzo 29,5, a Tarvisio 27,5, a Sapata da 26, Biancavallo 23,5, Zoncolan e Montelussari 21, a Lignano 33 gradi, a Grado 32, la temperatura del mare è di 29 gradi a Lignano e di 27 a Grado.
1: Queste le previsioni. Oggi pomeriggio cielo sereno su tutta la regione con venti a regime di brezza. Farà molto caldo, specie in pianura e nelle valli di giorno e anche di notte sulla costa. Domani al mattino cielo sereno, al pomeriggio qualche velatura. Sarà una giornata molto calda.
0: Si chiude oggi a Lignano Sabbia d'Oro la 42esima edizione del premio Hemingway. Stamattina al Cine City lo scrittore curdo-turco Burhan Sonmez, vincitore nella categoria Testimone del nostro tempo, ha presentato il suo romanzo Gli amanti di Franz Kay. Alle 17, sempre al Cine City, il testimone passerà allo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, vincitore nella categoria Avventura del pensiero. Alle 20:45 poi la cerimonia di premiazione dei vincitori. Noi abbiamo intervistato poco fa proprio Paolo Crepet.
2: Professor Paolo Crepet riceve oggi questo premio, il premio Hemingway. Qual è il significato di questo riconoscimento che le viene assegnato proprio oggi?
3: Un grande onore, una grande responsabilità, una grande gioia ovviamente, quindi per quello che rappresenta questo premio, quello rappresenta questo genio della letteratura del Novecento.

0: che ha ispirato la generazione dei miei genitori, la mia, e spero che continui a ispirare quella dei più giovani. Quindi un grande piacere essere qui in buonissima compagnia.
1: Cosa ha voluto raccontare nel suo ultimo libro, Riprendersi l'anima?
0: Ho raccontato un po' quello che in parte vedo, in parte mi manca e che vorrei ancora vedere, cioè le emozioni, le esperienze, i viaggi, le persone incontrate che dicono cose straordinarie, che ti sconvolgono, che ti fanno capire che sei piccolo, che devi tornare a casa a leggere, che devi anche tu metterti in un treno e viaggiare come hanno fatto quegli altri, cioè avere dei veri e propri maestri. Ma se oggi un maestro è lì che chatta come un adolescente qualsiasi, dove sono finite le esperienze, no? Io immagino, no, Fernanda Pivano che incontrava Hemingway immediatamente dopo la guerra, tutto morto, tutto bombardato, eppure quest'uomo pazzesco che ti ispira, lei è ragazzina, credo avesse 23-24 anni, no? E vedi questo genio davanti a te che non si mette a scrollare, ma ti guarda. Insomma, un po' di differenza c'è.
1: Lignano Sabbiadoro, Antonio Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sport, giochi e momenti di condivisione per celebrare i 25 anni di Trieste Trasporti. A Basovizza va in scena la festa dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie, una giornata di aggregazione pensata per rafforzare lo spirito aziendale e offrire a chi lavora su turni un'occasione per ritrovarsi insieme anche fuori dal servizio.
3: C'è chi tira con l'arco, chi fa una partita a padel, chi con i bambini passa il tempo sui giochi gonfiabili preparati nel campo da calcio. È la festa di Trieste Trasporti, che è anche una festa dello sport, con un gioco di parole voluto. Tante iniziative che si sviluppano nel campo sportivo Zaria a Basovizza, luogo abbastanza ventilato per sopportare l'ondata di caldo di questi giorni. Una festa che, spiega il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi, celebra i 25 anni dell'azienda ed è pensata per aggregare i dipendenti. Le loro famiglie. Cominciata alle 10 del mattino, andrà avanti fino a sera, quando ci saranno anche musiche e danze. E a metà giornata è atteso il saluto del sindaco di Piazza e dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, Scocci Marro. Il grosso dei partecipanti è atteso dal primo pomeriggio in poi, almeno 450 persone, quando sarà servito il pranzo con tanto di griglia, ma qualcuno ha già fatto un giro, provando anche qualche attività tra un turno di guida e l'altro. L'idea, spiega il presidente del CRAL di Trieste Trasporti, Guido Giorio, è proprio di dare un momento ai dipendenti per stare con le famiglie, spesso costretti dai turni a vedersi a spezzoni e provare e far provare ai figli anche dei giochi insoliti che è difficile trovare riuniti tutti insieme. Basovizza, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Partita sotto il segno delle donne, l'edizione 2026 dell'Italian Baia. Nel prologo di 14 chilometri fra Cordenons e Zoppola, disputato ieri su un tracciato più asciutto per preservare i mezzi dalle insidie e dei guadi, il miglior tempo della gara iridata è stato fatto segnare dalla saudita Dania Akel su Toyota Hilux Overdrive. Nella competizione nazionale, invece, a imporsi è stata Christine Giampaoli Zonca su Polaris. I tempi del prologo serviranno soltanto a definire l'ordine di partenza della gara vera e propria, che oggi propone la prova speciale FVG, con oltre 156 chilometri cronometrati, la più lunga mai disputata in Italia. Domani invece spazio all'ultima prova riservata ai concorrenti del Mondiale della Coppa Europa FIA, prima della cerimonia conclusiva che chiuderà un'edizione da record per partecipazione con 91 equipaggi al via.
2: Dopo la preapertura di ieri sera, inizia oggi a Trieste la 27ª edizione di Shorts, il festival dei cortometraggi diventato un punto di riferimento per gli amanti del genere. Fino al 4 luglio saranno oltre 130 i corti proiettati nelle quattro location del Giardino Pubblico, della Sala Xenia, del Cinema Ariston e del Teatro Miela. Sentiamo il direttore artistico del festival, Maurizio Di Rienzo.
5: Sono 133 cortometraggi, di cui 122 nelle 7 sezioni competitive, arrivano da 52-53 paesi, compresi anche quelli coproduttori. Il mondo del cortometraggio è forte anche per la capacità di coprodurre progetti di giovani registi fra un paese e l'altro.
2: L'edizione di quest'anno di Shorts prevede anche tre premi speciali. A chi vengono assegnati e perché?
5: I tre premi sono quello storico, premio Prospettiva, che nacque nel 2009 ed è assegnato a Saul Nanni, un attore ancora abbastanza giovane, 27 anni, che negli ultimi tempi si è rivelato clamorosamente nella serie Il Gatto Pardo, nel ruolo che fu di Alain Delon nel film di Visconti, quindi Il Principe Tancredi. È un attore veramente importante, felicemente ambiguo, lo potremmo dire, è di grande maturità. Poi il premio Cinema del Presente va a Andrea De Sica, regista, nipote del grande Vittorio De Sica, figlio del compositore Manuel, che dopo tre film e alcune serie televisive, l'ultimo Gli Occhi degli Altri, anche questo candidatura ai Nastri d'Argento, ha dimostrato capacità di raccontare il noir, l'adolescenza, certi passaggi e certe situazioni molto molto particolari nei sentimenti fra uomo e donna. Il premio interpreta del presente va al grande sommo Giuseppe Battiston, attore, come sapete, udinese, che quest'anno è stato protagonista di Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese, per cui ha vinto il premio come Nastro d'Argento per il miglior attore di commedia.
2: Questo festival conferma Trieste come un po' la capitale dei cortometraggi, diciamo.
5: Ma sicuramente è un crocevia che per quantità e qualità si afferma anche per il rapporto con il pubblico, la varietà delle sezioni, fra cui la novità della horror show del venerdì 3 luglio all'Ariston, e anche Kids and Teens, i ragazzini, i bambini, sono cortometraggi che lo giudicano, scelgono e poi verranno proiettati, irradiati a Gorizia, a Pordenone successivamente, quindi anche il legame col territorio è molto importante.
4: Il castello di Miramare, affacciato sui tramonti nel golfo di Trieste, ha fatto da cornice a una serata di musica da camera che ha unito arte e paesaggio nella rassegna Musica con Vista. Il quartetto Jusca ha interpretato Haydn, Boccherini e Mozart, trasformando la dimora asburgica in un palcoscenico sospeso fra storia e mare.
6: Quattro strumenti ad arco in dialogo come quattro persone intelligenti sulle musiche di Franz Joseph Haydn, Luigi Boccherini e Wolfgang Amadeus Mozart, e sullo sfondo il golfo e il castello sul golfo, voluto da Massimiliano d'Asburgo come residenza per sé e per la sua Carlotta prima della tragica avventura messicana. Per raccontare il rapporto di Trieste con questa cultura e questa civiltà, davvero non sapremmo pensare a immagini diverse o migliori di quelle della serata che ha aperto la serie di appuntamenti organizzati dalla Società dei Concerti nel quadro di una rassegna nazionale che si chiama Musica con Vista, pensata per riempire con i suoni della grande tradizione occidentale i luoghi più suggestivi del paese. Il quartetto Jouska, una delle formazioni emergenti della musica da camera europea, ha proposto due pagine della piena maturità dei musicisti austriaci, l'energia del quartetto in sol maggiore dell'opera 77 di Haydn per aprire la serata, la scontrosa grazia di quello in re minore di Mozart per chiuderla e in mezzo la cantabilità mediterranea di Boccherini. Prossimi appuntamenti con la Musica con Vista a Trieste, il 2 luglio al Parco del Sartorio con il quartetto Quasar e musica del periodo romantico, e il 10 luglio al Giardino Pubblico con il trio di percussioni di Fabian Perez Tedesco in un programma tutto contemporaneo. Trieste, Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: No, la morte è più semplice. Giuseppe Ungaretti lo disse con decisione il 21 maggio 1966 di fronte al Sacrario di Re di Puglia. Partendo da quella frase, il Centro Studi Antonio Rizzatti chiude oggi il progetto dedicato alla figura del poeta con un appuntamento in programma alle 19 in Dolina dei Bersaglieri, proprio a Re di Puglia. A confrontarsi saranno chiamati la storica Elena Menon, l'architetto e ricercatore Alessandro Morgera e il soprintendente archivistico del Friuli Venezia Giulia, Luca Caburlotto, che dialogheranno sul tema della semantizzazione della memoria nel goriziano dopo la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo chiesto a Caburlotto che cosa significa.
7: Semantizzare vuol dire dare il significato diverso alla morte che è stato dato nel momento della strutturazione di Re di Puglia nel periodo fascista rispetto alla dispersione precedente dei cimiteri di guerra. i cimiteri di guerra nell'arco del fronte erano più di 2000 e all'inizio degli anni 30, alla fine degli anni 20, inizio degli anni 30, inizia un grande complesso di concentrazione sia per liberare gli spazi che alla vita civile, sia per cominciare a glorificare la prima guerra mondiale e utilizzarla come strumento del potere. La grande sequenza di presente, presente, presente che troviamo sul Sacrario di Re di Puglia, peraltro di una sintesi monumentale eccezionale, vuol dire essere presente, presente, presente per

0: un'altra guerra, e come aveva detto, proprio Ungaretti, di rimettere in fila i soldati. Cioè, lui aveva visto la morte non eroicizzata a fini politici, ma la morte sul campo, e quindi per quello dice no, la morte è più semplice, quando nel 1966 viene invitato a Gorizia dagli incontri culturali mitteleuropei.
1: E invece oggi, che sono passati quasi 110 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, che cosa dice a noi contemporanei un monumento come quello del Sacrario di Re di Puglia?
0: Dice comunque del sacrificio collettivo dei soldati, ricordala, è comunque un oggetto di memoria, è comunque un oggetto che è stato anche rielaborato dalla memoria e che viene rivissuto non come celebrazione ma come memoria, come un luogo che nel suo silenzio rispetta i morti e ricorda qual è l'effetto della guerra.
2: Si apre oggi il programma del Rossetti a Miramare, la rassegna nata dalla sinergia tra il Museo del Castello e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con un debutto assoluto. Si tratta di Miramare Mystery, un inedito di Enrico Luttmann per la regia di Davide Calabrese, che tingerà le serate nel parco del mistero dell'antico Egitto. Una compagnia di attori interpreta 5 investigatori e un gran numero di personaggi che metteranno pubblico e protagonisti sulle tracce di un prezioso gioiello egizio appartenuto all'arciduchessa Catacolo alle 19:30.
1: Per il cartellone della rassegna teatrale Let's Play 3 teatri al Sartorio va in scena questa sera Conversazioni con la mamma per la regia di Marcella Serli, con Ariella Reggio e Maurizio Zacchigna. L'opera, nata originariamente per il cinema e successivamente approdata in teatro, racconta di Jaime, che torna dalla madre con il piano di vendere la sua casa, ma lei, anziana e libera, non ha alcuna intenzione di collaborare. Alle 21 al giardino del Museo Sartorio di Trieste.
2: La commedia brillante dell'iraniana Yasmina Reza, 3 versioni della vita, proposta in un'originale divertente versione in triestino, si intitola Che groppo la vita e avrà per protagonisti Renato Fragiacomo, Monica Parmegiani, Livio Soldini e Alessandra Previleggi, al Teatro Basaglia, all'aperto, nel Parco di San Giovanni a Trieste alle 21.
1: Mandolini, mandole, contrabbasso e chitarre sono gli strumenti che compongono l'orchestra a plettro Città di Codroipo, che questa sera si esibirà nella suggestiva location del Museo delle Carrozze di San Martino di Codroipo, su un programma di musica classica e della tradizione napoletana, alle 21.
2: Sono le 12:57 minuti e 50 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Roberto Cavallari e da Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Mario Salandra. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 14:30, l'orario del sabato, su questa frequenza. Grazie per la cortese attenzione da Daniele Lettige e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
6: Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Le macerie, la rabbia, la speranza. In Venezuela, la terra trema ancora, quasi 1000 morti. Ritrovata senza vita la donna di origini siciliane che risultava tra gli oltre 50.000 dispersi. Catastrofe umanitaria, corsa contro il tempo per assicurare alla popolazione i beni di prima necessità. Arrivate le squadre italiane. Al GR1 il capo della protezione civile Fabio Ciciliano: stiamo già operando sul campo. Israele e Libano, l'accordo c'è, Hezbollah dice no, Tel Aviv continua i raid vicino al confine, Iran e Stati Uniti, alta tensione, reciproci attacchi nel Golfo. Strage di Ustica, 46 anni dopo, il ricordo del presidente Mattarella, segno incancellabile nella storia della Repubblica, ricomporre quanto avvenuto è un dovere irrinunciabile, 81 le vittime nell'esplosione del volo Bologna-Palermo dell'Itavia. Shock a Roma, uccisi a coltellate padre, madre e figlia di 8 anni, ferito. L'altro figlio ventenne è caccia al killer, si cerca un amico di famiglia. Europa sempre più calda, nel continente 150 milioni di persone hanno superato 35 gradi di temperatura, allerta anche in Italia. Ai nostri microfoni il presidente della società di emergenza e urgenza Riccardi, i pronto soccorso reggono. La musica e la magia di Piazza San Marco, sold out, il concerto di Andrea Bocelli a Venezia, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Il calcio ai mondiali, verso la chiusura della fase a gironi, si attendono gli ultimi verdetti, MotoGP in Olanda, Aprilia, protagonista. Buongiorno da Nicole Ramadori. Sono saliti a 920 le vittime del terremoto in Venezuela, cifra che purtroppo è destinata a crescere ancora perché sono oltre 3.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Trovata senza vita sotto le macerie la donna siciliana di cui si erano perse le tracce dopo il sisma e il cui compagno era stato recuperato in vita, e si continua a scavare.
4: Silenzio totale!
5: Chiede il silenzio assoluto la soccorritrice accovacciata di fronte alla montagna di detriti. Grida se qualcuno è ancora vivo, urli, emetta un qualunque suono. La luce delle torce elettriche perlustra le rovine alla ricerca di un indizio di vita, alla lotta serrata contro il tempo per tentare di rintracciare i superstiti ancora imprigionati tra le macerie. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità e le speranze di salvare i superstiti. Si battono contro il tempo i soccorritori, contro la dimensione sconcertante della devastazione, l'insufficienza o l'assenza dei mezzi. Si battono a mani nude, a volte con attrezzi rudimentali, mentre il sistema sanitario appare impotente e sopraffatto in un paese impoverito, depredato, oppresso da anni di dittatura chavista. La presidente ad interim Rodriguez viene contestata dai superstiti, dall'opposizione. Si denunciano l'inadeguatezza, la lentezza della macchina dei soccorsi. 9 paesi hanno già inviato aiuti e personale. 250 uomini sono arrivati dagli Stati Uniti. Ancora troppo poco per il più grande disastro naturale in Venezuela in un secolo. 3 morti e 42 dispersi tra gli italo-venezuelani. Un quadro tremendo, afferma il ministro degli esteri Tajani, promette aiuti per 10 milioni di euro. La regione costiera di La Guaira, la più colpita ora, è zona militarizzata. Una misura per coordinare i soccorsi, per controllare e ridurre l'accesso alle zone annientate dal sisma. Enzo Arcieri, GR1.
3: Tra i paesi che stanno aiutando il Venezuela, come abbiamo sentito, c'è anche l'Italia. La notte scorsa sono arrivate 2 squadre della missione coordinata dalla protezione civile. Ne abbiamo parlato poco fa con il capo del dipartimento, Fabio Ciciliano.
6: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, sta già operando nella zona di Guaira, mentre invece tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, che ovviamente sono sotto pressione.
7: Quanti uomini, quanti mezzi?
6: Stiamo parlando di circa 100 unità di personale divise nelle 2 attività. Sta partendo oggi un altro aereo con personale dei soccorritori della Unione Europea, e a bordo troveranno posto anche 36 tende a grande capienza per l'accoglienza delle persone che hanno perso casa.
7: Siciliano, in queste ore, in quel contesto, la difficoltà maggiore, le difficoltà maggiori per i vostri quali sono?
6: In questo momento le difficoltà maggiori sono ovviamente di carattere logistico, però esiste un team che ha accompagnato le altre 2 componenti, quella di ricerca e il sanitario, che ha proprio il compito di garantire la logistica per fare in modo che gli operatori del soccorso non interrompano mai le loro attività.
8: Bruno.

0: Sokolovic, GR1.
1: Medio Oriente, ancora attacchi nel Golfo, dove è tornata a crescere la tensione tra Stati Uniti ed Iran. L'esercito britannico fa sapere che una petroliera è stata colpita da un proiettile ieri dopo un attacco di droni iraniani contro un cargo. Gli Stati Uniti avevano lanciato raid in risposta. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa e attacca basi americane nella regione. Colpito il Bahrain, che accusa la Repubblica Islamica, così mina gli accordi di pace. Un primo passo per la pace invece è stato compiuto sul fronte libanese. Libano e Israele riconoscono la sovranità reciproca nell'accordo quadro firmato a Washington. Hezbollah, non coinvolta nelle trattative, respinge l'intesa. Il premier Netanyahu: restiamo finché non disarmano. Nella notte bombardamenti nella zona controllata da Israele. Gli aggiornamenti con la nostra inviata Azzurra Meringolo.
2: Vi parliamo da Srifa, 2 chilometri dalla prima postazione israeliana. Alla vigilia della guerra il confine era a 30 chilometri. Secondo l'accordo raggiunto a Washington, Israele si ritirerà da 2 zone pilota nel sud per lasciare posto all'esercito libanese, ma resterà nella cosiddetta zona di sicurezza profonda a 10 chilometri, dove i libanesi non potranno tornare. Un ritiro completo è previsto solo dopo il disarmo di Hezbollah. Questo movimento però si è opposto ai negoziati con Israele e ieri sera, evocando lo spettro della guerra civile, alcuni militanti sono scesi in strada per protestare. Verso l'aeroporto abbiamo visto pneumatici che hanno bruciato, costringendo l'esercito libanese a intervenire. Qui a Srifa, dove in questi mesi sono stati uccisi 50 combattenti che vengono celebrati come martiri, e gli operai iniziano a rimuovere le macerie. Il villaggio più distrutto della regione di Tiro, si cercano tra i detriti le salme di 2 persone. L'accordo è una disgrazia, una vergogna. Hanno tradito il sangue di chi ha cercato di resistere, ci dice il signor Hisham, sostenitore del fronte della resistenza, che accusa con toni duri il governo di Beirut di aver svenduto la terra libanese invece di pretendere il ritiro immediato di Israele. Indetta per domani un'altra protesta contro l'accordo proprio davanti al palazzo del governo. Con Massimo Vasciaveo, a voi la linea.
1: Il 27 giugno di 46 anni fa la strage di Ustica. Il 19 dell'Itavia esplode in volo mentre viaggia da Bologna a Palermo, 81 vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. E alla Camera è iniziata la discussione sulla nuova legge elettorale. Il centrodestra è determinato ad approvarla in tempi rapidi, mentre il centrosinistra si dice pronto alle barricate, a dividere gli schieramenti anche la lettura dei dati economici.
3: I dati Istat su PIL e occupazione certificano la bontà delle politiche dell'esecutivo per il centrodestra. Merito, spiegano da Fratelli d'Italia, della stabilità di questo governo, un valore da preservare anche per il futuro e che motiva per la maggioranza l'accelerazione sulla legge elettorale. Darà la possibilità ai cittadini di sapere a che cosa è servito il loro voto e chi andrà a governare, spiega da Forza Italia Roberto Occhiuto. A dividere la coalizione resta però il nodo preferenze. Il partito della Premier annuncia un emendamento unitario per introdurle, ma arriva l'altro là della Lega. Se saltano le liste bloccate, a rischio l'intera legge, contro cui sono compatti i progressisti. Un modo surrettizio di introdurre il premierato, accusano dal PD e da Verdi Sinistra. Assurdo e scorretto cambiare le regole del gioco un anno dal voto per Italia Viva. Il vero motivo, attaccano i 5 Stelle, è che temono di perdere. Parla di colpo di Stato mite Riccardo Maggi, più Europa, espulso dall'aula per proteste, che affonda anche sulla cosiddetta norma antivannacci, che costringerà Futuro Nazionale, proprio più Europa, a raccogliere le firme. Daniele Petraroli, GR1.
1: La stabilizzazione della situazione in Medio Oriente può avere un impatto favorevole sull'economia italiana in termini di PIL, potere d'acquisto e consumi. Ascoltiamo allora quali sono le previsioni.
4: La stima di Confesercenti secondo il modello econometrico del CER. La stabilizzazione della tregua nel Golfo Persico avrebbe un impatto per l'economia italiana in termini di crescita di 6,6 miliardi di euro nel biennio 2026-27 e determinerebbe un aumento del potere d'acquisto delle famiglie di quasi 8 miliardi. Numeri sostenuti soprattutto dalla frenata dell'inflazione, che scenderebbe al 2,6% quest'anno e all'1,5% il prossimo, grazie al rientro delle tensioni su petrolio e gas. Oltre al generale miglioramento dei bilanci familiari, l'aumento del potere d'acquisto provocherebbe anche un incremento dei consumi stimato in 4,6 miliardi. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
5: È un auspicio, certo, non risultato già acquisito. La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura.

0: dell'economia globale.
1: Fabio Comini, GR1.
2: Il ministro delle imprese Urso ha convocato per martedì 30 giugno i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere per fare il punto sull'andamento dei prezzi dei carburanti. L'incontro è stato deciso proprio in seguito al memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran e al conseguente riavvio dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz.

0: Seguono la pista passionale nel quartiere Sgomento e Dolore e siamo andati a raccogliere alcune testimonianze.
1: Ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava, ha iniziato a dire che c'erano la mamma, il papà, la sorella dentro casa, che erano morti tutti, e poi urlava dai dolori, poverino.
2: Questa è la testimonianza di una vicina. Subito dopo il triplice omicidio, i corpi sono stati ritrovati nascosti sotto un letto in un lago di sangue. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, anche lui ferito, ricoverato al Melli, non è in pericolo di vita. Sulle tracce di un conoscente della famiglia che ieri sera, verso l'ora di cena, avrebbe ucciso a colpi di mannaia Kamaluddin, 39 anni, la moglie Joanna Momotai, 38 anni, e la loro bambina Alicia, di appena 8 anni. Bocche cucite nella palazzina a Cortina, nell'appartamento del primo piano, teatro del massacro, finestre aperte e giocattoli sul balconcino. Ci troviamo a Casalotti, a nord-ovest di Roma, ritrovata intanto l'arma utilizzata per uccidere la famiglia. Il padre, raccontano qui, era una persona mite, lavorava in un supermercato qui vicino. Al vaglio le telecamere della zona, alla base della furia omicida, forse una matrice passionale. Questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Elena Paba, GR1.
0: Ancora un tragico incidente stradale. Un'auto con a bordo 6 persone si è ribaltata sulla 14 in direzione Bologna. Nell'impatto una donna è morta, mentre è rimasto ferito gravemente il figlio neonato. Secondo i primi accertamenti, a causare lo schianto un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Il caldo estremo continua a infiammare l'Europa. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi di temperatura, cioè quasi 1 su 3. Situazione senza precedenti in diversi paesi. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
3: È arrivata in Germania adesso l'ondata di calore che da giorni pesa sull'Europa. Nella Repubblica Federale è stato superato il record assoluto di oltre 41 gradi. Molti gli eventi annullati, dalla mezza maratona di Amburgo al campionato Ironman di Francoforte. In Olanda si usano potenti getti d'acqua per raffrescare alcuni ponti. È necessario, spiega il responsabile dell'infrastruttura, perché le parti in acciaio si dilatano con il caldo. In Francia un uomo è morto mentre nuotava nel Canal Saint-Martin, affollato da giorni da centinaia di ragazzi. Sono almeno 56 le vittime per annegamento dall'inizio dell'emergenza. A Marsiglia, ieri, la notizia di un bambino di 18 mesi trovato morto in un'auto. È il quarto in una settimana. Adesso, nel paese, la situazione sta iniziando a migliorare. Domani, dalle 22, l'emergenza dovrebbe rientrare. Ma secondo uno studio dell'Economist, l'impatto del caldo anomalo potrebbe essere devastante. Fino a 12.000, secondo la testata britannica, le potenziali vittime in tutta Europa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: E l'ondata di caldo record non risparmia l'Italia. Tra domani e lunedì atteso il picco.
4: Caldo, afa e temporali, brevi ma intensi. Sarà così almeno fino a martedì, quando l'anticiclone africano, che tanti danni e vittime ha portato nell'ultima settimana in Italia e nel resto d'Europa, mostrerà le prime crepe cedendo il passo a correnti atlantiche. Fino ad allora continueremo ad accumulare record, come quello registrato nella notte appena trascorsa a Bolzano, la più calda dal 1956, con una temperatura minima che non è mai scesa sotto i 25,4 gradi. Tra domani e lunedì, in alcune delle 18 città con bollino rosso, il termometro toccherà i 40 gradi. Nei pronto soccorso salgono gli accessi per il caldo. Situazione ancora sostenibile, dice Alessandro Riccardi, presidente della società di emergenza e urgenza.
5: Si è calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere un aria condizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche, quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
4: Paola Guarnieri, GR1.
0: E Venezia si prepara a vivere una serata, seppur calda, di grande musica. Stasera, nella cornice di Piazza San Marco, protagonista Andrea Bocelli in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate.
6: Non sarà un concerto come gli altri. L'artista toscano celebra infatti un anniversario speciale, i 30 anni di Romanza, l'album pubblicato nel 96 che ha segnato il suo definitivo riconoscimento internazionale, un disco che ha venduto milioni di copie nel mondo e che contiene il brano simbolo della sua carriera, Con te partirò, diventato un classico senza tempo. La magia di Piazza San Marco farà da sfondo a uno spettacolo che ripercorrerà i momenti più significativi del repertorio di Bocelli, tra musica lirica e grandi di successi popolari.
7: Vivo per lei da quando sai.
6: Accompagnato da orchestra e ospiti.

0: Aurelia Carafa, GR1.
1: Concerti anche per Fiorella Mannoia, che torna in tour con Fiorella, canta Fabrizio Ivano Anime Salve, diverse le date tra estate e autunno, dedicate ai repertori di De André Fossati.
2: Dio, è proprio tanto che piove, e da un anno.
1: Stasera il via da Genova con due date, poi tante piazze italiane. Mannoia riprende il progetto dedicato ai due grandi cantautori già portato dal vivo negli ultimi anni. Il repertorio è costruito sui brani più noti dei due grandi della musica del nostro paese, insieme ad alcune canzoni che fanno parte del percorso artistico della cantante romana. Di me. E siamo alla pagina sportiva, in studio Jacopo Barlotti.
3: Sì, buongiorno. I mondiali di calcio sono 28, le squadre già qualificate ai sedicesimi spiccano l'impresa di Capoverde e l'eliminazione dell'Uruguay. Con le gare di stasera si chiuderà la fase a gironi alle 23 per il gruppo L, Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Uno dei nostri inviati.
4: L'unica certezza è l'eliminazione di Panama. Per il resto tre squadre possono arrivare prima, seconda o terza. Il vantaggio va all'Inghilterra, che comanda la classifica con 4 punti come la Ghana, ma a parità nello scontro diretto ha una migliore differenza reti. La partita di oggi contro Panama può garantire ai bianchi di Tuchel il primo posto nel girone, mentre la sfida di Filadelfia tra Croazia e Ghana diventa decisiva. Un pareggio però potrebbe qualificare entrambe. Il Ghana, che andrebbe a 5 punti, la Croazia che salirebbe a 4. Il gruppo L si conferma come uno dei più interessanti, con l'Inghilterra che punta ad arrivare fino in fondo, la Croazia sul podio 8 anni fa in Russia e 4 anni fa in Qatar, ed il Ghana che ha mostrato solidità nelle prime due partite. La porta è ancora inviolata. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Poi nella notte alle 1.30 il gruppo K con Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan, e alle 4 il gruppo J con Algeria, Austria e Giordania, Argentina.
5: Sono i due gironi che chiuderanno la prima fase, ultimo quello dell'Argentina. In Italia sarà la mattina di domani. È già prima nel gruppo J la nazionale di Scaloni, che farà riposare Messi, giocherà a Dallas contro la Giordania, già eliminata. È già sicura di affrontare Capoverde ai sedicesimi. Austria e Algeria, Kansas City, entrambe a 3 punti, il secondo posto porta alla Spagna. Gruppo K, Colombia, Portogallo, è lo scontro diretto per vincere il girone. La nazionale sudamericana è avanti, 6 punti a 4. Giocherà quasi in casa, sono tantissimi colombiani a Miami. In corsa, in salita, il Congo, 1 punto. La sfida con l'Uzbekistan, ultimo, travolto da Colombia e Portogallo, Cannavaro.
6: Mi aspetto una partita sicuramente diversa, perché un po' ci siamo tolti il peso di affrontare queste due grandi squadre. Dobbiamo pensare a quella che è poi la nostra partita, perché da quando è uscito il girone tutti sapevamo che col Congo poteva essere la nostra partita.
5: Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
3: Formula 1, Gran Premio di Austria in corso, la terza sessione di prove libere, ci aggiorna in diretta Manuel Codignoni. Manuel.
7: Sì, perché qui l'azione è assolutamente in corso più che mai. Mancano 11 minuti e 30 al termine di quest'ultima sessione di prove libere. Davanti a tutti c'è colui che ha dominato anche le prime due sessioni, ovvero sia Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes, con il tempo di 1.07.134, precede di un'incollatura alla rediviva Ferrari di Lewis Hamilton. Ieri molto in difficoltà il cavallino, quest'oggi invece al momento è secondo ad appena 77 millesimi. Terzo il compagno di squadra di Kimi Antonelli, George Russell, staccato di quasi 2 decimi. Poi Norris con la McLaren, Verstappen con la Red Bull, Piastri con l'altra McLaren sesto e Leclerc settimo con la Ferrari. Leclerc che si stava lanciando in precedenza per un giro veloce che gli avrebbe permesso di recuperare qualche posizione, ma ha commesso un errore in curva 3 e adesso è rientrato ai box, ha cambiato gli pneumatici e cercherà un ultimo time attack importantissimo anche per cercare di costruire la fiducia e la confidenza in vista della qualifica che scatterà quest'oggi alle 16. Fa tanto caldo a Spielberg, temperatura dell'aria 31 gradi, e considerate che si è praticamente quasi a 1000 metri di quota, temperatura dell'asfalto 51 gradi, sarà anche questo un fattore. 10.30 al termine, comanda Kimi Antonelli davanti alla Ferrari di Hamilton e all'altra Mercedes di Russell. A te.
3: Grazie Manuel Codignoni, tutti gli aggiornamenti nel corso di Sabato Sport, così come per la MotoGP in Olanda, la prima fila è tutta Aprilia, Martin in pole position e alle 15 la gara sprint.
8: 4 Aprilia davanti a tutti ed è la prima volta che accade in una qualifica della classe regina. Noale cala il poker, capeggiato dal 21esima pole in carriera di Jorge Martin, la prima.

0: però con Aprilia. Il madrileno precede di 11 millesimi augure di 33 leader del mondiale Bezzecchi, apparso comunque in palla anche sul passo. Quarto Raul Fernandez, staccato di 103 millesimi, ma che si mangia le mani più di tutti, perché lui il crono da pole l'aveva fatto, ma gli è stato cancellato per aver millimetricamente violato i track limits all'interno dell'ultima curva. Il primo del resto del mondo è Pecco Bagnaia, quinto con la prima Ducati, a precedere di Gian Antonio e Marc Marquez, che scatterà dunque in terza fila. Ottavo Acosta, undicesimo Bastianini. Alle 15 il via della sprint ed attenzione, ancora più del solito, alla partenza, visto che per una maggiore sicurezza si tornerà a scattare senza abbassatore anteriore. I piloti arriveranno sì più lenti alla prima curva, ma in cambio aumentano le possibilità di impennate e di chiusura dell'anteriore. Luca Cesaretti, GR1.
1: In chiusura il tennis, al via lunedì Wimbledon con il campione in carica Sinner che esordirà al primo turno contro il serbo Kecmanovic. Ascoltiamo le prime parole proprio di Sinner stamani in conferenza stampa.
2: Per me, come ho sempre detto, è il torneo più bello che abbiamo. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
1: Ed è tutto per lo sport.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Pazienza. Ora linea Radio 1 Musica, buon proseguimento di ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino o al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio 1 Musica.

0: Radio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Quando ci fa

notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: La Societat Filologiche Furlane us presente Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini. Adattamento radiofonico per sederai dal Friul Vignesi Giulie. Vos Massimo Somaglino. Musicis Vittorio Vella.
1: Giovanni. Che os sepis che non us capitarà mai di viudimi, ni me, ni nessun di chei de società de mari, anche se os in ogni momento denanda i vostri svoi. I nons non vuelin di nuie, ma se proprio te voles ve un non di dami, o podes clamami, Giovanni. E finisco sì, la lettere che Dolfo alchiate sul dentri de portelle dall'armar. Plantate tallen con tun curtis, che quasi aveva battuta al cerneli quanche le aveva vierte. Si vise ben di aver sentito un rumore, un stoc, di lun che prime gnot te baite grandonone, dulla che lo han logat par diresi i lavors dal tubul. Il tubul. Alla scominciata a clamarlo così anche lui, come che lo clamin i bifols che i lavoreranno in tor. Al manco lui, forsit, Alvarez di pensarlo col non just, ma grande tunnel italiano per l'innovazione e la comunicazione, come che lo ha acclamato il Gouvier, i pari in tan masse lung, come non. E a dile dute, un tic masse pompous. Non è vero che i nons non vuole di nue. Sul cemut clamà una robe si fasin e disfin imperis. C'è che al par sigur, ale che il potenzial di masse par minut trasportate di che opere al promet miracui. E secondo i progies de squadre ministerial si giavarà un evore dal traffic vietiere. Ma noi è che la motivazione principale de opere, e lui lo sa ben, che i segments di tubul di quasi 100 metri di diametri avranno il vantaggio di creare una linee fisse e drette con stas come Ungherie, Polonie e Russie, tal caso di vuere contro la viere Europe. Dopo la grande divisione delle Unioni Europeane in Europe viere e nove, con la Italia che si chiate separate geografiche mentre dai paesi si è alleas, che opere è la priorità pal paron dal partit e di riflesso pal presidente al consei. Il tubul, insieme con la

grande murà italiane e con la lec pe integ migrazion, a son i pons che gli han portati vos par vinci li selezions. E dopo aver mettuto in vore la lec in 4-4 vot, all'intendo prale par realizza che gli altri due obiettivi. La opere e tagliarà tutte la chiagne, dret par dret, come se fosse una tele di fontana, in forza di espropriazioni e innovazioni tecnologiche dal campo di costruzioni. E è la prima opera di Cagliena in tutto il mondo, un tubul immense, che alcorerà sottiere par decenni e decenni di chilometri. E lui, Dolfo, ingegnere esperto di geografia del territorio, originario di Paluce e elemento di ponte dal partito, alpoiarà il suo non sul lavoro finito. Parchel, il biglietto che gli ha fatto arrivare in teso prima gnò di lavoro, gli dà un'evore di fastidio e lo agite un tic, se no altri perché che qualchidun a lei è entrato a mettilo, intanto che lui al dormive, oppure a lei mo platat lì dentro, in che grande strutture pene requisite, du là che parcumò a lei di besol, si sente e con calma lo torna a lei. Cui sei tu? Cui sei, so duce? C'è lavoro pensaiso di fa su queste mont. C'è di sviluppo pensaiso di portà con le vostre opere. C'è utilità alla Chiarnie, al Friul, all'Italie. No o sin la società de mari. O difendin il bosch, gli saghis, la mont, gli sbestis e la int che è sta qui, te salps furlanis. Dute la int, dal prin all'ultim, cence distinzions. Nous la sarin fiscai sa voltà la nestre tiere, che già avei sa voltade e fiscade plui e plui voltis e quasi sempre di band. Us vin visat, perché covin rispiet par duc, comprendut il vuestri lavor e lis vuestris ideis. Ma cumò, us tignin di voli. E nous la sarin fa, c'è coves voe, se no altris non lo chiatin just. Io so un, ma ho chiacari par duc, pal bosch, par li saghis, par la mont, par li sbestis e par la int che ie sta a chi. Che o sepis che non scapiterà mai di viodimi, né me né nessun di chei de società de mari, anche se osin ogni momento denanda i vuestri svoi. I nons non vuol di noi, ma se proprio te voles ve un non di dami, o pote esclamami, Giovanni. Dolfo all'incartosse la chiarte e la butte via. Dopo un momento la torna a chioli, la display e la mette in tun scansel. Alle stuf di chei che protesti. Stuf di chei che non va ben mai nue, che le han col progress, che van in devant a tenir il detto al cul ai migras, ai fenoi, alle associazioni che han voi di aiutare quello che l'altri. Tutte int che non ha voi di fa nue, che è la verità, è l'ora di finire. E che ridicole menacce che gli hanno appena fatte levarsi in paiade chiare. Come che gli sgnovi slecce a proiodin. Alle mie ortegni di con la prove, sì. Ma sono terroristi, che è lì. E se avessi di essi immigras, li spenis ad oplein. Se lo brinchin, che Giovanni lì, par una lettera come che al pues là dentro par doi o quattro ains. E se al prove a imberdea di gnu, filavor, si ains, a poi arrivare fino a vinci, o quarante, di giavas al dai coions per tutta la vita, insomma. Cumò non le più spassi, perché snainis di proteste, par fortune. Il paese l'ha dato un birzil di volte. La economia tornerà a muoversi, non le timpa sta a sentilis minorancis, bisogna agì, fa, là in devant, e sdrumà coi calcir di mettisi devant. O vin scrutinati vuestri progess, letis lis vuestri chiartis, chialati vuestri disegns, non si può fa. Usal disegn subit prime catachedis. Fermaisi. La monte gli è come una bestia indurmidide, boccone e cidine, che non si ha di svea. I flanks de bestia son friabi, fas di marne, di tiere arzilose, portate dal flum tai sequi, ma se o lais pai trois, se o chiaminais pa l'istradis dai mus, sine quarseis che la piere e cambie. La schene de monte ie dure, salvadie, pronte a da un'estiasade di spalis quanche alcai da fastidi. E che l'estiasade

El spacolai pings si clame taramot. Non si può sdiavare tiere cence criteri. Non si può staiare lengs cence limit. Non si può sbusare la piel de grande bestie e spera che non si svei. I vul criteri. Tais dia se te manda l'om e voaltris parcumò non veis. Usal disingu ne volte sole. Fermaisi. La lettera è firmata come sempre di Società de Mari. La calligrafia è la stessa di quest fantomatic Giovanni. Dome che quest colp, Dolfo le ha chiattate sulla taule. Dula che la sera prima l'ha dato un cuca ai progies appena stampas, la sangio stupide mentre li parsore. Non vares mai crodut che arrivassin agli entrati ignot, con la porte si erade a clav. I passe sulla schiena un sgrisul, ma si mude quasi subito in un mot di rabbia e c'è mut si permettino. Al plate il sfuei tal scansel, d'ogni di che l'altre, non sanno anche lui parcè, e al telefono a Vittorio, il responsabile dal cantir. Vuoi di cambiasse la dure, gli spieghe a Vittorio, che qualche du mi è entrato in chiase di gnot. Hai a roba talc? Mandi o fa denunzie? Dome a che domande? Dolfo si rincontra che i progetti al tubulo ieri in sparis. No? No, tranquillo, Vittorio, non manchi nue. Però al devi essi qualche dun che alla la claf. Vai gli sprovis che intanto che io dormivi a lei entrate, no? Hai voi che succede più. Vai reson di crodi che al sedi un di quei ambientalisti dal cazzo. Non può permettersi fastidi. Va bene, che a consideri cambiare la sera dura e prendi un gnot. Qui lavoro, c'è Mozzino? Al domande allora Dolfo. Plui tranquillo, pensanti che Alvarez potù tornare a stampare i progies e che in fin dai cons non gli erano di tan segreti in che schiartis robadis. Ah, di lusso, cadi qualche ora i miei om si portaranno iesis dagli primis carotis e decomposizione chimiche dal terreno che ho vinciatate. I drones, invece, ti hanno già fatto l'attacco de montagne e varesi di mandare in te sommeil i risultati a momento. Il terreno alle just, i disin iesis des analisis geologicis. Noi covettere anche là fin sul cantir parviodi di persone la robe. Tal doman, come gli ha suggerito Vittorio, al pues dà l'ordine di tacca la galleria. Si fa sporta al di metti sotto i dinch. Al controllo, soddisfat, la nuova si radura de puarte e al va tagliet. Ronfant primi modi tocchia il bleum. In plena gnot, si insumie che i corin da urpe mont. Non sa ben cui e parcè. E lui al schiampe. Si sve. Une pene che sbrise imburide sul sfuei e colore il scur de stanzie. Dolfo non si muove. Accordeva di essi più coraggioso, ma si chiate incantesima a deporre. A sogni entras di nuov. Non sa c'è mut che han fat, ma han fat. Al ten il flat, si induris, ma il rumore l'è già finito. Une bave di tramontagni sclipigne gli scuviertis e al capis che non iere la puarte il problema. Forse qualche barcon di che baite che une volte iere mete turistiche e che cui sa trossa cognossin. Aspiete in mo. Un, due, tre quarti di ore. Fin tre mai che allieve a chialace che gli han scritto quest colp. Non gli han scritto nue. Gli han fatto dome un disegn. Sul sfuei han rappresentato la mont. Che calà di tacà sbusata l'indoman. E gli è competente, te rappresentazione inutile di nealu. Cui che lo ha fatto, il solit Giovanni, aiudicate firma, insomma, non è un che non sa di ce calchiacare. I somme è che al cognosi benissimo gli stradelutis liator, dulà che anche lui di picciul prende trasferisi a Roma e alla talpinat. Però, c'è che al dis che il Giovanni non è giusto. Quanche il sorelli al tu che sui scurs, Dolfo alle anche mo a confronta il disegn con quel che l'ha fatto lui, con gli autori dell'ordinador, da ur, dai das, vus, dai drones, nie di fa, a son differenz. Se avessi da, da ur, di lor, col suo progetto poteva attaccare tassi il cul. Miarda! Al busine a voce alte, in te baite weide, con un revoc di accent chiarniel, saltat fur di cui sa du là. Dolfo a limpire un par di scarponi e al sclope fur de puarte tanche una fusilade. Ha già segnato i troncs di taglia con tune cross di spray e le slidris centenari se parin mans che aggrampin il terreno fof par non farsi porta via.
Dolfo al decidi non pensai in masse e al vain denant, pocant con tun baston sec i claps che assegnin il troi. I pardi torna a picciul ogni tant. E si ferme a nulì uno d'oro, distacca un fue par grispale tai des. A registre la piere, du la calpò il scarpon e il terren bon par gli splantis che accressin. Al pon il discende società de mari, parzore d'altroi du la che si chiate, e le fiet all'estraneant. Si ferme di bot. Si gire, spicciant il voli e tal verta al viot, alc che non l'avrei mai immaginato. Un ors, bocognon, immobile, color frusin, che l'utiale di lontan. La pore, un'altra volta, lo blocche. L'ors non si muove, non lo fa noi. A stan così, par un poco, cui gli occhi che ursighin sul chiaf. Quanche Dolfo decide di muoversi e di fa qualche pass vers la bestie, a scaturis par una seconda volta in pos minus, l'ors non le altri che un cioc. Il valsum di un arbul secolar brusà de saete, che il cioc, che l'indian, che bausie, i viergini i voi come una seglotade di aghe glaciate in muse. Ovindi fermai la vors. Al sflade come un mat, quanche l'udisse a Vittorio, alle tornate in daur di buride, intant che le smicro esplosions dai news già sa faceva in tremala montagne sotto i siei pis. I das dai drons e des analisis, al vain denanta spiega, a son falas, non son just, bisogna modificare il progetto. Bisogna che torninga fa le analisi geomorfologiche. Is al fur, alle duce che dis Vittorio. No! O sai ciò che dis? Doman non si lavora. Mi comenta il team di tornare a fa di sen. O stin sgarfant de bande falade, o stin sgarfant te squestis dalla mont. Si spiete che Vittorio al ribatti, dopo che su ultimi speraulis che son sciampadis. Si spiete che lo fermi, o lo chiapi a punch, o chissà c'è altri. Ma non succede. Va ben. O fermi tutto allora. Alle lui responsabile. I rispuint cu la solite alciade di spalis. Prima di là fermai operaris. Dolfo si svea in plene gnotte un'altra volta. Aliere lata dormì tard. Tornata a chialà con voi news i das geologics. Parinacquarsisi in tu moment che non rispuindevin alla esperienza che si era fat de montagne. Aierin come quel cioc brusat, un indian. Lo ha sveato un rumor. Une chiadre colà de partiere. Nessun di sen che scolp, nessun menace. Dome pocis per aulis, tal miec dal suoi, scrittis di prese, in grant. La ultima non le capis, ma che es altri sì. Schiampe, cumò, pe puarte daur, schiampe. Dolfo, all'intint dutint un moment, e all'ubidis. Al sinti doi colpi di pistole appena che si siere la porta da urde schene, al tacche a cori. Non sa c'è istint che gli ha fatto metti doi cussin so descubiertis, ma al sa che se non fosse stat parché speraulis di Giovanni, al sares biel già cadavar. Al sinti un berli, non è lune, e anche che i cori in da urno devin ve vite facile. Si ferme un'altra volta a tiraflat. Al chiappe il telefonut e lo tire lontan, sentindo crevasi quintri la piere. A sta par decidi di sta fer, fin tra mai che ven mattine. Sperant che non lo chiatti, anche se al sa che non ha masse possibilità di salvarsi. I vendi vai, par troppo che l'estat vuarp, ma proprio tinchel al sento un odor di len brusat e al capis di essi lì dal cioc. Di lì, forsit, all'ingrad di l'avier spaluce, domanda aiutorio o al manco il platassi di qualche bande. Ma non fa in tempo a fare il prim pass. Prove muoviti e tu sei smart. Noi covente cognosi la voce, passavè, cale Vittorio. Dolfo non pensa neanche un momento di ubidì. Al cor vie, li proiettili al cop e l'ors di len. Ma il rumor dal sbarn non si sente. Un rumor plui fuart al tapone dut, la tiere, e tacche a tramà. Si spacche, si savolte, si alce su come la schene di una bestie. Dolfo, prin di morì, sfracaiato in tune crepe de tiere, al pensè a che ultime peraule che iere scritte tal sfuei. Zaratan. Non è però la ultime peraule di Giovanni. Quanche la piere torne a quietarsi,
un altre sfui als

volete parajar, parsore dai rudinas de baite, us contaran di un taramot, di un orcolat, come che disinchenti, un event geologic unic te storie dal mont, ma non è così. La bestia che duar dentro de montagne si è sveade, le han sveade. Une bestie che duar par millenis, fin tra mai che sulla sua schiena accresin arbui e citas, un Zaratan che addormive dentro dal colians, un Zaratan che si è sveat e all'attaccata cori, tagliant tutto il Friul, sdrumant tutti i paesi de Tiarni e Alignan, con tune strisse di cadaverse da voi. Une mont che è sla che iu fin tal mar, che è cor dentro tal Adriatic, che sprofonde te sagis profondis par cirì la pas che ian giavade, par comedasi lis questis che ian rot, par tornà indurmidisi par altris millenis. Une creature plui grande dall'om, che dall'om non san anche la esistence. Une creature plui na dal ben e dal mal, dal blanc e dal neri, dal ver e de bausie, dal vuè e dal doman. Une creature che ie storie e geografie in tal stes timp, us contaran di un taramot, di un orcolat, come che disinchenti, un event geologic unic te storie dal mont, e forsi, e ie propite così. Giovanni cui? Alle sempre qualche dunque, quanche tu disis geografie, al pense d'ome agli schiarti spicchiadis in classe, quan cagliere frut, e che tutto al finissi lì. La geografia, in messit, è una materia con tune vore di plui cantins. A scominciare dal fatto che se è vero che il territorio è sempre quel, misurat o mancul, e è anche vero che se non fosse l'om, non esisterebbe neanche queste materie. Gli sciencis dal territorio sono un sburt agli essi civili dall'om, un scugni immoral, un troi vers la libertà. Di sicuro, al mancul, le pensava così un come Giovanni. Un che nasut dal 1846, a Udin, e alvarez volut fa gli svueris di indipendence, ma l'è restat fi unic, ma se adore, e non l'ha podut. Un che l'attaccata a studià matematiche a Padue, ma dopo un anno si è buttato su giurisprudence e vie. Dal 1872 aliere professor di storia e geografie al Zanon. Un così, che si interessa prest di studiare i territori, alta che già di Sovin a scrivi articoli al Rivuart, soredut sullis montagnis furlanis. E non è un caso che al fase di Nassi e al fo president, dal 1874 al 1900, la Fondation SAF, la Società des Alps Furlanis, istituto che al mostra la sua vocazione, il valore de scuole, lis ricercis sul terren, l'interesse pe mont e pe piccole patrie. Un come Giovanni, insomma, all'intint la geografia in maniere larghe, tanche une scienze che non si può distaccare dall'impegno civile e de maniere miore di metti ad un la opere dall'om parsore dal territorio. Impostazione un evore differente di certs warps extremisims ambientalis di cumo, o in mopie ha il problema ambientale. E anche quanche dal 1870 vot si trasferis a Padue, parchiapà la cattedra di un suo professor Vieli, non si dismente de tiere di origine. Publicant scris tanche le stazioni meteoriche di Tolmezzo e Pontebba, 1876, illustrazione del comune di Udine, 1886, la guida della Carnia, 1894, la guida del Canal del Ferro, 1890 vot, in bande di pubblicazioni di carattere generale come della geografia scientifica e di alcuni suoi nessi, 1879, Roberto Darwin e la geografia, 1882, e soredut la Terra, 1883-1902, opere in 7 volumes, che pant gli sconosincis geografichis talianis dal periodi. Dal 1892, tra l'altri, agli era finita a insegnare a Firenze. Ma parallela slontanasi dal Friul all'è stato il coinvolgimento con la patria, gli essensi dedicata ai politiche e elet plui voltis deputata dal collegio di Glemone Tarcint. Un come Giovanni alle natural calvedi insegnata a Tanch, Arrigo Lorenzi,

Chele Gortani, Cesare Battisti e il Fì Olinto, tra gli altri. E a tanti arlevs avete dato un troi di lai daur, fondat sull'inciviliment regional e la dialettica jenfri picciule e grande patrie, dove avevi di davuelgis i valors di giustizia sociale e libertà tal pensà. Ches Giovanni, insomma, non è un terrorista di società de mari, come te conte. E se sei curioso di là a Chiatalu, alle muart a Firenze tal 1900. E lo podesti attata al cimitero di Udin, cirinti il nome di Giovanni Marinelli.

Ovesse scoltat Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini. Adattamento radiofonico per Sede Rai dal Friul Vignesie Iulie. Vos Massimo Sumaglino. Musicis Vittorio Vella.

0: Ecumò musiche, dal segno di un'estate furlane.
1: Mandi e benti a casa di tutti e di tutti, di bande di Giacomo Plotner che ospevela dai studi di Udin, del Rai pal Friul Vignese Giulia. Comincia una nuova trasmissione che finta la fin dal mese di luglio stinerà compagnia. Trasmissione pensata per dare spazio a musica, gli eventi e i festival che per tutta l'estate saranno in Friul. Non è di fatto nulla di miglior che gli oldici la bella stagione denante di un palc, l'antom bel concert, ma non doma di musica o fevelarin. Da spo ci slardiarin a tutte le attività e possibilità che inciorni il calendario estivo dai puesci che proprio questi eventi ha ospiti. Ne scomincina allora che sviaste musica dai lux da nesta regione l'uffagin l'ant in questa puntata scuviergi i concerti più grandi di Gincussi che clamaranno d'ogne tanti fans di tutta Italia e Nodoma, da capitale da Friul e quindi a Udin. Città che chiaramente da chi in davanti a proponerà tante iniziative differenti che non darà in conto la seconda parte della trasmissione. Ma do come la parola al nostro primo ospite che è Luigi Vignando, General Manager di Vigna Pierre. Mandi e benvenuto.
2: Mandi, Giacomo, buon dì a te, dolci ascoltatori.
1: Ciumucca vin det attacchin proprio da musica, che è la protagonista. Do just due noms che saranno i prossimissims a chi a Udin, Vasco Rossi e Zucchero. Du lai quan ci può darà chiattaio?
2: Vasco sarà il vince vot e vince nuf di Giuin allo Stadio Friuli e Zucchero il 4 di lui. Vasco ave praticamente vincenz che non venga a Udin, quindi è un ritorno importante. I biglietti sono stati fulminati in Puccioris le tornate in cui sono viati gli prevenditis, soprattutto sono c'è un po' di biglietti in vendita.
1: Vasco Scissaca ha un fan base impressionante, praticamente in propri corriere da ogni band dal mondo magari no, ma insomma d'Europa, per l'ascoltarlo. E a mi giunti a Cash per domandarti, quindi Vignando, di dove arrivi la int in generale a Pont per ascoltare Cash, Ospiz, Vasco e Zucchero in particolare? Vedo qualche stima dati, insomma, sì, rispetto alla partecipazione.
2: I vin chiaramente cambia sempre da artista a artista, perché sono certi artisti che vivono a Tirance più stranieri, per esempio Eros Ramazzotti che il 6 di giugno lo viene ospitato sempre a Udin allo stadio e aveva il 32% di forest di stranieri, poi aveva più del 35% a Torpa Italia e aveva il 33% della regione. Vasco parliti un numero significativo anche a supporto di sé che tu avevi detto tu un po' fa. Un vinza più di

50 autobus di linee par concerto ed inscrive da tutta Italia. Hai una presenza importante da Regione e dal Veneto e dopo un pub da veramente da tutta Italia, passa il suo pubblico a un pubblico veramente unico che lo seguisce al viaggio. Zucchero

0: Kiev sono stati di luce più di 40 paesi del mondo. Passè comunque il turismo musicale è un vero e proprio fenomeno che ormai resiste a diverse anni.
1: Prima io avevo detto dal mondo, pensando di esagerare, invece viene effettivamente che il riscontro. Profitti per fare una valutazione generale, proprio le ha ai concerti e anche al turismo che si sposta per musica, diciamo così. Però c'è che dicono che Luca il discorso si inserisce dentro una cornice più ampia, nel senso che appunto oramai la nostra regione si sta impegnando e si ottiene anche risultati, insomma, dal sviluppare proprio un turismo musicale che l'aiuto di fatto esibisce grandi artisti e tanta partecipazione. Ci valutazione un po' di ne fa, dunque, vignando di tutto questo?
0: Tutto che tu hai detto è giusto, ormai sono tanto ains che rispetto al passato, probabilmente le inter viaggia per i concerti e le nostre regioni si è anche ritagliate un ruolo importante, siccome non vince stadi grandi come San Siro a Milano, l'Olimpica a Roma, che hanno 60.000 di capienze, tutti i nostri stadi se vanno da vince 3.000 a vince 8.000, e quindi dal 2016 con gli amici Luca Tosolini di FVG Music Live viene inventato il format Data Zero, vuol dire che ospiti le produzioni dell'artista non dopo il concerto ma anche poi provi, quindi arrivi in caddo settimane prime, provi il montaggio dal palco, provi il montaggio degli strumenti, dall'audio, dal luce, dai video, qualche artista fa stream disc, qualche d'un si è disc di provi dallo show, fa il debutto e dopo che il concerto lì va a tour per gli altri stadios o per altri grandi quest. La regione ha capito al volo il valore e le importanze, non viene commissionato anche due studi, sono dal 2019 e un l'anno passato all'Università di Udine per analizzare e dimostrare il valore. Considera che più del 20% delle inter che va ai concerti e va per le prime volte in che località, alle significative per ovviamente ben a conosci può tornare a seconda dai artisti qua sanche per notamente per due dis per tre dis qualche arrivi in stranieri Udin con Ramazzotti anche con Zucchero sarà plena per tre dis poi dopo le imposla a Lignan a Trieste in montagne poi dopo le nostre regioni veramente uniche per fare il tutt'onge e tu as quattro fin rubis di viarsi tipo di fa e il turismo musicale è uno dei fenomeni più importanti degli ultimi anni.
1: Interessante, è proprio un bel quadro che lui non sa appena tracciare per cercare, mette insieme tanto fattoso, se no ti fai capire comunque la musica può essere vettore, una macchina di un movimento, insomma, che dopo a lei può portare un indotto, ecco, insomma. Torniamo però come a tabaia di musica, le due grandi date che sono le prossimissime e le vendette, ma quei canzoni che ha di Javens che insciorreranno l'està udinese?
0: Come vi dite, se vinto tre concerti sullo stadio, vinto da Ramazzotti, quindi sono quattro concerti e stiamo parlando di quasi 1.000 persone. Dopo sono tanti concerti anche in Chastiel, non vi fatto Ok Giorgio e Tony Pitoni, che sono due non sono dalle nuove scene musicali italiane, e il 6 di lui Varin i Pit, che è questa super band di quattro mostri da rock prog che suonerà i Prince tre discos dai King Crimson, e poi il Vince di lui, Johnny Marr, chitarrista fondatore dai The Smiths, e il 4 di lui, che è sabile, le stesse di Zucchero, però a Siet dal mattino, e Varin il concerto tradizionale del risveglio che aveva inventato per il comune dal 2015, si fa in Chattiera Udin, all'Engres Libar, fino al riempimento di 2000 post, che sarà Di Martino, il cantante che aveva fatto anche Sanremo con Cola Pesce, col sogno of progetto solista, accompagnato di un altro chitarrista, in duo, voce chitarre, par guida al pubblico di arce le giornate per dare un bel risveglio in un quest bellissimo da città.
1: Di quest bellissimo, lui come non diceva vignando, difatti mi piacerebbe in chiusura, insomma, da suo intervento menzionare un attimino in più i spazi, i lux, insomma, da casci devolzeranno questi concerti, questi events.
0: Sì, e sono di Viars, allora se Fevelin di gran concerto, prevalentemente dai stadio, svendite stadio di Udine, lo stadio di Lignan, viene ospitato Tiziano Ferro a Max Pezzali, un nuovo quest bellissimo all'aeroporto.

0: Brizze, il 31 di mai mi fa Cesare Cremonini, poiché le regioni dove si fa a Guris Capital e a preparate, non saperne tutto, e come può diventare uno spazio tratri che schi alle più grandi dai stadios. Con Cremonini vince 3.000 persone, spero si possa arrivare a 40, forse in 50. Poi dopo Cosignan sarà Pordenone, capitale italiana della cultura, e Pakistan non facendo i concerti, Riccardo Cocciante e Fra Quintale, in lavoranza per il prossimo anno, non lavori in arena al Teatro della Lignan, Jack White è un format anni 90, e a Villa Manin stan l'undici di lui e saranno i Duran Duran, nella band Storikis dal rock dagli anni 70, e 10.000 persone, porting sempre da tutta Italia, da tutta Europa, confermando il fenomeno del turismo musicale, e un altro gran nome internazionale in Plaza Unità d'Italia a Trieste, Vince Think di lui e saranno i Gorillaz. Un'altra location importante per il concerto sono i Lags di Fusine al No Borders Music Festival, che a metà di lui e varranno finsis biei non italiani e stranieri.
1: Benissimo, benissimo, grazie. Vignando per questa, come è la prima trasmissione, però vingiante che inquadra l'està furlana, no, doma di Udine. Io lo ringrazio e prima di ascoltare una canzone hai voluto mandare che non lasci un sit per veni ad approfondire tutti gli appuntamenti di questa està.
0: Volentieri, vignapr.it nel nostro sito, lì nel calendario sono tutte le informazioni di ogni concerto.
1: Benissimo, allora indaur grazie, binestà.
0: Buon lavoro, grazie a Watris per avermi ospitato, buona musica a tutti.

0: O sti ascoltando una splendida giornata di Vasco Rossi che sarà a Udin domani e passandoman proprio in concerto. Ed in comò la parola a nostra seconda ospite, ci mucca vindete, Stefania Garlatti Costa, consigliere comunale, presidente della quarta commissione cultura dal comune di Udin. Budì e benvenuta.
1: Mandi.
0: Con Luigi Vignando avviene appena fini di contare i concerti che saranno a Udin di domani in Danant per la Pont, ma la città udinese è fatta anche di tante altre iniziative e appuntamenti. Una prima domanda però, prima di entrare a tal via, una curiosità insomma, ci vuoi mettere ad ogni un programma di eventi estivi che al po' di clamare ad ogni int?
1: Ma allora, diverse assessoraste al comune organizzano per solito cumbans fa di queste e anche con la collaborazione delle associazioni dai appuntamenti che avete invite alla città di Udin via Palestate. E dopo sono i grandi events che non sa di prima Luigi Vignando, i grandi concerts dulla che insomma o clamin un grundi interno dome di Udin ma anche di tutta Italia e di fur d'Italia. E dunque insomma sono particolarmente contente di questa new urs dal Stadi Friul finalmente dopo 13 anni sta tornando i concerti lì, però sono anche contente tante attività che sparniciate sta torpe città.
0: Certo, dopo lui diceva anche dei lux, anche quella è un aspetto importante, insomma, le chischiele sono tutti i parco, le stadi, insomma, le biele, anche io diciamo che dopo ci animi in diverse località, proprio dal comune, da città.
1: Sì, ma forse te potrei staccare su queste con un progetto particolare che le portate in devan queste volte no di assessorate ai culture ma da quel dal sport che sta nel quarto anno, un progetto che si chiama Attiviamo i parchi che si tiene in Disevot Parks e Jardins in collaborazione con diverse associazioni sportive coordinate di un'associazione che si chiama Spazio Mopo. Il progetto è attaccato ai vinci di avril ma va in devant fino ai 15

0: indis di avost e che spostansi di un parco a che l'altro duc si può iscriversi e alle tutta gratis si fa aikido, tai chi chuan, mindfulness, ginnastica normale, frisbee, hip hop, par frus, hip hop ai grunge, danza dal ventre, danze indiane, tango argentino, teatri par frus, insomma, queste sono le maniere di dare vita ai parks e ai giardini. E dopo sono gli appuntamenti di culture, ho vendite che tal Cistiel, organizzata insomma di Tance, di Vigna Pierre, Folkest, Udine Jazz, Zenith, e dopo ho vinto anche il cine in collaborazione col CEC, dal Giardinut Loris Fortuna, e lì Ovarin Films dal 25 di giugno ai 31 di agosto. E dopo vin il Festival dal Litorale, Estivo dal Litorale, Modern Jazz, Armonia in Città, Dialogo in Giardino, Urban Dance Festival e il progetto In Cinema Outside, che è un progetto di cine inclusive. E dopo a suon angeli di attività spai
1: Oh,
0: frusse.
1: ecco, insomma, ci pensare anche a mularia, dice farfa.
0: Esatto. Ho vinto i centri ricreativi estivi, no? I CRE, che sale insomma parte di attività dal servizio istruzione. Tra l'altro, forse che alla il Pues Pardiche che stanno varin una settimana tu la che il Furlan alvarà un pes particolare te scuole pellico di San Sualt tal mese di lui. Però le attività scove infatti tai Ainsa sono solo tutte che il dal Cine Junior tai quartiers, quindi al quartier di San Domeni in via Riccardo Di Giusto a San Paoli Donge de Libertà tal Giardin de Libertà, ma che stanno anche a San Bernardi Godie films, cartons, soredutte, pai frus. E dopo i Borattini senza confini, è un festival itinerante che va a Torca, ci sposte di Sardin a Parcute, aree verde, tra il mese di luglio e settembre, di teatri di strade. No? Queste pai frus in particolare, ma che stanno, alle un altro band che si chiama Quartieri in Movimento, che è dal decentramento. E dunque a son list attività che a son anche organizzati dai consigli di quartieri
1: Oh,
0: partecipati.
1: ecco, volevi proprio dire, perché non per interrompi, ma semplicemente per integrare, intanto che non spiegava dagli eventi, ci tinta pensavo a concentrare tutti in tal centro, in tal città, però bisogna invece slargiarsi e non dismente asci di frazioni e quartieri, quindi assolutamente.
0: Esattamente, allora in che scasa le un band che le partite di Via Smith in Daur, ogni quartiere, lista associazioni che facciamo parte, hanno pensato a un programma di attività, attività di varie sorte, sociali, culturali, sportivi, scui fruse, ogni dun ha fatto un programma. Alzare Sanche Biel, se qui che ascolti a chiase, al potessi iscriversi, ogni quartiere ha un canale di WhatsApp. Par chiatalu, però, sia di là dal sito dal comune di Udin, scrivi consigli di quartiere partecipati, testriche di ricerche, sitiate lì il proprio consiglio di quartiere o quel che si è interessato, e di lì si iscrivi. E dunque, in queste maniere si sa duce che succede, perché non è così tan facile.
1: No, no, dopo sono cane che funziona, proprio ci permette di avere in maniera ordinata anche un filo unico tutte le informazioni.
0: Sì, anche perché sono in realtà tanti srobis culturals in comune di Udin, anche in realtà il Friul, ma di spesso gli srobis si incrosing, si piart qualche appuntamento interessante, importante, e dunque è importante essere sempre informati e vedere i canali sicuri su queste.
1: Il Furlan bisognerà, sarà fatta anche per il Furlan, immagini.
0: Beh sì, anche che stanno vin la rassegna Istat con l'associazione INIO e queste e musiche ed un giovin quattro concerti, il Cutuardis di lui si tacca con curdi veri, al tango letta la Furlane, il disenufo vin investite punk e metal dal Parco Moretti con Passion No Good, che ho vinvioduto, Assunse, Mercato Vecchio e Un VR che fanno Vilottis Punk e Black Metal. Investite si calmisi ai vincessis dal mese con Alvise Nodale e Davide

0: Rachitic, dunque musica e cantautorial, che i tre concerti editi sono dal Parco Moretti, in veste che l'altri, che il Pluidis in cittadin, alle Corte Morpurgo, in vie Savorniane, al Vince di Avoste, o vin da Udine Cianson, alle un format che vin inventato noi, dove che tu metti sadun, disin il talk show e la musica, e si domande ai autors, parce che a scrivere una certa roba. Ma la roba furlana è, insomma, è tante in realtà. Allora, ho vinto in Quintrilus, che è un festival che all'estate, alle partite l'anno passato al Visionari per diventare una vetrine dal cinema per Furlan. Ho vinto una riedizione di Prima di Sera, il primo e unico lungometraccio in lingua furlane ai Giardini Fortuna, parte sempre di quelle rassegne di cine in classe prima di mai. Dopo, a son altre iniziative, per esempio, ho visto interessante le una rassegna su poesia e filosofia in Friuli nel secondo Novecento con la Società Filosofica Italiana in collaborazione con Vicino Lontano, sempre in Corte Morpurgo. Ho visto a son cinque appuntamenti in due. A finisce il 5 di settembre con Leo Zannier e il Terremoto con DJ Tubette e altri, ma si passa anche per Amadeo Giacomini, Federico Tavan, Angelo Floramo, Nicole Coceanci, Giorgio Parisi a collaborare. E la Nicole sarà anche il vince un di lui, Teloggia dell'Ionello in Plaza Libertà a Udine, che è presente di Gnuff Zora. E la sera, sempre che stessa sera, un altro format di questa volta di cultura artica, sono tre generazioni di cantautors a confronte, un spettacolo con Aldo Giavitto, che rappresenta la generazione dai boomer, Paola Rossato, la generazione X, e Anna Cainero, la Z. La stessa roba, il Dodis di Avoste, Ennio Zampa, Loris Vescovo e Nicole Coceancic di Gnuff. O vince di altri teatri, Rivino?
1: Wells.
0: Allora, quattro di Avoste, l'Arloi dal Cur, dal Teatro della Sete, una storia di un frut ben andante, a Corte Morpurgo, il 4 di settembre, Le Levatrici della Carnia, con l'assessorato Le Pari Opportunità, sulis ultimis comaris de Chiarnie, sempre Corte Morpurgo, e per arrivare a settembre, ho vinto la nuova produzione dai Turks, dal Friuli al Teatro Gnuff, parkour dal Teatro Stabil, una riedizione per 50 anni dal Taramot.
1: Grazie Stefania, grazie Costa. Dopo dim però un sito, du la sapere, anche per tenere in mente tutti questi appuntamenti, se una la gusta.
0: Allora, il sito è www.udinestate.it. In plus, se voi di sapere sul Furlan, us mandi in visita a Cirilla pagine Furlan in comune su Facebook.
1: Grazie, grazie anche una volta Stefania Garlatti Costa che è stata con noi, non si arriva da Pit, che questa prima puntata è finita, ma non state a preoccuparci che anche sabato prossimo, stessa ora, a Sarin in onda per contare di un altro evento musicale e di un altro comune dal Nest Friul per passare insieme e ben l'estate. Un buon proseguimento di giornata di Band Me Giacomo Plotner e dal nostro tecnico Daniel Apostu. A sabato prossimo!

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Il tema delle infrastrutture in primo piano in questa edizione, con la svolta positiva per il porto di Trieste, il via libera dei contributi governativi per la stazione di Servola, che promette di dare un nuovo impulso ai traffici su rotaia. È un passaggio atteso dall'autorità portuale, che punta su quest'opera per la crescita dell'intero scalo. Sguardi su Udine per i due concerti di Vasco Rossi. Il primo domani, siamo andati a sentire i fan in attesa, e poi il premio Hemingway a Lignano. Stasera le premiazioni, oggi gli ultimi incontri con i premiati. Tra gli altri temi, la linea marittima fra Trieste e l'Istria, ripartita dopo il successo dello scorso anno, e la festa per i 25 anni di Trieste Trasporti. Il Ministero dell'Economia ha dunque sbloccato i fondi per la nuova stazione ferroviaria di Servola, opera considerata strategica per il porto di Trieste. L'infrastruttura consentirà di incrementare i container che viaggiano su rotaia.

0: I lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Servola, a Trieste, potranno finalmente partire. Dopo un anno di incertezza, venerdì sera il Ministero dell'Economia ha infatti sbloccato i fondi necessari per l'opera, in tutto 199 milioni e 600 mila euro, 180 milioni provenienti dal PNRR, il resto stanziato proprio dal Ministero per coprire l'aumento dei costi registrato nei 4 anni passati dal primo progetto. Si tratta di uno dei principali investimenti infrastrutturali previsti dal piano regolatore portuale e prevede la realizzazione di una nuova stazione con 10 binari da 750 metri, integrata con il collegamento alla grande viabilità triestina, oltre alla messa in sicurezza dei terreni inquinati. Il bando sarà pubblicato il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il vincitore, che se non ci saranno ricorsi sarà scelto entro ottobre, si impegnerà a realizzare sia la progettazione esecutiva che i lavori. La nuova stazione si inserisce nella strategia di sviluppo del porto di Trieste, che già attualmente è il primo porto ferroviario d'Italia con oltre il 50% dei container movimentati che viaggia su rotaia. La nuova infrastruttura consentirà di incrementare progressivamente la capacità del sistema fino a 25.000 treni all'anno. Si apre una nuova fase per il porto, ha detto il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo. La ferrovia è l'arteria vitale dello scalo e questo intervento rappresenta un investimento decisivo per accompagnarne la crescita e consolidarne la competitività nei prossimi decenni. La firma del decreto, ha commentato invece il presidente regionale Fedriga, è una notizia di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia e imprimerà un nuovo slancio allo sviluppo di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e dell'intera piattaforma logistica regionale, rafforzando ulteriormente il ruolo della nostra regione quale crocevia strategico dei traffici internazionali. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La cronaca: la prefettura di Pordenone ha attivato il piano per le ricerche delle persone scomparse e diffuso la fotografia di un 14enne di Spilimbergo, Abdel Majid Banche, che una settimana fa si era allontanato volontariamente dalla sua abitazione. Da una settimana dunque non ci sono sue notizie. L'adolescente, alto circa 190 centimetri, ha una corporatura normale, ha capelli castani scuri corti e occhi marroni, non porta occhiali, è privo di tatuaggi, indossa 2 orecchini. Al momento della scomparsa portava jeans neri e maglia nera. L'invito per tutti coloro che potessero dare un aiuto è contattare la polizia qualora ci fossero informazioni su questo caso. Sarebbe un 50enne della zona responsabile dell'atto vandalico compiuto il 14 febbraio a Cividale contro il monumento dedicato a Norma Cossetto e contro la vicina panchina dell'amore. Le indagini congiunte di carabinieri, polizia di Stato e polizia locale si sono basate su testimonianze, telecamere di sorveglianza e post sui social. L'uomo aveva pubblicato messaggi di disprezzo prima di agire, imbrattando poi il monumento di Largo Martiri delle Foibe, lasciando 2 cuori di maiale sulla vicina panchina. È stato denunciato. Siamo alla pagina del tempo, abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 13, a Trieste 31 gradi, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 35 e 5 decimi, a Udine 35, ci sono 34 gradi e mezzo a Pordenone, nell'area montana a Tolmezzo 32, a Tarvisio 30, a Sapada 27 e 5 decimi, a Forni di Sopra 29, sul Piancavallo 24 e 5, e ancora in quota su Lussari 23 gradi, sullo Zoncolan 21, sulla costa Lignano 33,5, temperatura del mare 29, a Grado 31,5, temperatura del mare 28. Previsione a cura dell'ARPA: per il resto della giornata di oggi avremo cielo sereno su tutta la regione, farà molto caldo, specie in pianura e nelle valli, anche di notte sulla costa. Domani al mattino cielo sereno, al pomeriggio poco nuvoloso per il passaggio di velature e sarà ancora una giornata molto calda, di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura e nelle valli con valori intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno sotto i 25 gradi, venti di brezza. E sfidano il sole e la calura anche i fan di Vasco Rossi, che domani terrà allo Stadio Friuli di Udine il primo di 2 concerti. Siamo andati a incontrarli.
2: Peppe da Enna ha preso ferie ed è uscito di casa il 18 maggio per seguire il tour di Vasco.
3: Ci conosciamo tutti, rispetto per noi che stiamo seguendo Vasco da quando è iniziato il tour.
2: Come tanti altri, da giovedì sfida in tenda le temperature torride in attesa dell'apertura dei cancelli dello Stadio Friuli per la doppia data del Blasco, domenica e lunedì sera.
4: Le tende sono messe con un criterio, con un ordine, quindi i ragazzi che sono davanti, poi dopo quando ci saranno gli spostamenti e ci faranno mettere le tende dove ci sarà la fila per l'ingresso, verranno messe ovviamente

0: in base a come siamo arrivati.
1: Non sembra, ma anche chi campeggia qui crea ricchezza sul territorio. Alcuni hanno prenotato una camera, quantomeno per rinfrescarsi.
2: Un appartamento d'appoggio dove magari ci facciamo una doccia e andiamo a cambiare.
1: In un hotel con disponibilità di appartamenti soggiornano anche i fan con posto numerato che arrivano il giorno del concerto e al mattino visitano la città, sia i lavoratori dello spettacolo, gli stessi del concerto di Ramazzotti che rimarranno fino a quello di Zucker. Giuliana Ganzini della rete Udine Chiavi in Mano.
3: Ci sono anche famiglie, ci sono coppie che hanno preso ferie per arrivare e chiaramente ci sono anche diversi operatori, quindi lavoratori del mondo dei concerti, ovvero coloro che fanno i palchi, coloro che gestiscono la logistica, quindi sono eventi molto importanti anche da un punto di vista dell'impatto lavorativo.
1: Deborah Innocente, consigliera di Confcommercio Udine per il settore alberghi e ristoranti.
4: Ci ha portato l'hotel pieno. La cosa positiva è che rispetto al concerto di Ramazzotti hanno dato a disposizione il trasporto pubblico che prima non c'era.
1: Nel 2024 uno studio dell'Università di Udine in collaborazione con FVG Music Live e Vigna PR ha analizzato l'impatto economico dei grandi concerti tramite questionari. 320 e 210 euro la spesa per ciascun fan e quelli di Vasco hanno un'età media più elevata e più disponibilità di spesa. Stefania Troiano, professoressa di economia all'Università di Udine.
5: Potendo riutilizzare quelle stime, allora potremmo dire che sul territorio possono arrivare dai 6 di euro fino ai 13.
1: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Primo fine settimana per il collegamento marittimo fra Trieste, l'Istria e Lussinpiccolo, una linea che l'anno scorso aveva totalizzato 18.000 passeggeri.
7: Considerando la sosta a Rovigno impieghiamo circa 4 ore e mezza, un paio d'ore di sosta e si ritorna su indietro, quindi è molto comodo, si evitano tutti i problemi stradali e quant'altro. Questi anni che abbiamo fatto la linea abbiamo trovato sempre condizioni meteo ottimali.
8: Così ci spiega il viaggio il comandante Nello Grasso, 20 anni di esperienza di navigazione. Prima partenza della stagione con destinazione finale Lussinpiccolo, tratta riproposta i lunedì, i mercoledì limitata a Parenzo, sabato e domenica si viaggia fino a Rovigno, soste anche a Pirano, stop invece il martedì.
9: Non devi guidare, arrivi subito, ti godi il mare e inoltre per un weekend è fantastico.
10: 2 giorni, weekend lungo, rientro lunedì.
8: Andata e ritorno da 15 a 54 euro, riduzioni per over 65, giovani 16-26, famiglie, gruppi, sconto sfruttato addirittura per organizzare un addio al nubilato alternativo.
9: Siccome sapevo che da Trieste partivano tanti traghetti, mi sono informata e ho visto che si poteva andare in giornata in Croazia.
11: Sei felice che ti hanno organizzato questo addio al nubilato?
9: Beh, mi ha fatto lo spoiler adesso perché non sapevo dove andare, però bellissimo, sono molto contenta, quindi dai, sarà una bella giornata.
8: Gratis per bimbi fino a 6 anni, accompagnatori disabili, animali, benvenuti, 3 euro l'imbarco della bicicletta.
12: L'anno scorso l'ho già usato per una cosa simile, oggi siamo in 3 invece e facciamo delle tappe.
8: 180 i posti sulla Sofia M, nave della flotta Liberty Lines di 38 metri di lunghezza, 8 uomini di equipaggio, velocità di crociera di 30 nodi, ovvero 56 km orari. A Pirano si arriva in 40 minuti. Il servizio a terra e la biglietteria sono gestiti da una nota agenzia turistica triestina. Il titolare è General Manager Eddie Kraus.
13: Abbiamo i turisti che scelgono questa per poi rimanere a fare un soggiorno in Istria oppure Lussinpiccolo, però abbiamo anche tanti passeggeri nostri locali che scelgono la giornata da passare al mare, a Parenza, a Rovigno. Tutte le partenze fino ad oggi sono state di oltre 100 passeggeri.
8: Il collegamento tra Trieste, la costa istriana e Lussinpiccolo quest'anno sarà in funzione fino al 31 agosto. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Sport, giochi e momenti di condivisione per celebrare i 25 anni di Trieste Trasporti. A Basovizza va in scena la festa dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie, una giornata di aggregazione pensata per rafforzare lo spirito aziendale e offrire a chi lavora su turni un'occasione per ritrovarsi insieme anche fuori dal servizio.
14: C'è chi tira con l'arco, chi fa una partita a padel, chi con i bambini passa il tempo sui giochi gonfiabili preparati nel campo da calcio. È la festa di Trieste Trasporti che celebra i suoi 25 anni al campo sportivo Zaria di Basovizza. È anche una festa dello sport, con un gioco di parole voluto.
15: Quindi tu sei dipendente di Trieste Trasporti da poco, però hai anche un futuro come arciere.
16: Ma spererei proprio di sì, mi è sempre piaciuto il tiro con l'arco, per cui se riesco a combinare le due cose, beata allora.
14: Il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi Wildauer.
17: Lo sport aggrega, unisce e sono tutti sport di divertimento. Abbiamo fatto in maniera che non ci siano gare e garette, ma che ognuno, anche ragazzi più piccoli, figli dipendenti,

0: Le mogli dei nostri dipendenti possono venire a provare diversi sport, dal paddle all'orienteering, alla pallavolo, al calcio, eccetera. Quindi una giornata di gioia e divertimento.
1: Ogni sport è curato da organizzazioni del territorio legate a ciascuna disciplina. Per quanto riguarda le temperature, il campo è abbastanza ventilato e questo aiuta a sopportare l'ondata di caldo di questi giorni in sicurezza. Il presidente del CRA di Trieste Trasporti, Guido Giorio.
2: Siamo ben organizzati, avendo considerato l'evento come una manifestazione sportiva vera e propria, quindi con il servizio ambulanze e risorse. Fortunatamente ci sono molti spazi ombreggiati, temevamo temperatura secca troppo calda, invece fortunatamente almeno per il momento siamo ben messi.
1: Cominciata alle 10 del mattino, la festa andrà avanti fino a sera con musiche e danze. A mezzogiorno il saluto dei vertici dell'azienda insieme al sindaco di Trieste e l'assessore regionale Scoccimarro, poi la grigliata. In tutto sono attese più di 450 persone, un momento di svago e divertimento per i dipendenti da passare insieme alle famiglie, a seconda ovviamente dei turni di guida.
3: Polendo, tra poco attacca a lavorare?
4: Eh sì, tra poco mi trovate sulla 16, sì. Sì, e dopo torniamo stasera qua.
1: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Si chiude a Lignano Sabbiadoro la 42esima edizione del premio Hemingway. Questa mattina al CineCity l'incontro con il pubblico dello scrittore curdo turco Burhan Sönmez, vincitore nella categoria Testimone del nostro tempo, e poi nel pomeriggio parola allo psichiatra e sociologo Paolo Crepè, vincitore nella categoria Avventura del pensiero. Alle 20.45 in programma la cerimonia di premiazione.
6: Niccolò Ammaniti è uno degli autori italiani viventi di maggior successo. A lui va il premio Hemingway di Lignano Sabbiadoro per la letteratura. Ammaniti è tornato nelle librerie con Il custode, una storia familiare ambientata in Sicilia. Un libro scritto mentre ne aveva già iniziato un altro.
7: Se ne scrivono anche più di due a volte, se ne scrivono tre, io almeno lavoro su più piani. Poi a un certo punto uno è una sorta di battaglia di cui uno non sa chi sarà il vincitore. In questo caso questo libro un po' più piccolo, un po' più snello, ha vinto sull'altro che era invece un bel mattone che non so neanche se riuscirò mai a finire.
6: La lettura ha un grande concorrente oggi, la rete, in particolare i social, le rubano tempo e attenzione. Come si fa allora a far appassionare ai più giovani i libri?
7: La lettura anche nella scuola è un fatto che si deve fare senza che venga continuamente frammentata, analizzata, perché quello si può fare successivamente. All'inizio bisogna creare un rapporto d'amore con il libro e quindi non deve essere interrotto.
6: Premio Hemingway Avventura del pensiero a Paolo Crepè, che nella sua ultima opera Riprendersi l'anima parla di ribellione.
8: Bisogna ribellarsi, ribellarsi non vuol dire spaccare le vetrine dei negozi, quello è da idioti. Ribellarsi vuol dire trovare un'onda interna che ti fa dire cose che gli altri non si aspettano da te.
6: In un momento in cui si discute del divieto dei social per i più giovani, per Crepè bisogna impegnarli in attività sostitutive più sane.
8: Non si può togliere una cosa e non dare niente. Cioè, cosa facciamo? Togliamo i social ai ragazzi e l'insegnante scrolla? Non ha il minimo senso, bisogna avere un minimo di coerenza, no? La preside scrolla, la mamma scrolla, la nonna scrolla e il ragazzino deve star fermo. Dai, è ridicolo.
9: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico Carlo Morello e Caterina Cabrelli. 14 e quasi 45 minuti, prossima edizione alle 18.30. Grazie per la vostra attenzione e ancora buon pomeriggio.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
12: Già formate a partire da Germania-Paraguay che si sfideranno il prossimo 29 di giugno, così come Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco. Questa forse una delle sfide più attese per quel che riguarda i sedicesimi di finale, considerato il valore e l'equilibrio tra le due formazioni. La Spagna deve ancora aspettare per sapere chi sarà la sua avversaria, affronterà la seconda del girone G, mentre gli Stati Uniti sanno già che dovranno vedersela contro la Bosnia, attende di conoscere l'avversario il Belgio. Ci sarà poi Brasile e Giappone, altra gara da seguire da vicino, Costa d'Avorio e Norvegia, altro accoppiamento, così come quello tra Argentina e Capoverde ed Australia ed Egitto, mentre attendono di sapere il Messico per esempio e anche la Svizzera. Ma siamo ormai addirittura d'arrivo, non ci fermiamo, adesso c'è la musica e poi il GR1, quindi la gara sprint.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il terremoto che ha colpito il Venezuela, il bilancio provvisorio è salito a 920 vittime, oltre 3.000 i feriti e decine di migliaia le persone ancora disperse. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: I soccorritori sono ancora al lavoro sui cumuli di macerie, tra le rovine dei palazzi abbattuti dal terremoto, nella spasmodica ricerca dei sopravvissuti. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità di salvare i superstiti ancora intrappolati tra i detriti. E sono già arrivati team di assistenza di 10 paesi, 250 uomini sono stati inviati dagli Stati Uniti, i soccorritori italiani si dirigono verso le aree devastate dal terremoto ed è in partenza nel nostro paese anche il secondo aereo con a bordo nuovo personale per fornire assistenza al Venezuela. Il ministro degli esteri italiani annuncia aiuti per 10 milioni di euro, sono tre i morti accertati della comunità italo-venezuelana, ha trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina di origini siciliane ma si contano ancora 42 dispersi. Il presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, la più colpita dal sisma, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata.

0: al 60%, ma Rodriguez subisce le contestazioni della popolazione durante una visita ad un luogo colpito dal sisma e le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese.
1: Il triplice omicidio nel quartiere Casalotti a Roma, una felpa insanguinata è stata ritrovata in un parcheggio a pochi metri dalla palazzina dove ieri sera sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni di origini bengalesi. Ferito anche il primogenito, il 20enne è ricoverato e non è in pericolo di vita. Si cerca l'aggressore, gli inquirenti ritengono che il responsabile sia un conoscente della famiglia. L'ondata di caldo record sull'Italia, tra domani e lunedì è atteso il picco 18, le città segnate da bollino rosso, situazione che continuerà fino a martedì quando l'anticiclone africano cederà il passo a correnti atlantiche più fresche. Ieri 2 le vittime, un operaio di 57 anni in provincia di Padova e un turista di 81 anni sulla spiaggia di Montesilvano in Abruzzo. In aumento gli accessi ai pronto soccorso causati dalle alte temperature, tuttavia la situazione è ancora gestibile secondo quanto riporta la Società Italiana di Medicina d'Urgenza. E l'ondata di caldo sta colpendo anche l'Europa occidentale. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, quasi uno su tre, record di temperature in Gran Bretagna e in Germania. Afa e caldo anche in Francia. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
2: La Francia resta in emergenza anche se si riducono i dipartimenti in allerta rossa, dai 72 oggi sono 37, il caldo si sposta verso est. Resta in allerta rossa Parigi, dove un uomo è stato ritrovato annegato, ha perso la vita dopo aver fatto il bagno nel Canal Saint-Martin. Il problema è gli ospedali sotto pressione sia a Parigi sia in tutta la Francia. Da qui ad esempio il divieto della vendita di alcolici. Per aiutare gli ospedali, molti medici e infermieri stanno tornando dalle ferie su richiesta del governo Le Cornu, mentre ad esempio per evitare assembramenti è stato poi rinviato il corteo della festa Pride, doveva tenersi oggi a Parigi a Lione. Infine un caso è diventato il treno Parigi-Nizza, è arrivato con 6 ore di ritardo per un guasto tecnico lungo la linea. Alcuni casi di svenimento si sono registrati quando è mancata l'aria condizionata in diversi vagoni. Da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Ancora tensione a Hormuz, colpita una petroliera dopo gli attacchi incrociati delle scorse ore. L'Iran ha reagito ai raid statunitensi prendendo di mira basi americane. Protesta il Bahrain, il cui territorio è stato coinvolto. Tuttavia la situazione preoccupa anche paesi più distanti dal Golfo come l'India, per la quale lo stretto è fondamentale dal punto di vista commerciale. L'inviata.
3: Parla senza indugi il ministro degli esteri indiano Subramaniam Jaishankar sullo stretto di Hormuz, per mesi paralizzato dal conflitto.
4: È un
3: problema serio per l'India, abbiamo bisogno che la situazione sia stabile, che le navi possano attraversarlo liberamente, tutelate dal diritto internazionale, afferma il ministro degli esteri dell'India. Attraverso lo stretto in India arrivano tonnellate di greggio, dai porti del paese ripartono verso l'occidente i prodotti petroliferi raffinati, di cui Nuova Delhi è il quarto esportatore nel mondo, ma anche tonnellate di farmaci generici, software. Ora la preoccupazione resta. Puntiamo su rotte alternative, spiega ancora Jaishankar, ad ovest. Da Nuova Delhi, Claudia Stamerra, GR1.
1: Con questo è tutto, la linea torna a Sabato Sport. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Sabato Sport. E dunque, come promesso perfettamente in orario, grazie ai colleghi del GR1, stiamo per dare la linea

0: Alla MotoGP, perché è tutto pronto in Olanda per la gara sprint che ci sarà raccontata anche da Massimo Angeletti, che è con noi collegato. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora, senz'altro, si ricostituisce il tandem con Luca Cesaretti, al quale cedo la linea per il racconto di questa gara sprint ad Assen in Olanda. Luca.
2: Ciao Massimo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, ben trovato.
2: E allora, tra poco il via della gara sprint del Gran Premio d'Olanda, 13 giri, però insomma sfruttiamo questi 2-3 minuti che ci separano dal via per ricordare un paio di cose molto importanti. Intanto che questa di oggi, della sprint dell'Olanda, sarà la prima partenza dopo diversi anni e che si farà senza il device, l'all shot, l'abbassatore anteriore, diciamo così, e quel meccanismo meccanico che agganciava la forcella anteriore, la schiacciava e permetteva di partire molto più lanciati e poi si sganciava alla staccata di curva 1. Questo per motivi di sicurezza. Poi dal Sachsenring ci sarà anche un metro in più tra le varie caselle dello schieramento, dovrebbero arrivare Massimo con un po' meno di velocità, però ci sono due problemi: intanto la desuetudine a questa partenza e poi la possibilità di impennata che aumenta, perché invece l'abbassatore posteriore ancora si utilizzerà e quindi potrebbero esserci chiusure d'anteriore o staccate che avvengono con la ruota non perfettamente sull'asfalto, e dunque insomma un po' meno di velocità, forse qualche altro problema alla ricerca della maggiore sicurezza possibile.
1: Ma è un'anticipazione di quella che sarà tutta la stagione prossima.
2: Vero.
1: Credo che vogliano in un qualche modo eliminare alcuni rischi, anche se se ne creano altri, come hai detto tu. Lo spostamento dei pesi può chiaramente creare impennate o slittamenti che prima con l'abbassatore erano un pochino ridotti. Vedremo un po', non è neanche così semplice come accennavi, gestire improvvisamente diversi anni in cui hai usato questo strumento, improvvisamente non averlo, vedremo,
2: sì.
1: Potrebbero esserci delle sorprese.
2: In particolare Marc Marquez ieri e Fabio Di Giannantonio già a Brno, insomma, dicevano che per loro non è che poi sia così tanto più sicuro, anzi lo scopriremo oggi sperando che non ci siano problemi. Le altre novità della settimana sono le ufficialità che finalmente sono iniziate ad arrivare: il rinnovo biennale di Marquez, nuovo compagno di squadra, contratto biennale dalla prossima stagione per Pedro Acosta, e il quadriennale per Pecco Bagnaia con Aprilia. Insomma Massimo, nessuna novità, però almeno fino adesso iniziamo a togliere, no, un po' questo velo che copriva queste finte attese.
1: Sì, diciamo che trova una realizzazione questa frenesia del mercato che già dalla seconda gara praticamente aveva invaso l'ambiente. E bene così, almeno alcuni punti si chiariscono, ne rimangono ancora tanti da chiarire rispetto al mercato, perché c'è lo spostamento poi di Giannantonio
2: in KTM, varie, insomma, lo iniziamo a dire in attesa dell'ufficialità.
1: Esatto, quindi vediamo un po'.
2: È iniziato il giro di riscaldamento sul bellissimo circuito di Assen, 4542 metri, 18 curve, 12 a destra, 6 a sinistra, un circuito vecchio stile senza grandissime staccate ma ad altissima velocità. Prima del via, Massimo, in un flash c'è anche insomma Bagnaia che ha spiegato cosa quest'anno lo sta aiutando, non dico a tornare alla forma del 2024, però sono podi consecutivi alla domenica, 3 tra sabato e domenica, e magari oggi vuole fare 4, vale a dire un disco anteriore da 355 mm che sostanzialmente Brembo ha sviluppato per lui, perché quello che già c'era l'anno scorso lo aveva portato, aiutato a vincere in Giappone, ma era ad alta massa e non poteva essere utilizzato in tutti i circuiti. Quest'anno Brembo, per lui, ma è a disposizione di tutti e lo usa anche un altro pilota, ha sviluppato un disco da 3,55 con massa ridotta che dà a lui la stessa potenza frenante, il feeling simile a quello del 2024, potendo però lavorare in un range di temperatura più basso. Insomma, quando si parla, no, di i grandi realtà italiane che dominano a livello mondiale, c'è Aprilia, c'è Ducati, c'è anche Brembo nel moto mondiale e poi nella Formula 1 dalle 16 le qualifiche.
1: No, Brembo è un leader assoluto, poi questo è un circuito assolutamente particolare, non solo perché è stato costruito esclusivamente per le moto, è l'unico.
2: Vero.
1: Ma anche perché qui i freni ricevono sollecitazioni differenti, meno che negli altri circuiti. Questo è un circuito dove bisogna cucire, raccordare le varie curve non frenando, quindi è un discorso un po' particolare anche quello dei freni.
2: Magari ci arriveremo nel corso di questa sprint del Gran Premio se insomma non ci fosse tantissima attività in pista, che però tra poco salirà di livello perché la griglia si è ricomposta. 4 Aprilia per la prima volta davanti a tutti, Martino Gura Bezzecchi in prima fila, Fernandez Bagnaia di Giannantonio in seconda, Marquez Acosta Quartararo in terza, è tutto pronto per questo via senza all shot device. Non parte benissimo Bagnaia, si impenna, poi con la seconda riesce a mettere giù la sua moto. Chi è partito molto bene, ma lo sapevamo, è Ai Ogura che gira davanti a tutti, Ogura, Martin, Fernandez e Bezzecchi. Questi primi quattro dunque rimangono davanti le 4 Aprilia, con però i piloti tra cause che vanno a scavalcare i due della formazione ufficiale. Quinto è Marc Marquez, c'è una scivolata. C'è una scivolata, io credo che sia di Mir, esatto, è così, Juan Mir, la scivolata in curva numero 2. Dicevo, è partito bene Marquez che si è portato, Bagnaia che è in sesta posizione, c'è lotta però tra le tre Ducati di Giannantonio che adesso va a scavalcare i due piloti della Ducati ufficiale, quindi quinto di Giannantonio, sesto Marquez, settimo Bagnaia, le 4 Aprilia davanti, le 3 Ducati dietro, lungo di Bezzecchi che viene scavalcato da Di Giannantonio, riesce a difendersi dall'attacco di Marc Marquez. Si conferma Massimo Angeletti in questo avvio il fatto che insomma Bezzecchi al sabato non ha un gran feeling con questa sprint rispetto a quello che poi ci ha fatto vedere spesso e volentieri la domenica.
1: Sì, la soffre un po' perché nelle ultime 4 non ha raccolto un punto per un motivo o per l'altro e doveva confermare un miglioramento, perché se lo vince un mondiale devi anche essere costante nel raccogliere punti nella sprint, cosa che lui non è riuscito a fare, ha perso tanti punti per tanti episodi come abbiamo visto, ma insomma non puoi perdere tanti punti così.
2: Acosta va ad attaccare e a superare Fabio Quartararo, si porta in ottava posizione alle spalle di Marc e Bagnaia, davanti c'è lotta con Martin che si prende la prima posizione, con Raul Fernandez che va a scavalcare Ai Ogura. Dunque Ogura, come era successo Massimo in Repubblica Ceca, parte bene, poi però nelle prime fasi non è così aggressivo, viene scavalcato, poi sì, lui è fortissimo nel finale, però bisogna poi sorpassarli questi piloti, non è facile.
1: Questa, io ripeto, è un circuito con una guida particolare e secondo me sul giro secco può essere anche non determinante, ma nel lungo, nella percorrenza lunga, se tu sbagli di 10 cm da traiettoria, perché è un circuito molto stretto, una pista molto stretta, e quindi ha delle traiettorie obbligate, se tu entri con un secondo di decimo di ritardo in una curva te lo porti dietro per tutto il tracciato, e quindi probabilmente soffre questo aspetto.
2: Appena 14 metri di larghezza per l'asfalto del circuito di Assen, un budello dove non si può sbagliare di un millimetro, chi ha sbagliato è Pedro Acosta, avevamo detto che si era portato in ottava posizione, poi però ha messo le ruote sul verde fuori dall'asfalto ma anche dal cordolo, è scivolato, anzi è piombato addirittura in 14esima posizione. Davanti però sono tutti attaccati, i primi 7 raccolti in 1 secondo e 4 in ordine: Martin, Fernandez, Ogura, Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia. L'attacco di Bagnaia su Marc Marquez chiude il sorpasso. Poi però prova a incrociare la traiettoria Marquez, che si riprende la sesta posizione, lotta dunque tra i due piloti della Ducati tra i due piloti del team ufficiale Ducati. Botta e risposta, il sorpasso di Bagnaia, il controsorpasso di Marquez, e allora Bezzecchi che è quinto prende qualche metro di vantaggio su di loro, però Massimo davvero qui sono in sette in un secondo e sette e rischiano, insomma, di andare così quasi fino al traguardo, eh?
1: Penso di sì, perché le forze in campo, nonostante le aprile avessero le prime quattro posizioni, ma le Ducati avevano un passo leggermente migliore e quindi si gioca sulla distanza.
2: Attenzione a Raul Fernandez che è praticamente negli scarichi di Jorge Martin, si porta dietro anche Ogura e Di Gianantonio, il doppio attacco Raul e Di Gianantonio. Raul passa in testa, Di Gianantonio si prende la terza posizione, inizia il quarto giro, Raul Fernandez in testa, Jorge Martin è secondo, Fabio Di Gianantonio terzo, Ogura quarto, Marco Bezzecchi quinto, poi c'è anche Marc Marquez e Pecco Bagnaia, un secondo e quattro a raccogliere i primi sette, anche se Massimo la sensazione adesso è che forse i primi cinque, cioè le quattro Aprilia e Di Gianantonio, potrebbero avere qualcosina in più rispetto alle due Ducati ufficiali, o meglio Bagnaia sembra avere qualcosa in più di Marquez, ma non riesce almeno per il momento a scavalcare il nove volte campione del mondo.
1: È difficile superare in questo circuito, devi farlo in due o tre punti abbastanza precisi e quindi è un po' anche una gara d'attesa da questo punto di vista per trovare l'occasione giusta, non è così semplice e Bagnaia probabilmente deve trovare questo momento ideale con la sua Ducati.
2: Ogura all'attacco di Jorge Martin, si prende la terza posizione a Ogura di forza dietro Bagnaia, un piccolo errore, un piccolo lungo, non gli ha fatto perdere posizioni, gli ha fatto perdere però un paio di decimi rispetto a Marc Marquez. Allora Martin è scappato via bene, ma adesso si ritrova esattamente davanti a Marco Bezzecchi, terza e quarta le due Aprilia del team ufficiale, sarebbero anche a posizioni invertite il primo e il secondo del campionato del mondo, con Bezzecchi che ha 8 punti su Martin. Ma adesso Martin alla chicane finale si va a riprendere la terza piazza ai danni di Ogura. Nel frattempo Fabio Di Gianantonio ha ringraziato, si è preso la seconda posizione, ancora Ogura su Martin, ancora Ogura su Martin. Martin scivola in quarta posizione, dicevo Di Gianantonio si è preso la seconda piazza, e con questa lotta, con questa serie di sorpassi e controsorpassi, Massimo, i primi due stanno provando ad allungare.
1: Hanno preso più di un secondo in questo giro e si vede anche a occhio nudo. Probabilmente sono avvantaggiati dall'essere davanti e quindi scegliere delle traiettorie.
2: E con questa lotta che coinvolge i piloti dalla terza alla settima posizione, beh, se ne è aggiunto un altro al filotto, perché in ottava posizione Nea Bastianini sta risalendo molto molto forte, anzi è il più veloce in pista ad eccezione di Raul Fernandez nell'ultima tornata, e si è accodato a Pecco Bagnaia. Dunque Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio se ne sono andati almeno per il momento, quinto giro in corso, anzi nella sua parte finale, sei decimi di vantaggio per Di Gianantonio sul gruppetto guidato da Ogura, e che vede in ordine dietro al giapponese Martin Bezzecchi, Marc Marquez, Bagnaia e Bastianini, e poi un secondo e due per trovare Diogo Moreira che è l'ultimo che va a comporre i nove della zona punti di questa sprint del Gran Premio d'Olanda. Si chiude un'altra tornata, vediamo i tempi, 32-1 per Di Gianantonio e Piero Ogura che piazza il giro veloce e prova a riaccodarsi, 32-5 per Raul Fernandez, 32-6 per Martin, 32-5 Bezzecchi, 32-7 Marquez, 32-9 Bagnaia, 32-5 Bastianini, che conferma Massimo in questo momento di essere un po' più veloce di coloro che lo precedono, però insomma auguri a trovare spazio su Bagnaia, Marquez e Bezzecchi. Vediamo se adesso Ogura, Massimo, visto che entriamo nella seconda parte della sprint, si metterà al lavoro e andrà a recuperare sui due che lo precedono.
1: sta ricucendo comunque, eh? Intanto si è fermato Miller, sta ricucendo Bastianini, scusa, Augura, e è quello che probabilmente riporterà tutto il gruppone a ridosso dei due, che sembra che non possano dare lo strappone e andarsene via. Sono stati ripresi, tra l'altro una considerazione ovvia è che tutti hanno lo stesso pneumatico, quindi conterà molto lo stile di guida, perché chi la spalla destra viene consumata il doppio di quella sinistra

0: sinistra, e questo potrebbe essere un problema per la.
1: Hai fatto bene a sottolinearlo, Massimo, perché insomma l'avevo dato sbagliando per scontato. Media all'anteriore, soft al posteriore per tutti, anche perché le condizioni meteo 33 gradi, la temperatura dell'atmosfera 50, quella dell'asfalto al via, insomma non permettevano voli pindarici. Attenzione, attenzione all'attacco di

0: classifica mondiale, soprattutto Massimo, però c'è anche tanta fiducia che balla, credo, in questo momento tra i due, no?
1: Sì, guarda, sicuramente dopo gli ultimi episodi per il clima idilliaco dentro il team Aprilia si è un po' guastato e anche la rivalità tra i due si è riaccesa nella maniera più sportiva, naturalmente. E quindi sì, vedremo anche un bel duello, però il loro duello sta favorendo la punta di più.
0: Pecco su Mark, Bagnaia su Marquez, lì il sorpasso l'ha completato, occhio a Bezzecchi che ci riprova stavolta, forse ce la fa a chiudere il sorpasso, ma poi incrocia la traiettoria Martin, sorpasso contro sorpasso e rincrocia Bezzecchi che quasi sposta Jorge Martin. Deciso, duro ma regolare, Marco Bezzecchi si prende la quarta posizione, Martin esce dal cordolo spostato letteralmente da Marco Bezzecchi e si vede arrivare alle spalle Pecco Bagnaia che ha superato Marc Marquez e di slancio si è riportato sul madrileno campione del mondo del 2024. Si chiude il settimo giro, allora facciamo un riepilogo, intanto è arrivato il track limits per tutti e due, vale a dire per Martin e per Bezzecchi, non potrebbe essere altrimenti. Fernandez di Gianantonio e Ogura hanno allungato, sono raccolti in 6 decimi e per il momento si giocano podio e vittoria di questa sprint. Un secondo e 3 da Ogura, adesso c'è Marco Bezzecchi in quarta posizione, quinto è Jorge Martin, sesto Pecco Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini, dal quarto all'ottavo sono tutti di nuovo raccolti in poco più di un secondo in un alto trenino che però ha perso le ruote dei primi tre. È vero che c'è stata battaglia, Massimo, tra Bezzecchi e Martine, però 32-8 Bezzecchi, 32-3 davanti. Vediamo se è stato solo quel sorpasso contro sorpasso adesso o se i primi tre hanno qualcosa in più in questa fase.
1: Secondo me in questa fase hanno qualcosa in più, ma ripeto, questo è un circuito dove se tu non becchi la traiettoria giusta perdi in tutto il tracciato, quindi credo che sia questo l'elemento determinante. Poi è chiaro che le battaglie tra le coppie che si sono formate favorirà quelli davanti.
0: Di Gianantonio perde la scia di Raul Fernandez in questo momento, 6 decimi di vantaggio per l'altro madrileno sul romano, tant'è che Ogura adesso è davvero grandissimo alle spalle di Gianantonio perché è nei tubi di scappamento della migliore Ducati in pista. Si chiude un altro giro, 32-1 Raul che prova ad allungare, 32-3 di Gianantonio, 32-2 Ogura, 32-5 Bezzecchi, 32-3 Martin. Sono tornati dopo quella grande lotta corpo a corpo su tempi interessanti, su un passo interessante che però non è quello dei primi tre. Mancano 4 giri e mezzo sostanzialmente la bandiera a scacchi, la sensazione, Massimo, è che forse i primi tre potrebbero aver ipotecato il podio di questa sprint?
1: Sembra che sia così. È una gara un pochino noiosa da questo punto di vista, perché a parte i duelli nelle retrovie la situazione davanti sembra un po' stabilizzata, sì. A meno che non ci sia un attacco di Ogura di Gianantonio, che è l'unico possibile al momento,
0: e magari di Bastianini su Marc Marquez, perché Marquez adesso sta faticando a tenere il ritmo di Bezzecchi, Martin e Bagnaia, girato 3-4 decimi più lento e dunque potrebbe essere messo nel mirino dal pilota riminese della KTM. Massimo, questa situazione, insomma, tanti piloti no vicini ma pochi sorpassi, è dato anche dal fatto che sono 6-7 Ogura, attenzione Ogura, ecco, su di Gianantonio all'ultima chicane, passa Ogura su Fabio di Gianantonio, dicevo, situazione, Massimo, data dal fatto che sono in 7-8 praticamente con un passo non dico identico ma simile, e dunque in una pista così con queste MotoGP poi chi parte davanti ha un vantaggio, no, importante per difendersi da chi lo segue e magari avrebbe mezzo decimo di vantaggio, ma non abbastanza per scavalcarlo.
1: È esattamente come dici tu, e sicuramente chi sta davanti, ma questo non tanto per il circuito ma per il tipo di moto, che sono di una potenza infinita e tutte sullo stesso piano. Pensiamo che molte volte nelle qualifiche, nelle prove, proviamo

0: 12-15 piloti era tutto in secondo, e lo vediamo adesso in pista. C'è da aggiungere per Marquez, a mio avviso, che essendo questa una pista con molte curve a destra, conferma il fatto che non ama molto il campione spagnolo la curva a destra.
1: Sì.
0: E lo sta soffrendo.
1: Sì, nonostante insomma sia un tracciato dove ha vinto tre volte, ha fatto otto podi in 11 gare, però insomma chiaramente non è il Sachsenring che vedremo tra due settimane. Raul Fernandez allunga, prova ad andarsene, decimo giro che si sta per concludere, di 13 a un secondo e 4 adesso il
0: guarda
1: pilota.
0: In un giro, Luca, guarda in un giro quanto ha preso Raul Fernandez e sta girando in un tempo stratosferico, perché gira in 1:32.0.
1: 32.0 per lui e per Ogura, 32.4 per Di Gian Antonio, 32.0 anche per Bezzecchi, che firma il giro record della gara, lascia sul posto Jorge Martin perché gli rifila 6 decimi in un solo giro. Adesso Bezzecchi ha meno di 6 decimi da Fabio Di Gian Antonio. Massimo, può anche metterlo nel mirino quel terzo gradino del podio della sprint, che ha anche implicazioni di classifica mondiale, perché Di Gian Antonio è terzo, non ce lo dimentichiamo, nel mondiale.
0: Si gioca punto a punto e un punto può essere preziosissimo in questa fase, anche psicologicamente, no? Adesso vedremo che Bastianini attaccherà molto probabilmente Marquez, perché si è avvicinato tanto.
1: Sì, diciamo che forse Bastianini però avrà difficoltà, perché il punto classico di sorpasso di Assen è in fondo al rettilineo principale, che non è lunghissimo, anzi, però lì il motore della Ducati rispetto a KTM sicuramente aiuta Marc Marquez a difendersi. Occhio anche alla situazione track limits, perché ha poco più di due giri dalla bandiera a scacchi. Di Gian Antonio, Bezzecchi e Martin hanno il warning, dunque ad eventuale e altra track limits andrebbero a subire 3 secondi di penalità. Insomma, ricordo il 2023 con Binder, che sia nella sprint sia nel Gran Premio fu costretto a cedere il podio proprio per quel motivo. Inizia il penultimo giro con Ogura che firma il record della gara, 1:32.003, però ci sono 8 decimi che lo separano da Raul Fernandez. Sicuramente però questo strappo gli serve, Massimo, per difendersi da Di Gian Antonio e da Bezzecchi, che sta arrivando di gran lenga.
0: C'è poco tempo fino alla fine, un giro e mezzo, quindi anche un metro può fare la differenza. Intanto Bezzecchi si è avvicinato, però sta facendo un po' l'elastico, sì. Mantiene sempre un distacco tra il mezzo secondo e i 6 decimi.
1: Anche perché Fabio Di Gian Antonio adesso, visto che si è accorto che si sta avvicinando, c'è la caduta intanto di Franco Morbidelli in curva 4, dicevo, visto che Di Gian Antonio si è accorto che Bezzecchi si è portato a meno di 6 decimi, ha dato uno strappo e ha firmato un parziale record assoluto nel primo settore, il migliore a metà pista. Insomma, anche lui sta spremendo quello che rimane nella sua gomma. Peraltro, Massimo, Fabio Di Gian Antonio, migliore Ducati anche oggi, unica Ducati a interrompere il filotto di 4 Aprilia. Beh, bravo nuovamente il romano.
0: Sì, se trovasse un pochino più di costanza, il pilota romano potrebbe trovare risultati eccezionali. Purtroppo gli manca questa continuità e la paga, perché comunque lui è un pilota veloce.
1: Soprattutto, Massimo, quando ha la chance magari non di fare podio ma di vincere.
0: Esatto, sembra che abbia il braccino del tennista.
1: Insomma, non è uno step semplice o banale da fare.
0: Inizia... No, perché è psicologico.
1: Esatto, arriva il warning per track limits anche per Pecco Bagnaia. È iniziato però l'ultimo giro con Raul Fernandez, che ha 7 decimi di margine su Ayogura, 1:04 su Fabio Di Gian Antonio, 2:01 su Marco Bezzecchi, 4:03 su Jorge Martin. Le prime 4 posizioni sembrano piuttosto in ghiaccio, piuttosto separate, consolidate, separate da 5-6 decimi uno dall'altro. Dietro magari potrebbe esserci bagarre per la quinta, sesta, settima posizione tra Martin, Bagnaia e Marquez. Vediamo se Bagnaia avrà un colpo per provare a prendersi la quinta posizione. Davanti Raul Fernandez va a confermare che insomma quella pole position che gli è sfuggita, però

0: indicava che insomma il pilota di Madrid ha un grande ritmo ad Assen, un pilota un po' da alti e bassi che dovrebbe con la vittoria sprint del Mugello essersi guadagnato la riconferma. Attenzione a Bagnaia su Martin, non c'è spazio, ultima chicane per Raul Fernandez, è doppietta Aprilia, è doppietta del team Trackhouse. Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda davanti ad Ayogura. Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46 chiude il podio, quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin che per 61 millesimi è riuscito a difendersi da Pecco Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini e alla fine Acosta risale in nona piazza e si prende un punticino Massimo Angeletti.
1: Guarda, direi che i valori che abbiamo visto sono quelli che rispecchiano un po', a parte di Giannantonio che si è inserito nella battaglia Aprilia, rispecchiano quello che abbiamo visto in questi due giorni. Probabilmente Aprilia è una moto che ha un elemento di agilità in più per girare su questo circuito e si vede, perché qui le moto, questi le bolidi non possono sfruttare tutta la potenza perché il rettilineo più lungo è 460 metri, quindi è difficile. Si deve contare su altri fattori, tra cui l'agilità, e probabilmente Aprilia in questo senso è una moto leggermente più agile di Ducati.
0: Sì, più agile, forse insomma capace di essere un pochino più precisa, parliamo di un nulla, ma poi quel nulla fa la differenza a questo livello nelle curve ad alta velocità, no? Come avevamo visto appunto anche al Mugello, dove guarda casa aveva vinto sempre Raul Fernandez al sabato.
1: Esatto, poi la domenica aveva vinto Bezzecchi e quindi conferma un po' questo discorso, ma è un campionato da questo punto di vista generalmente molto bello perché non crea grandi divari, almeno in queste ultime quattro gare le distanze si sono... E sono contento per Bezzecchi che è riuscito a finire una sprint anche se in quarta posizione, ma sono punti preziosi, ripetiamo, il punto da qui in avanti, anche se ce ne sono 481 ancora da giocare, ma è prezioso.
0: Eh sì, dici benissimo, perché insomma, per quanto riguarda la classifica mondiale, Bezzecchi ha guadagnato un punto su Jorge Martin che è secondo, ne ha perso uno da Fabio Di Giannantonio, no, che lo precede, ha guadagnato poi su tutti gli altri, o meglio, ha guadagnato su Marc Marquez, da Ugura ha perso qualcosina, ma insomma chiaramente per lui va bene questo risultato nella sprint, se poi domani saprà fare quello step che spesso e volentieri ha saputo fare, no? Dopo un sabato
1: si esprime,
0: così così,
1: bravo.
0: Alla domenica invece dimostra anche
1: sì,
0: perché
1: si esprime meglio
0: con la gomma media, che poi quella è la differenza fondamentale, no Massimo?
1: Sì, assolutamente, anche perché poi questa è una zona dove la temperatura potrebbe cambiare perché è soggetta a rapidi mutamenti meteorologici che al momento non sembrano esserci, ma
0: no, esatto.
1: Però
0: non si sa mai. Festeggia Davide Brivio che lascerà a fine stagione il team Trackhouse, è già arrivato Francesco Guidotti come team manager che lo sostituirà, però insomma intanto lascia Justin Marks alla formazione statunitense questa prima storica doppietta in una gara sprint. Di Fabio Di Giannantonio abbiamo parlato, tutto sommato Massimo Angeletti direi una buona sprint anche per Bagnaia, perché insomma è arrivato in scia ai primi due del mondiale, ha messo le ruote davanti a Marc Marquez, anche lui domani può e deve fare uno step avanti, spesso e volentieri ci è riuscita la domenica.
1: Questa novità del disco frenante leggermente più piccolo ha cambiato evidentemente la sua percezione della moto e si vede, perché sono 4-5 gare che sta facendo bene. Oggi la Ducati qui aveva qualche cosa in meno di Aprilia e lo pagano un po' tutti i piloti, lui compreso, ma è sicuramente positivo il fatto che sia sempre nelle prime posizioni anche psicologicamente.
0: Eh sì, vedremo cosa saprà fare domani, se riuscirà ad allungare la striscia di podi nei Gran Premi. E domani Massimo ci aspettiamo un via come oggi fondamentale, perché poi la differenza è stata fatta lì in gran parte, e quell'errore dopo poche curve di Bezzecchi.

0: Zecchi che ha spalancato la porta a Di Gian Antonio, no?
1: Sì, abbiamo visto anche che l'assenza dell'abbassatore non ha cambiato poi molto.
0: Sì, visivamente diciamo sono arrivati molto più lenti, però non ci sono stati grandissimi problemi, ecco.
1: No, esatto, che in fondo è l'obiettivo di questa scelta tecnica. Speriamo che possa andare in questa direzione, così saremo tutti più tranquilli.
0: Domani vedremo cosa accadrà nel Gran Premio d'Olanda, l'appuntamento alle 14, anzi qualche minuto prima ci sarà con me Enrico Borghi, ci sarà con me come sempre anche Massimo Angeletti. Grazie Massimo, ci risentiamo domani.
1: Buon lavoro Luca, ciao.
0: La sprint del Gran Premio d'Olanda ad Assen è stata vinta da Raul Fernandez davanti ad Ayogura, doppietta del team Aprilia Trackhouse, terzo Fabio Di Giannantonio, Ducati VR46, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin, sesto Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini, la nuova classifica mondiale. Bezzecchi rafforza, anche se solo di un punticino, la sua leadership, 186 per il riminese, meno 9 Jorge Martin, meno 22 Fabio Di Giannantonio, meno 43 Marc Marquez che viene affiancato da Ayogura, a meno 53 ci sono Acosta, a meno 55 c'è Pecco Bagnaia. È tutto per oggi con la vittoria di Raul Fernandez domani, il giorno del Gran Premio d'Olanda. Studio.

0: 15:32 minuti primi, di nuovo in studio con Francesco Albanese. Abbiamo appena ascoltato al microfono di Luca Cesaretti l'esito della gara sprint, ma nemmeno il tempo di congedarlo, Luca, che lo richiamiamo subito in causa perché ci sono aggiornamenti proprio sulla gara che ad Assen si è appena conclusa. Luca Cesaretti.
1: Eh sì, c'è una piccola modifica della classifica che avevamo raccontato poc'anzi, vale a dire è stato retrocesso di una posizione Pecco Bagnaia. Perché? Perché ha pizzicato il verde, appunto ha andato oltre i track limits nel corso dell'ultimo giro con Marc Márquez attaccato, dunque da regolamento quello che viene chiamato il drop one position, insomma alla fine Marc Márquez chiude sesto, Bagnaia settimo nella classifica mondiale. Marc Márquez allora a meno 42 da Bezzecchi e Bagnaia a meno 56.
0: Grazie dunque a Luca Cesaretti, che ritroveremo naturalmente domani per il racconto della gara lunga della MotoGP in Olanda. Riprendiamo il nostro cammino in questo sabato sport per tornare al tema legato al calcio, naturalmente ai mondiali, al sondaggio che vi abbiamo lanciato via sms via WhatsApp al 335-699-2949. Chi sono i migliori per voi dei mondiali delle edizioni passate, naturalmente di quella che si sta svolgendo tra Messico, Stati Uniti e Canada. Tra poco faremo un piccolo recap dei vostri messaggi, di quanto ci state scrivendo. Ora però è il momento del nostro prossimo ospite, sempre in tema calcistico. Allora saluto Giorgio Perinetti, attualmente direttore generale dell'Athletic Club Palermo. Buon pomeriggio Perinetti, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi gli ascoltatori. Eccoci.
0: Athletic Club Palermo, club che milita in Serie D, la vostra, la sua nuova avventura ormai da un anno a questa parte. Comincio proprio da questa sua ultima tappa sportiva, Perinetti, come sta andando? Quest'anno avete consolidato la categoria, cosa, verso cosa vi muoverete il prossimo anno?
2: Ma questa è una società giovanissima, è costruita da poco e quindi un primo campionato di D, puntavamo alla salvezza, abbiamo chiuso in un quarto posto, siamo stati per lungo tempo in prima linea, cioè davanti, però non era l'obiettivo, insomma, quindi stiamo cercando di creare un'alternativa alla biglia della città, cioè il Palermo, che ovviamente veleggia e lotta per altri traguardi. Noi però vogliamo essere un'alternativa per i ragazzi che vogliono avvicinarsi al calcio, vogliono sviluppare questa passione. Lo facciamo molto umiltà, ma con tanto entusiasmo e tanta voglia di ricostruire quelle caratteristiche del calcio genuino, più vero, il calcio non dico di strada, ma insomma un calcio un attimino meno isterico e più vicino, ecco, ai giovanissimi che vogliono affrontare questa avventura nello sport.
0: Ha detto passione, naturalmente questa è un po' la parola chiave, soprattutto se pensiamo davvero alla realtà palermitana. E a proposito, tutto si ricollega, perché mentre parliamo al 335-699-2949 molti indicano proprio in Totò Schillaci come uno dei migliori dei mondiali, della storia dei mondiali, e come dimenticare quella edizione del 1990 in Italia. Perinetti, la porto sull'attualità. Li sta seguendo lei questi mondiali? Che giudizio ne ha tratto? Chi le sta piacendo di più?
2: Beh, naturalmente li seguo per quanto possibile, però chiaramente direi che dal punto di vista di quello che voleva essere inclusione, partecipazione, novità, insomma, è sicuramente un mondiale riuscito al momento. È chiaro che queste nuove realtà, insomma, che sono riuscite ad arrivare al mondiale anche grazie all'estensione del numero dei partecipanti, creano qualcosa di nuovo e anche di interessante sotto certi profili. Però ovvio che adesso andiamo verso le cose serie, cioè verso quella che sarà una selezione naturale molto, molto dura, perché è chiaro che andremo verso le sedicesime in poi, sicuramente ci sarà un po' la federazione, ma quindi vediamo chi. Certo, pensiamo sempre alle grandi squadre, Francia, Spagna, il Brasile, Ancelotti, che è Sornione, ma sarà sempre lì fino all'ultimo, ritengo, e poi naturalmente anche le altre squadre che sono lì e magari non hanno brillato fino adesso, possono ancora, l'Argentina di Messi ovviamente, insomma, attendiamo le big, ecco, ma per ora è stato divertente, interessante anche sotto il profilo di quello che hanno proposto dal punto di vista

0: gioco tattico e quant'altro. Giorgio
1: Perinetti, grande esperto naturalmente di calciomercato. La vetrina del mondiale per gli operatori del calciomercato, quindi società, procuratori e via discorrendo, quanto può essere anche un terreno scivoloso? Perché sappiamo, magari c'è quel calciatore che si mette in mostra e la cui quotazione schizza a vette impensate, e magari invece ci sono altri che deludono e vedono abbassarsi drammaticamente dal punto di vista sportivo le proprie quotazioni. Ecco, come si fa a trovare la giusta dimensione? Forse non bisogna guardare proprio il mondiale per decidere il da farsi, oppure no?
0: Assolutamente no, il mondiale, che era una vetrina clamorosamente importante, però penso che ormai tutti sanno, sono attrezzati, tutti conoscono i giocatori già prima che arrivino al mondiale. Certo, il mondiale dà la dimensione di quanto la potenzialità di un calciatore si può esprimere in un contesto dove c'è il massimo e dove si dà il massimo, quindi è ovvio che va, anche questo fa porre l'attenzione, però è anche vero che, come dicevi, può essere anche molto falsa la valutazione proprio in base a un exploit che può essere momentaneo, insomma.
1: Le ultime ore in Italia, ricordiamoci che il calciomercato ufficialmente sarebbe ancora chiuso, però insomma le trattative comunque fervono e fremono. Allora, in ordine proprio cronologico, mi voglio soffermare intanto sul acquisto da parte del Milan di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese, arriva dal Paris Saint-Germain per una quotazione vicina ai 70 milioni di euro, addirittura sarebbe l'acquisto più costoso della storia del club rossonero. Può essere questo l'uomo giusto per rilanciare la Milano rossonera, che è uscita davvero con le ossa rotte dall'ultima stagione?
0: Beh, il Milan insomma intanto ha tardato molto a darsi una struttura e probabilmente non se l'ha neppure data, nel senso una struttura interna, sportiva, probabilmente si appoggia a grandi procuratori o un grande procuratore in particolare per sviluppare le idee di calciomercato. Questo ha consentito di arrivare a un giocatore sicuramente bravo, non un goleador essenziale, solamente un grande goleador, perché è un giocatore molto bravo, forse il numero di gol vedremo in Italia quanti riuscirà a farne. Ma certamente almeno ha dato un segnale, perché il Milan era ovviamente la società più in ritardo, se vogliamo, proprio nella considerazione del calciomercato.
1: Chi invece resterà in Italia, dunque non parliamo di un nuovo arrivo ma di una conferma, è Nico Paz, che è stato di fatto riscattato dal Como per la cifra di 60 milioni di euro dopo la trattativa con Real Madrid. Ecco, per l'Italia sicuramente è un vantaggio, perché potrà continuare a vedere sui propri palcoscenici un giocatore di indubbio valore. Ma secondo lei, ecco, Nico Paz come l'avrà presa? Nel senso che è un investimento che fa anche lui sul suo stesso futuro? Si era parlato anche di un interessamento dell'Inter che poteva eventualmente introdursi in questa trattativa?
0: Ma intanto Nico Paz è bello poterlo vedere giocare sui nostri campi, assolutamente, perché tecnica pura e qualità e quantità è tutto. E poi conferma insomma l'intenzione del Como di essere una realtà importante nel nostro calcio, prepotente anche, e quindi lui sicuramente forse la possibilità di tornare al Madrid l'avrà sfiorata come idea, ma sicuramente ha dato invece l'input finale alla trattativa col Como, preferendo anche altre squadre, compreso l'Inter, quindi la sua volontà di stare al Como, dove si sente realizzato e dove si sente il giocatore più rappresentativo dei ragazzi terribili di Fabregas.
1: Ecco, protagonista senza dubbio, quindi ha anche scelto una continuità per giocare, perché sappiamo che poi andarsi a ritagliare uno spazio adeguato al Real Madrid non è cosa da tutti i giorni, anche se ti chiami Nico Paz. Se vogliamo, una scelta un po' in controtendenza rispetto a quella che per esempio ha fatto Palestra, che pure lì sembrava promesso sposo all'Inter, ma poi le sterline messe sul piatto dal Chelsea per l'Atalanta hanno fatto la differenza. Perinetti, è giusta secondo lei questa valutazione fatta da Palestra? Quando arrivano certe offerte non si può dire di no, oppure magari, come qualcuno ha consigliato, sarebbe stato preferibile per lui un percorso più graduale, quindi comunque arrivare a un grande club come l'Inter e poi pensare eventualmente di spiccare il volo verso la Premier?
0: Ma questo direbbe la logica, però ormai la logica è superata dalla realtà. La realtà vuole che quando si fa un prezzo, si vuole assolutamente un giocatore, si fa un prezzo e si porta via il giocatore. Quindi i ragazzi in questo caso riescono a dire di no sicuramente anche a offerte clamorose, ma anche da dire che insomma giocare la Premier per un ragazzo

0: ragazzo è una partita molto molto importante. Dispiace per il nostro campionato, ma è anche vero che noi siamo molto lontani dalla possibilità della realtà di queste squadre inglesi, che hanno uno strapotere economico ma hanno soprattutto uno strapotere operativo, perché da noi per esempio, ecco, avere l'ok per l'acquisto di quella portata devono partire mille mail e ci vuole tempo. Questi i fondi che amministra la nostra società e molte nostre società purtroppo hanno tempistica e danno quindi ai dirigenti un'operatività limitata, e quindi è molto complicato reggere la concorrenza di chi ha soldi e forza dell'immediatezza.
1: Abbiamo parlato dell'Inter del Como, Perinetti, le porto anche a una valutazione su Roma e Napoli, in realtà che lei ben conosce, che rappresenteranno naturalmente l'Italia alla prossima edizione della Champions League. Nel segno della continuità, la Roma con la guida tecnica di Gasperini, a Napoli manca ancora l'ufficialità, ma insomma sarà Max Allegri a guidare la squadra partenopea. Ecco, un giudizio a bocce ferme naturalmente rispetto a quelli che sono i movimenti che possiamo intravedere soltanto in questa fase del calciomercato per Roma e per Napoli.
0: Sì, sappiamo naturalmente che le nostre società sono costrette il 30 giugno a fare operazioni che aiutino il bilancio, e quindi dopo il 30 giugno solamente parte il vero mercato, insomma, per le nostre società. Questa è la realtà che abbiamo oggi, quindi la Roma sta aspettando probabilmente delle cessioni che potranno portare a sistemare il bilancio per poi operare sul mercato, andando incontro alle esigenze di Gasperini. Napoli credo che abbia meno da fare. È vero che cambia allenatore, però un allenatore che già in passato è subentrato a Conte, quindi ha già delle certezze, un allenatore pragmatico che probabilmente non ha da cambiare tantissimo, volendo pensare che il Napoli recupererà tantissimi calciatori che Conte non ha praticamente avuto, quindi i migliori acquisti saranno i giocatori guariti da infortuni che saranno a disposizione per Allegri per tutta la stagione da subito.
1: Perinetti, sul dibattito Italia povera di talenti, lei come si schiera? È davvero questa, diciamo così, una fotografia fedele del movimento calcistico italiano, oppure i talenti li abbiamo ma non riusciamo a metterli in condizione di esprimersi?
0: Beh, un po' per tutte e due le cose, però è certamente vero che noi dobbiamo, secondo me, ecco, dopo questi insuccessi avuti per tre esclusioni al mondiale consecutive, bisogna completamente rivedere il criterio di formazione dei nostri giovani atleti. Noi abbiamo nel vivai con situazioni obsolete di sviluppo, e dobbiamo mettere lì il focus, perché quando noi cambiamo sempre l'allenatore della nazionale riverniciamo una...
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia. I microfoni con voi, Giulia Magro. Oggi parleremo della nuova stazione ferroviaria di Servola. Il Ministero dell'Economia ha infatti sbloccato i fondi per creare la nuova infrastruttura che porterà la capacità ferroviaria dello scalo fino a 25.000 treni l'anno. E dopo il grande successo dello scorso anno è ripartito questo fine settimana il collegamento marittimo tra Trieste, l'Istria e Lussinpiccolo. Tra gli altri temi parleremo anche della 27esima edizione di Shore Festival dei cortometraggi, che inizia proprio oggi a Trieste. Il Ministero dell'Economia ha sbloccato i fondi per la nuova stazione ferroviaria di Servola, opera considerata strategica per il porto di Trieste. L'infrastruttura consentirà di incrementare i container che viaggiano su rotaia.
4: I lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Servola a Trieste potranno finalmente partire. Dopo un anno di incertezza, venerdì sera il Ministero dell'Economia ha infatti sbloccato i fondi necessari per l'opera, in tutto 199 milioni e 600 mila euro, 180 milioni provenienti dal PNRR, il resto stanziato proprio dal Ministero per coprire l'aumento dei costi registrato nei 4 anni passati dal primo progetto. Si tratta di uno dei principali investimenti infrastrutturali previsti dal piano regolatore portuale e prevede la realizzazione di una nuova stazione con 10 binari da 750 metri, integrata con il collegamento alla grande viabilità triestina, oltre alla messa in sicurezza dei terreni inquinati. Il bando sarà pubblicato il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il vincitore, che se non ci saranno ricorsi sarà scelto entro ottobre, si impegnerà a realizzare sia la progettazione esecutiva che i lavori.

0: lavori. La nuova stazione si inserisce nella strategia di sviluppo del porto di Trieste, che già attualmente è il primo porto ferroviario d'Italia, con oltre il 50% dei container movimentati che viaggia su rotaia. La nuova infrastruttura consentirà di incrementare progressivamente la capacità del sistema fino a 25.000 treni all'anno. Si apre una nuova fase per il porto, ha detto il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo. La ferrovia è l'arteria vitale dello scalo e questo intervento rappresenta un investimento decisivo per accompagnarne la crescita e consolidarne la competitività nei prossimi decenni. La firma del decreto, ha commentato invece il presidente regionale Federiga, è una notizia di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia e imprimerà un nuovo slancio allo sviluppo di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e dell'intera piattaforma logistica regionale, rafforzando ulteriormente il ruolo della nostra regione quale crocevia strategico dei traffici internazionali. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un mese di tempo in più alle imprese per richiedere i contributi destinati alla ripresa, una proroga concessa dalla Regione attraverso un decreto dell'assessore alla Protezione Civile Riccardi. Il nuovo termine per presentare le domande è ora quello del 31 luglio. Il provvedimento interessa le aziende di 36 comuni per i settori agricolo, ittico e del terziario e punta ad ampliare la platea dei beneficiari. I ristori coprono le spese per il ripristino di strutture, aree esterne e macchinari, oltre a un indennizzo per il fermo aziendale, con un contributo regionale pari al 50% dei costi ammissibili fino a 1 milione di euro per impresa. Restano previsti criteri rigorosi per gli importi più elevati, con perizie asseverate e garanzie fideiussorie. La proroga ha anche un valore strategico. Le domande presentate entro luglio costituiranno infatti il censimento necessario per consentire alle imprese di accedere automaticamente agli eventuali futuri ristori statali senza dover ripetere l'iter amministrativo. Primo fine settimana per il collegamento marittimo tra Trieste, l'Istria e Lussempicolo, una linea che l'anno scorso aveva visto 18.000 passeggeri.
2: Considerando la sosta a Rovigno, impieghiamo circa 4 ore e mezza. Un paio d'ore di sosta e si ritorna su e indietro, quindi è molto comodo, si evitano tutti i problemi stradali e quant'altro. Questi anni che abbiamo fatto la linea abbiamo trovato sempre condizioni meteo ottimali.
3: Così ci spiega il viaggio il comandante Nello Grasso, 20 anni di esperienza di navigazione. Prima partenza della stagione con destinazione finale Lussempicolo, tratta riproposta i lunedì, i mercoledì limitata a Parenzo, sabato e domenica si viaggia fino a Rovigno, soste anche a Pirano, stop invece il martedì.
4: Non devi guidare, arrivi subito, ti godi il mare e inoltre per un weekend è fantastico.
5: 2 giorni, weekend lungo, rientro lunedì.
3: Andata e ritorno da 15 a 54 euro, riduzioni per over 65, giovani 16-26, famiglie, gruppi, sconto sfruttato addirittura per organizzare un addio al nubilato alternativo.
6: Siccome sapevo che da Trieste partivano tanti traghetti, mi sono informata e ho visto che si poteva andare in giornata in Croazia.
3: Sei felice che ti hanno organizzato questo addio al nubilato?
6: Beh, mi ha fatto lo spoiler adesso perché non sapevo dove andare, però bellissimo, sono molto contenta, quindi dai, sarà una bella giornata.
3: Gratis per bimbi fino a 6 anni, accompagnatori disabili, animali, benvenuti, 3 euro l'imbarco della bicicletta.
7: L'anno scorso l'ho già usato per una cosa simile, oggi siamo in 3 invece e facciamo delle tappe.
3: 180 i posti sulla Sofia M, nave della flotta Liberty Lines di 38 metri di lunghezza, 8 uomini di equipaggio, velocità di crociera di 30 nodi, ovvero 56 km orari. A Pirano si arriva in 40 minuti. Il servizio a terra e la biglietteria sono gestiti da una nota agenzia turistica triestina. Il titolare è General Manager Eddie Kraus.
8: Abbiamo i turisti che scelgono questa per poi rimanere a fare un soggiorno in Istria oppure Lussempicolo, però abbiamo anche tanti passeggeri nostri locali che scelgono la giornata da passare al mare, a Parenza, a Rovigno. Tutte le partenze fino ad oggi sono state di oltre 100 passeggeri.
3: Il collegamento tra Trieste, la costa istriana e Lussempicolo quest'anno sarà in funzione fino al 31 agosto. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il tempo, cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 31 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi, Gorizia 34 gradi, Udine 33 gradi, Grado 32 gradi con temperatura del mare di 29 gradi. Le previsioni. Oggi pomeriggio cielo sereno su tutta la regione con venti a regime di brezza. Sulla costa farà molto caldo. Domani al mattino cielo sereno, nel pomeriggio qualche velatura. Sarà un'altra giornata molto calda. Sono numerose in regione le manifestazioni di solidarietà nei confronti della popolazione del Venezuela colpita nei giorni scorsi da un terremoto devastante. Donazioni e raccolte

0: di beni anche in virtù dei legami con il paese sudamericano che per molti è stato terra di emigrazione.
1: Io, diciamo, stanotte ho detto in qualche modo devo dare una mano. Da qua possiamo fare poco, ma possiamo fare anche tanto.
2: Inizia a muoversi la macchina della solidarietà in Friuli a sostegno della popolazione venezuelana colpita dal terremoto. Le prime a partire sono persone originarie del Venezuela, a loro volta spesso discendenti di emigrati friulani. Così è per Susanna Greggio, che intende avviare una raccolta di beni al campo di Goricizia di Codroipo, dove gioca la società di rugby che presiede. Cosa potrebbe servire?
1: Medicine, paracetamolo, ibuprofene, pannolini per bambini, igiene personale, vestiti estivi, torce, servirebbe anche materiale per poter scavare, guanti, picconi, pale.
2: Bisognerà superare i problemi logistici legati alla chiusura dell'aeroporto di Caracas. Voglia di fare non manca, del resto nel 1976, mezzo secolo fa, le parti erano invertite.
1: Mi ricordo quando ci fu il terremoto del 76 in Friuli, mio papà insieme a tanti connazionali che partecipavamo al Fogolar Furlan di Caracas, si sono attivati tutti per fare delle raccolte fondi e raccolte di materiale per inviare in Friuli.
2: A proposito di legami tra il Friuli e Venezuela, l'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, è nato a Caracas e oltreoceano ha vissuto fino ai 9 anni con i genitori di origine campana prima che i suoi tornassero in Italia.
3: Quando mi è stato comunicato, sono andato a vedere sulla rete, ho immaginato la tragedia che si stava realizzandosi. Poi collegata anche con il fatto che qui noi stiamo ricordando il terremoto di 50 anni fa, quindi ho detto guarda che coincidenza drammatica.
2: La Conferenza Episcopale Italiana ha già dato il suo primo contributo, 500.000 euro prelevati dai fondi dell'8 per 1000. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Sport, giochi e momenti di condivisione per celebrare i 25 anni di Trieste Trasporti. A Basovizza va in scena la festa dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie. Una giornata di aggregazione pensata per rafforzare lo spirito aziendale e offrire a chi lavora su turni un'occasione per ritrovarsi insieme anche fuori dal servizio.
4: C'è chi tira con l'arco, chi fa una partita a padel, chi con i bambini passa il tempo sui giochi gonfiabili preparati nel campo da calcio. È la festa di Trieste Trasporti che celebra i suoi 25 anni al campo sportivo Zaria di Basovizza. È anche una festa dello sport, con un gioco di parole voluto.
5: E tu sei dipendente di Trieste Trasporti da poco, però hai anche un futuro come arciere.
6: Ma spererei proprio di sì, mi è sempre piaciuto il tiro con l'arco, per cui se riesco a combinare le due cose, beata l'ora.
4: Il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi Wildauer.
7: Lo sport aggrega, unisce e sono tutti sport di divertimento. Abbiamo fatto in maniera che non ci siano gare e garette, ma che ognuno, anche i ragazzi più piccoli, i figli dei dipendenti, le mogli dei nostri dipendenti, possano venire a provare diversi sport, dal paddle all'orienteering, alla pallavolo, al calcio, eccetera. Quindi una giornata di gioia e divertimento.
4: Ogni sport è curato da organizzazione del territorio legata a ciascuna disciplina. Per quanto riguarda le temperature, il campo è abbastanza ventilato e questo aiuta a sopportare l'ondata di caldo di questi giorni in sicurezza. Il presidente del CRA di Trieste Trasporti, Guido Giorio.
8: Siamo ben organizzati, avendo considerato l'evento come una manifestazione sportiva vera e propria, quindi col servizio ambulanze e risorse. Fortunatamente ci sono molti spazi ombreggiati, temevamo temperatura secca troppo calda, invece fortunatamente almeno per il momento siamo ben messi.
4: Cominciata alle 10 del mattino, la festa andrà avanti fino a sera con musiche e danze. A mezzogiorno il saluto dei vertici dell'azienda insieme al sindaco di Trieste e l'assessore regionale Scoccimarro, poi la grigliata. In tutto sono attese più di 450 persone, un momento di svago e divertimento per i dipendenti da passare insieme alle famiglie, a seconda ovviamente dei turni di guida.
5: Polendo, tra poco attacca a lavorare?
9: Eh sì, tra poco mi trovate sulla 16, sì. Sì, e dopo torniamo stasera qua.
4: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Dopo la preapertura di ieri sera, inizia oggi a Trieste la 27ª edizione di Short TS, il festival dei cortometraggi diventato un punto di riferimento per gli amanti del genere. Fino al 4 luglio saranno oltre 130 i corti proiettati nelle 4 location del Giardino Pubblico, Sala Xenia, Cinema Ariston e Teatro Miela. Sentiamo il direttore artistico del festival, Maurizio Di Rienzo.
10: Sono 133 cortometraggi, di cui 122 nelle 7 sezioni competitive, arrivano da 52-53 paesi, compresi anche quelli coproduttori. Il mondo del cortometraggio è forte anche per la capacità di coprodurre progetti di giovani registi tra un paese e l'altro.
11: L'edizione di quest'anno

0: L'anno di Shorts prevede anche tre premi speciali, a chi vengono assegnati e perché?
1: I tre premi sono quello storico premio Prospettiva, che nacque nel 2009 ed è assegnato a Saul Nanni, un attore ancora abbastanza giovane, 27 anni, che negli ultimi tempi si è rivelato clamorosamente nella serie Il Gattopardo, nel ruolo che fu di Alain Delon nel film di Visconti, quindi Il Principe Tancredi. È un attore veramente importante, felicemente ambiguo, lo potremmo dire, è di grande maturità. Poi il premio Cinema del Presente va a Andrea De Sica, regista, nipote del grande Vittorio De Sica, figlio del compositore Manuel, che dopo tre film e alcune serie televisive, l'ultimo Gli Occhi degli Altri, anche questo, candidatura ai Nastri d'Argento, ha dimostrato capacità di raccontare il noir, l'adolescenza, certi passaggi e certe situazioni molto, molto particolari nei sentimenti fra uomo e donna. Il premio interpreta del presente va al grande sommo Giuseppe Battistone, attore, come sapete, udinese, che quest'anno è stato protagonista di Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese, per cui ha vinto il premio come Nastro d'Argento per il miglior attore di commedia.
0: Questo festival conferma Trieste come un po' la capitale dei cortometraggi, diciamo.
1: Ma sicuramente è un crocevia che per quantità e qualità si afferma anche per il rapporto con il pubblico, la varietà delle sezioni, fra cui la novità della horror show del venerdì 3 luglio all'Ariston, e anche Kids and Teens, i ragazzini, i bambini, sono cortometraggi che loro giudicano, scelgono e poi verranno proiettati, irradiati a Gorizia, a Pordenone successivamente, quindi anche il legame col territorio è molto importante.
2: Questa edizione del Notiziario della Venezia Giulia termina qui. Assistenza tecnica di Caterina Cabrelli. Da Giulia Magro un buon proseguimento d'ascolto con Sconfinamenti.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio, ma soprattutto buon sabato, amici ascoltatori, da Massimo Gobessi che vi parla e da Paolo Cassano alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia e da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti rimarremo seduti comodamente anche a casa, chi ci sta ascoltando in questo momento o si sta spostando da qualche parte, perché faremo veramente un viaggio nell'Istria, attraverso delle immagini, delle fotografie dell'Istria di oggi. Lo faremo attraverso una pubblicazione molto particolare, ha un formato anche particolare, 29.5x21, Luglio Editore. Scopriremo che viaggio faremo, che percorsi faremo, che cittadine e città visiteremo all'interno di questo nostro contenitore di 45 minuti di Sconfinamenti. Infatti il libro si chiama Fotografistria, viaggio fotografico attraverso le più significative località della regione del Nord Adriatico, per Luglio Editore. Io saluto e ringrazio per essere qui in studio come l'autore, che è Marco Livo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E Linda Simeone, che è direttrice delle Vie delle Foto.
2: Buongiorno, allora, buongiorno a tutti.
0: Noi facciamo un viaggio, no? Linda, facciamo un viaggio in Istria.
2: Sì.
0: Ma allora cosa c'entra le Vie delle Foto? Innanzitutto, dove queste Vie delle Foto?
2: Allora, diciamo, questo collegamento delle Vie delle Foto con l'Istria nasce ovviamente grazie al fotografo Marco Livo, che è un fotografo appassionato, oltre che dell'Istria, anche delle Vie delle Foto, e ha deciso di inaugurare quindi la presentazione del libro, ma anche la sua annessa mostra fotografica, ovviamente con noi, col nostro circuito di mostre, ma anche di presentazione, perché noi abbiamo tantissimi momenti culturali dove presentiamo non soltanto mostre di fotografia, ma anche di quadri, e anche ovviamente i libri annessi, sicuramente fotografici.
0: Ma Via delle Foto di che vie? Di che località parliamo?
2: Stiamo parlando di Trieste, le Vie delle Foto di Trieste, che è una mostra fotografica collettiva nata ormai dal 2011 e che ogni mese di aprile riempie il centro cittadino, ovviamente i nostri locali del centro città, i nostri ristoranti, ma soprattutto quelle che sono anche le vecchie, i vecchi bar, ok, con le fotografie. Una mostra un po' fuori dagli schemi, perché vuole incontrare il grande pubblico, che è quello che visita e vive la città tutti i giorni.
0: Quindi anche una condivisione attraverso le immagini?
2: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Marco Livo, condivisione anche per quanto riguarda l'Istria?
1: Questa non è stata la mia prima mostra a vedere foto. Linda ricordava che sono un assiduo frequentatore della sua rassegna.
0: Lei di professione non è fotografo?
1: No, io sono un fotoamatore, curioso tra l'altro che le Vie delle Foto è nato nel 2011, proprio quando io ho iniziato il mio percorso fotografico. E a distanza di 2 anni presentai una delle mie prime personali, forse proprio addirittura la prima, proprio in occasione delle Vie delle Foto 2013. E ho portato già 2 volte le Vie delle Foto l'Istria, in maniera un po' diversa. In un caso era il parco naturale di Capo Promontore, Camegnac, e nel secondo era Schegge d'Istria, si chiamava. Linda fece la curatrice e la presentai al Circolo delle Generali.
0: Ma perché proprio l'Istria?
1: Ma perché, allora, io non ho origini istriane, questo forse è un po' curioso, ma è un interesse prettamente fotografico. Adoro tantissimo i paesi, mi piacciono moltissimo i paesaggi che si trovano nell'Istria, ma soprattutto mi piace molto l'architettura, questa anche dicotomia tra l'architettura asburgica da un lato e quella veneziana della costa, che personalmente mi piace di più, tanto che a me Venezia come città la metto sempre al primo posto, quindi ritrovando quel tipo di architettura un po' in giro sulla costa occidentale prettamente della penisola istriana, fin da subito mi sono ritrovato interessato nel mio percorso fotografico. Inizialmente l'ho un po', diciamo, sfruttato per accrescere le mie competenze fotografiche, perché le due branche che più ho abbracciato fin da subito erano proprio paesaggio e architettura. L'Istria qui è di facile accesso, perché da Trieste, insomma, ci arriviamo facilmente. Io vivo e abito a Trieste da sempre. L'ho frequentata fin da bambino, ci vado in vacanza, ci faccio i weekend.
0: È un istriano acquisito,
1: sì, di fatto,
0: diciamo così.
1: Di fatto, e poi siccome mi piace molto anche la parte culturale, enogastronomica e quant'altro, ho avuto modo, con quest'idea che mi è venuta nel lontano 2012, è stato un modo di scoprirla a fondo.
0: Senta, Linda Simeone, che tipo di fotografia è quella di Marco Livo? La fotografia del dilettante, la fotografia che deve prendere assolutamente tutti i dettagli, che a me dà magari da fastidio perché non vedo le persone, non vedo passare un'automobile, quindi non riesco a datarla. Insomma, che tipo di fotografia è?
2: Beh, allora, secondo me Marco è sicuramente un fotografo che sa cogliere l'attimo.
0: Dica la verità, eh?
2: Sì, sì. Giuro solamente di dire solo la verità.
0: Okay.
2: Allora sì, Marco è un fotografo che coglie l'attimo, però insomma, avendone anche parlato e quindi avendone anche già discusso prima tante volte, lui diceva e aspettavo il momento giusto. Essere un fotografo è sicuramente questo tipo di fotografo, un fotografo che cerca di immortalare gli spazi e anche l'architettura, è un fotografo che deve avere tantissima pazienza, perché bisogna avere pazienza sul tempo, bisogna avere pazienza che non passino le macchine e bisogna utilizzare anche la luce del sole, quindi insomma a seconda delle ombre che crea, poi dopo si creano anche tantissimi giochi diversi e all'interno di questo libro ne abbiamo veramente tanti.
0: Marco Olivo, lei è paziente quindi?
1: Ma allora, inizialmente lo dovevo essere perché quando impari, sì, quando impari sai che se sta arrivando un passante devi aspettare che passi, che se ne vada, la macchina passa anche quella, ma magari si parcheggia sotto il campanile che vuoi fotografare e allora a quel punto devi cercare di sfruttarla, che non sia d'intralcio. La pazienza l'ho dovuto usare molto perché in tanti posti sono dovuto ritornare, vuoi la luce, vuoi troppi elementi di disturbo, vuoi che era alta stagione, c'erano gli stand, gli ombrelloni degli occhiali, no? Queste cose qua che magari a novembre, dicembre, marzo non trovi, quindi mi sono detto ok, certi posti magari meritano giustizia di trovarli magari un po' più tranquilli.
0: Quindi è un libro che parla di architettura istriana, non
1: fondamentalmente,
0: di vita.
1: Fondamentalmente sì, c'è cioè una scelta, quello che lei citava prima, che non ci sono passanti, non ci sono... sembra quasi inanimata in un certo senso.
0: Senza tempo?
1: Sì, è una scelta stilistica.
0: E come mai?
1: Ma un po' per coerenza, perché in certi paesi la gente proprio non la trovi. Quindi
0: vabbè, se vado a Piemonte degli Istria so che non trovo.
1: Esatto,
0: sì.
1: E quindi è ovvio che se dopo vai a Rovigno ad agosto ne trovi tante. Non c'è una coerenza, io ci tengo molto alla coerenza fotografica, alla coerenza nel racconto. Chi fa fotoreportage lo sa probabilmente molto meglio di me che in un racconto fotografico la coerenza e la coesione tra le foto è fondamentale.
0: Quindi chi ci sta ascoltando in questo momento non deve aspettarsi un viaggio nell'estate di Rovigno, nell'estate di Parenzo o a Piemonte d'Istria, a prescindere dalla stagione, perché non c'è nessuno.
1: Esattamente.
0: Cioè, quindi è veramente un libro senza tempo. Cioè, l'ascoltatore in questo momento può, prendendo in mano il suo libro, fare veramente un viaggio nel tempo e senza tempo, cioè lo può prendere in mano tranquillamente anche fra 10 anni, se ovviamente non succederà qualcosa, un'implosione di un campanile o di una chiesa, questo è ovvio, no?
1: Fondamentalmente
0: sì. Però diciamo che se l'architettura rimane così com'è, questo libro è senza tempo.
1: Sì, ci sono delle località che rischiano più di altre, devo dire che da quando frequento l'Istria ho visto che comunque gli attuali governi ci tengono molto a molte località, perché ovviamente spinti dal turismo far vedere qualcosa che è piacevole da vedere è fondamentale. Infatti la cura che ho visto per certe località, Pola ad esempio, 20 anni fa il centro di Pola non era quello che è oggi. Oggi è tenuto veramente molto bene, te lo godi molto di più rispetto a anni fa.
0: Senta, qual è stata la complessità nel fotografare l'architettura istriana? Al di là dell'automobile, al di là dell'uomo, al di là della pecora, della capra, insomma, al di là di quelli che sono gli elementi, no? Che si spostano.
1: Beh, allora io nasco paesaggista, quindi mi piace molto usare il grandangolo. Questo tipo di ottica sicuramente ti aiuta a tenere nel frame tanta roba, tanto. Le immagini riescono, quindi, sebbene in piazze magari molto costrette, in cui sei spalle al muro per riuscire a far stare tutto quanto, con un grandangolo generoso è più semplice. Certo, dopo la foto va recuperata in maniera opportuna per non far vedere che i palazzi cadono su loro stessi, perché

0: effetti ottici, che chi mastica fotografia sa di cosa sto parlando, quindi bisogna cercare di tenersi larghi, no? Per riuscire a far stare la chiesa sotto col campanile che magari svetta di 30-40 metri.
1: Ma quindi la sua è una fotografia, cioè questo suo libro, sì, è indirizzato al grande pubblico, questo è evidente, perché lo troviamo nel

0: paniere che è un po' storto, un po' spostato, una cosa qua. Cioè lei ha tenuto conto, quando ha iniziato questo suo percorso di fotografia in Istria, anche di questo tipo di lettura da parte di un pubblico che non è solo il pubblico di Massimo Gobessi, ma è magari il pubblico di Linda Simeone, ecco, per
1: Sì,
0: capirci.
1: diciamo che è una cosa che dico sempre, una foto riuscita la percepisce anche il profano, come vai a vedere una pinacoteca, vedi un bel quadro, non sai che dietro c'è proporzione tra ombre e luci, regola dei terzi, o regola aurea, non lo sai, ma lo sai, lo percepisci, lo vedi, perché se il soggetto è spostato, tu non sai che c'è la regola aurea dietro, ma gradisci di più quel quadro rispetto a un quadro fatto da un principiante, perché in realtà la fotografia deve arrivare a tutti, anche a chi inconsapevolmente sta vedendo delle proporzioni e dei giochi tra ombre e luci e tra i soggetti presenti che non sono sbilanciati. Deve esserci un bilanciamento e anche chi non è addetto ai lavori lo percepisce inconsapevolmente.
0: Allora, senta Marco Leo, lei mi ha convinto. Mi ha
1: Mi
0: convinto,
1: fa
0: leggo
1: piacere,
0: adesso
1: mi fa piacere.
0: le immagini con un altro occhio, meno tecnico, cioè forse più tecnico, inconsapevolmente. Allora immagino che anche chi ci sta ascoltando in questo momento abbia bisogno un attimo di riordinare le idee come ho bisogno io, perché qua non parliamo di storia, parliamo di immagini, di fotografia, lei mi cita termini che sono tecnici, poi parleremo anche di questo nel corso della trasmissione. Quindi facciamo riordinare le idee a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ascoltiamo un po' di musica e poi ritorneremo a parlare ancora del suo libro.

0: Fotografistria è il tema di oggi di Sconfinamenti. Facciamo questo viaggio, non abbiamo ancora iniziato, siamo ancora a Trieste, non siamo ancora partiti idealmente alla Volta dell'Istria, grazie al libro fotografico di Marco Olivo, si intitola Viaggio fotografico appunto attraverso le più significative località della regione del Nord Adriatico. È un libro molto ben stampato per Lullio Editore, ma ovviamente abbiamo capito che il fotografo è molto bravo e quindi c'è la stampa sì, ma c'è anche la mano del fotografo. C'è con noi anche Linda Simeone, direttrice delle Vie delle Foto, che io quasi quasi la chiamerei la nostra mentore per certi aspetti, no?
1: Va bene
0: mentore, sì, non, va bene. Non si offende lei.
1: No, va bene.
0: Non la chiamo direttrice, la chiamo mentore.
1: Va bene così.
0: Boh. Senta, Marco Olivo, io... Non è solo immagini, non è solo fotografie, c'è anche testo. È importante perché ovviamente noi a queste latitudini conosciamo l'Istria, conosciamo la storia, magari non tutti, ma insomma, per chi invece prende questo libro, il suo libro in mano da latitudini molto più lontane, c'è anche bisogno di capire alcuni passaggi, no? Che introducono poi questo suo libro. Però mi ha colpito questo termine, lei cita le nuvole fotogeniche, di che cosa si tratta?
2: Ma allora... Quando si fa

0: fotografia di paesaggi o di architettura, il cielo piatto, quindi quello totalmente grigio di una giornata uggiosa, o quello totalmente azzurro di una giornata limpida, no? Che sono giornate anche abbastanza tipiche in queste zone, la Bora, per citare il nostro famoso vento, soffia anche in terra istriana e pulisce bene il cielo, riduce molto i contrasti. Questi due tipi di cielo non sono interessanti. Quando invece il cielo è nuvoloso, ma o nuvolo carico, sta per piovere, o
1: Sì,
0: appena piovuto se ne sta andando, o la giornata tersa ma non completamente, rende la fotografia, quindi il soggetto che sta sotto, che è il paese, che è la piazza, che è la spiaggia, rende molto interessante anche il cielo, perché ti porta più dentro la foto, no? La
1: la
0: rende
1: rende
0: più
1: più viva.
0: tridimensionale, più viva. E tutti sappiamo, ad esempio, un tramonto bello limpido è bello, ma boh. Quando invece c'è un tramonto contrastato che comincia a prendere questi colori sul rosa, arancione, giallo, blu, no? È molto più interessante. Le nuvole fotogeniche che giustamente ha notato, scusa se, hanno reso alcune località, due castelli ad esempio, ricordo che lì le nuvole hanno fatto molto perché quasi rendono i ruderi sotto un continuo con il cielo, perché più o meno il colore grigiastro è quello. Ora era anche buona perché sono stato là che era estate, era nel 5 di pomeriggio, quindi sole radente, più basso, con queste nuvole. E ho detto, guarda, che fortuna che ho, qua non ci devo tornare, no? Almeno per una volta so che vai, vengo e basta. Poi sono tornato per diletto, ma in realtà il set fotografico che si trova nel libro di quella località l'ho fatto tutto quel giorno lì.
1: Senta, perché ha diviso in quattro parti il suo libro?
0: Ma allora, diciamo che geograficamente io innanzitutto ho fatto una suddivisione geografica, considero l'Istria una regione geografica, la politica lasciamola da parte. È suddivisa, diciamo, dagli addetti ai lavori in tre zone, che l'Istria Bianca, che è quella carsica, quella più vicina a Trieste, di cui fa parte anche parte della nostra provincia, che è quella più montuosa e che è bianca perché è molto ricca di calcare, carsica. Poi c'è l'Istria Verde, che è la parte, diciamo, centrale, va più o meno dalla cittadina di Muggia, Pirano e arriva sulla sponda opposta verso est, prendendo ad esempio Abbazia, Laurana, quella zona lì, è la zona più ricca di vegetazione, da cui Istria Verde, chiamata anche grigia o gialla, ma verde la trovo più calzante, è ricca di piccoli torrenti, fiumi che portando ovviamente detriti hanno reso il terreno molto fertile, quindi la vegetazione ne giova, quindi verde, anche le coltivazioni, frutteti, vigneti, è ricchissima. Poi c'è l'Istria Rossa, che è forse quella più conosciuta perché abbraccia quasi tutte le località della costa occidentale, quindi Umago, Citanova, Parenzo, Rovigno, Pola, Albona, che non è sul mare, ma insomma quasi. C'è
1: Domina il mare.
0: Porta Albona, che è
1: Sì,
0: subito sotto, l'attuale
1: certo.
0: Rabaz,
1: Rabaz, sì.
0: che è caratterizzata da la terra rossiccia perché è molto ricca di ferro. In realtà sotto la terra rossiccia è come l'Istria Bianca, perché calcare ha pure lei, ma di fatto a vederla è rossa, ed è un terreno anche quello molto molto fertile. Poi la quarta sezione, che ho denominato miscellanea, non ha niente a che fare con la suddivisione geografica dell'Istria, ma era per dare giustizia un po' alla parte paesaggistica o a località che sono, le ho ritenute più paesaggistiche, tipo le Saline di Sicciole, il Parco di Camegnac a Capo Promontore, i Calanchi o altre cose di questo genere, perché le prime tre sezioni ho riportato paesi, quindi architettura e paesaggio, diciamo, di riflesso, non protagonista. Circa
1: Quante immagini sono contenute all'interno?
0: 500.
1: 500
0: Sì.
1: immagini. Senta, ma recandosi appunto nelle diverse località, lei ha frequentato tantissime località istriane, ha forse anche fatto visita alle comunità degli italiani. Sa perché le chiedo? Perché noi in questa trasmissione è evidente, è ovvio che trattiamo la vita sociale, associativa, la vita comunitaria della comunità nazionale italiana. Lei all'inizio di

0: del suo testo anche propone uno spaccato breve ed evidente, non può essere altro che così, della storia dell'Istria, però non fa menzione della presenza attuale della comunità nazionale italiana. È stata una scelta, non le ha visitate, anche se lei ha fatto una mostra alla comunità di Pola, cioè voglio dire, è stata una scelta dettata da o un'esigenza anche di spazio.
1: Ma allora, come dicevo prima, non volevo occuparmi di temi un po' spinosi che riguardano questa regione che tutti conosciamo. Un po' anche mia timidezza, forse, non sono il tipo che va a bussare alla porta della gente a chiedere, no, a fare domande, a cercare anche il dialogo,
0: Sì, c'è la condivisione,
1: anche
0: sui nostri connazionali,
1: esatto,
0: sì,
1: sì,
0: cioè parlano in sloveneto
1: no,
0: come parliamo noi adesso che usciremo da questa porta.
1: insomma, è stato un po' il mio modo di vivere questa regione, un po' intimista, ecco, perché io sono abbastanza sulla fotografia sono abbastanza intimista, non sono un tipo che pubblica centinaia di immagini sui social. Mi piace questo approccio, che ce l'ho da qualche anno. Sai, magari all'inizio sei un po' più dentro, anche per imparare. Ho frequentato un forum di fotografia per anni e lì la condivisione è fondamentale. Mi è stata utile per crescere, per arrivare
0: Certo.
1: a questi risultati. Ma dopo un certo punto, ho sviluppato un po' di sano egoismo. Quindi sì, ho frequentato questi posti, ma raramente mi sono trovato a confrontarmi prettamente con la comunità. Magari. Andando poi, sai, sei in giro, vai a prendere un caffè, vai a pranzo, due chiacchiere, lo fai col barista
0: No,
1: o.
0: le ho fatto questa domanda perché appunto nella parte dedicata alla storia. Correttissima, peraltro, nulla da eccepire, non c'è una menzione della presenza della comunità nazionale italiana. E questo per noi è importante perché questa sua pubblicazione, che è una pubblicazione pregevole, è veramente una pubblicazione pregevole, che sicuramente ha e avrà fortuna anche al di fuori di quelli che sono i confini locali, perché tra di noi sappiamo tutti che, non so, a Laurana c'è la comunità degli italiani, che a Bazzia c'è la comunità degli italiani, eccetera, eccetera. Ma basta andare un po' più in là dei nostri classici confini e non c'è contezza della presenza dei nostri connazionali, che sono persone che hanno deciso di rimanere a casa propria. Per cui le facevo questa domanda proprio perché questo libro sicuramente varcherà i confini territoriali locali, avrà una sua dimensione. E auspico e spero anche a livello nazionale, e quindi dare l'opportunità al lettore che magari poi innamorato delle sue immagini e dei posti soprattutto, va a vedere e va preparato anche per conoscere quelli che sono i nostri connazionali che tengono alta, diciamo così, la cultura e le tradizioni locali. Ma al di là di questo, per chi ci sta ascoltando è amante della fotografia, allora io dirò di sì. Mi dà alcuni dati tecnici proprio per gli amanti della fotografia? Come le fa? Che macchina
1: Cosa ho
0: fotografica?
1: usato? Beh, io nasco Nikonista, non me ne
0: Cosa
1: voglia.
0: nasce lei?
1: Nikonista,
0: Iconista.
2: Nikon.
0: Nikonista.
1: Allora, ai tempi, adesso si è allargato molto il mercato fotografico, ma 20-15 anni fa, quando ho iniziato io, il mondo della fotografia non, diciamo, amatoriale e anche professionistico si suddivideva tra chi usa Nikon, chi usa Canon. Io ho avuto l'occasione, il primo acquisto era una Nikon, ho preso Nikon, non è che ho fatto una
0: Lei
1: scelta.
0: è fedele.
1: E dopo compri un'ottica, ne compri un'altra, sono compatibili e quando inizi perseveri, continui. Quindi inizialmente ho imparato con una Nikon, la vecchia D90, che era non era una full frame, non a pieno formato, ma per iniziare va benissimo. E mi è andata stretta 2 anni dopo, e lì sono passato al formato pieno, con la D600 che era appena uscita. Sempre Nikon, ovviamente, e prendendo delle ottiche che rendessero giustizia a un sensore che devo dire mi ha dato e continua a darmi, la uso meno adesso, ma continua a darmi grosse soddisfazioni. Poi vuoi un po' l'età, vuoi un po' che figli piccoli da tenere in sulle spalle, eccetera. Una Nikon da 1 chilo più 1 chilo di ottica cominciava a darmi un po' fastidio. Il mercato si è allargato nel mirrorless, che sono quelle macchine fotografiche senza specchio, sono più leggere, più maneggevoli, e nel 2020 ho acquistato quindi una mirrorless sempre Nikon con le ottiche sue dedicate, con le quali ho fatto un 20% delle foto che sono là dentro. Il grosso l'ho fatto con la precedente perché Diciamo, mi sono fermato qualche anno, tra il 16 e il 20 ho scattato poco, il grosso l'ho fatto

0: tra il 14 e 15 e poi post-Covid, perché in quei due anni in Istria non potevo andare, le località che mi mancavano stavano sul file, sul mio file Excel, le guardavo e dicevo quando ci andrò,
1: prima
0: quando ci andrò, prima o dopo.
1: Insomma,
0: sono tornato in terra istriana, ho finito il mio progetto utilizzando quella macchina là, ma anche l'altra, perché su quello ho un grand'angolo più generoso e, come dicevo prima, in certi posti senza grand'angolo la foto non la fai.
1: No, Linda Simeone è un iconista, si vede che è un iconista? Lei riesce a capire, lei che è il nostro mentore qui ci aiuta? Sii onesta.
2: Ma sì.
1: Si vede che è un iconista.
2: Sì, sì.
0: Nikon tende al giallo, Canon tende al rosso.
1: Oh, bravo, abbiamo spiegato ai profani, abbiamo spiegato a Gobesi che non capisce niente perché c'è questa differenza. Quindi lei che ha contezza di come funziona il mondo della fotografia, e come lei tantissimi altri ovviamente che ci stanno ascoltando, capisce che è un iconista.
2: Sì, assolutamente, sì.
1: Ma che cosa capisce?
2: Appunto dal colore, ma diciamo che secondo me si vede anche dal poco rumore della foto, delle foto.
1: Che cos'è il rumore della foto?
2: È quando le foto vengono leggermente sgranate.
1: Si chiama rumore?
2: Sì.
0: Si chiama rumore.
2: Si chiama rumore, sì.
1: Cioè silenzioso, le sue foto sono silenziose.
2: Sono silenziose, sì.
0: Dipende dalla sensibilità che imposti sul sensore, fondamentalmente. Più il sensore è sensibile, più cattura luce, però ovviamente i pixel non gradiscono.
1: Non gradiscono molto. E quindi rumoreggiano.
0: Rumoreggiano.
1: Per capirsi. Esattamente. ho capito anch'io. Marco Rivo, senta, c'è una stagione particolare dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista, come dire, personale, no? Per andare a fare delle fotografie, che lei ha sperimentato in Istria.
0: Allora, io ho frequentato l'Istria in tutte le stagioni.
1: E quella che preferisce?
0: L'autunno.
1: L'autunno, perché l'autunno?
0: Perché la luce è più calda. Il mare di marzo-aprile lo vedi più freddo, che arriva dall'inverno. Il mare di ottobre ti senti anche tu più, non so, più a tuo agio, non so come spiegare. D'estate è difficile, ma purtroppo le vacanze la gran parte di noi le fa d'estate, quindi molte foto le ho fatte d'estate, e lì o ti alzi molto presto per sfruttare le prime luci, perché dalle 10:30 in poi il sole è troppo alto, la luce è troppo dura, i contrasti diventano ingestibili. Se no il pomeriggio devi aspettare le 5, solo che dalle 5 in poi nelle città della costa, nelle città turistiche, fare una fotografia è improponibile. Le foto che sono ad esempio di Rovigno le ho fatte a marzo e a ottobre, fine ottobre, tranne un tramonto, che tra l'altro è quello che ho usato che come locandina per le vie delle foto, che quello sì era estate, ma tanto il tramonto sul mare, c'era una barchetta che passava, non dava fastidio. Ecco, i tramonti magari in estate e autunno sono molto caldi in entrambe le occasioni. Le nuvolette fotogeniche di cui parlavamo prima le trovi più facilmente in autunno che in estate. Questo è,
1: ma è l'inverno che a me piace, non c'è vegetazione, si vede fino in fondo, cioè ho una progressione visiva che è fantastica, io amo l'inverno.
0: Ma d'inverno o hai brutto tempo, uggioso, oppure hai la bora che per la fotografia non è il massimo, tranne se vuoi proprio dare il senso del mare.
1: Sì, certo, della stagione, no?
0: Esatto, e del mare increspato da questo vento che lo rende tutto schiumoso, insomma noi qua a Trieste lo vediamo di continuo, ma lo puoi vedere anche a Capo Promontore e anche in tutta la costa occidentale, lo vedi molto bene. Ma sì, ci sono andato anche in inverno, ho raccolto qualcosa anche durante le vacanze natalizie, ad esempio, dove però di nuovo si anima un po', i paesi di nuovo si animano con i mercatini, queste cose qua, di nuovo trovi elementi di disturbo che io non volevo avere tra i piedi, francamente.
1: Sì, Linda Simeone invece, lei che stagione preferisce? Non mi dica la stessa,
2: No, io in realtà preferisco la primavera.
1: Lei preferisce la primavera?
2: Sì,
1: perché?
2: Sì, l'accensione anche, insomma, dei colori, poi con la fioritura. E poi, secondo me, ci sono i scusa Marco che...
1: No, la mentore ha diritto di parlare, di essere in aperto contrasto qua con l'autore.
2: Ci sono dei tramonti incredibili, ma anche secondo me questa cosa la notiamo anche a Trieste, perché per esempio... Durante le vie delle foto ad aprile, gli ultimi proprio giorni sono quelli in cui il sole si accende.

0: scende di più e quindi inizia primavera, cioè
1: Mm.
0: è proprio primavera piena, si sta arrivando verso l'estate, si carica, insomma, sì, io preferisco la primavera. Poi dopo, insomma, la primavera è il momento, insomma, della rinascita e quindi va da sé che è come se fosse un nuovo libro da scrivere e quindi anche da fotografare. I colori che nascono proprio in questo periodo, dopo si accenderanno ancora di più durante il periodo estivo e poi incominceranno a mutare per
1: Beh,
0: ottobre.
1: interessante questa vostra interpretazione perché chi ci sta ascoltando a casa avrà capito che non si sono messi
0: No.
1: d'accordo e che
0: Assolutamente
1: quindi la
0: no.
1: mentore non è l'avvocato. Ecco, questo volevo
0: Sì.
1: dire. Ed è importante perché sono due punti di vista diametralmente opposti e questo è fondamentale. Lei ha detto che ci sono tantissime, ricordiamo quante sono foto pubblicate qui dentro?
2: 500 circa.
1: 500. Quante ne ha fatte per arrivare a 500?
2: Allora, è una domanda molto difficile perché io giro quasi tutto quello che ho fatto, avevo con me la famiglia, e quindi ho tutti i ritratti ambientati fatti a mio figlio, a mia moglie, l'altro figlio, tutti insieme, gli autoscatti, chi più ne ha più ne metta. E diciamo che prettamente, forse proprio di paesaggi e architettura, saranno 2000 circa.
1: Come ha operato la scelta? Perché è ovvio che lei ha fatto una scelta, nella vita si fanno sempre
2: È
1: scelte.
2: stata dura, veramente difficile.
1: Perché?
2: Beh, una sicuramente poteva avere il doppio delle pagine se avessi messo tutte le foto che avrei voluto mettere, ma dopo l'utente si stufa, secondo me. No, quindi una giusta selezione è data un po' dall'impaginazione, cioè certe fotografie verticali le avrei messe, ma dopo mi mancava un'altra verticale da metterci vicino, ad esempio.
1: Cose che noi non consideriamo,
2: Scelte
1: giustamente.
2: stilistiche, volevo che una foto a tutta pagina orizzontale ci fosse una, che è la prima foto di ogni località, perché sennò davo troppo risalto a una località piuttosto che a un'altra. Le località più importanti dovevano avere un numero di pagine congruo, non me ne voglia chi abita in paesi più piccoli, alcuni hanno 4 pagine, alcuni 2, altri ne
1: Sì.
2: hanno 6. Magari potevo fare la quinta, la settima, ma dopo veniva dispari, non mi andava bene.
1: Vabbè, insomma,
2: Beh,
1: era tutto
2: era
1: un lavoro per arrivare a
2: tutto un.
1: queste 500 foto. Però volevo chiedere a Linda Simeone, c'è un messaggio che traspare da questo lavoro che è stato fatto, non dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista, come dire, dell'immagine, delle vedute, dei paesi. C'è forse un messaggio? Può essere anche che non ci sia, attenzione.
0: Allora, io direi che il messaggio più intimistico è quello proprio di più che un messaggio è un suggerimento, no? Il
1: Suggerimento,
0: suggerimento è di
1: un
0: andare,
1: invito.
0: sì, esatto, di andare a prendersi il tempo per anche riprovare a fare questi scatti, anche perché appunto le località sono meravigliose, però bisogna avere, cioè, insomma, assumersi la pazienza per poter riprodurre gli scatti ed è un lavoro che da fotografo, se hai tempo a disposizione, insomma, viene bene, assolutamente.
1: Marco Livo, messaggio, invito.
2: Beh, tornando alla scelta delle foto, uno dei motivi per cui ne ho messe tante è per dare al visitatore la possibilità di vedere qualcosa che lì non c'è. E quindi instillare la curiosità di dire vado in quel paese, ho visto 6-7 foto belle, ma magari c'è dell'altro. O c'è qualcosa che a me non è piaciuto e che per gusto a un altro piace. Io non faccio macro, ad esempio, non c'è un gagliardetto, non c'è una colonna, ma conosco fotografi che invece amano fare quel tipo di fotografia. E magari dicono, ok, mi piace la pietra istriana con cui i veneziani hanno edificato le loro città, mi piace l'architettura asburgica, ma non devo andare per forza a Vienna o a Trieste, devo andare da un'altra parte, ma c'è il particolare perché la statua è incastonata in quel che ho
1: Ricorda,
2: visto. Piccola così nella foto di
1: sì.
2: Marco, io la voglio fare con un teleobiettivo e farmi la stampa della statua e basta, perché mi piace quel tipo di cosa là.
1: Senta, lei parlava di pazienza, ci vuole tanta pazienza, anche la nostra mentore Linda Simeone ci ha parlato di pazienza, ma la sua famiglia quanta pazienza ha
2: Li ho
1: avuto?
2: ringraziati
1: Eh? Eh
2: doverosamente.
1: sì, vabbè, certo, io l'ho detto, però qui non,

0: possiamo leggerlo, per cui...
1: Allora, diciamo che ho trascinato non solo la mia famiglia, cioè il mio nucleo familiare.
0: Ma non solo la sua famiglia?
1: Non solo, pure. No, no, no, è più lunga.
0: Non ha senso di colpa, no?
1: Ma no, no. Perché per dire, ho fatto qualche giro in bicicletta con mio fratello, ho detto, guarda, devo finire il libro, io vado, ho questo itinerario, se vuoi vieni con me. E lui, amante dell'Istria quanto me, è venuto ben volentieri. Un paio di amici, facciamo un weekend di pesca ogni anno, siamo arrivati una sera a Capo Promontorio e ho detto, ragazzi, io domani vado a far l'alba, se volete venite con me, se no fate a meno, vado da solo. Mi sono alzato alle 6, erano tutti in piedi, era ottobre, giusto per tornare sull'autunno, erano tutti in piedi, pronti per venire con me, prima di andare a pescare, a venire a farsi un giro, io intanto facevo le fotografie. Chi ha avuto sicuramente più pazienza è mia moglie, i miei figli, sai, un po' l'entusiasmo dei bambini, li porti in gita, sono contenti per forza. Poi magari finite le foto andiamo a prenderci il gelato.
0: Ancora di più. Ancora di più. Sono stati acquistati, dai, abbiamo fatto, abbiamo capito. No,
1: il bello ci è stato sta, che mio figlio grande, che ha iniziato dal passeggino a fare questi giri, ha finito imbracciando la mia vecchia reflex e facendo foto pure lui. Quindi gli ho un po' passato questa passione, anzi proprio ieri mi ha chiesto quando lo porto a fare foto, quando andiamo a fare un po' di fotografie in giro. Ne ha quasi 15, quindi ha passato buona parte della sua vita a fare.
0: Beh, ha coltivato bene, diciamo che così, ha coltivato molto bene. Linda Simeone, lei è direttrice delle Vie delle Foto e parliamo di Trieste. Lei conosce l'Istria?
2: Sì,
0: che,
2: certo.
0: Che cosa rappresenta per lei l'Istria?
2: È un po' il posto del cuore, anche perché è qui vicina ed è stato il posto, insomma, dove sono sempre scappata in maniera molto veloce da Trieste. È un posto... Per me è magico, perché io adoro la terra rossa, secondo me in qualche mia visione così la terra rossa mi calma. Poi io sono una mezza maratonetta e mi sono allenata molto, proprio insomma io vado a Parenzo, faccio tutto il lungomare e quindi da una parte all'altra, da Parenzo a Fontana sono 8 chilometri, andata e ritorno sono 16, quindi hai fatto un buon allenamento.
0: Quindi l'utile è dilettevole quasi, sì, diciamo sì. Così. Marco Olivo, per lei l'Istria invece? Adesso, tralasciamo la fotografia, tralasciamo la famiglia, tralasciamo tutto.
1: Ma a parte la fotografia, che finalmente ci vado e non mi porto più la macchina perché ho saturato tutto. Per me l'Istria, io ci ho fatto le estati, soprattutto quando il mio primo figlio era piccolo, facevo le vacanze giù. Mi piace tutto di quella regione, cioè in inverno, anche quando capita a domenica bel tempo, facciamo una gita in Istria, andiamo sul lungomare, se non fanno una bella mangiata, perché si mangia molto bene in molti posti, è una bella passeggiata, un po' di relax al mare, trovi un po' tutto, secondo me in Istria trovi in zona Parenzo, trovi la Movida in estate, Rovigno, anche se vai nell'entroterra stai in pace, puoi stare su un muretto 2 ore senza che passi una macchina o un passante, puoi fare i giri nella natura, ci sono boschi meravigliosi, trekking, camminate, giri in bici, ciclabili, ormai è una regione che offre veramente, veramente di tutto, di tutto e di più. Quindi trovo per me là sempre un buon motivo per andarci.
0: Senta, io all'inizio, noi siamo ormai in conclusione, all'inizio ho detto che questo suo libro fotografico, Fotografistria, è certo dedicato a chi ovviamente può muoversi, può andare a fare delle fotografie, può approfondire, ma paradossalmente una persona che non ha le possibilità di viaggiare, prendendo in mano il suo libro, fa un viaggio stando comodamente seduto. Possiamo concludere questa nostra trasmissione, al di là dell'aspetto tecnico, al di là dell'aspetto, come dire, della passione per l'Istria e per la fotografia, anche dare l'opportunità a chi non ha la possibilità di muoversi, di andare in Istria, attraverso questa sua pubblicazione, di fare un viaggio in Istria?
1: Ma io credo di sì, cioè io ho fatto una ricerca molto approfondita, partendo da un testo, Istria di Dario Alberi, e scandagliando Google Maps, con uno zoom notevole per cercare di non perdere pezzi importanti e non ci sarò riuscito al 100%, ne sono convinto, perché è una regione piuttosto grande, però 60 località e 10 posti di paesaggi ci sono, e credo che 70 località in una regione grande ma non troppo grande possano rappresentare abbastanza.

0: Quel che è l'Istria, quel che sono i paesi e il tessuto urbano di questa regione e quel che offre a livello marittimo per le vacanze estive o anche per sognare un tramonto fotografato, magari standosene con un buon bicchiere di vino in poltrona a casa. Spero di instillare in tante persone la curiosità di vedere posti che non conoscono o di ritornare dove non ci vanno da tanti anni, ma il suo invito a scoprirla dal divano penso che sia un obiettivo abbastanza raggiunto.
1: Allora, il nostro viaggio di sconfinamento ovviamente termina qui. Prosegue però con il libro di Marco Livo per i tipi di Luglio Editore Fotografistria, prosegue ovviamente dal punto di vista ideale, fisico chi può e anche non, per chi non può invece attraverso la trattazione di questa sua pubblicazione. Quindi grazie per essere stato ospite della nostra trasmissione e grazie ovviamente per il lavoro fotografico che ha svolto.
0: Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere. Auguro una buona giornata a tutti.
1: Linda Simeone. E che dire? È bravo sto ragazzo?
2: Assolutamente,
1: Sì?
2: sì,
1: Siamo sicuri?
2: confermo. Sì,
1: Lei conferma?
2: certo.
1: Boh,
2: Sì,
1: perfetto. E allora se
2: sottoscrivo.
1: conferma anche lei, confermiamo anche noi. E quindi grazie ovviamente a Linda Simeone, che è la direttrice delle vie delle foto, di questo appuntamento importante che si svolge ogni anno a Trieste,
2: Sì,
1: giusto? In che periodo lo
2: in
1: ricordiamo?
2: primavera.
1: In primavera, e non poteva essere altro che così, essendo la direttrice Linda Simeone, ma purtroppo siamo giunti, come dicevo, al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Paolo Cansano alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Reduce dalla grande vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona su una pista, va detto, completamente diversa, piena di curvoni in appoggio dove conta tanto l'aerodinamica e il bilanciamento della vettura. Qui siamo su un pistino, detto non in maniera spregiativa, ci mancherebbe altro, stop and go, dove curve sostanzialmente non ce ne sono. È arrivato anche l'aggiornamento di motore concesso dall'Aduo per quello che riguarda la Ferrari. Si parla di 7 cavalli in più per il motore endotermico tra motore e benzina, 7 cavalli che poi a loro volta dovrebbero generare un circolo virtuoso andando a migliorare anche le capacità di ricarica della batteria. Ma è stata una Ferrari, mi viene da dire, indecifrabile fino a questo momento. Alberto Sabatini molto indietro ieri, probabilmente anche perché scarica di motore, qualche fiammata qua e là, non lontana, perché comunque Hamilton il Q2 l'ha passata 2 decimi da Antonelli, così come Leclerc. Ma secondo te ha il colpo in canna quantomeno per cercare di mettersi davanti alle McLaren, oppure è già impiccata la vettura di Maranello?
2: Secondo me Hamilton ha la possibilità, Leclerc un po' meno perché è stato molto incostante durante tutto il weekend. Allora, le prove di venerdì non vanno considerate perché la Ferrari venerdì ha girato col vecchio motore, ha montato stamattina il motore nuovo, quello modificato dopo le regole dell'Aduo, pochi cavalli in più come hai detto tu, 7-8 cavalli in più, però anche 2 gocce fanno la differenza. Infatti questa mattina la macchina è andata molto forte. Nelle prime fasi Q1 e Q2 invece sono stati un po' interlocutori, non hanno mostrato il potenziale di stamattina. Leclerc è sempre stato più in difficoltà in questo weekend, ha azzeccato un giro bellissimo in Q2, speriamo lo ripeta in Q3, però non ha mai mostrato questa consistenza, mentre Hamilton sì. Non dimentichiamo che Hamilton detiene ancora il record nel primo tratto di pista, quello dopo la prima curva e il rettifilo successivo, segno che comunque il motore nuovo spinge, ecco, fa un po' di differenza. Secondo me Hamilton ha l'esperienza per mettersi in mezzo alle McLaren e disturbarle, anche perché Norris qualche errorino l'ha fatto, Piastri pure.

0: anche loro non sono così costanti.
1: E lì la salita tra curva 1 e curva 2-3 arriva a punte del 12%. Parlavamo del campionato italiano di ciclismo, lì poterla affrontare a piedi anche, non in macchina, è un qualcosa che ti fa capire come spesso e volentieri le immagini televisive, Alberto Sabatini, non rendano la complessità di questa pista. L'abbiamo detto, poche curve, ma alcune di queste curve sono cieche, sali scendi, non è il vecchio Österreichring, ma è una pista da ritmo, è una pista dove comunque il pilota può fare la differenza.
0: Lo Österreichring di una volta negli anni 80 era il circuito più uno dei più difficili in assoluto, e per tanti anni ha avuto un record di velocità media sul giro, perché si facevano quasi 260 all'ora di velocità media sul giro in una pista fatta di tanti curvoni veloci e pericolosissima. Questa è una pista differente, però queste salite che in televisione non si notano, sorriderà Dominic Paris, il nostro campione di discesa libera, che è ospite lì è ospite qui al Gran Premio d'Austria, credo che sia lui che consegnerà uno dei premi nel dopogara. E a vederle dall'alto verso il basso, lui gli verrà un po' da ridere, quelle non sono discese, abituato lui ai pendii che frequenta lui, però è un pendio importante.
1: È un pendio assolutamente importante, così come diciamo è alta la montagna da scalare che tutti quanti quelli che vogliono cercare di attaccare il dominio fino a questo momento nel fine settimana di Kimi Antonelli dovranno accingersi a fare. Parlavamo di Österreichring, i ricordi che vengono in mente ovviamente per interposta persona, perché ho anagraficamente un'età diversa rispetto alla tua, Alberto Sabatini, la vittoria di al foto finish, no, ma lo dico con certo, estrema invidia per la vita che hai potuto fare tu in tempi in cui era possibile diciamo andare a stringere anche dei rapporti diversi con i piloti, no? Mi vengono in mente due cose, un po' Alfa e Omega, quella vittoria di Elio De Angelis praticamente al foto finish, e poi quell'incidente clamoroso del compianto Andrea De Cesaris che distrusse la sua macchina, non si fece niente e tornò ai box. All'epoca non c'erano ancora le immagini televisive in tempo reale come adesso, e disse no, ho fatto appena un incidentino, e lo licenziarono in diretta. Immagino che sia un episodio che tu ricordi esattamente.
0: Il povero Andrea disse mi sono girato, però non specificò che si era girato su se stesso, cioè si era rovesciato più volte perché aveva la tuta sporca di terra sulle spalle. Quindi è un'epoca diversa, e comunque era un circuito veramente impegnativo. De Angelis vinse l'unica gara della sua carriera in modo magistrale, proprio davanti a Keke Rosberg, il papà di Nico, per pochi centimetri in volata.
1: Io mi sono rivisto in replica quella gara e, pur sapendo come sarebbe finito, ho sofferto per lui, perché c'era Keke Rosberg che gli risucchiava decimi, secondi su secondi, e lui la gestisce in maniera meravigliosa andando a conquistare quella vittoria. A Marcorda di una Formula 1 che non c'è più, ma di una Formula 1 che continua, seppure in maniera diversa, comunque a divertirci. A Marcorda perché le prime vetture in pista, e lo sentite dagli effetti che ci arrivano per l'appunto dalla pista, scendono solamente adesso sul tracciato. 9 minuti al calare della bandiera a scacchi, si è aspettato un po' di tempo prima di scendere in pista. È anche vero che problemi di traffico adesso ce ne sono di meno, nonostante la brevità della pista, perché sono rimaste solamente 10 vetture, e da sottolineare il fatto che sostanzialmente il primo pilota che chiuderà il giro, e anche quello che lo inizierà, Sava Sandir, è proprio uno di quelli che si sono dimostrati un po' più fallosi, Lando Norris, che va detto che ha perso 3/4 d'ora della prima sessione di prove libere per un problema, per una perdita idraulica, ma evidentemente vuole non avere problemi di traffico e vuole essere il primo a togliersi questo dente per cercare subito di fare un giro di sicurezza e poi giocarsi tutto nel cosiddetto giro della morte nella fase finale della Q2. Proprio Lando Norris si lancia, affronta la curva 1, adesso quella salita che ci porta verso la curva 3 con questa pendenza del 12%, è una curva che ti arriva davanti senza che tu riesca a vedere l'uscita, perché nel momento in cui tu la affronti e ti butti verso destra sei ancora leggermente in salita e scavalli il punto più alto della pista solo dopo l'apice della curva, poi in discesa verso curva 4 dove si può nuovamente aprire l'aerodinamica attiva, curva 4 in discesa dove è importante cercare di cucirsi al cordo all'interno, ma anche fare velocità, spostarsi verso sinistra in attesa poi del tratto misto con curva 6 e curva 7. Curva 7 in questo momento per Lando Norris che scala una marcia, non toglie il gas. Curva 8, richiamo verso sinistra che porta poi verso le ultime due curve, curva 9 e curva 10. Anche qui

0: bisogna cercare di fare velocità in discesa, curva 9 e curva 10, si sale su Cordolo anche in ingresso, in uscita, attenzione ai track limits. Lando Norris arriva sul traguardo, chiude la sua fatica in 1:06.900, sta facendo decisamente meglio rispetto a lui però Max Verstappen con la Red Bull, che gli ha tolto i record sia nel primo che nel secondo settore. Max Verstappen sta facendo un gran giro, aspettiamo adesso anche la chiusura e la certificazione dell'imprimatur del cronometro per il pilota olandese. 1:06.475, 1:06.4 è un tempo clamoroso quello di Max Verstappen.
1: Clamoroso davvero, clamoroso, mezzo secondo meglio di prima.
0: Mezzo secondo meglio di prima, ha trovato lui il giro magico Verstappen. Adesso aspettiamo la chiusura del giro di Leclerc, è arrivato intanto anche Piastri che si è piazzato in seconda posizione alle spalle di Verstappen e davanti al compagno di squadra Norris. Tocca a Leclerc, poi toccherà anche ad Antonelli e Russell, che non stanno replicando però i tempi di Verstappen. Verstappen ha trovato il giro magico. Leclerc è terzo, si mette a sandwich tra le due McLaren alle spalle di Piastri davanti a Lando Norris. Antonelli e Russell sono lontani dal rilievo di Max Verstappen. Kimi Antonelli adesso affronta l'ultima curva, vediamo se riesce con un ultimo parziale record ad avvicinare il tempo di Verstappen e si mette davanti. 1:06.414 con un ultimo settore da applausi. Kimi Antonelli scala la classifica e si mette davanti a Max Verstappen. Tocca a Russell che è secondo, anche lui davanti a Verstappen, tre macchine in 61 millesimi. Lewis Hamilton ha abortito il proprio giro, evidentemente un errore per lui. E allora, dopo il primo tentativo, comandano ancora le due Mercedes di Antonelli e Russell. 1:06.4 per Antonelli, 1:06.4 per Russell, 1:06.4 per Verstappen. Ascoltiamo Antonelli Hamilton.
2: Oh, he's supposed to have a banker feel. Why?
0: Non è riuscito Lewis Hamilton a compiere il giro, evidentemente un errore probabilmente in curva 3, e adesso le immagini ci confortano su questo. Ha mancato il punto di staccata, è arrivato larghissimo, a quel punto ha abortito il giro. Si sono abbassati nettamente i tempi Alberto Sabatini in questo Q3, come era logico aspettarsi, ma al di là delle prime due posizioni di Antonelli e Russell, ma che giro ha fatto Verstappen?
1: Verstappen ha fatto un giro clamoroso, lui la sua macchina non è all'altezza delle due Mercedes e quindi va tanto di cappello per il tempo che ha fatto. Ti volevo far notare che i giri di Antonelli e Russell sono stati in fotocopia, cioè dopo il primo intermedio c'era un millesimo di differenza tra i due, al secondo intermedio erano esattamente uguali. La differenza Antonelli l'ha fatta solo nell'ultimo settore,
0: che è sempre stato un po' il cavallo di battaglia di Kimi Antonelli anche nel resto di questa qualifica, e adesso bisognerà vedere quando c'è da togliere anche tutto quanto il toglibile, da cercare il 105% del reattore, per citare Caccia Ottobre Rosso, chi ne avrà di più. Di certo tre piloti sono su un pianeta, Antonelli, Russell e Verstappen, e tutti gli altri indietro. Piastri è quarto a 2 decimi, Leclerc è quinto a 3 decimi, Norris è sesto a 4 decimi, Ajar, compagno di squadra di Verstappen, è settimo a 9 decimi, becca 8,5 decimi dal compagno di squadra Verstappen. Lawson, Lindblad e Hamilton a chiudere la top 10, con Hamilton che un giro cronometrato non l'ha di fatto fatto segnare per via di quell'errore in curva 3. Allora, bisogna dire anche una cosa, non abbiamo ancora detto, Alberto Sabatini, che la Red Bull puntava tantissimo su questa gara, ha portato sostanzialmente una versione B della monoposto.
1: Sì, esatto. Una macchina profondamente modificata e evoluta, perché Verstappen, ci sono due motivi dietro, prima di tutto la costante evoluzione, e loro vedono la gara di casa come il punto di metà stagione dove mettere in campo tutte le novità che hanno studiato nella prima parte della stagione. Poi non dimentichiamo che Verstappen è legato da contratto alla Red Bull, ma quel contratto di Verstappen si può rompere se lui non è in una particolare posizione nel mondiale a metà stagione. Quindi la Red Bull ha tutto l'interesse di cercare di migliorare la prestazione per tenersi il suo grande campione.
0: Al netto del fatto che non so a Max Verstappen, se dovesse liberarsi, dove potrebbe andare, un po' perché i sedili sono tutti quanti occupati, anche se qualcuno potrebbe dire si libera Verstappen, un posto lo troviamo, però al di là di questo mi viene da dire che la libertà che Red Bull concede a Max Verstappen in termini di impegni extra Formula 1, nessun altro team. Tu ce la vedi una Ferrari, una Mercedes o anche una McLaren dire a Verstappen: ok, vuoi fare la 24 ore del Nürburgring, vai pure a farla, non ti preoccupare. Io francamente no.
1: No, infatti, lui può fare quello che vuole, però è anche vero che se lui va in un altro team, insomma, quelli chiacchierati dove lui potrebbe andare sono Mercedes e McLaren, soprattutto quest'ultimo.

0: perché la situazione dei Piastri non è così solida come sappiamo. Dopo le decisioni dell'anno scorso, lui dall'alto del suo blasone può imporre poi le condizioni e le regole. Certo che un pilota che ha nel piede due decimi, come ha mostrato in queste qualifiche Q3, trova squadre che fanno botte per averlo se decidesse di lasciare la Red Bull.
1: Diciamo che a piedi non ci resta, ecco.
0: A piedi non ci resta, bisogna vedere se ottiene anche i soldi che chiede, perché non è proprio uno che si accontenta di un tozzo di pane.
1: Nonostante non ha problemi ad arrivare evidentemente alla fine del mese, lui come tutti quanti i coloro che sono in Formula 1 in questo momento. 1 minuto e 40 al calare della bandiera scacchi, le vetture si stanno lanciando per l'ultimo giro. Davanti a tutti in pole position provvisoria c'è Kimi Antonelli, che precede di 43 millesimi il compagno di squadra in Mercedes George Russell. Quindi Verstappen staccato di 61 millesimi con la Red Bull, Piastri quarto con la McLaren, Leclerc quinto con la prima delle due Ferrari a 3 decimi, Norris sesto con la McLaren, Jarell Lawson settimo ottavo con le due Racing Bulls, Ajar con la Red Bull, Lawson con la Racing Bulls, Lindblad nono con l'altra Racing Bulls e Hamilton decimo, che non ha ancora fatto segnare un tempo e non a caso è il primo dei big a lanciarsi. Sulla salita verso curva 3, 43 millesimi più avanti rispetto a Kimi Antonelli, al primo rilievo cronometrico Lewis Hamilton, questa volta non la sbaglia curva 3, in discesa adesso verso curva 4, si apre l'ala dell'aerodinamica attiva, l'ala Macarena così come la chiamavano in Italia, il giro arrosto così come la chiamano gli inglesi, ala che ha fatto scuola, è stato copiato anche dalla McLaren. Leclerc fa ancora meglio, parziale record nel primo settore, 79 millesimi più avanti rispetto a Kimi Antonelli, mentre Norris si migliora ma è dietro. Ma concentriamoci su uno per volta, concentriamoci su Lewis Hamilton, due decimi più veloce rispetto a Kimi Antonelli al secondo rilievo, con tanto di parziale record nel secondo settore. Attenzione a Lewis Hamilton, Antonelli spesso e volentieri fa la differenza nel terzo settore, ma qui insomma Hamilton ha due decimi di vantaggio, potrebbe quantomeno provvisoriamente piazzarsi davanti. È buona anche l'uscita dall'ultima curva, la curva 10, per Lewis Hamilton, che per sei millesimi scala la classifica. Ma attenzione a Leclerc, che sta andando ancora più forte. Leclerc in questo momento è davanti a Lewis Hamilton. Leclerc con la seconda Ferrari affronta l'ultima curva, lui di solito il giro della morte ce l'ha nel DNA. Charles Leclerc al comando, Leclerc al momento è 1-2 Ferrari, Leclerc al comando con 59 millesimi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Arriva Norris che non fa un gran giro e resta sesto, sta per arrivare Piastri che al momento è addirittura ottavo, si migliora ma resta settimo, nessun pericolo per le McLaren. Adesso però tocca a Verstappen, attenzione, Verstappen va a sbattere, Verstappen esce di pista, errore, bandiere gialle, nessun altro si potrà migliorare a questo punto.
0: È finita qui
1: e la pole position è di Leclerc, è 1-2 Ferrari, 1-2 Ferrari. Verstappen andando a sbattere all'esterno di curva 9 fa un regalone alla Ferrari, pole position per Leclerc, 59 millesimi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Seconda fila tutta Mercedes, Antonelli terzo, Russell quarto, arriva Russell adesso sul traguardo che però si migliora, Russell si migliora 1:06.1, ma c'erano bandiere gialle. Io non credo che questo tempo verrà convalidato, penso proprio che questo tempo non verrà convalidato.
0: Russell era dietro Verstappen. Infatti Antonelli rallenta vistosamente.
1: Io non credo che questo tempo verrà convalidato e credo anzi che George Russell si beccherà anche una bella ramanzina per aver fatto il giro con bandiere gialle. C'era infatti l'esultanza, tra l'altro, da parte dei meccanici della Ferrari per la pole position segnata da Charles Leclerc in quel momento. Al momento Russell ha tagliato il traguardo davanti a tutti con un giro tra l'altro clamoroso, 1:06.113. C'erano però bandiere gialle quando lui è passato per l'incidente di Verstappen, incidente abbastanza violento, non credo ci siano problemi per il pilota anche perché la via di fuga lì è chilometrica, la macchina si appoggia sulla barriera, Max Verstappen che era molto vicino al tempo di Leclerc, era 8 millesimi in ritardo e dunque era in linea per poter migliorare, la macchina gli parte in sovrasterzo, va a sbattere poi contro le barriere, un urto come detto abbastanza violento e adesso bisognerà capire cosa deciderà la giuria per quello che riguarda il tempo di George Russell, perché al momento ufficialmente c'è in pole position George Russell con la Mercedes davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, con Antonelli in quarta posizione, poi Verstappen, Norris, Piastri, Ajar, Lawson e Lindblad. Però tu me lo confermi Alberto Sabatini, lui era dietro, il tempo l'ha fatto segnare dopo e non credo che avessero già tolto le bandiere gialle.
0: Lui era l'ultimo del gruppo dei piloti entrato in pista.
1: Ecco, adesso siamo proprio alla possibilità di vedere l'onboard e c'erano bandiere gialle, c'erano le luci gialle. Al momento

0: Le luci verdi erano all'uscita della curva, ma all'ingresso della curva a me sembravano gialle quelle luci, per cui io credo che lui, diciamo, sia passato in regime di materia gialla. È materia, ad ogni modo, per i commissari lo scopriremo solamente vivendo, andando avanti. Al momento noi vi diamo la pole position di Russell, perché questo è quello che ci suggerisce in questo momento.
1: Sì, sì, ti confermo, c'era luce gialla lampeggiante all'ingresso della curva 9 dove Russell è passato a tutta velocità.
0: Russell esulta, ma credo che ci sarà un post qualifica decisamente infuocato. Al momento noi vediamo la classifica provvisoria. Russell in pole position del Gran Premio d'Austria di domani, in prima fila a fianco a lui Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari, seconda fila Hamilton, Ferrari, Antonelli, quarto con l'altra Mercedes, lui ha correttamente rallentato. Fred Vasseur fa un gesto come dire adesso ci penso io, il team principal della Ferrari. Quindi Verstappen, Norris, Piastri, Hajar, Lawson e Lindblad. Questa la classifica. C'è un infringement per bandiera gialla notata per quello che riguarda George Russell. Secondo me, Alberto Sabatini, la pole position di George Russell ha i minuti contati.
1: Sì, soprattutto prenderà anche una penalità, perché quando rallenti per bandiere gialle prendi una penalità severa, perché è una questione di sicurezza. Quindi secondo me Russell ha compromesso il suo Gran Premio.
0: E tra l'altro lui è anche il presidente del sindacato dei piloti, quindi è un errore che andrebbe, diciamo, una penalità che andrebbe anche aumentata proprio in virtù del fatto che va il cattivo esempio.
1: Sulla carta la prima fila dovrebbe essere Leclerc, Hamilton e Antonelli, Verstappen subito dietro.
0: Lo scopriremo a breve, vi daremo aggiornamenti nel corso di Sabato Sport. Io ringrazio Alberto Sabatini per averci accompagnato nel racconto di questa adrenalinica con tanto di giallo finale, letteralmente qualifica del Gran Premio dell'Austria. Grazie Alberto come sempre.
1: Grazie a voi e buon Gran Premio domani a tutti.
0: Pole position al momento di George Russell, ma non ci scommetterei un euro. Io credo che domani davanti a tutti partirà Leclerc con una prima fila tutta rossa. Ci fermiamo qui per il momento, più avanti vi aggiorneremo nel corso di Sabato Sport circa le sorti di questa pole position. Torniamo allo studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. In Venezuela è salito a 920 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia i dispersi, i soccorritori ancora al lavoro.
5: A solo 18 giorni il bambino tratto in salvo dalle macerie dei soccorritori venezuelani impegnati nella spasmodica ricerca per salvare i sopravvissuti ancora intrappolati nelle macerie. Un'ora dopo è stata strappata ai detriti anche la madre. Nel paese sono arrivati 1.700 soccorritori da tutto il mondo, 250 uomini sono stati inviati solo dagli Stati Uniti. Il contingente italiano ha raggiunto la zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione. Sono almeno 3 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani. Durante una visita ad un luogo colpito dal sisma, le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Enzo Arcieri, GR1.
4: E in Afghanistan un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona orientale del paese con epicentro a 450 km a nord-est della capitale Kabul. Lo riporta l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Medio Oriente, ancora attacchi nel Golfo, dove è tornata a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa. E sul fronte israelo-libanese, nonostante l'accordo quadro firmato a Washington che riconosce la sovranità reciproca, Hezbollah ribadisce la sua contrarietà all'intesa, definendola un'umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Nuovi raid di Tel Aviv nel sud del Libano. A Roma una famiglia sterminata, madre, padre e bambina di 8 anni uccisi con una mannaia, ferito il primogenito di 20 anni. La polizia ha reso note le generalità del presunto killer, un 43enne del Bangladesh che conosceva la famiglia.
6: Sulle tracce del killer che ieri sera intorno alle 22 ha ucciso 3 persone, la polizia di Stato ha diffuso le foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossein Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Solo ieri aveva ricevuto lo status di rifugiato politico. Dietro alla violenza inaudita, forse un movente passionale. Un delitto che potrebbe essere avvenuto.

0: Venuto in più fasi, l'uomo avrebbe prima molestato la donna che lo ha rifiutato, per questo avrebbe ucciso lei, la sua bambina, poi l'arrivo a casa del marito e del figlio più grande, anche loro aggrediti, a morire a colpi di mannaia Alicia di solo 8 anni e i suoi genitori Kamaluddin Babul e Jahan Hosni Momotai di 39 e 38 anni, a dare l'allarme il primogenito di appena 20 anni che è sceso in strada sanguinanti e ha chiesto aiuto.
1: Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava.
0: Sconvolti e lacrime i suoi colleghi e i clienti del supermarket dove lavorava.
2: Credo che tutti quanti siano sconvolti qua.
0: Elena Paba, GR1.
3: L'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa occidentale, nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, cioè quasi 1 su 3, record di temperature in Gran Bretagna, Germania e Francia. Nel nostro paese il picco è atteso tra domani e lunedì, 18 le città con bollino rosso. Per l'AFA e le alte temperature sono aumentati gli accessi nei pronto soccorso. La situazione è tuttavia sostenibile, come spiega Alessandro Riccardi, presidente della società di medicina d'urgenza.
4: È calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere una ricondizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche. Quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
3: E per risolvere il problema della sabbia rovente, in una spiaggia di Caorle, in provincia di Venezia, è entrato in campo il cane robot bagnino, soprannominato Flipper. L'idea di arruolarlo è stata di Denis Varriale, tecnico elettronico e gestore di uno stabilimento balneare. Il cane robot ha il compito di accompagnare i clienti agli ombrelloni. Vestito con canotta gialla da bagnino, ha evitato gli ostacoli e portato a termine la missione tra l'incredulità e la curiosità di bagnanti e avventori. Musica, Tiziano Ferro arriva a Roma.
5: Perdono, se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa, regalami un sorriso.
3: Stasera e domani lo Stadio Olimpico accoglierà l'artista in tour, 2 appuntamenti per continuare a celebrare gli oltre 20 anni di carriera di Ferro. La scaletta propone una panoramica della sua produzione discografica, dai successi degli esordi come Perdono e Rosso Relativo fino alle hit più recenti.
5: A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto.
3: Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Sabato Sport, prossimo GR1 alle 18.
6: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
7: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour!
8: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Sabato Sport.

Sono le 17:11 minuti, torniamo in studio con Sabato Sport. Vi abbiamo appena raccontato l'emozionante sessione di qualifiche per la Formula 1 che si è conclusa con la pole position di Russell su Mercedes e alle sue spalle le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, una pole position che ha causato e scatenato anche qualche discussione, ma al momento questo sembra tutto confermato, qualora ci fossero poi ulteriori novità, ulteriori stravolgimenti di quella che è la griglia di partenza per la gara lunga di domani. Naturalmente ve ne daremo conto nel corso di questa trasmissione, ma al momento la griglia di partenza è la seguente: Russell in prima posizione, Leclerc ed Hamilton subito alle sue spalle. Noi torniamo in argomento calcistico, naturalmente attenzione catalizzata dal mondiale che si sta giocando tra Stati Uniti, Messico e Canada, in attesa di quelli che saranno poi i confronti diretti, sedicesimi di finale. Va completandosi anche in questo caso la griglia degli accoppiamenti, si attende la fine di tutti i gironi per sapere chi giocherà contro chi stasera. Due gare molto importanti in questa chiave riguardano il girone L alle ore 23 e potrete seguirle qui in diretta su Radio 1. Si affronteranno in contemporanea Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana, gara quest'ultima che si giocherà in quel di Filadelfia. Allora noi vogliamo

proprio entrare nell'atmosfera di questa importante partita, perché il Ghana attualmente è secondo nel raggruppamento con 4 punti come l'Inghilterra, ma con una peggiore differenza reti. A 3 punti c'è invece la Croazia, Panama ormai eliminato a quota 0. Dunque gara molto importante, dicevamo, quella tra Croazia e Ghana, per le sorti di entrambe le squadre nel futuro di

0: Andiamo insieme con Sabato Sport. Dunque, come promesso, torniamo a parlare di calcio. Parliamo in particolare di Croazia-Ghana, gara fondamentale per il futuro di entrambe le formazioni al Mondiale di calcio. Si gioca questa sera alle ore 23 in quel di Filadelfia, ma qui in Italia abbiamo due cuori che stanno battendo e come per le loro nazionali, quella croata e quella ghanese. Allora ringrazio per essere qui con noi Zrinka Bačić e Benjamin Boateng. Buonasera, un saluto ad entrambi.
1: Buonasera. Buonasera.
0: E allora vogliamo giocare questa sorta di derby a distanza, naturalmente con un tono assolutamente scherzoso, però per capire come, visto che l'Italia è assente, voi, le vostre nazionali, per vostra fortuna invece se la stanno giocando e come tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera diciamo il Ghana di Boateng parte favorito perché ha un punto in più in classifica, dunque può gestire forse meglio l'impegno. La Croazia invece potrà fare pochi calcoli, ma c'è anche chi dice potrebbe esserci un biscotto, come si dice in gergo, magari un pareggio che possa fare, come dire, contenti entrambi. Nel frattempo presentiamo i nostri ospiti. Parto da Zrinka Bačić, che lavora presso l'ambasciata croata. Come vi state organizzando allora per vivere? Come state vivendo questo appuntamento mondiale anche come comunità?
1: Noi abbastanza bene, l'unica cosa che ci un po' tiene per il fatto di orari molto molto sballati e non si può guardare insieme spesso. Ecco, quella di che è iniziata tra Panama e Croazia, all'una di notte ognuno ha guardato

0: casa sua. Ecco. Questa sera abbiamo organizzato da una nostra amica in giardino, tutti quanti insieme.
1: Siete pronti? Potrebbe, naturalmente non ve lo auguro questo, potrebbe essere l'ultima sfida con la maglia della nazionale di Luka Modric, insomma è lui il vostro faro, il vostro elemento più rappresentativo.
0: Sicuramente ha dato tantissimo per la Croazia in tutti i mondiali fino adesso e speriamo più per lui che per noi, in senso che questa sarà una diciamo una classificazione un po' più avanti di questa partita di oggi, ecco, ci auguriamo in pratica, sperando che il risultato è minimo 1-1, un pareggio per andare avanti.
1: Mi corregga se sbaglio, credo che Zrinka Bačić ci stia rispondendo da Roma. Mi sposto invece a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove è con noi collegato, come detto, Benjamin Boateng. Buon pomeriggio, Benjamin, giovanissimo studente ghanese che vive in Italia con la sua famiglia dal 2017. Il cognome è già una garanzia, perché insomma Boateng sappiamo che è un cognome che col calcio ha non poco a che fare, soprattutto con la storia del Ghana, ma non solo. Allora, come ti do del tu, perché sei giovanissimo, tra l'altro la prossima settimana sosterrai l'esame di maturità, ma insomma sì. ti distrai un po' con i mondiali o sei tutto concentrato sullo studio?
2: Allora, adesso direi che sono tutto concentrato sullo studio, però cerco anche di seguire il calcio un po', ma cioè, sono contento comunque di essere qui, grazie per questa opportunità. Cioè, il Ghana direi che in questo momento sta giocando molto bene da previsto, contro la squadra di Panama siamo riusciti a ottenere un punto proprio all'ultimo minuto, è stato davvero un grande vantaggio per noi. E poi con l'Inghilterra, cioè, i nostri ragazzi hanno giocato molto bene e hanno pareggiato, anche se cioè, non era quello che aspettavamo, direi, però hanno fatto molto bene. Quindi cioè, noi questa sera diciamo che stiamo aspettando ancora per il risultato contro la Croazia, anche se il Ghana è già passato per il prossimo round, noi sempre cerchiamo di ottenere un buon risultato, quindi questo c'è. Cioè.
1: Anche perché insomma poi conta la classifica, bisognerà capire quale sarà anche il risultato dell'Inghilterra con Panama, tutti gli sviluppi sono possibili, anche magari che la stessa Croazia, battendo il Ghana, non lo auguro a Boateng, possa addirittura vincere il girone. Boateng, come vi organizzate voi, come sei solito guardare queste partite? E insomma il Ghana sta confermando comunque quello che di buono si diceva prima dell'inizio di questo mondiale.
2: Sì, allora diciamo che la prima partita che hanno giocato proprio a l'una di mattina era una cosa difficile da guardare insieme, infatti molti sono riusciti a guardarlo, alcuni no, tutti in casa nostra, però quello con Inghilterra che hanno giocato verso le 10, cioè io e i miei amici diciamo che ci siamo messi in piazza a guardare la partita tutti insieme. Sono sicuro che anche questa sera cercheremo di fare una cosa del genere, perché anche l'ultima partita del girone, quindi cioè, venire tutti insieme, unirci per guardare l'ultima partita dei gironi sarebbe una cosa anche molto bella, secondo me.
1: Zrinka Bačić, ma quali sono i riti, i rituali che insomma accompagnano la comunità croata quando si segue la partita? Si consumano bevande particolari, c'è un cibo speciale, insomma ci faccia entrare un po' nel vostro clima da stadio seppur a distanza.
0: Ma non c'è niente di particolare, noi l'unica cosa che ci unisce, siamo tifosi veri del nostro stato, in senso in qualsiasi parte ci incontriamo siamo veramente casciaroni, come si dice a Roma, in senso che guardiamo tutti insieme e tifiamo veramente, che lei vede in America quanta gente che vivono in America, croati, ci stanno per le strade di qualsiasi, in Messico, Canada, da tutte le parti. Oggi ho proprio guardato in televisione, c'era un matrimonio non croato in Filadelfia dove sono usciti due sposi e c'erano 1000 croati che si sono riuniti a questi sposi, sposi hanno parlato tutto il tempo con tutti i tifosi croati che hanno cantato canzoni croate che neanche capiscono, veramente è stata una cosa emozionante. E questa cosa succede anche noi quando guardiamo a Roma, noi tutte le partite di altri mondiali, anche prima tra Croazia e Inghilterra, abbiamo guardato ad un ristorante croato di una proprietaria croata da Spalato, vicino a Pantheon, che si chiama l'Arcano, ma come lavora fino a mezzanotte stasera non ce lo possiamo fare, e ci abbiamo fatto questa cosa di unirci da una nostra amica che c'ha un giardino grande, ecco. Ma tipo, noi siamo tutti vestiti con le magliette, bandiere, o siamo 5 o 10 o 15, tutti vengono vestiti con le nostre tradizionali magliette a scacchi, che sono molto molto particolari, perché
1: che conosciamo,
0: siamo noi
1: che conosciamo bene, mondo, che conosciamo bene. Benjamin Boateng, ma la maturità in che cosa la stai per prendere, poi che cosa ti aspetta e che cosa saresti anche disposto a rinunciare magari per un'avanzata ancora più clamorosa del Ghana in questo mondiale?
2: Allora, per la maturità, io faccio la scuola Bodoni a Parma, faccio sistemi informativi aziendali, quindi un po' di economia, un po' di informatica, quindi questi sono, diciamo, le due materie di indirizzo. Sto per prendere la maturità, infatti, in sistemi informativi aziendali, mentre dopo la maturità ho l'intenzione di continuare gli studi all'università facendo ingegneria dell'informatica, quindi cioè, sono molto appassionato dall'informatica nel mondo digitale.
1: Ma ci dobbiamo aspettare, tu conosci bene la cultura sportiva anche del Ghana, visto che abbiamo detto in fase di presentazione di questa partita, una sorta di rischio biscotto, sai l'espressione italiana che dice due squadre si mettono d'accordo perché tanto più o meno un punto fa tutti contenti e si può andare avanti a braccetto? Oppure nella cultura sportiva del Ghana, secondo te, questi calcoli non ci sono e si giocherà il tutto per tutto per tentare comunque di vincere la partita?
2: Allora, secondo me i giocatori giocheranno tutto per tutto, perché diciamo che siamo riusciti ad avanzare, l'ultima volta che siamo riusciti ad arrivare ai gironi di, cioè il knockout era 2010, che siamo arrivati ai quarti di finale il Ghana, quindi cioè, secondo me cercheremo anche di vincere, cioè di essere i primi sulla tabella, cioè nei gironi. Anche se siamo già qualificati, io stasera aspetto un gioco un po' più competitivo dai nostri ragazzi.
1: Insomma, Zirin Kabacic, se pensavate a un Ghana dimesso, così non sarà, ma siete abituati insomma alla lotta sportiva.
0: Sì, sicuramente ci sarà fatica anche con Ghana, ma non fa niente, in senso Croazia sicuramente darà tutto di sé per vincere, o pareggio o vincita, quello è importante, basta che non perde.
1: Ma qual è il segreto di questa Croazia che con appena 4 milioni, forse anche meno, di popolazione riesce comunque, e non soltanto nel calcio, a piazzarsi negli sport così di gruppo, sempre andare molto avanti nei tornei, Zirin Kabacic?
0: Non lo so, tutti mi chiedono questa cosa, non siamo neanche 4-3 milioni e 2, e di 3 milioni e 2 cioè abbiamo tutti questi giocatori bravissimi che giocano per tutta l'Europa, tutto il mondo, e penso anche questa cosa che ci hanno di nazione, proprio l'amano, è quello che io vedo in Croazia, non è che vedono in altri paesi, perché noi abbiamo giocato mondiali, quelli di 2018 in Russia, che abbiamo guardato tutti insieme, abbiamo fatto questa festa all'Arcano in questo ristorante, dove abbiamo addobbato tutta la via, dove c'è, e tutta gente si fermava, faceva le foto e tutto quanto, e si vedeva che proprio anche che passavano squadre che ci avevamo in confronto, no? Per esempio Argentina, si fermavano, ci facevano le foto e dicevano che siamo un paese con pochi abitanti e tanti giocatori. E non lo so, penso che è una cosa nel cuore, proprio tifoseria del cuore.
1: Ecco, e allora in bocca al lupo tanto alla Croazia di Zirin Kabacic quanto al Ghana di Benjamin Boateng, grazie di essere stati qui con noi a Sabato
2: grazie
1: Sport
2: molto.
1: In bocca al lupo ad entrambi per la partita di questa sera. Noi ci stiamo per fermare solo per qualche istante perché arrivano le previsioni del tempo e poi anche un po' di musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sabato Sport. Questo è sempre Radio 1, questo è sempre Sabato Sport, in studio Francesco Albanese. Per tornare a parlare della Formula 1, da meno di mezz'ora si sono concluse le qualifiche in Austria per il Gran Premio che si disputerà domani. Allora, gli ultimi aggiornamenti con Manuel Codignoni.
4: Allora, ci eravamo lasciati con la pole position in bilico di George Russell per via del fatto che mentre il pilota inglese transitava togliendo la pole alla Ferrari di Leclerc c'erano bandiere gialle all'ultima curva per l'uscita di pista di Max Verstappen. Ebbene, la pole position è stata confermata. George Russell ha sostenuto di aver rallentato all'ingresso della curva e questo di fatto lo ha scagionato agli occhi dei commissari. Ora, esistono due livelli, diciamo, di considerazione di quanto avvenuto: il livello regolamentare e il livello sostanziale, perché nel momento in cui ci sono bandiere gialle il pilota deve rallentare. Questa è la regola base di quello che riguarda il motorsport, perché significa che ci sono dei pericoli, significa che c'è qualcosa che non va e la pista non è perfettamente agibile. Ora, George Russell, appena tagliato il giro, evidentemente coda di paglia, ha detto più volte I lifted, nonostante dal box gli dicessero delle cose diverse, ovvero sia ho rallentato, il che significa che la forma, diciamo, del regolamento a suo dire non è andata a violarla, e questa evidentemente è stata anche la decisione dei commissari, che dopo un'investigazione in vero brevissima gli hanno confermato la pole position. Esiste poi un livello sostanziale: se c'è una bandiera gialla significa che bisogna rallentare perché c'è una situazione di pericolo, e se tu fai un tempo di 1:16:1 dimostrando di non aver fatto il tuo miglior tempo nei tre microsettori in cui avveniva la cosa, ma nei due precedenti e in quello successivo, perché mi sono andato a guardare la telemetria, significa che tu scientemente hai rallentato il minimo indispensabile per non incorrere la penalità. E la cosa è grave, primo perché George Russell è stato per diverso tempo ed è uno dei leader del sindacato dei piloti, e dunque il fatto che un'imprudenza di questo tipo, ancorché rispettante la forma del regolamento, sia arrivata dal leader dei piloti. Secondo poi perché in situazioni di questo tipo noi abbiamo già visto succedere tragedie. Ci viene in mente il 2014, il Gran Premio del Giappone, Jules Bianchi, lì c'erano bandiere gialle, è vero, la situazione era diversa, si era in gara, c'era la pioggia, c'era scarsa di visibilità, ma sostanzialmente c'era una vettura ferma a bordo pista ed era entrato un trattore lì. Russell non poteva sapere quello che c'era lì all'esterno, e l'aver rallentato il minimo sindacale pur prendendosi la pole position, secondo me è un atto gravissimo, tanto più se arriva da quello che è uno dei leader del sindacato dei piloti. Se non interessa ai piloti la sicurezza, va maggiormente a chi deve interessare, a chi stende le regole. Sì, è vero, ma in prima persona chi rischia la vita non è il leguleio che scrive una regola probabilmente scritta male, ma è il pilota. Per questo io dico, la pole position è confermata, ma secondo me Russell non ci fa una gran figura neanche nei confronti di quelli che sono i propri colleghi, che insomma di questa furbata probabilmente non avranno grande piacere a constatare. Fatto sta che i numeri ci dicono che la pole position è di Russell, che domani partirà davanti a tutti, partirà davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, e in seconda fila ci sarà l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, che precede poi Max Verstappen e poi via via tutti quanti gli altri. Però quest'oggi si è scritta una pagina non bella, secondo me, del motorsport, soprattutto per chi ha qualche capello bianco e perché è andato poi a piangere morti, a piangere feriti e a piangere situazioni. E io credo che la federazione in primis dovrà intervenire su questa regola, perché un fatto come quello di oggi crea un precedente pericolosissimo. La seconda parte di questa descrizione è ovviamente un'opinione personale, ma è un'opinione personale suffragata da un po' di esperienza e dall'aver sentito in questo periodo anche qualche collega che la pensa più o meno esattamente come il sottoscritto. Ad ogni modo, pole position di George Russell, seconda fila, prima fila per Leclerc, seconda fila

0: fila Hamilton, Antonelli, terza fila Verstappen, Norris, poi Piastri, Hajar, Lawson e Lindblad. Questa è la top 10 del Gran Premio che partirà domani alle 15 a Spielberg, veleni di cui facevamo assolutamente a meno. A te.
1: E allora questo è l'appuntamento prossimo con te, Manuel Codignoni, domani per l'appunto ore 15 per il racconto del Gran Premio d'Austria.

0: Quante storie ci arrivano dal mondiale di calcio, storie di calcio giocato, certo, e quelle ve le stiamo raccontando puntualmente su Radio 1, ma un po' su tutte le nostre piattaforme. Naturalmente parliamo delle partite, ma dietro un mondiale così vasto, così ampio, così grande per anche la sua organizzazione, il suo impegno, un mondiale che si sviluppa su tre nazioni, ci sono tante storie che riguardano comunque indirettamente anche l'Italia, che seppure non partecipa direttamente alla competizione è presente e come in terra americana. Allora vi facciamo raccontare da Nico Forletta a Dallas l'incontro che ha avuto con due italiani che nell'organizzazione del mondiale stanno avendo un ruolo molto importante. Ascoltiamo insieme questo contributo.
1: "48 squadre per 104 partite spalmate in 16 città di tre differenti nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti. Quello 2026, il mondiale più largo di sempre della storia del calcio, e a quanto pare il record è anche destinato a durare molto poco. Per forza di cose non poteva non avere le stesse misure la macchina organizzativa, e per far funzionare questo meccanismo in ogni suo più recondito ingranaggio, gli addetti sono stati contati in 15.000 tra dipendenti della FIFA e quelli delle aziende impegnate nell'indotto a vario titolo. A questi vanno aggiunti 70.000 volontari, totale 85.000 persone impegnate per mettere insieme la squadra dietro le squadre. Così l'hanno definita. Ci sono voluti 2 anni. I 70.000 volontari sono frutto di una selezione tra più di 1 milione di richieste arrivate da tutto il mondo. Navigando in questo mare magnum, nel cuore pulsante della Coppa del Mondo 2026 a Dallas, in Texas, ci siamo imbattuti nelle

0: Storie di due ragazzi italiani, giovane uno, giovanissimo l'altro, entrambi con compiti di responsabilità apicale. Iniziamo da Francesco Fornaroli.
1: Gestisco 4 negozi di FIFA qua a Dallas. Sono manager della zona di Dallas. È un lavoro abbastanza complicato, difficile, pieno di imprevisti, però il mio lavoro è proprio quello di risolvere gli imprevisti e far sì che tutto vada liscio.
0: Di dove sei?
1: Io sono nato in provincia di Milano, in una Magenta, la città si chiama, poi a 18 anni...
0: Magenta storicamente famosa, nell'unità d'Italia ha contato qualcosa?
1: No, sì, assolutamente, infatti sin da piccolo a scuola veniva raccontata molto la storia della battaglia, di tutto, l'importanza storica di Magenta in generale. Vabbè, dicevo Magenta, poi spostato a Amsterdam per 3 anni e poi Parigi.
0: Quanti anni hai? Sei giovanissimo.
1: 23 anni, ho iniziato un paio di anni fa durante l'estate, ho avuto questa opportunità prima in Formula 1 gestendo un negozio singolo all'interno dei Gran Premi di Formula 1 e poi sono arrivato fin qua.
0: Come ti sei ritrovato a fare questo mestiere, cioè gestire merchandising nell'ambito sportivo?
1: No, è stato diciamo un processo graduale, ho iniziato prima come staff proprio ad Amsterdam durante il Gran Premio di Formula 1 a Zandvoort, poi sono passato a gestire uno store e poi adesso 4 store nell'area di Dallas.
0: La domanda è: in un negozio di merchandising FIFA quali problemi possono insorgere da risolvere?
1: Diciamo che quando devi aprire 58 negozi negli Stati Uniti tutto diventa più complicato, la logistica, lo staff banalmente, ordini che non arrivano, ce n'è di lavoro da fare in generale.
0: 58 hai detto negli Stati Uniti, poi suppongo che ce ne saranno anche in Canada e in Messico, quindi siete in tanti, disseminati in tutto il continente americano per questi mondiali.
1: Siamo un bel po' tutti, tra l'altro ragazzi molto giovani, un team molto internazionale, quindi a volte capita anche diciamo di interfacciarsi con problematiche che derivano dal fatto che abbiamo tutti dei background diversi e culture diverse, e questo secondo me però è anche un qualcosa che rende il tutto più interessante.
0: Quanti italiani ci sono in questo gruppo?
1: Allora, che io sappia, qua sugli Stati Uniti sono solo io di italiano, ci sono altri italiani che lavorano in uffici a Milano che si occupano principalmente di fare ordini di merchandising, però qua sul suolo americano sono solo io.
0: Suppongo che abbiate anche idea di quale possa essere il profilo medio del cliente, no? C'è una divisione per età?
1: Per età diciamo che è molto variegata l'età. Quello che posso dirti che ho trovato particolarmente interessante è che qua, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, c'è una forte presenza latina, quindi ci sono molti messicani e questo si nota particolarmente. La maglietta del Messico è una delle più richieste, addirittura superiore a quella degli Stati Uniti e di tutte le altre nazioni.
0: Ho notato una cosa, praticamente una preponderanza di giovanissimi con le magliette delle squadre a seguire le partite.
1: Immagino che il calcio sta sempre prendendo più piede qua negli Stati Uniti, c'è una forte curiosità anche dal mio punto di vista, noto sempre più americani che entrano in negozio e si interessano e hanno anche una forte conoscenza del calcio italiano, europeo e mondiale. È una cosa che non mi aspettavo prima di venire qua.
0: Da italiano ti è venuto qualcuno a chiedere magliette dell'Italia anche se è assente ormai da tempo immemore?
1: No, purtroppo nessun italiano è venuto qua. Ci sono state molte battute quando diciamo i clienti scoprivano che ero in italiano, molte frecciatine, però vabbè, per scherzare va bene.
0: Bisogna starci, quando sei in martello meni, ma quando sei in cudine le devi prendere.
1: No, sì, assolutamente, è quello che diciamo, la situazione in cui siamo e dobbiamo prenderne atto di ciò.
0: Insomma, ti piace il tuo lavoro?
1: Sì, mi piace. È molto interessante anche il fatto che non mi aspettavo mai di venire qua a Dallas a 12 ore di aereo dall'Italia e trovarmi a interagire con italiani. Cioè mi fa molto riflettere il valore di noi italiani nel mondo per essere presenti un po' in tutti gli ambienti a questi livelli. CEO italiani pululano un po' dappertutto, sono ovunque, il talento non manca.

0: Ovunque il talento non manca, dice Francesco, e di talento ne ha da vendere Riccardo De Marchi.
1: La mia azienda è la logistica ufficiale per il World Cup, quindi facciamo la logistica per tutto quello che è FIFA,

0: Tutto quello che è sponsor e tutto quello che sono broadcasters o media partners. Sono qua responsabili dell'azienda per tutti i broadcasters come la Rai, BBC, ITV, Caracol e tutto quello che ci sono. Quindi tutto quello che è materiale di televisione che entrano qua, noi ci occupiamo, aiutiamo, abbiamo storage, forklift, personale.
1: Sei nato negli Stati Uniti tu? Dove?
0: No, veramente sono nato in Brasile, però con 17 anni sono partito per l'Italia. Il sogno di giocare a pallone, ho giocato lì un bel po', poi mi sono trasferito per l'Inghilterra, lì ho giocato un bel po' e poi lì sono rimasto in Inghilterra per una ventina d'anni.
1: Dove hai giocato in Italia a pallone?
0: Nella città di Bologna, c'era una squadra lì che si chiama Borgo Panigale, che a quel punto già pagavano un bel po' e poi i giocatori da lì partivano a fare provini a altre squadre. Quindi ho fatto un po' di provino, ho fatto anche provino a Bologna, ma mi sono subito fatto male, quindi sono rimasto a livello dilettante. Io pensavo sempre così, al Brasile ero così così, però in Italia mi sembra che ero più bravo.
1: Si vede che la media in Brasile è superiore che in Italia. E sei nato in Brasile da genitori italiani entrambi?
0: Non italiani. I miei nonni erano italiani, sì.
1: Da dove venivano?
0: Erano veneto, tutte e due, sia da parte di papà che di mamma, erano del Veneto, uno di un paesino che si chiama Sanguinetto e l'altro di un paese che si chiamava Merano.
1: E sei partito così all'avventura col sogno del pallone, poi dall'Italia mi hai detto sei andato a giocare in Inghilterra, dove?
0: Sì, al sud, a Torquay. Anche lì dicevano, visto che sei brasiliano, dai, vieni.
1: Aiutava,
0: aiutava, sì. E poi ho fatto 5 anni lì, ho fatto 5 anni a Bristol. Ovviamente mentre giocavo studiavo, lavoravo, facevo qualcosa parallelo perché sapevo che non avrei mai diventato un Ronaldo, quindi dovevo fare qualcos'altro. Però dai, mi sono divertito, sono stato bene con le persone, ho fatto tanti amici, così ho conosciuto un po' il mondo.
1: Ma quanti anni hai tu?
0: Tanti adesso.
1: Tanti, è relativo, tanti quanti, dai.
0: 45.
1: 45.
0: 45.
1: Hai capito, tanti, tutto è relativo
0: tutto
1: nella
0: relativo,
1: vita,
0: esatto,
1: figurati.
0: Esatto. Però visto che la radio tu devi dire, ma come sei giovane, così tanto non vedi nessuno, vero?
1: Quando tu sei sbarcato in Italia dal Brasile sei arrivato in una realtà diversa, differente, no? Come ti sei trovato?
0: Sì, molto diversa. All'inizio era un'avventura, tutto nuovo, quindi volevo conoscere, avevo i soldi del genitore, poi una volta tutto finito, lì è stato il momento della realtà, quindi i primi 3 mesi sembrava un po' festa, poi a quel punto lì che dovevo capire, controllare i soldi, sapere dove andare, con chi conoscere, con chi parlare, però venendo dal Brasile, io te ne parlo di 26-27 anni fa, quindi tu partivi dal Brasile, ti sentivi un po' un posto pericoloso, venivi in Europa e lì ti sentivi libero, quindi potevi girare, tornare a casa
1: tardi. Dal Brasile, da quale città tu?
0: San Paolo. È un paese vicino a San Paolo che c'è una comunità italiana grandissima. Nel 1950 c'erano 50% della popolazione era italiana. E con quello lì che si cresce già con...
1: E come si chiama questo paese vicino a San Paolo?
0: Rio Claro, che sta a 2 ore di San Paolo.
1: Questo viaggio, definiamolo così, che tu hai fatto, lo fanno in tanti, no?
0: Sì.
1: Che partono dal Sud America col sogno di diventare, come dici tu, Ronaldo,
0: sì,
1: o chiunque altro. E quindi ti volevo chiedere come vive un ragazzo questa avventura. E poi c'è una vecchia canzone in Italia di Gianni Morandi, uno su mille ce la fa.
0: Esatto, sì. Quel tempo, penso che quel tempo era un po' diverso perché non c'era social, non c'era internet, non c'era telefonino, quindi una volta partivi eri praticamente solo e quindi non avevi tanti contatti con casa. Nel mio paese a quel tempo lì ero l'unico, i miei amici pensavano wow che grande, perché ero l'unico che era partito. Oggi so che tanti fanno, è più facile, poi si rimane in contatto con la famiglia, capito? Anche i voli costano meno, quindi a quel momento lì era proprio, mi sentivo buttare in un'avventura. E
1: bello. Come sei arrivato poi a lavorare per la FIFA?
0: Ah, Beh, il mondo gira, no? Il mondo gira.

0: Quindi ho fatto università in Inghilterra, io sono laureato in legge, quindi ho fatto l'avvocato per tanti anni e in un momento sono spostato in Brasile perché avevo tanto in contratto col consolato britannico. Infatti nel passato ho anche lavorato per loro, poi dopo ho messo in piedi la mia azienda che aiutava aziende internazionali a entrare in Brasile, il nord del Brasile ero lì, perché c'era o ci sarebbe stata nel futuro il mondiale, il 2014 e poi le Olimpiadi.
1: Ah,
0: In
1: giusto.
0: quel momento lì c'erano tante aziende internazionali, incluse l'Italia e dell'Italia, che andavano in Brasile. In quel momento lì, tanto per parlare, parliamo dell'Italia, la Fiat aveva comprato Chrysler e poi ha messo in piedi una
1: Fabbrica.
0: fabbrica molto tecnologica e grande nel nord del Brasile per fare Jeep. E lì ho aiutato tante aziende satellite italiane a navigare tutta la difficoltà brasiliana. E poi lì ho conosciuto l'azienda di questa qua che aveva bisogno di persone per aiutarle per il mondiale. Loro erano miei clienti, facevo lavoro per loro, poi una cosa tira l'altra, una cosa tira l'altra. Loro erano coinvolti con l'X Games, che mi piaceva tanto da bambino, poi World Cup, poi Olympic Games. È stato naturale che loro un giorno hanno detto: "Beh, dai, adesso vieni a lavorare con noi". Quindi ho venduto la mia azienda da parte del mio socio e io sono entrato in testa con loro. Quindi non faccio solo il mondiale, io faccio le Olimpiadi, faccio il mondiale, faccio Super Bowl, ATP Tennis. Quindi tutti quello che è major events. Quindi la nostra azienda oggi è specializzata in live events. E quindi loro oggi sono gli sponsor ufficiali della FIFA, qua, il FIFA 2026 in
1: Beh,
0: America.
1: praticamente giri il mondo.
0: Da 2013 che praticamente giro il mondo per gli eventi sportivi.
1: Ma ci torni in Italia qualche volta?
0: Sì. Ho appena finito le Olimpiadi invernale, lì sono stato 15 mesi perché io arrivo prima, sistemo tutti i fornitori, faccio la gara d'appalto e poi sviluppo anche il lavoro. E poi l'Italia per me è come lavorare a casa. E allora ho approfittato, sono andato prima, sono rimasto lì, ho fatto un bel progetto e appena finito, bah, sono già venuto qua in America.
1: I parenti ce li hai in Italia
0: Sì,
1: ancora,
0: sì.
1: sì.
0: Sì. Milano, Bologna, Imola, Legnago, Siena, sì, quelle zone lì. Al sud non c'è nessuno.
1: Senti, da appassionato di calcio, tu come hai vissuto l'ennesima mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali? Perché qua ci guardano un po' tutti come se fossimo dei marziani, no? I giapponesi, gli inglesi ti guardano e ti dicono: ma perché voi siete qui a raccontare i mondiali dove non c'è l'Italia?
0: La gente ancora non crede che non c'è l'Italia. Non è vero. Infatti, quando è stata l'ultima partita con cos'era Bosnia? Io non l'ho guardato, stavo lavorando tanto, non ho guardato la partita, ho detto: tanto si qualifica, domani vedo i gol e basta. Ma sono svegliato, c'ho un shock e ho detto: non è possibile, non credevo. E poi la gente è uguale, tutti non si credevano. Mondiale senza l'Italia è quasi, non è un mondiale completo.
1: Quanti italiani vedi o conosci lavorare tu quando ti sposti appresso ai grandi eventi? Ho notato che ce ne sono parecchi di italiani, no? Che lavorano nell'indotto.
0: Sì. Secondo me gli italiani sono un po' come McDonald's, c'è cioè dappertutto.
2: E allora, restate qui su Radio 1 perché di Mondiale si continuerà a parlare per quel che riguarda il calcio giocato, strettamente le partite. L'appuntamento è alle 22:30 con tutto il Mondiale minuto per minuto. Ma torniamo al sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS al numero 335-699-2949, naturalmente valido anche per i vostri messaggi WhatsApp. Chi sono i migliori dei Mondiali di questa edizione? Ma anche di quelle precedenti, insomma, tra tanti messaggi che ci state mandando, naturalmente li racchiude un po' tutti. Massimo da Catanzaro che ci dice: tutta la vita Diego Armando Maradona, non poteva certo mancare una menzione per Maradona. Ma noi di mondiali continueremo a parlare anche nell'ultima ora di Sabato Sport, vi terremo compagnia infatti fino alle ore 19, perché fra poco arriverà il momento del giornale radio. Subito dopo, i migliori dei mondiali, titolo che abbiamo, diciamo così, preso in prestito, per usare un'espressione elegante, per il nostro sondaggio, è anche il titolo di un libro che è uscito in questi giorni da Pav Editore con Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro, che ne sono gli autori. Allora continueremo a parlare dei migliori dei mondiali, di coloro, delle squadre, dei giocatori che hanno segnato le grandi edizioni del calcio mondiale, che ormai si avvia anche al suo centenario con la prossima edizione, quella che si disputerà ormai nel 2030, la quale sperabilmente, incrociamo le dita, potrà finalmente esserci anche l'Italia. Bisognerà però lavorare duro per ottenere questo traguardo. Dunque restate su Rai Radio 1, restate su Sabato Sport e torniamo subito dopo il giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Ore 18.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini. Il terremoto in Venezuela, 920 le vittime, oltre 3.000 feriti, decine di migliaia ancora i dispersi. Durante uno degli incontri con il suo governo, la presidente Delcy Rodriguez ha citato un messaggio di Giorgia Meloni. La premier si è detta molto colpita dalle immagini della tragedia, ha ricordato la comunità italiana che vive nel paese sudamericano e ha affermato che l'Italia è commossa di fronte alla situazione che vive il Venezuela.
5: I cargo statunitensi che trasportano aiuti umanitari stanno atterrando all'aeroporto internazionale di Caracas, parzialmente riaperto dopo il doppio sisma che ha straziato il paese. 1.700 soccorritori hanno raggiunto il Venezuela da tutto il mondo. Il contingente italiano è già nella zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, dichiarata zona militarizzata. Mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione, i soccorritori scandagliano, scavano, frugano tra i giganteschi ammassi di rovine che ingombrano le città sfregiate dal sisma. Un neonato di 18 giorni è stato strappato alle macerie. Dopo circa un'ora anche sua madre è stata tratta in salvo. E sono almeno 4 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani. Durante una visita a un luogo colpito dal sisma, le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. Enzo Arcieri, GR1.
4: Forte terremoto anche in Afghanistan orientale, 6.1 la magnitudo. Secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, l'epicentro è stato localizzato a circa 450 chilometri a nord-est di Kabul, a una profondità di oltre 200 chilometri. Il sisma ha interessato le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche a Islamabad, capitale del Pakistan. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Medio Oriente, Hezbollah boccia l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Il leader Naim Hassem lo definisce nullo, un'umiliazione e una rinuncia alla sovranità, invitando Beirut a ritirarsi dall'intesa. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco tra i due paesi e l'avvio di negoziati per chiudere definitivamente il conflitto. Intanto l'esercito israeliano conferma un attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. La cronaca. A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città. Possibile il movente passionale, c'è l'ipotesi di molestia del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e con la figlia. Nel servizio ripercorriamo la dinamica di quanto accaduto.
6: A terra a implorare aiuto, pieno di sangue davanti all'ingresso di un palazzo, l'unico sopravvissuto alla mattanza, un ventenne, la sua famiglia sterminata, padre, madre e sorellina uccisi a colpi di mannaia, sequestrata poi sulla scena del crimine. Le vittime, tutte di origini bengalesi, come la numerosa comunità che abita in questo pezzo di periferia di Roma. Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Jahan Hosne Momotai, 38 anni, e la figlia di appena 8 anni, Islam Rowa. Il killer non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal è in Italia da 15 anni. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. Lui, conosciuto da tutti, è ben voluto.
7: Non riesco proprio a realizzare una cosa del genere.
8: Religiosa, educata.
6: Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
4: Il grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e di 45 in Francia, dove un altro bambino, il quarto in pochi giorni, è morto dopo essere stato dimenticato in auto e sono almeno 55 le persone annegate mentre cercavano sollievo dall'AFA. In Italia, dove il picco è atteso tra domani e lunedì, restano 18 le città con il bollino rosso, apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino.
8: Di solito questi livelli li vediamo a metà fine luglio, invece sono già 15 giorni che li abbiamo, siamo arrivati diciamo ai livelli di magra estiva già adesso.
9: La grande sete di Ticino e Po, da Pavia scendendo verso i ponti della Becca e di Spessa, in alcuni punti si naviga su 30 cm d'acqua. Alla confluenza dei due fiumi si registrano 3 metri e 41 cm sotto lo zero idrometrico. Più che il grande fiume, sembra un grande lago immobile.
10: Fiume basso non vi crea problemi?
8: Se a breve non verranno un po' di pioggia aiutarci un po', dovremo bloccare le navigazioni o perlomeno navigare solo in punti per navigare in sicurezza.
11: Alberto Ambrogi, GR1.
4: E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
12: Sabato Sport.
4: Riprendiamo dunque la linea qui dagli studi di Saxa Rubra per Sabato Sport. Allora, come promesso, tra poco vi porteremo a parlare, perché no, anche a leggere dei migliori dei mondiali con gli autori di un libro che ci permette di, come dire, ripercorrere i momenti salienti di una storia che ormai va per i 100 anni. Tutto questo tra poco qui su Rai Radio 1.

0: I Negramaro ci portano all'inizio di questa ultima ora di Sabato Sport per parlare dei migliori dei mondiali. Ci sta un po' accompagnando questo titolo da quando siamo entrati in diretta ormai dalle ore 14, perché con questo titolo vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al 335-699-2949 i vostri migliori dei mondiali. Ce li state mandando, ce li state scrivendo e noi ve li stiamo dando conto nel corso di questa puntata, ma adesso sveliamo però chi sono i colpevoli, tra virgolette, di questo titolo. Saluto Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro che sono con noi collegati. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Perché? Buon pomeriggio Francesco e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Perché buon pomeriggio a voi, avete appena dato alle stampe appunto i migliori dei mondiali, uscito per PAV Edizioni. Sottotitolo ci sono anche le interviste a Francesco Repice e Bruno Conti, quindi qual è stata la vostra operazione? Parto da Alessio Nardo. Avete collezionato, quindi con un'opera agile ma comunque molto precisa e puntigliosa, le grandi squadre del passato e del presente che hanno caratterizzato una storia che ormai, lo stiamo ripetendo dalle 14, a quasi 100 anni. Quindi chi volesse andare a vedere cosa c'è oltre la sessione nordamericana, centroamericana di questi giorni, vede che e scopre tutto quello che c'è da scoprire nel vostro libro. Nardo.
1: Beh, intanto ci siamo trovati con Tommaso, al di là poi della nostra passione comune per il calcio e per i mondiali, c'è un'amicizia ormai da qualche anno e quindi ci siamo trovati felicemente anche nell'idea di scrivere questo libro insieme, e ovviamente siamo, essendo grandi appassionati di calcio, siamo estremamente affascinati entrambi dalla storia meravigliosa dei mondiali, che è un lungo viaggio pieno di storie incredibili, pieno di campioni. Noi abbiamo voluto, ecco, soprattutto raccontare i campioni, i grandi campioni che hanno segnato poi le varie tappe mondiali dal 1930 ad oggi. È un libro che racconta ovviamente capitolo per capitolo la storia delle grandissime nazionali che si sono rese protagoniste, insomma, attraverso vittorie e grandi imprese proprio in questa competizione. E poi noi vogliamo appunto esaltare in questo libro le grandi figure, le figure iconiche, i grandi campioni leggendari. Ci siamo divertiti, e questo è un po' il senso del libro, ciò che probabilmente rischia anche di far discutere del nostro libro, ci siamo divertiti a stilare nazionale per nazionale delle top 11. Le top 11 dei migliori dei mondiali.
0: Ma questo ci arriviamo, perché questo sarà motivo di discussione, Nardo. Vi ci porto su questo argomento. Tommaso Gregorio Cavallaro, insomma, si comincia dall'Uruguay, si prosegue con l'Argentina, la Spagna, l'Inghilterra, naturalmente, la Francia, l'Olanda, le nomino tutte. Anche l'Ungheria, che suo malgrado un titolo non è riuscito a portarlo a casa, naturalmente la Germania, il Brasile, si finisce naturalmente con il capitolo dedicato all'Italia. Ma c'è un capitolo al quale sei particolarmente legato o che ti è costata una particolare fatica, un impegno più degli altri?
2: Ma guarda, io mi riallaccio innanzitutto a quello che stava dicendo Alessio di come è nata l'idea di questo libro, perché fondamentalmente il protagonista assoluto del calcio è il pallone, però la storia del calcio la fa chi sa usare lo strumento, chi sa dipingere arte e calcio con il pallone, ed è per questo, insomma, che noi siamo andati a sfrugugliare le varie nazionali che hanno fatto, tra virgolette, la storia del mondiale, soprattutto chi ha fatto la storia di questa fantastica kermesse, alla quale purtroppo noi non partecipiamo da tre edizioni, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda il capitolo forse sul quale abbiamo anche un po' dibattuto io e Alessio, perché poi ci siamo molto confrontati, c'è stato anche uno scontro tra virgolette in relazione.

0: decisioni.
1: Addirittura.
0: A me sì, è la controparte, perché su alcune scelte, alcune decisioni non ci siamo trovati d'accordo, ma è bello di scrivere un libro a quattro mani. Mi viene in mente la stessa Italia, se no per non parlare dell'Argentina. Poi un libro, un capitolo caro al mio cuore, anche perché io spero che possa in qualche modo riuscire, dopo tanti tentativi, andare a vuoto a vivere.

0: Loto, sia Pelé e Maradona, la triade, la trinità del calcio mondiale, insomma. Quindi penso quello dell'Olanda, ma ti ripeto, quello dove abbiamo dibattuto un po' di più è anche la stessa nostra nazionale, perché ci sono state un po' di scelte.
1: E allora vi ci porto, visto sì. Che Tommaso ha introdotto l'argomento, prima lo anticipava anche Alessio Nardo, perché insomma c'è la top 11 per ciascuna delle squadre che voi avete così messo sotto i riflettori, sotto la lente di ingrandimento. Allora, vi porto proprio all'Italia, tanto non può essere modificato questa top 11, no, tanto che non ci siamo, e quindi chissà quando potrà esserlo. Allora la leggo così come l'avete pubblicata, ve ne assumete voi la responsabilità. Zoff è il portiere, poi in difesa sì, una sorta di 4-2-3-1 l'avete disegnata così: Maldini, Scirea, Cannavaro, Facchetti, perché giustamente Maldini da ambidestro può giocare anche a destra. Poi a centrocampo molto sbilanciato, ma insomma le scelte sono dolorose e vanno fatte. Queste sono le vostre, ve ne assumete la responsabilità. Sì. Rivera, Meazza, poi in avanti Bruno Conti, Francesco Totti, Roberto Baggio, centravanti Gigi Riva. Nardo,
2: che comunque non è male, non è proprio scarso.
1: Allora, Nardo e poi Tommaso su questo.
2: Ma diciamo che è un po' il senso del libro, questo libro è un grande gioco perché noi ci siamo sbilanciati, abbiamo avuto il coraggio di sbilanciarci sulle scelte che abbiamo fatto, e appunto sono scelte che ci hanno visto anche in una sorta di scontro durante la stesura del libro, perché su alcune scelte eravamo proprio d'accordo, quindi abbiamo dovuto trovare dei compromessi, non soltanto per quanto riguarda l'Italia, ma anche per quanto riguarda le altre nazionali. È un grande gioco, quindi quando andrete poi a leggere le varie top 11, stare lì così a fare dei discorsi tattici, l'equilibrio non conta niente, ovviamente è semplicemente un gioco per trovare ruolo per ruolo i migliori delle varie nazionali, e anche qui insomma con Rivera e Meazza a fare due mediani e davanti quel po' di roba. Ecco, questo serve anche a ricordarci quanto siamo stati forti, quanti campioni siamo riusciti a produrre nel corso dei decenni. Purtroppo in questi ultimi anni latitiamo un po' da questo punto di vista, però ecco, l'ultimo capitolo, il capitolo sull'Italia, ci deve anche un po' inorgoglire per quello che abbiamo fatto. Aggiungo che andando poi a leggere gli altri capitoli, quindi il capitolo sulla Francia, il capitolo sulla Spagna, il capitolo se vogliamo anche sulla stessa Argentina, sul Brasile, ci renderemo conto che anche le altre nazionali hanno vissuto dei periodi molto difficili, hanno vissuto anche dei periodi in cui non si sono qualificate. La Francia ha avuto tanti periodi abbastanza bui nella sua storia, poi hanno saputo lavorare queste nazioni, queste federazioni, e sono riuscite a tornare grandi. Quindi speriamo che anche per l'Italia possa toccare lo stesso destino, magari un giorno saremo qui finalmente a parlare di nuovo di una grande Italia. E poi, prima di lasciare la parola a Tommaso, dopo tutte queste top 11 arriva la top 11 definitiva, quindi
1: ma arriviamo anche a quella, non ti preoccupare che mi sono segnato tutto. Tommaso Gregorio Cavallaro, stando ancora sull'Italia, qual è stato l'escluso eccellente, quello sul quale più vi siete accapigliati?
0: Beh, ad esempio è il discorso del centravanti, perché se uno pensa all'Italia al Mondiale, credo, Francesco, insomma, che viene in mente il nome di Pablito, certo, ovviamente nell'82, anche se, ripeto, Pablito rimane un grande, però io credo che il 79% dei suoi gol e il 95% del suo pallone d'oro è stato anche grazie alle gesta di un certo Bruno Conti Marazzico. Però detto questo, lì la scelta del centravanti era tra Gigi Riva, che se non sbaglio ancora detiene il record, vado a memoria, di gol segnati in nazionale, e io lo reputo il centravanti più forte della storia del calcio italiano in assoluto, e ad esempio Paolo Rossi. Però per quanto riguarda lo sbilanciamento, poi se non andiamo a vedere la realtà fattuale, ciò che è successo nella storia di questo fantastica Kermesse, io ricordo una nazionale che ha, credo la più forte di sempre, che ha stravinto un mondiale e purtroppo ci ha battuto un finale che c'aveva, penso, 10 numeri 10, 4 sicuramente, sto parlando del Brasile del 70, per non parlare del Brasile dell'82. E quindi insomma questa Italia un po' fantasia, tra virgolette sbilanciata, ad esempio dove manca, potrebbe mancare anche, non so, gente come Pirlo, cioè giocatori che da mettere nella nostra nazionale ce ne sono tanti. Partiamo anche dal portiere, Francesco, c'è anche un certo Gianluigi Buffon, però dall'altra parte Zoff è quello che ha vinto un europeo e poi è questa figura iconica al Santiago Bernabéu nell'82 che alza la Coppa del Mondo, quindi,
1: mi riallaccio proprio al nome che hai

0: appena fatto, quello di Dino Zoff. Così arriviamo alla top 11 dei mondiali, la top 11 in assoluto. Ricordo che siamo in linea con Alessio Nardo e con Tommaso Gregorio Cavallaro, autori del libro I migliori dei mondiali, tra le storie raccontate appunto i migliori in senso assoluto, la top 11 assoluta, Nardo, dicevamo quella italiana. Leggo anche allora questa qui internazionale, perché Zoff vince il secondo Oscar, mettiamola così, perché merita la nomination anche per il miglior portiere in assoluto. La difesa vede presenti Cafu, Nasazzi, Beckenbauer, Roberto Carlos. A centrocampo troviamo Zidane, Iniesta, Meazza, poi ci sono due così, insomma, Maradona e Pelé alle spalle, e questo forse è il nome che più farà discutere, Miroslav Klose, perché comunque lo ricordiamo, Klose, perlomeno prima di questo mondiale, deteneva il record di segnature nel corso di una fase finale. Prego, Nardo.
1: Un po' di giorni fa, fammi dire una cosa, che appena questo record è stato infranto, qualcuno mi ha scritto: dobbiamo riscrivere il libro.
0: Serve la ristampa
1: immediata.
2: Vai, Alessio, allora, Io qui mi prendo la responsabilità di questa scelta, che poi diciamo che sono stato fedele al titolo del libro. Qui parliamo dei migliori dei mondiali. Ovviamente Miroslav Klose non è stato l'attaccante più forte della storia del calcio, ne sono perfettamente consapevole, però diciamo che fino a questo mondiale parlavamo del giocatore ad aver fatto più gol nella storia di questa competizione, cioè 96 anni di mondiali. Questo ragazzo, l'attaccante tedesco ex Lazio, era quello che aveva fatto più gol, addirittura più di Maradona e di Pelé, più di Ronaldo, più dello stesso Gerd Müller. Insomma, 16 gol per Klose ai mondiali, secondo me lo portano ad essere uno degli attaccanti più forti e più iconici di questa competizione. Se proprio vogliamo essere pignoli, se vogliamo considerare, vanno considerati così, Messi e Mbappé, due giocatori universali, comunque Klose rimane la prima punta pura ad aver fatto più gol nella storia dei mondiali, quindi diciamo che è una nomination che secondo me ci sta nello stilare.
0: Qui però me la ributti sulla tattica, qui me la ributti sulla prima, ma mi hai detto che la tattica
2: è vero.
0: Va bene, comunque te la faccio passare, prego.
2: No, sì. diciamo che stilando questa top 11 abbiamo cercato anche di essere coerenti con la bacheca, quindi c'è una maggioranza di calciatori brasiliani. Poi abbiamo due giocatori tedeschi, quindi comunque un giocatore tedesco in più, oltre a Beckenbauer, era il caso di inserirlo, due italiani, e poi abbiamo scelto un francese, uno spagnolo, un argentino, insomma, quindi cercando anche di essere coerenti con quella che è la bacheca dei mondiali, quindi per forza di cose ci deve essere una prevalenza brasiliana. Poi ripeto, questi sono giochini che sono fatti per essere discussi, non esiste una top 11 universale che metta d'accordo tutti. Io credo che tutto sommato le scelte che abbiamo fatto possano essere delle scelte corrette. Poi chi ci vorrà criticare, chi ci vorrà bersagliare gli insulti, ripeto, noi abbiamo fatto questo libro con l'intento di creare dibattito e discussione anche su queste top 11.
0: Presentando il libro, Tommaso Gregorio Cavallaro, dicevamo anche delle interviste che vanno a completare il vostro libro, a Francesco Repice, che insomma per gli ascoltatori di Radio 1 qualcosa dice, a Bruno Conti, che invece di presentazione non ne ha bisogno. C'è anche un'interessante postfazione di Andrea Fusco, insomma avete voluto arricchire ulteriormente il contenuto che offrite ai lettori.
1: Sì, ovviamente fammi ringraziare sia Francesco, ovviamente, che l'amico Andrea Fusco e Bruno Conti Marazzico, in questo caso insomma l'ufficio stampa della Roma, che ci ha agevolato l'intervista. Sì, abbiamo voluto insomma arricchire con chi racconta il mondiale, con una voce che racconta il mondiale, che insomma eredi di Nicolò Carosio, Nando Martellini, Bruno Pizzol, insomma arriviamo fino a Vente Francesco Repice, gente che sa raccontare il calcio, che non è una cosa per niente semplice, e chi ha fatto la storia della nostra nazionale, chi ha fatto la storia del mondiale per quanto riguarda l'Italia, di un mondiale in particolare, un mondiale iconico, perché l'Italia non vinceva un mondiale dal 1934 ed era tornata ad essere un po' protagonista negli anni 70, però era stata un po' latitante precedentemente, e nell'82, dopo essere stata dileggiata e insultata per la prima parte del mondiale, lo sappiamo molto bene, facemmo tipo Capoverde, pareggiamo le prime tre partite, ma non, insomma a memoria, per poi trionfare in un girone allucinante con l'Argentina e il Brasile di quei tempi, che erano squadre pazzesche, battere la Polonia e tutto, grazie alle gesta di Bruno Conti Marazzico, e qualcuno al secolo Pelé disse che era stato secondo lui il miglior giocatore di quel mondiale. Quindi se anche queste interviste sono succulente,

0: insomma, sono un qualcosa in più che rende ancora un po' più frizzante questo libro, questa fatica letterario sportiva che abbiamo portato a termine io e l'amico Alessio.
1: Una fatica letteraria, per parafrasare quello che diceva Tommaso, Alessio Nardo, che forse ha anche un suo intento pedagogico, vale a dire verso le nuove generazioni. Ragazzi, guardate, venite, leggete questo libro perché vi spieghiamo quello che non potete guardare, quello che non potete ascoltare in questi giorni, ha tutta una sua storia ed è bene andarsela a riscoprire, perché altrimenti qui la memoria rischia di perdersi. In Italia,
2: Guarda,
1: dico, no?
2: Francesco, l'abbiamo scritto anche nel capitolo introduttivo del libro, che è una sorta di simpatico dialogo tra me e Tommaso. Il calcio è bello, il calcio è bellissimo, ma la storia del calcio è ancora è un qualcosa di ancora più affascinante, perché ovviamente i giovani di oggi, i giovani che si affacciano magari ai grandi campioni attuali, che sono i vari Yamal, Mbappé, Haaland, secondo me devono studiare per capire chi sono stati i grandi campioni del passato, come si è arrivati ovviamente ai campioni di oggi. Detto che il calcio di oggi è completamente diverso rispetto a quello di 20, 30, 50 anni fa, però ci sono delle figure talmente iconiche, talmente imponenti che non possono essere dimenticate. Non parlo soltanto di Maradona e di Pelé, parlo ovviamente anche di tutti quei campioni con i quali siamo cresciuti, siamo di diverse generazioni, io e Tommaso ci passiamo qualche annetto, però ecco, raccontiamo in questo capitolo introduttivo quali sono stati i nostri idoli d'infanzia. I nostri idoli d'infanzia sono proprio giocatori che magari abbiamo visto per la prima volta in un mondiale. Io da bambino, vedendo il mio primo mondiale del 94, avevo 6 anni, mi innamorai di Romario. Quindi tutti noi abbiamo dei nostri campioni di riferimento, dei nostri idoli di quando eravamo bambini, e soprattutto, ripeto, è bello scoprire chi ha fatto grande il calcio, chi ha reso grande il calcio e soprattutto chi ha scritto grandi pagine, soprattutto ai mondiali. Quindi è una lettura che consiglio a tutti, non solo perché è un libro scritto da me e da Tommaso, ma perché, ripeto, l'intento di questo libro non è un racconto, il classico racconto cronologico dei mondiali, ma è proprio l'esaltazione dei grandi protagonisti, di coloro che poi sono veramente rimasti nella storia.
1: E allora grazie ad Alessio Nardo e a Tommaso Gregorio Cavallaro, trovate in libreria il loro I migliori dei mondiali. Buon mondiale anche a voi. Grazie
3: Grazie Francesco,
2: Francesco,
3: grazie a tutti gli
2: grazie
3: ascoltatori.
1: Noi ci fermiamo qualche
2: mille.
1: istante, adesso un po' di musica, poi ci sarà l'Onda Verde, ma continuiamo ancora, continuiamo, sì, qui su Sabato Sport.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Incendio a Bibione nella zona di Pineta, domato da una decina di squadre dei vigili del fuoco. L'allarme è partito anche da Lignano.
2: Sbloccati i fondi per realizzare la stazione di Servola, via libera al progetto che incrementerà i traffici nel porto di Trieste.
1: Il disegno di legge che reintroduce le province nel mirino delle opposizioni, oltre 150 emendamenti per il provvedimento che andrà in aula la prossima settimana.
2: I sindaci di Pordenone e Carlino oggi sposi, cerimonia con 500 invitati, non solo della maggioranza politica.
1: Aspettando Vasco sotto il sole, domani allo Stadio Friuli il primo dei concerti del comandante, l'attesa dei fan arrivati a Udine.
2: Premio Hemingway, la serata finale a Lignano, la consegna dei riconoscimenti dopo gli ultimi incontri con il pubblico.
1: Ciclismo, Jonathan Milan, campione italiano su strada, lo sprinter di Buia vince alla sua maniera sul traguardo di Cuneo. Le 18.31, buonasera da Giampaolo Mauro e Giulia Magro. Cominciamo dalla cronaca. Una decina di squadre dei vigili del fuoco è intervenuta nel primo pomeriggio a Bibione per un incendio divampato nella zona di Pineta. L'allarme è stato lanciato da turisti poco dopo le 13 sia dal lato Veneto sia dal litorale di Lignano Sabbiadoro, che si trova dalla parte opposta del fiume Tagliamento. L'area del faro di Bibione è caratterizzata dalla presenza di vaste sterpaglie che, seccate dal gran caldo di questi giorni, hanno consentito le fiamme di propagarsi rapidamente. In un paio d'ore i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo. Sulle cause dell'incendio indagano carabinieri e polizia locale.
2: Il Ministero dell'Economia ha sbloccato i fondi per la nuova stazione ferroviaria di Servola, opera considerata strategica per il porto di Trieste. L'infrastruttura consentirà di incrementare i container che viaggiano su rotaia.
3: I lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Servola, a Trieste, potranno finalmente partire. Dopo un anno di incertezza, venerdì sera il Ministero dell'Economia ha infatti sbloccato i fondi necessari per l'opera, in tutto 199 milioni e 600 mila euro, 180 milioni provenienti dal PNRR, il resto stanziato proprio dal Ministero per coprire l'aumento dei costi registrato nei 4 anni passati dal primo progetto. Si tratta di uno dei principali investimenti infrastrutturali previsti dal piano regolatore portuale e prevede la realizzazione di una nuova stazione con 10 binari da 750 metri, integrata con il collegamento alla grande viabilità triestina, oltre alla messa in sicurezza dei terreni inquinati. Il bando sarà pubblicato il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il vincitore, che se non ci saranno ricorsi sarà scelto entro ottobre, si impegnerà a realizzare sia la progettazione esecutiva che i lavori. La nuova stazione si inserisce nella strategia di sviluppo del porto di Trieste, che già attualmente è il primo porto ferroviario d'Italia con oltre il 50% dei container movimentati che viaggia su rotaia. La nuova infrastruttura consentirà di incrementare progressivamente la capacità del sistema fino a 25.000 treni all'anno. Si apre una nuova fase per il porto, ha detto il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo. La ferrovia è l'arteria vitale dello scalo e questo intervento rappresenta un investimento decisivo per accompagnarne la crescita e consolidarne la competitività nei prossimi decenni. La firma del decreto, ha commentato invece il presidente regionale Federiga, è una notizia di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia e imprimerà un nuovo slancio allo sviluppo di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e dell'intera piattaforma logistica regionale, rafforzando ulteriormente il ruolo della nostra regione quale crocevia strategico dei traffici internazionali. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un mese di tempo in più alle imprese per chiedere i contributi destinati

0: Alla ripresa dopo i danni da maltempo del novembre scorso, una proroga concessa dalla Regione attraverso un decreto dell'assessore alla Protezione Civile Riccardi. Il nuovo termine per presentare le domande è ora quello del 31 luglio. Il provvedimento interessa le aziende di 36 comuni per i settori agricolo, ittico e del terziario e punta ad ampliare la platea dei beneficiari. I ristori coprono le spese per il ripristino di strutture e macchinari, oltre a un indennizzo per il fermo aziendale, con un contributo regionale pari al 50% dei costi ammissibili, fino a 1 milione di euro per impresa. Restano previsti criteri rigorosi per gli importi più elevati, con perizie asseverate e garanzie fideiussorie. La proroga ha anche un valore strategico. Le domande presentate entro luglio costituiranno infatti il censimento necessario per consentire alle imprese di accedere automaticamente agli eventuali futuri ristori statali senza dover ripetere l'iter amministrativo.
1: Il tempo, cielo sereno e ancora gran caldo sulla regione. Le temperature registrate alle 17. Trieste 31 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 29 gradi. Gorizia e Udine 35 gradi e mezzo, Pordenone 35 gradi, Tolmezzo 33 gradi, Tarvisio 31 gradi, Forni di Sopra 29 gradi, Sappada 27 gradi e mezzo, Piancavallo 24 gradi. Monte Lussari 23 gradi, Monte Zoncolan 22 gradi e mezzo, sulla costa Lignano 33 gradi e mezzo, temperatura del mare 30 gradi, Grado 31 gradi, temperatura del mare 28 gradi.
0: E ora le previsioni a cura dell'ARPA per domani. Al mattino avremo cielo sereno, al pomeriggio poco nuvoloso per il passaggio di velature, sarà una giornata ancora molto calda, di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura e nelle valli, con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno sotto i 25 gradi, venti di brezza.
1: Sfidano il sole e la calura anche i fan di Vasco Rossi, che domani terrà allo Stadio Friuli di Udine il primo di due concerti. Li abbiamo incontrati.
2: Peppe da Enna ha preso ferie ed è uscito di casa il 18 maggio per seguire il tour di Vasco.
3: Ci conosciamo tutti, rispetto per noi che stiamo seguendo Vasco da quando è iniziato il tour.
2: Come tanti altri, da giovedì sfida in tenda le temperature torride in attesa dell'apertura dei cancelli dello Stadio Friuli per la doppia data del Blasco, domenica e lunedì sera.
4: Le tende sono messe con un criterio, con un ordine, quindi i ragazzi che sono davanti, poi dopo quando ci saranno gli spostamenti e ci faranno mettere le tende dove ci sarà la fila per l'ingresso, verranno messe ovviamente in base a come siamo arrivati.
2: Non sembra, ma anche chi campeggia qui crea ricchezza sul territorio. Alcuni hanno prenotato una camera, quantomeno per rinfrescarsi.
5: Un appartamento d'appoggio dove magari ci facciamo una doccia e andiamo a cambiare.
2: In un hotel con disponibilità di appartamenti soggiornano anche i fan con posto numerato che arrivano il giorno del concerto e al mattino visitano la città, sia i lavoratori dello spettacolo, gli stessi del concerto di Ramazzotti che rimarranno fino a quello di Zucchero. Giuliana Ganzini della rete Udine Chiavi in Mano.
6: Ci sono anche famiglie, ci sono coppie che hanno preso ferie per arrivare e chiaramente ci sono anche diversi operatori, quindi lavoratori del mondo dei concerti, ovvero coloro che fanno i palchi, coloro che gestiscono la logistica, quindi sono diciamo eventi molto importanti anche da un punto di vista dell'impatto lavorativo.
2: Deborah Innocente, consigliera di Confcommercio Udine per il settore alberghi e ristoranti.
7: Ci ha portato l'hotel pieno. La cosa positiva è che rispetto al concerto di Ramazzotti hanno dato a disposizione il trasporto pubblico che prima non c'era.
2: Nel 2024 uno studio dell'Università di Udine in collaborazione con FVG Music Live e Vigna PR ha analizzato l'impatto economico dei grandi concerti tramite questionari. Tra i 120 e 210 euro la spesa per ciascun fan e quelli di Vasco hanno un'età media più elevata e più disponibilità di spesa. Stefania Troiano, professoressa di economia all'Università di Udine.
8: Potendo riutilizzare quelle stime, allora potremmo dire che sul territorio possono arrivare dai 6 milioni di euro fino ai 13.
2: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La pagina politica, il disegno di legge che reintroduce le province dimostra la mancanza di coraggio della Giunta sul riassetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia. È mancata una visione e prima ancora è mancato il confronto con il mondo politico e con la società civile. Questo giudizio espresso a Udine dai consiglieri regionali di opposizione Manuela Celotti del PD, Massimo Morettuzzo del Patto per l'Autonomia Civica FVG, Rosario

0: Aria Capozzi, 5 Stelle, Furio Honsel, Open FVG, Simona Liguori del Patto per l'Autonomia Civica FVG e Laura Fasiolo del PD. Sul disegno di legge che sarà affrontato dal Consiglio regionale nelle sedute di lunedì e martedì. Dopo 8 anni di annunci, hanno detto in una conferenza stampa, la maggioranza arriva in aula con una riforma che attribuisce alle nuove province soltanto poche competenze, strade, edilizia scolastica e un generico supporto ai comuni. Una riforma degli enti locali invece dovrebbe essere organica e definire con chiarezza quali funzioni trasferire e quale ruolo affidare agli enti intermedi. I gruppi di opposizione hanno presentato complessivamente 157 emendamenti, alcuni simbolici e altri soppressivi, hanno detto, per evidenziare i nodi che questa riforma non affronta.
1: E nella politica, quello che forse è il matrimonio dell'anno, l'unione civile tra i sindaci di Carlino e di Pordenone, che si è celebrata nel pomeriggio con oltre 500 invitati, anche esponenti dell'opposizione alla cerimonia, che ha avuto per protagonisti Loris Bazzo, Lega, e Alessandro Basso, Fratelli d'Italia.
2: Sposi fatta?
3: Sì. Fatta, come dicono, mi hanno insegnato a Trieste, fatta la sé.
2: Emozionati, eleganti, entrambi in blu con papillon, arrivano in anticipo insieme l'anziano genitore a braccetto. Entrambi sindaci, entrambi di destra. Loris Bazzo, della Lega, guida il comune di Carlino. Alessandro Basso, quello di Pordenone, per Fratelli d'Italia. La cerimonia, con orchestra, nella barchessa di Villa Cattaneo.
4: La viviamo con molta normalità e semplicità, anzi ci stupiamo di tutta questa attenzione mediatica, però insomma anche questo è un segno dei tempi. E va bene che sia così, ecco.
3: Vuol dire che c'è tanta gente che ci vuole bene, prova ne sia questa, la cornice è meravigliosa, la giornata è meravigliosa, le persone anche, quindi siamo felici.
2: A celebrare l'unione civile l'ex sindaco Alvaro Cardin, 90 anni, testimoni Ernesto Tubaro e Vincenzo Zanutta.
5: Non spetta a noi giudicare una vita di coppia che loro hanno voluto, hanno cercato e l'hanno trovata con questa unione che l'ha portata la gioia di vivere insieme, di vivere questa felicità.
2: 550 invitati, c'è la politica regionale, assente Fedriga, ma presenti gli esponenti di giunta, quella comunale quasi al completo, e poi i fratelli Ciriani, europarlamentare e ministro Evania Gava. Diversi i sindaci, alcuni amministratori anche di opposizione. Mara Veniere e Giuseppe Cruciani non si sono visti, presenti invece il giornalista Tommaso Cerno e il consorte Stefano Balloc. Poco fa gli invitati e le invitate si sono spostati nella tenuta Ca dell'Ovo affacciata sulla laguna di Marano con tanto di hostess e servizio di sicurezza. In menù piatti friulani tra cui il frico reinterpretato dallo chef Carlo Nappo, fritto nel panco e adagiato su crema di mais e cipolla rossa di Cavasso e una super torta lunga 3,5 metri per 1 opera del pasticcere Massimo Vazzoleri in cui le sagome degli sposi incorniciate da un grande cuore escono dai rispettivi palazzi comunali. DJ set, le amate canzoni di Ornella Vanoni e in chiusura Fuochi d'Artificio, Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: 18:42, la prefettura di Pordenone ha attivato il piano per le ricerche delle persone scomparse e diffuso la fotografia di un 14enne di Spilimbergo, Abdel Majid Bance, che una settimana fa si era allontanato volontariamente dalla sua abitazione. L'adolescente è alto circa 1,90 m, ha una corporatura normale, ha capelli castano scuri, corti e occhi marroni, non porta occhiali ed è privo di tatuaggi, indossa invece 2 orecchini. Al momento della scomparsa portava jeans neri e maglia nera. L'invito naturalmente è a contattare la polizia qualora qualcuno avesse informazioni su questo caso.
1: Sarebbe un 50enne della zona il responsabile dell'atto vandalico compiuto il 14 febbraio a Cividale contro il monumento dedicato a Norma Cossetto e contro la vicina panchina dell'amore. Le indagini congiunte di carabinieri, polizia di Stato e polizia locale si sono basate su testimonianze, telecamere di sorveglianza e post sui social. L'uomo aveva pubblicato messaggi di disprezzo prima di agire, imbrattando il monumento di largo Martiri delle Foibe e lasciando 2 cuori di maiale sulla vicina panchina. È stato denunciato.
0: Un bambino di 9 anni, originario della Slovenia, è stato soccorso nel primo pomeriggio a Ravascletto dopo una caduta dalla mountain bike. L'incidente è avvenuto lungo un percorso della Bike Arena durante l'inaugurazione della struttura. Il piccolo è stato recuperato dall'elisoccorso e trasportato all'ospedale di Udine. Non sarebbe in gravi condizioni. L'eliambulanza ha effettuato un intervento anche a Tolmezzo, dove una donna di 60 anni ha avuto un malore mentre si trovava in cima al monte Amariana per assistere al reinsediamento di una statua della Madonna restaurata.

0: L'elicottero ha prelevato la donna in vetta e l'ha trasportata all'ospedale cittadino.
1: Federvita celebra i 30 anni in Friuli Venezia Giulia e fa il punto su una realtà molto diversa rispetto agli anni della nascita. Oggi è la difficoltà a conciliare famiglia e lavoro a contribuire alla denatalità.
2: È cambiato il profilo delle donne, sono cambiati i bisogni, ma non la missione dei centri di aiuto alla vita.
3: Siamo lì perché ogni bambina concepita possa vedere la luce.
2: A 30 anni dalla nascita di Federvita Friuli Venezia Giulia, la rete regionale conta 5 CAV e il Movimento per la Vita di Pordenone. Tutto è iniziato nel 1978 con il primo centro aperto a Trieste. Maria Tudek Henke, presidente centro di aiuto alla vita di Trieste.
3: Una volta facevamo i test di gravidanza alle giovanissime che avevano timore di una gravidanza dopo un rapporto a rischio. Adesso questo non si fa più perché ci sono le pillole del giorno dopo. Una volta c'erano situazioni più di emergenze per vissuti particolari, anche di droga, eccetera, perché normalmente il figlio concepito, anche se non programmato, veniva accolto. Adesso si fa fatica a far posto a un bambino quando non si è stato pensato e voluto.
2: Oggi le richieste sono diverse.
3: Possono essere bisogni tipo relazionale, soprattutto nei più giovani, e possono essere di tipo economico. Certo, casa e lavoro sono le urgenze più sentite, ed anche in particolare quella di riuscire a conciliare il lavoro e accudimento dei figli.
2: Proprio la difficoltà di conciliare famiglia e lavoro è uno dei fattori che contribuiscono alla denatalità, ma secondo il Movimento per la Vita le ragioni sono anche culturali. Giovanni Marco Campeotto, sociologo.
4: Sicuramente ci sono motivi di ordine economico, la vita costa, allevare un bambino costa, motivi del lavoro che è precario, motivi della casa, ma sono anche motivi di ordine culturale, cioè qual è il posto che occupa la vita nella scelta di una coppia, il fatto di anteporre la stabilità economica, il lavoro sicuro, la stabilità della casa, prima di poter pensare a mettere al mondo un figlio, questo ha fatto sì che la gravidanza viene sempre più posticipata, quindi l'apertura alla vita e rimane confinata in un arco di età ristretto. E questo chiaramente dipende anche dalle scelte valoriali che le persone e le coppie fanno rispetto a questo tema.
2: Grado Larazzani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Primo fine settimana per il collegamento marittimo fra Trieste, l'Istria e Lussimpiccolo, una linea che l'anno scorso aveva totalizzato 18.000 passeggeri.
5: 18.000 passeggeri nel 2025, 75% di riempimento medio. Una stagione scorsa che ha convinto la regione a confermare il servizio. Obiettivo: promuovere turismo, mobilità sostenibile, collegamenti transfrontalieri. 4 milioni e 5 in 3 anni il contributo regionale, 1,5 a stagione, circa 83 euro di contributo pubblico per passeggero. Dai 500 ai 600 mila invece i ricavi per le vendite dei biglietti ipotizzabili sui dati forniti da Liberty Lines. Senza il contributo regionale il servizio è difficilmente sostenibile, ma porta effetto moltiplicatore all'indotto, pernottamenti, escursioni e consumi.
6: È la prima volta che ci proviamo con la nave anziché con l'auto, è un'esperienza diversa.
7: We are planning to spend 2 days in Parenzo.
5: 2 giorni pianificati a Parenzo, solo uno a godersi la costa istriana, ci spiegano passeggere da Montenegro e Cechia. 4 giorni a Trieste e 1 a Parenzo per un gruppo sloveno. Se i numeri dovessero continuare a crescere, il collegamento potrebbe in futuro essere ulteriormente sviluppato con un'estensione del calendario oltre la stagione estiva o con un ampliamento delle destinazioni e delle frequenze. Edi Kraus, General Manager, agenzia turistica.
8: Allargando di più, andando più lontano, i costi lievitano. Per noi sarebbe già un grande passo avanti se potremmo allargare questo periodo da fine agosto fino alla prima quindicina, la prima ventina dei giorni di settembre.
5: Una prospettiva che dipenderà dai risultati delle prossime stagioni e dalla domanda turistica. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Si chiude a Lignano Sabbia d'Oro la 42esima edizione del premio Hemingway. L'ultima giornata ha visto gli incontri con il pubblico dello scrittore curdo-turco Burhan Sönmez, vincitore nella categoria Testimone del nostro tempo, e dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet. Stasera le premiazioni.
9: Niccolò Maniti è uno degli autori italiani viventi di maggior successo. A lui va il premio Hemingway di Lignano Sabbia d'Oro per la letteratura. A Maniti è tornato nelle librerie con Il custode, una storia familiare ambientata in Sicilia, un libro scritto mentre ne aveva già iniziato un altro.
10: Se ne scrivono anche più di 2 a volte, se ne scrivono 3, io almeno lavoro su più piani, poi a un certo punto uno è una sorta di battaglia di cui uno non sa chi sarà il vincitore.

0: vincitore in questo caso, questo libro un po' più piccolo, un po' più snello, ha vinto sull'altro che era invece un bel mattone che non so neanche se riuscirò mai a finire.
1: La lettura ha un grande concorrente oggi, la rete, in particolare i social, le rubano tempo e attenzione. Come si fa allora a far appassionare ai più giovani i libri?
0: La lettura anche nella scuola è un fatto che si deve fare con senza che venga continuamente frammentata, analizzata, perché quello si può fare successivamente. All'inizio bisogna creare un rapporto d'amore con il libro e quindi non deve essere interrotto.
1: Premio Hemingway, avventura del pensiero, a Paolo Crepè, che nella sua ultima opera, Riprendersi l'anima, parla di ribellione.
2: Bisogna ribellarsi. Ribellarsi non vuol dire spaccare le vetrine dei negozi, quello è da idioti. Ribellarsi vuol dire trovare un'onda interna che ti fa dire cose che gli altri non si aspettano da te.
1: In un momento in cui si discute del divieto dei social per i più giovani, per Crepè bisogna impegnarli in attività sostitutive più sane.
2: Non si può togliere una cosa e non dare niente. Cioè, cosa facciamo? Togliamo i social ai ragazzi e l'insegnante scrolla? Non ha il minimo senso, bisogna avere un minimo di coerenza, no? La preside scrolla, la mamma scrolla, la nonna scrolla e il ragazzino deve star fermo. Dai, è ridicolo.
1: Lignano Sabbiadoro, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La pagina dello sport, ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano assoluto di ciclismo su strada. Lo sprinter friulano ha vinto in volata la corsa tricolore da Asti a Cuneo di 225 km, regolando Tommaso Dati e Alessandro Romele. Corsa dura, condizionata anche dal caldo di questi giorni. I compagni di squadra di Milan, da Ciccona Consonni, da Baggioli a Mosca, sono stati impegnati per larga parte della competizione a rintuzzare una fuga che poteva essere molto pericolosa con tanti corridori importanti. Nei chilometri finali Milan è rimasto da solo, senza compagni, ma è stato bravo a non perdere mai la posizione. Nella volata finale ha sprigionato tutta la sua potenza e domani a Pordenone si disputerà il campionato italiano femminile.
4: Non perdete domani mattina l'appuntamento con la nostra storica rubrica domenicale Vita nei campi. Ecco di cosa si occuperà.
5: Vita nei campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura la rete Asprom per una filiera della birra 100% friulana tra coltivatori di orzo, agribirrifici, master birrai e attenzione all'ambiente. A seguire la mietitura del frumento, raccontata da Angelo Floramo, suggerimenti sulla coltivazione e la raccolta di meloni, e ancora la versatilità della birra nel dialogare con la cucina regionale, alla scoperta degli oli di erbe, nello spazio dei fiori la gaura, pianta ornamentale dalle fioriture leggere e continue, e in conclusione l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del meteo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Giulia Magro e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Carlo Morello. 18.52, prossima edizione domani mattina alle 8.30. A tutti voi grazie per averci seguito. Buona serata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Del genere. Certamente negli ultimi anni non ha brillato per idee nuove o per disposizioni tattiche, come dire, stimolanti. E quindi per me, per il Real Madrid, sarà una stagione di un po' di transizione nella quale dovranno anche far coesistere meglio Mbappé e Vinicius. E bisognerà vedere anche in mezzo al campo cosa vogliono fare, dovranno comprare qualcuno. Nico Paz è andato al Como, quindi per ora non c'è spazio per lui. Non so, credo che sarà un Real Madrid più battagliero, un po' proprio come quello di Mourinho a inizio anni 2010, però quello aveva Cristiano Ronaldo, aveva Di Maria, aveva Benzema e qui ci sono Mbappé e Vinicius, quindi sarà un Real Madrid abbastanza contropiedista, immagino. Barça sarà favorito ancora perché comunque ha vinto e la squadra è forte, possono rinforzarsi e in questo momento comunque vantano un allenatore sapiente, virtuoso. Quindi vedo chiaramente favorito il Barça, il Real Madrid per me farà una stagione di transizione, poi vedremo se magari col mercato riescono a fare qualcosa, ma io ho un po' di dubbi su questo Mourinho bis, onestamente, e stavolta non dovrà prendersela con Guardiola, però è comunque una prova complicata secondo me.
8: E allora grazie ad Antonio Moschella, continueremo a leggerti e a seguire.

Di nuovo insieme per l'ultimo tratto di Sabato Sport, un sabato nel quale vi abbiamo raccontato quello che è accaduto per esempio in Formula 1 in Austria con la pole position acciuffata proprio in extremis da George Russell con la sua Mercedes. Ci sono state anche delle contestazioni che però poi non hanno trovato riscontro nelle decisioni da parte della direzione di gara, dunque è stata confermata la pole position di Russell davanti alle due Ferrari, quella di Leclerc e quella di Antonelli. Poi dietro è arrivato Kimi Antonelli. Vi abbiamo raccontato anche nella MotoGP la vittoria nella sprint race di Fernandez e domani ci sarà la gara lunga. Non abbiamo perso di vista il ciclismo a Cuneo, Jonathan Milan da favorito si è confermato e ha dunque vinto il titolo italiano, e lui il campione italiano del ciclismo su strada. Per lui si tratta del primo titolo, era previsto anche un arrivo in volata e naturalmente così è stato, e ha regolato tutti i suoi principali avversari. Naturalmente tanto spazio nel corso di questo appuntamento qui su Rai Radio 1 abbiamo dedicato al mondiale di calcio, lo abbiamo un po' affrontato sotto diverse sfaccettature, ma guardiamo al futuro, guardiamo a quello che accadrà già oggi a partire dalle ore 23 con la doppia sfida che chiuderà le sorti del girone L. Potrete seguire su Rai Radio 1 a partire dalle 22:30 con tutto il mondiale minuto per minuto. Le sfide saranno quelle tra Croazia e Ghana e Panama e Inghilterra.

0: Ricordiamo che in questo momento l'Inghilterra conduce il girone con 4 punti, gli stessi del Ghana, ma prima l'Inghilterra per differenza reti, a 3 punti c'è la Croazia, dunque tanto si giocherà nella sorte di queste sfide. Panama invece è già eliminata. A me non resta che salutarvi, ringraziare chi ha permesso la messa in onda di questa trasmissione, vale a dire alla parte tecnica Marco Mascia e Giovanni De Palma, in regia c'è stato Andrea Pistorio. In redazione c'è stato Andrea Pistorio, grazie alla regia di Ombretta Conti, da parte mia, da parte di Francesco Albanese, ancora l'augurio di una buona serata con i programmi di Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La speranza e la rabbia in Venezuela, si continua a scavare tra le macerie mentre la terra trema ancora. Salvato un neonato di 18 giorni, sale la protesta, ci hanno lasciati soli. Verso Caracas un secondo aereo italiano con medici, infermieri e aiuti umanitari. Al GR il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, siamo già operativi. L'accordo tra Israele e Libano, il no di Hezbollah, è umiliante e non porterà alla pace. E minaccia nuovi attacchi. Tel Aviv, non ci ritireremo fino al loro disarmo totale. Padre, madre e figlia di origine bengalese uccisi a Roma. Ricercato un amico di famiglia, un loro connazionale di 45 anni. Gli investigatori seguono la pista passionale. L'anticiclone stravolge l'Europa, dalla Spagna al Regno Unito, temperature oltre i 40 gradi. In Italia 18 città con il bollino rosso, in montagna zero termico oltre i 4.500 metri. La musica dell'estate, esce il nuovo album dei Muse, The Wall Signal. Tiziano Ferro raddoppia l'Olimpico con 120.000 biglietti venduti, si parte questa sera. Calcio mondiale, si chiude la fase a gironi con gli ultimi verdetti in vista dei sedicesimi. Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell davanti alle Ferrari, quarto Antonelli. In studio Nicola Tedeschini. Il terremoto in Venezuela, poco fa una nuova scossa di magnitudo 2.8 nello stato settentrionale di Aragua. Al momento sono circa 920 le vittime, 3.000 feriti, oltre 50.000 i dispersi. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori, salvato anche un bambino di appena 18 giorni. L'inviata Stefania Battistini.
4: Le speranze di trovare altri sopravvissuti si affievoliscono con il passare delle ore, mentre si continua, giorno e notte, a scavare tra le macerie, soprattutto nello stato di La Guaira. In molte aree si scava ancora a mani nude, parenti, volontari e vigili del fuoco continuano a cercare, vive, persone intrappolate sotto gli edifici. Denunciano carenze di equipaggiamenti, mezzi pesanti e squadre di soccorso. Tra le vittime c'è anche Francesca Mannina, di origine siciliana, dichiarata morta dopo giorni di ricerche. Gli aiuti internazionali stanno ormai arrivando senza sosta. Decine di aerei militari hanno già raggiunto il Venezuela. L'Italia, tra i primi paesi a intervenire, ha inviato un volo della protezione civile con personale altamente specializzato, medici, tecnici e materiale di emergenza. Gli ospedali sono ormai al collasso. Migliaia di sfollati vengono assistiti in strutture di fortuna. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. Per entrare sarà necessaria un'autorizzazione preventiva. Una decisione che alimenta le polemiche. Molti sfollati accusano il governo chavista di ostacolare l'arrivo dei volontari. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, in visita nelle zone colpite, è stata fischiata dagli abitanti. Volete nascondere che il governo non sta facendo nulla per il popolo? L'accusa una residente.
3: Per capire meglio come la popolazione venezuelana stia vivendo queste giornate, ascoltiamo Raimart Barrios, responsabile dei progetti in Venezuela della ONG AFSI.
5: È un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni passate a temere il peggio, di persone che controllano le proprie case, le pareti, i tetti. C'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi torna in mente l'immagine di mia madre ieri, mentre abbracciava una signora anziana che vive da sola perché il suo unico figlio è all'estero. Le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole.
3: Durante uno degli incontri con il

0: Il suo governo, la presidente venezuelana Delcy Rodríguez, ha citato un messaggio di Giorgia Meloni. La premier si è detta molto colpita dalle immagini della tragedia e ha ricordato la comunità di nostri connazionali presente nel paese, affermando che l'Italia è commossa di fronte alla situazione che vive il Venezuela. E come accennato in apertura, dopo la parziale riapertura dell'aeroporto di Caracas, dove affluiscono gli aiuti umanitari, si sono messi in moto anche i soccorritori italiani, un secondo velivolo dell'aeronautica è ora in volo.
1: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco sta già operando.
2: È il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a spiegare i compiti dei 3 team di soccorritori inviati dall'Italia in Venezuela. 97 operatori, tra Vigili del Fuoco delle squadre USAR, specializzate nelle ricerche sotto le macerie, addetti alla logistica, medici e infermieri.
1: Tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
2: Sul secondo aereo, decollato nel pomeriggio da Pratica di Mare, altri soccorritori provenienti dall'Unione Europea e 36 tende per allestire una prima tendopoli per gli sfollati. A La Guaira c'è anche il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
3: Abbiamo insediato il nostro campo base all'interno dello stadio del baseball e le nostre squadre sono subito uscite in ricognizione sul lungomare. Molti edifici sono crollati, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare. Fino a questo momento non abbiamo però avuto nessuna risposta.
2: Simone Zazzera, GR1.
0: Forte terremoto anche in Afghanistan orientale, 6.1 la magnitudo secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. L'epicentro è nella regione dell'Hindu Kush, circa 450 km a nord-est di Kabul. Il sisma è stato avvertito anche a Islamabad, capitale del Pakistan. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Medio Oriente, l'accordo Israele-Libano firmato a Washington non piace a Hezbollah, dure critiche dal movimento sciita che minaccia nuovi attacchi. Tel Aviv ribadisce: non ci ritireremo fino al loro disarmo totale. La nostra inviata Azzurra Meringolo.
4: Siamo ad appena 24 ore dalla firma dell'accordo e in Libano il dibattito politico si infiamma e le tensioni si spostano dalle sale dei negoziati alle strade. Secondo l'intesa, Israele avvierà un ritiro graduale da 2 zone pilota nel sud del paese, dove entrerà poi l'esercito libanese, ma manterrà il controllo della cosiddetta zona di sicurezza, una fascia profonda circa 10 km lungo il confine. Il ritiro completo è subordinato al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita però respinge con fermezza questa condizione. Il leader Naim Qassem definisce l'accordo umiliante, legare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza è una rinuncia alla sovranità, dice, invitando il governo a ripensarci. Il presidente del Parlamento, Nabih Berri, rappresentante politico della comunità sciita con un enorme seguito, definisce l'intesa un atto di sedizione. Dopo la protesta improvvisata ieri notte nelle strade di Beirut, dove è dovuto intervenire l'esercito per riportare la calma, indetta per domani una manifestazione davanti al palazzo del governo. Il ministro della difesa israeliano intanto minaccia di ricorrere alla forza qualora l'Iran bloccasse l'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, a voi.
0: E nella striscia di Gaza, nuovo raid israeliano sul campo di sfollati di Al-Mawasi. Secondo fonti palestinesi, un drone ha colpito una tenda, provocando la morte di un uomo di 30 anni e della sorella 15enne. 7 i feriti. L'esercito afferma che l'obiettivo dell'attacco era un militante di Hamas. Scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, è violato ancora il cessate il fuoco, e sui media trapelano anticipazioni sulla ripresa dei colloqui, prima in Qatar e poi in Pakistan. Il corrispondente.
5: La libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è una necessità per il mondo intero. Lo ribadisce con preoccupazione il premier pakistano Sharif, impegnato in prima persona a mediare Iran e Stati Uniti. Compito difficile, ancor più dopo la ripresa degli attacchi nel Golfo Persico. I pasdarani insistono: senza una nostra autorizzazione nessun passaggio sicuro è garantito. Per dimostrarlo, giovedì hanno lanciato un drone contro un mercantile battente bandiera di Singapore. Alla violenza si risponde con la violenza, ha reagito il vicepresidente americano Vance, e così è scattata la rappresaglia del Pentagono contro il porto di Sirik. Si è trattato di una palese violazione degli accordi di pace, secondo il ministero degli esteri di Teheran, e Mohsen Rezaei, consigliere della guida suprema Khamenei, promette: risponderemo ogni volta che accadrà. Così è stato. I guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver attaccato obiettivi americani nella regione, preso di mira da almeno 2 droni il Bahrain, paese che ospita la base della quinta flotta degli Stati Uniti. E l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo ha poi riferito

0: detto che in giornata un'altra petroliera è stata colpita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: E un'analisi di Confesercenti evidenzia i benefici per l'economia italiana derivanti dallo stop al conflitto in Iran.
2: Se la tregua in Iran riuscirà a reggere, l'impatto positivo per la nostra economia potrebbe essere rilevante. Rispetto a un'ipotetica prosecuzione del conflitto, una pace duratura porterebbe a una maggiore crescita del PIL di 2 miliardi quest'anno e di 4,6 miliardi nel 2027. A sostenere il miglioramento, secondo l'analisi di Confesercenti, sarebbe soprattutto la progressiva frenata dei prezzi. L'accordo infatti dovrebbe portare a un'inflazione del 2,6% quest'anno e dell'1,5% il prossimo, mentre con le ostilità gli aumenti toccherebbero rispettivamente il 2,8 e il 2,1%. La minore inflazione, secondo le stime, darebbe una spinta di 7,9 miliardi al potere d'acquisto delle famiglie italiane nel biennio. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
3: La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
2: Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, l'anniversario della strage di Ustica. A 46 anni dal disastro aereo costato la vita a 81 persone, il presidente della Repubblica Mattarella ricorda che il segno di quella tragedia non è cancellabile nella storia del paese e ribadisce che ricostruire quanto accadde al DC9 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Intanto l'associazione dei familiari definisce una sconfitta la richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, sollecitando il governo a chiedere ai paesi alleati piena collaborazione per arrivare alla verità. Il triplice omicidio nella capitale. La polizia ha reso note le generalità del presunto killer. Sarebbe un 43enne del Bangladesh che conosceva la famiglia massacrata a colpi di mannaia.
4: Continua la ricerca del killer anche con l'ausilio di droni. L'uomo che ieri sera ha ucciso 3 persone. La polizia di Stato ha diffuso la foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossain Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Dietro la violenza inaudita, forse un movente passionale. L'uomo avrebbe molestato la donna. Al suo rifiuto avrebbe ucciso lei e la sua bambina. Poco dopo ha aggredito a morte il marito tornato a casa e ferito il figlio più grande. A morire a colpi di mannaia Alicia, di soli 8 anni, e i suoi genitori, il padre Kamaluddin Babul, 39 anni, e la madre Jan Osne Momotai, di 38 anni, tutti bangladesi. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, Amir Hossain, fuggito in strada.
5: Stavo vedendo la partita, ho sentito un trambusto, ho visto queste due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Urlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
4: Kamaluddin era una persona mite e sempre disponibile, così raccontano i suoi colleghi e i clienti del supermarket dove lavorava.
6: Aiutava i clienti con le buste, le portava in macchina. È una cosa assurda.
7: Sembra una persona sempre disponibile.
4: Elena Paba, GR1.
1: Gay Pride nel nome di Mirko, il giovane ucciso dal padre a Camaiore con la madre Katie. Al ragazzo sono dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano, con la partecipazione della leader Dem Ellie Schlein. L'uomo transfobia ha ucciso Mirko, sollecitando una legge contro, appunto, l'uomo transfobia. È stato quindi scandito questo slogan nel capoluogo lombardo. La sfilata è stata posticipata per evitare la calura estrema. In Italia, infatti, l'ondata di calore tende a intensificarsi e si fa portatrice di temporali violenti e grandinate, mentre si combatte ancora con l'afa.
8: 4.700 metri, come dire 100 metri sotto la cima del Monte Bianco. Oggi bisogna salire fin lassù per trovare la temperatura a 0 gradi, quello zero termico che si sposta sempre più in alto, mentre sotto i ghiacciai delle Alpi, o meglio quel che ne resta, fonde inesorabilmente. La sensazione è che persino l'asfalto fonda, con queste temperature in corsa accanita verso i 40 gradi, e le città col bollino rosso, 18 oggi e domani, fanno quello che possono. Andiamo a prendere fresco in montagna, si diceva, ma anche lì bisogna poi vedere. Oggi in Val d'Aosta c'era l'allerta per caldo anomalo, con 37 gradi nel capoluogo e 32 a Courmayeur. Previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
9: Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
8: Poi, ormai lo abbiamo imparato col cambiamento climatico, il corollario di queste alte temperature è abbondanti acquazzoni e temporali violenti. Donatella Gori, GR1.
1: Ma è l'intera Europa che continua a soffrire le temperature estreme. L'inviato a Bruxelles.
10: Ora che l'ondata di calore dalla Spagna è arrivata in Germania, le conseguenze rischiano di essere ancora più

dure, perché nessuno qui è preparato e il termometro ha toccato per la prima volta i 42 gradi. È un problema perché non c'è l'aria condizionata, dice Alex. Io sono nato in Texas, sono abituato al caldo, ma in queste condizioni è impossibile. Per l'emergenza è stata annullata la mezza maratona di Amburgo, ridotto il percorso dell'Ironman di Francoforte. In Olanda, in decine di

0: continua a crescere il numero dei decessi. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 20%, gli ospedali sono in affanno. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: C'è una notizia dell'ultima ora. Il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto dall'imbarcazione. In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. In arrivo anche i nuclei sommozzatori dell'arma e dei pompieri. Il super compleanno di un bimbo disabile. I compagni non vanno alla festa, ci va invece il sindaco con la polizia.
2: La festicciola, che doveva essere un flop, si è trasformata in un evento di piazza. È successo a Lucera, in provincia di Foggia. Il festeggiato, un bimbo di 7 anni con una neurodivergenza. Aveva invitato tutti e 22 compagni di classe, ma quasi tutti avevano dato forfè. La madre, pedagogista, si era sfogata sui social. È così che si pratica l'inclusione che andiamo insegnando a scuola? Una mamma ha commentato che la stessa cosa era successa a suo figlio, disabile, lasciato solo dai compagni nel giorno del compleanno. In tanti però hanno commentato offrendosi di partecipare con i loro bambini. L'intera comunità si è attivata e in poco tempo il compleanno è diventato un evento. Il festeggiato ha spento le candeline circondato da moltissime persone, compreso il sindaco e i carabinieri in divisa. Ha ricevuto in dono dalla polizia una maglia con il distintivo. Si è seduto al volante della gazzella. Il Vespa Club di Foggia gli ha consegnato una targa con il suo nome e cognome. La mamma ha ringraziato commossa. Avete trasformato questo giorno tanto atteso in una favola meravigliosa. Francesca Fornario, GR1.
1: E ora la musica con il rock melodico dei Muse. È uscito The Wall Signal, il 10° album della band britannica, atteso in concerto in Italia a novembre.
3: Il mistero dello spazio, anche di quello interiore, lo stupore, l'ansia, la solitudine e la speranza sono i temi del nuovo album dei Muse, The Wow Signal, che prende il titolo da un evento interstellare avvenuto nel 77 e ancora inspiegabile. Un potente impulso radio di 72 secondi proveniente dalla costellazione del Sagittario. Wow fu appunto il commento che l'astronomo testimone dell'evento annotò cerchiando la sequenza registrata ed ora campionata dai News. Un immaginario cosmico anche nel brano di apertura, Dark Forest, ispirato alla teoria della foresta oscura, una risposta al paradosso di Enrico Fermi sull'universo. L'uscita dell'album è stata accompagnata dal singolo Night Shift Superstar con sonorità funk e disco. Il tour in partenza il 2 luglio al Summerfest di Milwaukee arriverà in Italia per sole 2 date, il 20 e il 21 novembre a Milano, a 10 anni esatti dalla loro ultima esibizione nel nostro paese. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Superstar. Ancora musica con la doppia data di Tiziano Ferro all'Olimpico di Roma. Superstar che muore, 3 milioni 60.000 spettatori questa sera ed altrettanti domani per il concerto della pop star di Latina, un totale di 11 esibizioni in carriera nello stadio di Roma. Per lui a festeggiare questo traguardo ci sarà anche Giorgia, con cui Ferro ha duettato nel singolo Superstar. Attesa come ospite domani la giovane cantautrice Ariete. Il tour Tiziano Ferro Stadi 2026 prosegue ad Ancona, Bari e Messina.
4: Spegni le luci, lustrini e il silenzio.
1: Per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Giacomo Prioreschi.
5: Buonasera anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dai mondiali di calcio. Sono già 28 le squadre qualificate ai sedicesimi. Spiccano l'impresa di Capoverde e l'eliminazione dell'Uruguay. Con le partite di questa sera si chiuderà la fase a gironi alle 23 per il gruppo L, Panama-Inghilterra.
6: Inghilterra favorita per il primo posto nel girone, a parità di punti e di scontro diretto con il Ghana, avvantaggiata con una migliore differenza reti, situazione che può migliorare ulteriormente con la partita di New York contro Panama, già certo dell'eliminazione, però sfortunato nelle due sconfitte precedenti, entrambe per 1-0. La prima con il Ghana nei minuti di recupero. Il problema dei centroamericani è la fase realizzativa, 0 gol in questo mondiale. L'orgoglio di uscire a testa alta dalla competizione davanti ai maestri inglesi sarà la motivazione principale per questa partita. L'Inghilterra, dopo la quaterna alla Croazia, si è inceppata contro il Ghana, solo 0-0. Harry Kane, finora a due facce, decisivo contro la Croazia, impreciso contro il Ghana. Tuchel si aspetta i suoi gol per vincere il girone e sperare in un accoppiamento più morbido. Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Come avete sentito, sempre nel gruppo L, sempre

0: e questa sera anche Croazia-Ghana.
1: Un pareggio allunga il mondiale, la certezza maliziosa che accompagna la partita di Filadelfia. Il sospetto fluttua nella competizione esagerata delle 8 migliori terze ai sedicesimi. L'Iran, diretto interessato, 3 punti, invoca sportività. Il Ghana è secondo in classifica del gruppo L, 4 punti come l'Inghilterra, che però ha la differenza reti migliore. La Croazia è a 3 grazie al gol di Budimir contro Panama. La vittoria però non ha esaltato il commissario tecnico Dalic. L'altro CT del Ghana, il portoghese Queiroz, al quinto mondiale consecutivo, ha inveito contro la VAR per un rigore non visto contro l'Inghilterra. Saremo già qualificati a 6 punti, ha detto. Difesa in battute e contropiede, il Ghana è di fatto già qualificato, a un punto dai sedicesimi la Croazia, pareggio scontato sembrerebbe, tutti guarderanno con attenzione a Filadelfia. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
0: Poi nella notte all'1:30 il gruppo K con Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan. Alle 4 della mattina il gruppo J con Algeria, Austria e Giordania, Argentina. Passiamo ai motori con la Formula 1, il Gran Premio d'Austria, qualifiche fra bandiere gialle e polemiche. Confermata la pole di Russell, seguono le Ferrari con Leclerc e Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli.
2: Il finale è col giallo, letteralmente, la pole del Gran Premio d'Austria non senza polemiche, anzi, i fatti. All'ultimo giro Verstappen sbatte, all'ultima curva bandiere gialle, chi arriva deve obbligatoriamente rallentare, lo fanno tutti, palesemente. Russell invece solleva solo leggermente il piede, taglia il traguardo e fa la pole che dopo una breve investigazione viene convalidata, ritenuto sufficiente il rallentamento, probabilmente nella forma ma palesemente contro lo spirito del regolamento e dunque Ferrari beffate, Leclerc partirà secondo, Hamilton terzo, Antonelli che correttamente non chiude nemmeno il giro, quarto. In seconda fila. Si parlerà tanto di questi ultimi secondi, specie perché l'interpretazione spregiudicata delle norme di sicurezza, lo ricordiamo, arriva proprio da uno dei capi del sindacato piloti, Russell. Ma tant'è. L'inglese domani partirà davanti a tutti e cercherà di scappar via da subito per rosicchiare punti al leader del mondiale, compagno di squadra Antonelli. Ferrari in buona forma, anche se per qualche istante accarezza l'idea della prima fila, ma pronta a dare battaglia. Manuel Codignoni, GR1.
0: In chiusura ancora motori e il moto mondiale. In Olanda Raul Fernandez vince la sprint, in pole per la gara di domani c'è Martin.
3: Aprilia fa la voce grossa nel sabato olandese. 4 moto nelle prime 5 posizioni nella sprint. Poker davanti a tutti in qualifica per la prima volta nella storia. Sui curvoni veloci, la moto di Nuale, come era già stata al Mugello, sembra avere qualcosa in più. E come sulle colline toscane, la sprint porta la firma di Raul Fernandez, che perde la pole per i track limits, ma scatta bene senza all shot device e al quinto giro è già in testa. Poi controlla senza patemi il ritorno di Ogura e di Gian Antonio, che lo accompagnano sul podio per la prima doppietta del team Trackhouse. Sprint da Moto3 con 8 piloti raccolti in un fazzoletto. Bezzecchi parte bene, fa un lungo il secondo giro ma si prende di forza la quarta piazza vincendo un corpo a corpo con Martin, ora secondo in campionato a meno 9. Sesto Marc Marquez davanti a Bagnaia, penalizzato di una posizione per track limits. Luca Cesaretti, GR1.
0: E per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Per noi è quindi tutto, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. In uno dei due brani che si è letto oggi nelle sinagoghe si narra del re Balak di Moab, che ha paura del popolo di Israele che si sta avvicinando al suo territorio. E dunque chiama un profeta delle genti, Bilam, e gli dà un incarico preciso: maledici questo popolo. Bilam è un professionista delle parole, sa bene cosa fare, ma quando apre bocca, invece che maledizioni escono benedizioni, per tre volte. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele, ma tovu aleha Yaakov, sono le parole con cui ancora oggi, ogni mattina, gli ebrei entrano in sinagoga. Qualcosa in Bilam è più grande di Bilam stesso. La parola vera non sempre obbedisce a chi la pronuncia, va dove deve andare comunque. Questa storia parla di qualcosa che conosciamo tutti. La parola che ci sfugge di mano diventa più grande di noi, in bene ed in male. A volte il complimento fatto di malavoglia cambia una vita. La benedizione pronunciata senza crederci invece arriva. L'ebraismo chiede attenzione alle parole. Sappiamo bene che cos'è il danno della lashonara, della maldicenza. Ma questa storia ci ricorda l'altra faccia della questione. A volte la parola buona è più forte di chi vorrebbe trattenerla, e la verità trova sempre la sua strada.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
5: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura.

0: Padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 21.
5: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. La terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1.430 morti, mentre si contano migliaia di feriti e dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno complicando le operazioni di soccorso. Sul posto stanno arrivando squadre da tutto il mondo. E per capire meglio come la popolazione venezuelana stia vivendo queste giornate, ascoltiamo Raimart Barrios, responsabile dei progetti in Venezuela della ONG ABSI.
2: È un momento di miedo, di incertidumbre.
3: È un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni passate a temere il peggio, di persone che controllano le proprie case, le pareti, i tetti. C'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi torna in mente l'immagine di mia madre ieri, mentre abbracciava una signora anziana che vive da sola perché il suo unico figlio è all'estero. Le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole.
1: E del Venezuela ha parlato Papa Leone introducendo l'intervento con cui ha chiuso il concistorio straordinario in Vaticano.
4: Assicuriamo la nostra preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione.
5: Queste le parole a braccio del Pontefice prima del suo intervento conclusivo di questo secondo concistorio straordinario voluto per rilanciare la missione della Chiesa. 178 prelati riuniti nell'aula Paolo VI per ragionare di pace, di sinodo, di intelligenza artificiale, per camminare insieme, come ha detto il Pontefice. Per risolvere le crisi nel mondo bisogna costruire la cultura della cooperazione e del dialogo, ha detto il Pontefice, anche quello ecumenico e interreligioso. 20 minuti di discorso, quello di Leone XIV, che ha poi raccolto l'appello di tutta l'assemblea.
4: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola.
5: Ilaria Menta, GR1.
1: E in Medio Oriente Hezbollah respinge nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Il leader Naim Qassem lo definisce nullo, un'umiliazione e una rinuncia della sovranità, invitando Beirut a ritirarsi dall'intesa. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco tra i due paesi e l'avvio di negoziati per porre fine al conflitto. Intanto l'esercito israeliano conferma un nuovo attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. Ora la cronaca, ore di apprensione per Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Da una prima ricostruzione, l'uomo, che era su una piccola barca insieme con la moglie, si era tuffato in acqua per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo, che non era ancorato, non è riuscito a fermarsi. In corso alle ricerche dei sommozzatori di Carabinieri e vigili del fuoco. La strage della famiglia di origine bengalese alla periferia ovest di Roma. Prosegue la caccia al presunto killer.
6: La foto di Hossein Shahadat, 43enne originario del Bangladesh, diramata dalla polizia su autorizzazione della procura. La mobile gli dà la caccia dalla serata di ieri, da quando sono stati trovati tre suoi connazionali, padre, madre e figlia, uccisi a colpi di mannaia. Le urla del figlio più grande della coppia, un ventenne sopravvissuto alla mattanza, era a terra ferito davanti all'ingresso del palazzo, la sua famiglia sterminata. Il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Jahan Osne Momotai, 38 anni, e la sorellina di appena 8 anni, Islam Arowa. L'assassino non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal, in Italia da 15 anni, si arrangiava dando una mano in un supermercato della zona. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. La famiglia e i tre figli in Inghilterra. Hossein si era imbaghito della moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Per questo Kamal aveva allontanato Hossein da quella casa dove anche il 43enne viveva. Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
1: E si è costituito il compagno della donna trovata morta in un'abitazione isolata nei boschi di Ceriane in provincia di Imperia. L'uomo ha dichiarato ai carabinieri di averla soffocata. Gay Pride nel

0: Nome di Mirko, il giovane ucciso a Camaiore con la madre Katie. Dal padre al ragazzo sono dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano con la partecipazione della leader Demme Lichlein. L'omotransfobia ha ucciso Mirko, sollecita, ha dichiarato la Dem, che sollecita una legge. Nel capoluogo lombardo la sfilata è stata posticipata per evitare la calura estrema. E in Italia infatti l'ondata di calore tende a intensificarsi e si fa portatrice di temporali violenti e grandinate, mentre si combatte ancora con l'afa.
1: 4.700 metri, come dire 100 metri sotto la cima del Monte Bianco. Oggi bisogna salire fin lassù per trovare la temperatura a 0 gradi, quello zero termico che si sposta sempre più in alto, mentre sotto i ghiacciai delle Alpi, o meglio quel che ne resta, fonde inesorabilmente. La sensazione è che persino l'asfalto fonda, con queste temperature in corsa accanita verso i 40 gradi, e le città col bollino rosso, 18 oggi e domani, fanno quello che possono. Andiamo a prendere il fresco in montagna, si diceva, ma anche lì bisogna poi vedere. Oggi in Val d'Aosta c'era l'allerta per caldo anomalo, con 37 gradi nel capoluogo e 32 a Courmayeur. Previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
2: Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
1: Poi, ormai lo abbiamo imparato col cambiamento climatico, il corollario di queste alte temperature è abbondanti acquazzoni e temporali violenti. Donatella Gori, GR1.
0: Ora lo sport con i mondiali di calcio. Fra stasera e la mattinata di domani si conclude la fase a gironi con gli ultimi verdetti in vista dei sedicesimi di finale. Alle 23 per il gruppo L, Croazia, Ghana e Panama Inghilterra. All'1:30 gruppo K, Colombia, Portogallo e Congo contro Uzbekistan. Alle 4 chiuderanno Algeria, Austria e Giordania, Argentina. In Formula 1 invece qualifiche del Gran Premio d'Austria, pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Antonelli. E per chiudere la musica, Biella in Piemonte, la sera del Concertozzo, che chiude una 2 giorni di solidarietà ideata da Elio e le Storie Tese.
3: Italia sì, Italia no, Italia boom.
0: Davanti a migliaia di persone il grande show della band, sul palco insieme al gruppo l'ex frontman degli Spandau Ballet Tony Adley, il comico Valerio Ludini, Carlo Amleto e Tony Pitoni. L'intera area del food and beverage è affidata ai ragazzi di Pizza Out. Tra i progetti partner spicca la Fondazione Rizzoli, impegnata nel sostegno alle famiglie che necessitano di costose protesi ortopediche. E ci fermiamo qui, il giornale torna alle 22:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte cielo stellato da nord a sud. Qualche velatura scorrerà su Piemonte, Lombardia e Liguria. Nubi basse si formeranno lungo le coste della Campania. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 21.28, apriamo in A23 in Friuli alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, dove si registrano code per il traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia, presente un incidente. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Piacenza Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Milano, qui si segnalano code sempre per un incidente. Rimaniamo in Regione, in Romagna. In A14 sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e Lugo verso l'allacciamento con la A14, presenti code per un veicolo in avaria. Infine chiudiamo andando al sud, in Campania, in A3, Napoli-Salerno, alla barriera di Napoli Sud, in direzione Salerno, code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

della pizza. Le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza. E stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: ma che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
1: Ore 22.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con un nuovo femminicidio. La vittima questa volta è una 51enne di origine americana, Mary Hopkins, trovata senza vita nel pomeriggio nella sua casa in provincia di Imperia, in una zona isolata tra i boschi.
4: La morte della donna americana Thatcheriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Secondo fonti della procura, a breve si terranno interrogatori e accertamento del medico legale. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di Tu.

0: turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri, davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono, la cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
1: A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città. Possibile movente passionale, c'è l'ipotesi di molestie del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Nel pomeriggio l'uomo era su una piccola barca insieme alla moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ha ancorato, non ha potuto fermarsi. Le ricerche affidate ai sommozzatori di carabinieri e vigili del fuoco. Il terremoto in Venezuela, ultime ore di speranza nella ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Aggiornato dalle autorità, il bilancio ufficiale.
2: L'ultimo conto delle vittime, provvisorio, annunciato dal presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim. 1.430 i morti accertati, oltre 3.200 feriti, mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano. Alla Guaira, la zona più colpita, imposta dai militari una zona rossa. La presidente ad interim Delcy Rodriguez fischiata durante un sopralluogo. Francesco Mincone, GR1.
1: Medio Oriente, ancora una nave sotto tiro nello stretto di Hormuz dopo l'ultimo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, che si lanciano in parallelo nuove reciproche accuse di violazione della tregua. Ma l'accordo sembra reggere. Secondo la TV saudita Al Arabiya, sono in programma colloqui diretti sui beni iraniani congelati in Qatar a luglio. Poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. In Libano Hezbollah respinge l'accordo firmato dal governo di Beirut con Israele. L'inviata.
3: Convocata per oggi pomeriggio una nuova manifestazione davanti al palazzo del governo. È il segnale di quanto il Libano sia diviso a sole 24 ore dalla firma dell'accordo con Israele. A far discutere è soprattutto uno dei punti centrali dell'intesa. Israele si ritirerà gradualmente da 2 aree nel sud del Libano, ma manterrà la presenza nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine. Il ritiro definitivo delle truppe israeliane sarà possibile soltanto dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che il movimento sciita considera inaccettabile. Il leader Naim Qassem parla di un accordo umiliante e accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Ancora più duro il presidente del Parlamento Nabih Berri, che definisce l'intesa un vero e proprio atto di sedizione. Entrambi chiedono un passo indietro all'esecutivo. Intanto il ministro della difesa israeliano minaccia Tel Aviv pronta a ricorrere alla forza nel caso in cui l'Iran tentasse di ostacolare l'attuazione dell'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che il segno di quella tragedia non è cancellabile, ribadendo che fare piena luce su quanto accadde al D19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato ed esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime. In serata il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, precisando però che non può ancora costituirsi parte civile perché il procedimento è in fase di indagini preliminari. L'associazione dei familiari aveva definito l'eventuale archiviazione una sconfitta, sollecitando l'esecutivo a chiedere ai paesi alleati piena collaborazione per arrivare alla verità. Gay Pride, nel nome di Mirko, il giovane ucciso a Camaiore con la madre Ketty, dal padre al ragazzo sono stati dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano, con la partecipazione della leader Dem Elly Schlein, che è tornata a sollecitare una legge contro l'omotransfobia. Al centro del dibattito anche i temi economici e la riforma elettorale in discussione in aula alla Camera.
4: Scaramucce e trattative nella maggioranza, legge elettorale essenziale per garantire stabilità e produrre risultati come quelli certificati da Istat, sottolinea Fratelli d'Italia, che ha promosso l'emendamento unitario sulle preferenze. Contrari Forza Italia e la Lega, che

0: e minaccia di votare contro. Matteo Salvini glissa, il tema non mi appassiona. Gianluca canta la messa.
1: La Lega è per una legge elettorale che preveda un premio di maggioranza per garantire la stabilità, e gli accordi non prevedevano le preferenze.
0: Dati economici contestati dalle opposizioni. Per Fratoianni, AWS e stipendi degli italiani fermi al palo, critico anche il leader 5 Stelle, Giuseppe Conte.
2: L'Unione Europea certifica nel 2027 la nostra crescita sarà all'ultimo posto in Europa.
0: Vogliono la riforma elettorale perché temono di perdere le elezioni, dicono dal centro-sinistra, minacciando l'uscita dall'aula. Voteremo di tutto contro le liste bloccate, annuncia il PD. La segretaria Elly Schlein attacca Salvini sui trasporti e dal Pride di Milano dice l'omotransfobia uccide, serve una legge. Francesco Macaro, GR1.
3: E per finire lo sport, Formula 1, qualifica del Gran Premio d'Austria, la pole position va a Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli. Per il calcio sta per chiudersi la fase a gironi dei mondiali, alle 23 in campo per il gruppo L Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Per queste due partite ci sarà la diretta qui su Rai Radio 1, poi all'1:30 italiano il gruppo K con Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo contro Uzbekistan. Alle ore 4 italiane, Algeria, Austria e Giordania, Argentina per il gruppo J. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Tra poche ore, alle prime luci dell'alba in Italia, si chiuderà la fase a gironi di questo maxi mondiale nordamericano e sulla nostra griglia dei sedicesimi di finale ci sono ancora 10 caselle vuote, ma a essere sinceri i posti a disposizione sono soltanto, per così dire, 6, perché? Perché 4 squadre sono già certe di qualificarsi, non ancora della loro collocazione in tabellone, ed è proprio quello che vi racconteremo questa sera, in questa tarda serata a cavallo con la notte che ormai incombe, perché vi salutiamo su Rai Radio 1 ormai alle 22:30 minuti in diretta dai nostri studi di Dallas, sempre Guido Ardone al microfono, con me Francesco Pianaglieri, Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi alla parte tecnica, e poi salutiamo ovviamente a Roma, Saxarubra, chi lavora al nostro fianco, Giovanni De Palma, Marco Mascia, ci Andrea Pistone in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Il girone L, quello che apre la serie di questa ultima sezione della fase a gironi del mondiale, poi si andrà avanti nella notte inoltrata, ricorderemo gli appuntamenti, ma partiamo dalle partite che ovviamente vi stiamo per raccontare con calcio d'inizio alle 23. L'Inghilterra, lo dicevo, già certa della qualificazione, deve però blindare il primo posto per evitare spiacevoli e pericolosi incroci, un'Inghilterra che è apparsa a corrente alternata in precedenza, ha la chance giusta per farla contro la cenerentola di questo raggruppamento che è Panama, e allora sì che la gara chiave di questo girone L diventa appunto l'altra, tra il Ghana, idem come sopra, già qualificato ma che oscilla tra il primo e il secondo e alla peggio il terzo posto come ripescata, e la Croazia che invece non deve perdere, soprattutto non deve perdere male, se non vuole rischiare davvero grosso. I calcoli li faremo, intanto la presentazione ufficiale alle formazioni, e cominciamo allora proprio da Croazia-Ghana. Si gioca a Filadelfia, le formazioni ufficiali annunciate da chi vi racconterà la partita. Daniele Fortuna, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Si gioca a Filadelfia, pioveva prima, non piove più. Filadelfia, la partita di Francia-Iraq, quella che è durata quasi 4 ore, non ci dovrebbero essere però problemi di questo genere, ma in ogni caso staremo a vedere. Filadelfia Stadium, quindi quasi 70.000 spettatori, la capienza di questo impianto, è la casa degli Eagles del football americano NFL. Filadelfia, luogo simbolico.

0: Si giocherà un ottavo qui allo Stadium 4 luglio, il giorno dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, firmata proprio nella città del Pennsylvania. 4 luglio 1776, questo comporta tantissimo nella cultura, nell'immaginario americano ed evidentemente non solo nel cinema. Independence Day, nato il 4 luglio. Concentriamoci però sulla partita senza divagare troppo. Qui il rischio, almeno quello paventato, quello temuto dalle altre nazionali che sono in corsa per andare ai sedicesimi come migliori terze, è appunto quella di un pareggio che porterebbe davanti il Ghana e la Croazia. Ghana a 4 punti, Croazia a 3 punti. Il Ghana ha segnato soltanto un gol nella vittoria contro Panama, però poi ha costretto l'Inghilterra al pareggio sullo 0-0. È una delle 4 nazionali di questo mondiale a non aver subito gol. Le formazioni, pochi cambi rispetto alle ultime sfide che hanno giocato Croazia e Ghana. 3 per nazionale. Livakovic in porta nella Croazia, poi Stanisic, Šutalo, Pongracic e Perisic. Un po' questa la novità, vedremo se giocherà effettivamente da terzino a sinistra. Tanta Italia del passato e anche del presente nella Croazia, con Modric e Kovacic davanti alla difesa, poi Baturina, Petar Sučić e Vlasic dietro all'unica punta, Ante Budimir che è stato confermato da titolare per la prima volta dopo il gol salvifico contro Panama per l'unica vittoria della nazionale croata, sconfitta invece dall'Inghilterra per 4-2. Il Ghana, Azare tra i pali, Senaia, Ajate, Lucas Nemensa in difesa a 4, Parti davanti alla difesa, Ousu e Sibo dietro alle 3 punte. Italia anche qui sulle mani dell'Atalanta, poi Jordan Ayew, Semenio, l'arbitro è un canadese, e Fischer. Le squadre rientrano in campo, pioggerella sullo stadio di Filadelfia. Guido.
1: Benissimo Daniele Fortuna, e speriamo che tale resti, perché ricordavi ovviamente il precedente nello stesso campo, nella stessa città, che ha portato per ora insomma all'unico caso di una partita sospesa per tanto tempo. Lo sapete perché l'abbiamo seguita tutta su Rai Radio 1. Oggi volo di corto raggio, perché restiamo più o meno in zona e ci precipitiamo nello stadio dove tutti ovviamente vorranno tornare la sera del 19 luglio, la sera italiana, il giorno della finalissima, perché sto parlando del MetLife di New York, New Jersey. È lì che si gioca l'altra partita di questa terza e ultima giornata del girone L, come accennavo, scoppiettante nella prima gara contro la Croazia, poi invece imbrigliata contro il Ghana in quello 0-0 nella seconda, e adesso però la chance è tutta per gli uomini di Thomas Tuchel: vincere, chiudere il girone al primo posto, evitare accoppiamenti bizzarri o comunque meno attesi. Panama Inghilterra, buonasera, ben trovato Giuseppe Bisantis.
2: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. Sì, è così, l'Inghilterra è appaiata nel girone con il Ghana, al momento a parità nello scontro diretto il vantaggio della differenza reti, più 2 il Ghana e più 1. È chiaro, bisogna valutare le due partite in contemporanea, bisogna valutare tante cose, però l'Inghilterra ha la grande opportunità di vincere il girone, visto che affronterà il Panama, che già è lì eliminato. 2 partite, 2 sconfitte, con un po' di sfortuna. È vero che non ha segnato neanche una gol, però ne ha subiti solo 2, 1-0 e 1-0, e il gol della Ghana nella partita inaugurale del Panama in questo mondiale è arrivato nel tempo di recupero. Quindi magari un po' sfortunata la formazione panamense, che però vorrà uscire a testa alta contro i maestri, appunto come dicevi tu Guidardone, nello stadio della finale. E allora andiamo a vedere quindi le formazioni, diciamo che la dice della partita è Panama-Inghilterra, e dunque Panama che è guidata da un tecnico spagnolo, a dispetto del suo cognome nordico, Thomas Christiansen, e un 5-4-1 con 2 debuttanti al mondiale, entrambi difensori, Escobar e Gutierrez. Il portiere è Mosquera, poi Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade e appunto Gutierrez. Centrocampo a 4 con Martinez, Harvey, Barcenas il capitano e Rodriguez. Sono 2 i Rodriguez in campo, il numero 7 centrocampista José Luis Rodríguez e l'attaccante numero 9 Thomas Rodriguez, e quindi 2 Rodriguez cognome ovviamente diffusissimo nelle zone centro e sud americane. La replica dell'Inghilterra, allora Thomas Tuchel rispetto alla partita pareggiata 0-0 con il Ghana effettua 5 cambi. Uno è obbligato perché James infortunato non è disponibile e quindi non è neanche in panchina, e poi c'è Rice.

0: che è il fulcro del gioco inglese, che è diffidato e è rischioso, perché è vero che al termine di questa giornata e di questa fase a gironi tutte le diffide vengono annullate, però se uno diffidato prende l'ammonizione salta il sedicesimo di finale, quindi perdere un giocatore come Rice sarebbe assolutamente non augurabile per l'Inghilterra, e quindi lo lascia inizialmente in panchina. Il portiere in questo 4-2-3-1 è confermato Pickford, poi Konsa, ci sarà un'attinenza fonetica tra questi due giocatori, Gay e O'Reilly i difensori, poi Anderson e Bellingham retrocesso sulla linea dei centrocampisti, tre quarti tutta nuova però con giocatori tutti importanti, Saka, Rodgers e Rashford. La punta confermata è Harry Kane. A dirigere questo incontro una terna arbitrale qatariota, Abdulrahman Al-Yassim, guarbitro, Taleb Al-Marri e il Sud Al-Makale, i guardaline, svizzero al quarto ufficiale Sandro Scharrer, e poi al VAR Juan Lara, cileno, Camis Al-Marri, anche lui qatariota e omonimo del primo guardaline, e poi il saudita Abdullah Al-Sheri. Si gioca come detto a New York, qui non ci sono allarmi meteo, almeno per il momento, sappiamo che però negli Stati Uniti il tempo è molto variabile. 22 minuti e sarà Panama-Inghilterra, studi di Dallas.
1: Benissimo, ma noi ci risentiremo ancora prima, Giuseppe Bisantis, anche per tornare a commentare queste formazioni che hai appena annunciato. Intanto io ricordo, ma d'altra parte lo dicevamo pochi istanti fa, che la vincitrice di questo gruppo L andrà a trovare una terza, e qui se volete la notizia per gli appassionati di calcolo e di matematica, che dalle 495 opzioni combinazioni iniziali siamo arrivati ormai soltanto a 8, quindi il quadro è ben più semplice e di conseguenza anche il nostro lavoro, ma comunque avversario da definire per la vincente del gruppo L. La seconda troverà invece la seconda del gruppo K, e questo ci porta agli appuntamenti della notte italiana. Però attenzione, perché al momento in vetta al girone c'è la Colombia a 6 punti e il Porto a punteggio pieno. Il Portogallo segue a 4 punti, ci sarà proprio lo scontro diretto all'1:30 della notte italiana, l'altra partita è Uzbekistan Repubblica Democratica del Congo, che comunque può mettere in palio una chance per il ripescaggio. Tornando al discorso legato al gruppo L, è chiaro che la seconda del girone che stiamo per seguire può andare a incrociare proprio il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e allo stesso modo probabile che sempre da questo gruppo L possa venire fuori una delle terze classificate, ma qui ovviamente aspettiamo che si sviluppi tutto il discorso anche legato agli altri gironi. A tal proposito, nel cuore davvero della notte, dicevo prima che la fase a gironi si chiuderà all'alba italiana, girone J, 4 del mattino, Giordania, Argentina già prima matematicamente di questo gruppo, è alla stessa ora in contemporanea Algeria-Austria. Torniamo alla prepartita di Croazia-Ghana, si gioca in ogni caso tra poco più di 20 minuti, noi saremo puntuali da una parte e dall'altra come sempre per farvi ascoltare gli inni nazionali. Guardando lo schieramento in campo, Daniele Fortuna, torno ovviamente da te. Ante Budimir, premiato per così dire, come ricordavi, per essere stato l'uomo decisivo nella vittoria contro Panama, Perisic, curiosità per vederlo ovviamente anche in chiave tattica, e poi le certezze nei due mediani davanti alla difesa, Modric e Kovacic. Quanto al Ghana, ma su questo poi interrogerò anche Giuseppe Bisantis, che ha seguito proprio Inghilterra-Ghana, anzi ha seguito per ora tutte e due le partite dell'Inghilterra contro la squadra di Tuchel, gli africani hanno fatto grande densità, un primo tempo molto accorto, molto coperto, poi nella ripresa è venuto fuori qualcosa di diverso. È chiaro che il Ghana, insomma, anche con il pareggio andrebbe al secondo posto, sì, potrebbe incrociare il Portogallo, però non è che abbia tanti calcoli da fare, probabilmente porterà a casa la missione senza troppo scoprirsi, ma questa è una mia ipotesi, Daniele.
2: Però c'è un calcolo da fare che è uscito anche un po' sui giornali, sulla stampa internazionale, perché se il Ghana arriva al secondo posto del girone, come giustamente dicevi tu, andrà ad affrontare la seconda del girone K il 2 luglio a Toronto. Cosa significa Toronto? Che cosa è successo a Toronto? A Toronto il Ghana ha giocato la prima partita del suo debutto in questi mondiali americani, la vittoria per 1-0 contro Panama con il gol di Renchi al 95esimo, lo ricordava Giuseppe Bisantis. A Toronto però non è stato fatto entrare un giocatore molto importante della nazionale ghanese, mi riferisco a Thomas Partey del Villarreal, centrocampista. È stato rifiutato il visto dopo una lunga attesa in aeroporto, perché il Canada gli ha rifiutato il visto perché Partey è coinvolto in un processo per violenza sessuale, sono 7 accuse contro di lui. c'è stato anche, insomma, nella partita con l'Inghilterra è stato fischiato, dunque una situazione abbastanza delicata,

0: in ogni caso da raccontare, e comunque se il Ghana arriva al secondo posto del girone L, appunto deve tornare a Toronto. Non credo che il Canada a quel punto accetterà il visto, cioè concederà il visto a parti. Questa è una prima questione. Dicevi di Budimir premiato, lui è andato benissimo anche quest'anno nella sua squadra di club, l'Osasuna in Spagna, ha segnato 17 gol nella Liga Spagnola. In nazionale non va altrettanto bene, appena 7 reti, comunque un giocatore maturo, esperto, a 34 anni. È un po' il problema da sempre della nazionale croata, il non avere un grandissimo centravanti quando invece c'è talento diffuso in tutti gli altri ruoli in campo. Croazia, che ricordo sempre, comunque è un paese che ha meno di 4 milioni di abitanti. Guido Ardone.
1: Grazie ancora a Daniele Fortuna. Più tardi per il calcio d'inizio, ma ovvero ancora prima per l'esecuzione degli inni nazionali. Giuseppe Bisantis, si gioca a New York, Panama, Inghilterra. Lo dicevo, tu sei un po', come dire, lo storico dell'Inghilterra di questi mondiali, perché hai seguito la formazione di Tuchel contro la Croazia all'esordio, contro il Ghana nella partita successiva. Credo si possa concludere, come pure facevi riepilogando i risultati, che la bella copia spumeggiante, un po' leggera in difesa, vista nella gara contro la formazione di Slatko Dalic, e poi apparsa molto diversa, a cominciare da Kane, imbrigliato, un po' più imballato contro il Ghana, primo tempo possiamo dirlo bruttissimo, ripresa un po' meglio da ambo le parti, gara che l'Inghilterra rischiò addirittura di perdere. Adesso, anche in prospettiva di una fase eliminazione diretta che gli inglesi faranno di certo, da capire se come prima o come seconda, e qui bisogna insomma un po', come dire, andare a rinverdire, no, l'attacco, la proiezione offensiva. Tra l'altro Madueke è fuori per Saka, prima volta dal primo minuto per Rashford, credo, visto che tu le hai seguite tutte.
2: Sì, perché segnò la prima partita da subentrato con la Croazia. Sì, sono state due Inghilterre diverse, anche perché era diverso l'avversario, mentre la Croazia l'ha giocata a viso aperto, con l'Inghilterra concedendo molto. Invece il Ghana si è sì chiuso, però ha corso fino al finale di tempo, quando c'è stato, fino al finale di gara, quando c'è stato l'assalto dell'Inghilterra, ha corso pochi rischi. Poi c'è stata la traversa di Origi, la ribattuta alta da ottima posizione di Kane, però direi che assolutamente il Ghana a quel punto non lo ha rubato. Intanto forse sentirete che sfuma dagli altoparlanti del New Jersey New York Stadium la canzone che accompagna la nazionale inglese, quella che insomma avrebbe dovuto portare secondo loro alla vittoria dell'europeo itinerante del 2021, cosa che poi non è avvenuta. Però sappiamo i rapporti storici tra Stati Uniti e Inghilterra, quindi anche in omaggio all'Inghilterra viene diffusa dagli altoparlanti questa musica per l'Inghilterra. A proposito di condizioni, ero stato ottimista, avevo detto qui non c'è il rischio, ha cominciato a piovere, però sappiamo che il problema non è tanto la pioggia. Anche nella già ricordata partita di Filadelfia tra Francia e Iraq, alla fine, nonostante un diluvio, il campo tutto sommato ha retto. Il discorso è quello relativo ai fulmini, ma lì è un discorso di autorità statunitense che se c'è presenza di fulmine nell'arco di 13 chilometri, allora per sicurezza la partita deve essere rinviata. C'è solo pioggia, ma non credo che ci saranno problemi da questo punto di vista. Quindi vedremo che faccia di Inghilterra troveremo rispetto alla prima con la Croazia e alla seconda con il Ghana. Certo, il Panama ormai fuori, non credo che farà le barricate, proverà a giocarsela.
1: Benissimo, e grazie ancora a Giuseppe Bisantis. Poi, se vogliamo aggiungere un tassellino ancora, tanto per divertirci, in questo girone ovviamente in caso di primo posto si va dalla parte del tabellone che già include il Brasile, in caso di secondo posto invece si va dalla parte opposta, nella sezione che già vede la Spagna ai nastri di partenza dei sedicesimi di finale. Ragionamenti teorici a proposito di Spagna: notizie discrete per Nico Williams, che non ha lasciato il ritiro, potrebbe essere disponibile per il prossimo appuntamento. Ovviamente per la Spagna ancora c'è qualche giorno di attesa per poi entrare in tabellone, mentre il primo sedicesimo di finale sarà in programma domani alle 21, ovviamente lo seguiremo su Radio 1 in diretta. Si comincia con Sudafrica Canada, calcio d'inizio appunto alle 21, saremo in diretta già un po' prima per il prepartita, come sempre si gioca a Los Angeles, mentre la partita successiva di lunedì, la prima alle ore 19, sarà Brasile e Giappone, e lo ricordo perché, visto che soltanto questo ci resta in sostanza, sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia, designato dunque per questo sedicesimo di finale tra Brasile e Giappone lunedì dopodomani alle ore 19. Bene, andiamo in campo per questa terza e ultima giornata del girone L, con altri verdetti che arriveranno di qui a poco. E allora, Croazia-Ghana, Filadelfia, per la voce di Daniele Fortuna, in contemporanea.

0: Panama, Inghilterra, si gioca a New York al MetLife con Giuseppe Bisantis. Dopo un po' di pubblicità, linee nazionali e poi si comincerà in campo con i primi tempi dallo studio centrale di Dallas, appuntamento come di norma nell'intervallo di queste due partite. Buon ascolto su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: Le partite.
11: Si chiude il gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana a Filadelfia. Qui ci si gioca il secondo posto, chissà, magari il primo, perché l'Inghilterra è al primo posto, 4 punti gli stessi del Ghana. L'Inghilterra però ha un gol in più rispetto alla nazionale africana in differenza reti, nella differenza reti. Poi al terzo posto c'è la Croazia, Panama a 0, un pareggio potrebbe bastare alla Croazia per rientrare nelle migliori terze per i sedicesimi di finale. Pareggio però da fare, perché il Ghana si è dimostrato comunque nazionale molto forte. I giocatori a Filadelfia sono ancora negli spogliatoi dello stadium. Le nuvole, il cielo grigio, una pioggia leggera e la tensione sul volto di Luka Modric, l'ultimo mondiale, chissà, quasi 41 anni, 201 partite, questa è la 201esima partita per Modric con la nazionale del suo paese, fascia da capitano al braccio naturalmente, a fianco a lui l'altro capitano, uno della dinastia degli Ayew, Jordan Ayew, fratello di André, e figli entrambi di Abedia Pelé, il giocatore più importante, più influente nella storia del calcio ghanese, visto anche in Italia, a Torino. Il Croazia giocherà con Livakovic in porta, poi Stanisic, Šutalo, Pongracic e Perisic in difesa, a 4 Modric e Kovacic, la coppia di mediani registi con Vlasic, Petar Sučić e Baturina, questo terzetto tutto italiano, Vlasic del Torino, Rino Sucic dell'Inter, Baturina della Como, dietro a Dante Budimir, visto anche lui in Italia con il Crotone, con la Sampdoria, il Ghana, Hazard tra i pali, Senaya, Ajate, Lucassen e Mensah, la difesa a 4, poi parti subito lì davanti alla difesa Ousu e Sibo, dietro alle tre punte Sulemana, Italia anche per lui, l'Atalanta, Jordan Ayew e Semenyo, l'arbitro sarà un canadese, Fischer, squadre che devono ancora entrare in campo. E allora la presentazione di Panama-Inghilterra con Giuseppe Bisantis.
12: Buonasera, buonasera Daniele.

Fortuna, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh, credo che saranno sfalsate queste due partite, perché qui invece le squadre sono entrate in campo, soliti bandieroni a coprire la metà campo da una parte e dall'altra, e Panama e Inghilterra, la dicitura di questa partita che si gioca a New York, dove è aumentata l'intensità della pioggia. Si gioca con una pioggia abbastanza consistente, anche se al momento ci sono rischi di eventuali ritardi di questa partita. Lo stadio della finale, carico 80.000 gli spettatori presenti. Il Panama non ha più possibilità di qualificarsi, ma vorrà lasciare nel migliore dei modi campionato del mondo. L'Inghilterra ha l'opportunità, vincendo, di conquistare il primo posto, anche se non è detto, perché è a pari punti con il Ghana con 4 punti, parità anche nello scontro diretto, quindi varrà la differenza reti, che al momento sorride all'Inghilterra più 2 contro il più 1 del Ghana. Sotto la pioggia stanno per iniziare gli inni, quindi credo che non faremo in tempo a ricordare le formazioni. Ci proviamo comunque. Allora, il Panama, che è guidato da Thomas Christiansen, spagnolo, Mosquera in porta, Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade, Gutierrez in difesa, Martinez, Harvey, Barcenas e José Luis Rodríguez. Thomas Rodríguez è l'unica punta. Abbiamo dato Panama e tra un po' sentiremo l'inno della Repubblica del Panama, inno ismeño, una coro studentesco. Lo ascoltiamo.

0: E allora torniamo per la partita tra Croazia e Ghana, perché dovrebbe essere iniziato l'inno croato Fortuna.
1: Proprio così, la nostra bella patria, l'inno della Croazia, adottato prima dell'indipendenza, confermato dopo l'indipendenza della Croazia nella dissoluzione, nel processo di dissoluzione della ex Jugoslavia.

0: Cantano Baturina, Perisic. Torniamo però Panama Inghilterra, Giuseppe Bisantis.
1: Eh sì, per ascoltare le prime note di God Save the King, l'inno notorio inglese modificato nel titolo dopo la scomparsa della regina Elisabetta.

0: l'abbiamo fatta sentire tutto. Torniamo da Daniele Fortuna.
1: Per l'inno del Ghana, Dio benedica la nostra patria, l'ultima parte dell'esecuzione dell'inno.

0: tanti tifosi canesi a Filadelfia.
1: Ascoltato l'inno, il commissario tecnico Carlos Queiroz, portoghese, uno dei santoni di questo mondiale, al quinto mondiale consecutivo. I saluti, tra poco si comincia. Croazia, Ghana, Panama, Inghilterra. Pubblicità per noi.
2: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Saluti ancora tra le squadre. Guardiola che non ha giocato dal primo minuto, Guardiola però che ha passato una stagione complicatissima al Manchester City, un infortunio che l'ha tenuto fuori da gennaio a maggio, problemi anche per Kovacic. Guardiola è molto più giovane e dunque non sono entrambi ancora nelle condizioni migliori, però Dalic ha scelto Kovacic dal primo minuto, Guardiola parte dalla panchina. I saluti all'arbitro, alla squadra arbitrale canadese, l'arbitro è Fischer, ripeto poi gli assistenti Barfegen e Arf, il quarto ufficiale invece della Nuova Zelanda, Cavana Vogue, poi Alvar, Pacheco, Messico, Toschi, Brasile, Kwiatkowski, Polonia, ancora qualche istante prima che la sfida cominci al Philadelphia Stadium. Torniamo a seguire Panama-Inghilterra, non credo che sia ancora cominciata. Giuseppe Bisantis.
1: E siamo ai convenevoli, adesso ci sarà la scelta del campo tra i due capitani. Vi possiamo dire però, ripetendo, che Panama-Inghilterra è la dicitura ufficiale di questa partita, che Panama giocherà con la divisa tutta bianca, quindi prendendo il bianco dell'Inghilterra, maglia bianca, calzoncini, calzettoni bianchi. Per quel che riguarda l'Inghilterra invece la maglia sarà rossa con i calzoncini blu e i calzettoni rossi. Dovevamo dare la formazione dell'Inghilterra, quella di Panama eravamo riusciti a darla in uno sprint prima dell'esecuzione degli inni nazionali. 4-2-3-1 per Thomas Tuchel, che lascia in panchina Rice, diffidato. Ricordiamo ancora che le diffide verranno annullate al termine della fase a gironi, ma ne cambia complessivamente 5 rispetto alla partita col Ghana. James, difensore, è indisponibile per infortunio. Il portiere Pickford, Konsa e Gay e O'Reilly in difesa. Anderson, Bellingham a centrocampo, Saka, Rogers e Rashford sulla tre quarti, Harry Kane il attaccante e capitano. Arbitri della Federazione del Qatar in nero: Abdulrahman Al Yassim primo arbitro, Taleb Al Marri e Saud Al Makaleh i guardaline, Sandro Scharrer svizzero è il quarto ufficiale, Juan Lara cileno, Khamis Al Marri anche lui del Qatar, Abdullah Al Sherri dell'Arabia Saudita saranno gli addetti al VAR. Continua a piovere su New York, spettatori coperti da impermeabili spesso improvvisati. Vediamo che anche a bordo campo gli allenatori hanno messo il giubbotto. Intanto anche nelle partite di oggi verrà osservato neanche un minuto di silenzio, perché la FIFA comunica 30 secondi di raccoglimento per le vittime del tremendo terremoto in Venezuela. Infatti sentite lo speaker che chiama il silenzio sotto la pioggia di New York. Minuto di raccoglimento, presumo che la stessa cosa si stia eseguendo a Filadelfia, quindi torniamo da Daniele Fortuna.
0: Esattamente, l'annuncio dello speaker, le squadre che sono poste in parallelo lì a centrocampo, giocatori abbracciati, i titolari, il momento di silenzio per ricordare le vittime del drammatico terremoto in Venezuela, bilancio poi ancora provvisorio. Fischio e l'applauso. Adesso le squadre vanno a sistemarsi nelle rispettive metà campo con maglia consueta bianca, con parte ai lati gli scacchi bianchi e rossi per la Croazia, dall'altra parte il completo giallo del Ghana. Calcio d'inizio tra qualche istante, si dovrebbe giocare invece tra Panama e Inghilterra.
1: Iniziata proprio in questo momento, da 3 secondi, 0-0 ovviamente, subito una conclusione di Panama dal limite dell'area di rigore con la parata a terra senza problemi da parte del portiere Pickford, completo giallo-oro per lui. Vi confermiamo quindi le divise che vi avevamo dato in precedenza, con il Panama tutto in bianco, l'Inghilterra con maglia rossa, calzoncini blu e calzettoni rossi. Tra l'altro la FIFA ci comunica in anticipo come scenderanno in campo le due squadre. Ci ha provato subito Panama con questa conclusione da fuori da parte di Thomas Rodriguez. Ci sono due Rodriguez in campo, lo dicevamo, Thomas Rodriguez attaccante, José Luis Rodriguez che è esterno di destra a centro.

0: campo. Ancora il lancio da parte dell'Inghilterra, pallone troppo lungo che viene catturato dal portiere Mosquera, completo invece Celestino per lui con inserti in nero. Continua a piovere su New York, sul New Jersey Stadium, MetLife Stadium, così come conosciuto però qui ai mondiali. Gli stadi prendono il nome della città o della regione, New York New Jersey Stadium, lo stadio che ospiterà la finale. Seguiamo quindi questa incursione da parte della nazionale panamense, però è un retropassaggio ancora per il difensore centrale che chiama in causa il portiere Mosquera. Iniziata da 1 minuto e 20 secondi, Panama 0, Inghilterra 0, torniamo a Croazia-Ghana.
1: 20 secondi in meno, un minuto esatto, Philadelphia, Croazia 0, Ghana 0, gioca il pallone sulla sinistra la Croazia con Perisic, poi lo tocca all'indietro, arriva Kovacic, ritmo abbastanza basso, abbastanza lento, ma la sfida appena cominciata, Stanisic, giocatori che arrivano un po' da tutta Europa, Stanisic dal Bayern Monaco, Pongracic, ancora Italia ex Lecce, l'ultima stagione nella Fiorentina, Vlasic, tocca il pallone all'indietro, poi scambia con Modric da fermo, cerca il lato, la fascia a sinistra, ma Baturina non riesce a controllare il pallone, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa per il Ghana. Ghana, ostacolo troppo alto per l'Inghilterra che non è riuscita poi a fare granché, anzi il Ghana ha protestato, lo ha fatto anche ieri nella conferenza stampa di presentazione della partita, Carlos Queiroz, il portoghese, il commissario tecnico portoghese, ha parlato di un mancato rigore per un intervento proprio nel finale, nell'area di rigore dell'Inghilterra, ha detto con quel rigore, con la vittoria saremo a 6 punti, già qualificati, già probabilmente qualificati da primi. Va il Ghana adesso a rilanciare il pallone a centrocampo, controlla Sciutalo, la Croazia gioca il pallone all'indietro, la sfida è cominciata da 2 minuti e mezzo, Croazia 0, Ghana 0, Panama Inghilterra.
0: 3 esatti invece qui, 0-0 ovviamente il parziale anche tra Panama e Inghilterra, con il pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco da parte di un giocatore inglese e rimessa con le mani in favore di Panama, ne cambia 5 rispetto alla partita col Ghana, uno obbligato, lo dicevamo, James è infortunato quindi non è a disposizione del commissario tecnico tedesco Thomas Tuchel. Ancora incursione da parte dell'Inghilterra, la chiusura della difesa panamense con Escobar che oggi debutta nel mondiale, così come l'altro difensore esterno sinistro Gutierrez. Il pallone recuperato però è ancora da Gueye che va a servire palla per Bellingham, oggi la stella della Real Madrid, non gioca sulla tre quarti ma gioca sulla linea dei centrocampisti affiancato da Anderson, in pratica sostituisce Rice che va in panchina, in quanto questa sembra essere la scelta di Tuchel, diffidato e dunque a rischio squalifica per i sedicesimi, dove Inghilterra così come Croazia e come il Ghana e la Croazia ci sono già, bisogna solo vedere ovviamente in che posizione e in che accoppiamento verrà sancito dopo le partite che chiuderanno appunto la fase a gironi. Incursione da parte dell'Inghilterra, chiusura in corner da parte del Panama e quindi ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Inghilterra, che racconterò e poi tornerò alla sfida tra Croazia e Ghana, l'altra partita del gruppo L, l'ultimo in termine di sorteggio. Il gruppo L però ancora nella notte italiana si disputeranno gli altri gironi mancanti, ne mancano compreso questo 3 al termine della fase, già da domani eliminazione diretta con i sedicesimi di finale con la sfida tra Sudafrica e Canada. Bandierina di sinistra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali, il colpo di testa liberare da parte di Panama che prova a ripartire con il controllo del numero 23 Murillo che va a rilanciare, ancora tiene palla Panama e quindi siamo arrivati a 5 minuti, 0-0 tra Panama e Inghilterra, torniamo a Croazia-Ghana.
1: Quasi 5 minuti, si è visto veramente poco, quello è il rischio denunciato dalle altre squadre, dalle squadre al terzo posto, quelle con 3 punti come l'Iran per esempio, di una partita destinata al pareggio che porterebbe avanti ai sedicesimi. Il Ghana in realtà è già ai sedicesimi a 4 punti, ma anche la Croazia che salirebbe a 4, Croazia che gioca il pallone all'indietro, per il momento si fa poco pressing, ora retropassaggio per Livakovic, tanta timidezza e tanta prudenza tra le due squadre, adesso però Livakovic sbaglia il rilancio con i piedi, in completo verde il portiere della Croazia, c'è stata una leggerissima pressione da parte di Jordan Ayew, il numero 9, il capitano di Ghana, si resta lì allora con il Ghana in attacco, rimessa laterale sulla destra, gioca il pallone all'indietro, Owusu, altro retropassaggio, poi si va in orizzontale e parti che chiama il pallone all'indietro, linea centrale del campo, sempre il Ghana, si schiaccia, si abbassa la Croazia, ancora una sorta di melina della Ghana, pallone giocato all'indietro nel cerchio di centrocampo e qualche fischio si comincia a sentire, perché comunque gli spettatori vogliono vedere gioco, vogliono vedere calcio, tante macchie biancorosse della Croazia, ma ci sono, c'è anche del giallo, le maglie dei tifosi del Ghana lì in tribuna, per ora si è visto pochissimo, possesso palla piuttosto arido al sesto minuto, 15 secondi dopo il sesto minuto, Croazia 0 Ghana 0, Panama Inghilterra.
0: Qua ci avviciniamo al settimo minuto, 0-0 anche qua, la situazione, beh sì, il rischio di partite calme, diciamo così, quando insomma tutte e due le squadre può interessare un pareggio, indubbiamente c'è sempre stato in tutto questo tipo di competizione. Intanto c'è una conclusione tentata da Rashford dell'Inghilterra con una parata in corner da parte di Mosquera, qui non è il caso perché Panama è già fuori, Inghilterra però è sicuramente dentro i sedicesimi finale, ma ancora potrebbe capitare o prima o seconda o terza, mentre la Croazia deve fare un punto per qualificarsi. È chiaro che con una sconfitta la Croazia rischierebbe di restare fuori, quindi da qui il discorso che sentivamo dalle parole di Daniele Fortuna. Qui invece la partita sembra più aperta, secondo angolo per l'Inghilterra, palla che arriva, l'uscita del portiere di Mosquera, poi prova Bukayo Saka a calciare in posizione non proprio semplice, perché il pallone rimbalza sul prato e comincia a essere bagnato, contrastato dall'altro numero 7, José Luis Rodriguez, pallone che è terminato alto, insomma due angoli per l'Inghilterra, ma poco fa la prima vera occasione della partita con Rashford che ha calciato forte dal limite dell'area con il destro sul palo alla destra del portiere Mosquera, che si è tuffato e ha deviato in corner per il secondo angolo a zero in favore dell'Inghilterra. Ricordiamo ancora che Panama non ha segnato un gol in questo mondiale, due partite, due sconfitte per 1-0, quindi zero gol fatti, due subiti, l'Inghilterra ne ha fatti 4, ma tutti in una partita con la Croazia, poi 0-0 contro il Ghana, subiti 2 contro la Croazia, 8 minuti e mezzo, palla che esce, rimessa con le mani in favore dell'Inghilterra, Panama 0 Inghilterra 0, Croazia Ghana.
1: 8 minuti, poco più, Perisic, il cross direttamente sul portiere, Hazard che sostituisce l'infortunio all'inghine per il titolare Zitiaghi, riesce a bloccare il pallone prima della discesa della partita da una parte e dall'altra, perché per ora i fischi si sentono ancora, arrivano dalle tribune, per ora più che un amichevole è un allenamento, ma a ritmi ancora più blandi con le squadre che rifiutano i contrasti, pallone nel cerchio di centrocampo, lo gioca a parti, poi va a cercare Sibo davanti a lui, ancora il Ghana, il lancio di Lucassen per nessuno, pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Un mondiale comunque a 48 squadre con tante partite, quindi da una parte c'è anche l'esigenza di conservare, di governare le energie nella maniera migliore, questa è stata la scelta che ha fatto per esempio la Norvegia contro la Francia, però insomma così è veramente troppo poco anche per il pubblico, piuttosto silenzioso, non partecipa, in effetti fino a questo momento non c'è tanto da partecipare, il possesso palla adesso è lentissimo ma è della Croazia, sulla sinistra Perisic, poi è l'indietro da Kovacic, altro retropassaggio, non si cerca affatto la profondità, i passaggi in verticale lo fa Modric, adesso sulla destra, poi Perisic a perdere il pallone, anzi si trattava di Sucic dell'Inter, adesso il primo scatto vero della partita da parte di Ajate che va via, la Croazia che recupera il pallone, poi l'anticipo di Mensah. Ghana che riparte dalla difesa, Croazia 0, Ghana 0, è il decimo minuto, Panama Inghilterra.
0: 10:30, Panama 0, Inghilterra 0. Nel periodo non collegato è stato il terzo angolo dell'Inghilterra, questa volta battuto a destra e battuto non proprio bene con il Panova che ha provato a ripartire, e c'è stato un fallo sulla tre quarti campo comandato dall'arbitro qatariota Al-Yassim, e quindi il calcio di punizione battuto da Barzenas che ha recapitato il pallone nel cuore dell'area di rigore dell'Inghilterra, difensori inglesi che hanno avuto la meglio, e subito l'Inghilterra è ripartita e ci prova adesso con Anderson che va allo scambio con Gueye. Gueye per Rashford di prima intenzione a cercare Kane, la chiusura della retroguardia di Panama, ancora Panama che prova a scattare con il controllo di Thomas Rodriguez, perde subito sull'arrivo di Anderson il pallone, retropassaggio per il portiere Pickford che a sua volta va da O'Reilly su alla traversa da subentrato nella partita contro il Ghana, che poteva valere già i tre punti che avrebbero portato già al primo posto aritmetico all'Inghilterra, ma più che l'incrocio dei pali colto da O'Reilly ha destato stupore la ribattuta quando Harry Kane, praticamente dentro l'area piccola, ha raccolto il pallone, doveva solamente scaricarlo in porta, lo ha tirato in curva. Ancora il rilancio di Pickford, il pallone che viene controllato da Panama con l'uscita di Gutierrez che poi va a servire ancora per Murillo sempre per Gutierrez sulla sinistra. Gutierrez si ferma anche lui, un debuttante al mondiale, pallone per Córdoba, l'unico che gioca in Inghilterra, esattamente nel Norwich City, e quindi in qualche modo conosce molti dei suoi avversari. Ancora il pallone per Harry Kane che lo protegge dal pressing proprio di Córdoba, che però lo marca quasi a uomo. Harry Kane è costretto a retrocedere all'interno della propria metà campo prima di servire per O'Reilly che poi va allo scambio con Kwanzaa, il pallone che arriva ancora dalle parti di O'Reilly all'indietro per Bellingham per Anderson, ancora Bellingham, fa girare palla l'Inghilterra però non avanza nella metà campo di Panama, si torna indietro, ci riprova Anderson adesso nella metà campo di Panama, il tocco ancora di esterno per il pallone che viene servito da Bellingham ancora per Anderson, ma Panama non concede spazi e insomma anche qui il ritmo non si può definire vertiginoso. 13 minuti, Panama 0, Inghilterra 0, Croazia Ghana.
1: 12:30, 0-0 con la Croazia adesso con Vlasic sulla destra, va a cercare la profondità, Baturnia si allunga troppo il pallone, poi vince un rimpallo, lo riconquista, va a giocare da Stanisic sulla destra, ancora Sucic, il cross, rimessa laterale, primi applausi del pubblico, dei tifosi arrivati al Philadelphia Stadium, da destra Stanisic in corrispondenza con il lato corto dell'area di rigore, torna indietro, va da Šutalo, poi altro retropassaggio, scambia con Pongracic, Šutalo, sempre Croazia nella metà campo del Ghana senza cercare di attaccare troppo, Sucic viene incontro, poi scambia ancora con Šutalo, si torna indietro dall'altra parte, Modric nel cerchio di centrocampo, non c'è pressione su di lui, scambia Modric, poi va dall'altra parte, largo e anche elegante, i giocatori della Croazia camminano di fatto, si muovono molto molto lentamente, vanno a cercare il pallone, ancora questo possesso palla con il pallone che viene spesso giocato all'indietro, poi il cambio di gioco per Stanisic, si resta lì a centrocampo con Šutalo che va a toccare per Kovacic, Croazia 0, Ghana 0, 14esimo, Panama Inghilterra.
0: Superato il 14esimo minuto, sempre 0-0, c'è stato un tentativo da parte di Saka che è andato a calciare con il sinistro sul primo palo, ha sorvegliato il portiere Mosquera che però se non l'avesse presa il pallone non era nello specchio della porta, quindi non sarebbe terminato alle sue spalle, insomma cose di poco conto finora in questi primi 15 minuti di gara sotto la pioggia, e comunque sembra essere leggermente calata di intensità. Ancora il fallo ai danni di un giocatore inglese, esattamente di Gueye, che frana proprio sulla sua panchina, batte però subito lui stesso la punizione, il tocco per Anderson che avanza nella linea centrale del campo, poi lo scambio ancora con Kwanzaa, giocatore che milita in Germania, esattamente nel Bayer Leverkusen, perde palla l'Inghilterra, prova a ripartire con Thomas Rodriguez, Panama, il pallone vede l'inserimento poi di José Luis Rodriguez, Rodriguez che viene servito limite dell'area, incespica sul pallone. Non era male la posizione per José Luis Rodriguez, ma è andato un po' troppo veloce, più del pallone che gli è rimasto lì. Ha provato il controllo, ma a quel punto aveva già addosso i due centrali difensivi dell'Inghilterra che hanno preso la palla e stanno riproponendo la manovra nella propria metà campo, ancora con O'Reilly che va a servire Bellingham sfila davanti al commissario tecnico dei Panama, Thomas Christiansen, nazionale.

Qualità spagnola, ancora il pallone che viene servito all'indietro per la giocata da parte di Rogers, giocatore dell'Aston Villa. Adesso si fanno sentire i tifosi neutrali che insomma dicono USA, e quindi la maggioranza di sostenitori è ovviamente quella americana. Ancora il pallone che viene controllato dall'Inghilterra con O'Reilly cerca

0: Budimir per la Croazia, dall'altra parte a cercare Baturina, buona situazione in velocità in contropiede, arriva il primo tiro in porta, palo esterno di Vlasic, conclusione a raso terra, era comunque sulla traiettoria Asare, una che colpisce parte esterna del palo e questa è la prima conclusione verso la porta di una delle due squadre. Palo colpito da Nikola Vlasic, un buon contropiede, forse poteva essere sfruttato anche meglio dalla Croazia, sembrava un po' in ritardo Asare, il portiere della Ghana. Speriamo che sia soltanto l'inizio della partita e di una serie di conclusioni, perché questo è il primo tiro in porta e sono passati 17 minuti dall'inizio della sfida. Croazia 0, Ghana 0, torniamo a seguire Panama-Inghilterra.
1: Dove invece abbiamo superato il 17esimo minuto, 0-0, beh, gli angoli ci sono perché sono 4-0 in favore dell'Inghilterra. L'ultimo, una conclusione al volo di Kane che è incocciato nel corpo di Harvey, è terminata in fallo di fondo con l'arbitro che ha indicato il calcio d'angolo battuto senza esito per gli avanti inglesi. E adesso è il Panama che prova a uscire, ma c'è l'arbitro che interviene perché fischia uno fallo proprio in favore della nazionale centroamericana. In uscita c'è stato un giocatore inglese, Anderson, che ha commesso fallo e quindi calcio di punizione in favore di Panama. Se ne incaricherà il difensore Escobar, che quindi prende la rincorsa, partirà con il destro il giocatore di Panama, il pallone che viene lanciato nella metà campo dell'Inghilterra senza grande criterio per la verità. E infatti è l'Inghilterra che recupera immediatamente il pallone. O'Reilly, il tocco per Gay, Gay che avanza fino alla tre quarti fino a servire ancora O'Reilly sulla sinistra. O'Reilly, il pallone che poi viene dato all'indietro ancora per la giocata di Rashford. Rashford cambia gioco per Konsa, il controllo del difensore centrale dell'Aston Villa, gli si avvicina il compagno di club Rogers. Ottimo questa volta il lancio di Rogers per Rashford, che entra in area di rigore dalla sinistra ma va a chiuderlo benissimo Harvey, che non solo gli prende il pallone ma alimenta la ripartenza di Panama. Intervento deciso ma sul pallone secondo l'arbitro da parte di Bellingham, ma poi litigano un po' Rashford e Anderson su questo pallone. Ancora Bellingham prova lo spunto, pallone per il tentativo da parte del giocatore in inglese Rogers, apertura per Saka. Saka che prova a metterla al centro, allontana la difesa di Panama con un doppio intervento, va a inseguire il pallone ancora l'Inghilterra, prova Thomas Rodriguez a disturbare ma c'è su tutti Konsa che recupera palla e riparte per l'Inghilterra. Minuti 19 nel corso del primo tempo, Panama 0, Inghilterra 0 e torniamo a Croazia-Ghana.
0: Quasi 19 minuti, 0-0, più nulla dopo il sussulto, quel palo esterno colpito da Nikola Vlasic, si è tornati al calcio camminato. La Croazia con Perisic, pallone giocato all'indietro, poi Kovacic nel cerchio di centrocampo, si ferma anche lui e poi trova Šutalo largo, ancora ci pensa, testa alta, insomma non c'è disturbo, non c'è interferenza da parte della Ghana su questi palleggi, su questi passaggi della Croazia. Pallone giocato ancora in mezzo, c'è Pongracic, tutto in orizzontale o tutto all'indietro come in questo momento. Ogni tanto per la disperazione qualche tifoso fischia, tutti comunque seduti, non un grande spettacolo. Ecco adesso un fallo su Šušić da parte di Sibo, pallone però molto distante rispetto all'area di rigore del Ghana, situazione buona per un cross nell'area di rigore della nazionale allenata da Carlos Queiroz, quinto mondiale consecutivo. Ma poi ce n'è un sesto, aveva allenato anche il Sudafrica nel 2002, insomma, quindi una lunghissima carriera per Carlos Queiroz. Il calcio di punizione per la Croazia con Luka Modric sul pallone, vediamo che cosa succede. La Croazia comunque ha creato almeno un pericolo in più rispetto alla Ghana, c'ho delle spinte al limite dell'area di rigore. Pongracic con Anjaté, va Modric pronto a battere, vicino a lui però c'è anche Petar Šušić. Modric di testa, alto il pallone colpito da Pongracic che si era staccato dalla difesa. È la seconda opportunità, la seconda conclusione verso la porta della Ghana. Croazia 0, Ghana 0, quasi al 21esimo minuto, Panama-Inghilterra.
1: Qui invece l'abbiamo superato il 21esimo minuto, ma è uguale il parziale, ossia 0-0 tra Panama e Inghilterra. L'Inghilterra ovviamente che sta facendo la partita, Panama che si difende e prova a risalire, adesso però per

0: Perde il pallone con Mourinho, si lamenta, vuole il fallo, ma l'Inghilterra in avanti con Rogers. Il tentativo di Saka respinto da un difensore panamense, insiste però Bellingham per l'Inghilterra, arriva il fuoriclasse del Real Madrid, il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora per Anderson. Pallone di ritorno ancora a destra dove c'è Kwanzaa, il cross, il pallone che viene ancora contrastato e intercettato da Panama, che riparte con il capitano Barcenas. Il tocco poi a sinistra dove c'è Gutierrez, lancio di Gutierrez, prova José Luis Rodríguez di testa a far proseguire il suo omonimo Thomas Rodríguez, che non ci arriva però Pickford, sbaglia tutto, esce fuori dall'area di rigore, vuole rilanciare, non era assolutamente disturbato, ha calciato male mettendo il pallone in tribuna e prendendosi anche i fischi. No, non sono solo per lui, i fischi sono per la pausa rinfrescante e perché insomma finora non è che si è visto un grandissimo spettacolo, ma c'è da dire che queste pause rinfrescanti a metà primo tempo e a metà secondo tempo non sono del tutto amate dai tifosi. Dunque siamo già in pausa dopo appena 22 minuti, 0-0, allora sentiamo se la stessa cosa avviene a Filadelfia dove si sta giocando Croazia-Ghana.
1: Tra pochi secondi, con il Ghana che sta portando il pallone 0-0, 22 minuti 30 secondi, dunque la pausa dovrebbe essere fischiata, comunque segnalata al 23esimo. Questo succede di solito, tra l'altro non fa caldissimo a Filadelfia, nel New Jersey piove anche, quindi insomma rinfrescante fino a un certo punto. In questo caso non c'è tutto questo bisogno, pallone che viene giocato all'indietro, aspettiamo altri 10 secondi per vedere se ci sarà davvero la pausa al 23esimo, così dovrebbe essere, mentre la Ghana a scambiare il pallone, a giocarlo continuamente all'indietro, centrocampo, Lukasen, poi è parti a chiamare il pallone da ultimo uomo di prima, Sibo, poi sbaglia però il Ghana, può approfittare la Croazia con Baturina, tocca in mezzo e male per Modric, arriva l'anticipo da parte della difesa del Ghana, poi si lotta a centrocampo. Fortunatamente la Croazia recupera un pallone, Baturina prova ad andare via, si sovrappone Budimir, Baturina in mezzo, prova per Budimir che finisce a terra, blocca Azare, Budimir chiede il calcio di rigore, mi è sembrato un tatto di gioco abbastanza regolare, non fallo da parte di Lukasen, difensore del Ghana e del Paphos. Lukasen che adesso gioca il pallone, lo porta in avanti, ancora non c'è stata la pausa, aspettiamo qualche secondo prima di andare a Roma per la pubblicità, si continua a giocare, siamo arrivati al 24esimo, sempre Ghana a portare il pallone e allora Croazia 0, Ghana 0 nel 24esimo minuto, pubblicità.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Andate verso la panchina, segnalato l'arbitro canadese Fischer ai giocatori della Croazia, quelli della Ghana 0-0 nel 25esimo minuto, proprio in questo momento a Filadelfia, e allora le squadre vanno verso le rispettive panchine, si gioca però tra Panama e Inghilterra, Giuseppe Bisantis.
0: E qui la pausa rinfrescante ce la siamo messa alle spalle perché insomma è terminata, si è ripreso a giocare, ovviamente non è cambiato il parziale, è sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, incursione però di Panama con José Luis Rodríguez, diagonale e la parata a pugni da parte di Pickford che devia il pallone in corner, prima conclusione nello specchio della porta, oddio seconda perché c'è stato il tiro dell'altro Rodríguez, Thomas pronti via, centrale parato facilmente, questa più impegnativa, la parata di Pickford che è andato a deviare il pallone in corner su questa botta da parte del numero 7 José Luis Rodríguez, e quindi calcio d'angolo, il primo per Panama, 4 ne ha battuti l'Inghilterra, bandierina di sinistra, porta a destra rispetto alle postazioni centrali.

0: dalla sinistra va la battuta per Panama Martinez, il pallone che spiove in area di rigore, va un po' a vuoto Conza nel tentativo di colpire di testa, la sfiora solamente, recupera palla ancora Panama che adesso sta provando a forzare, Rashford va a dare una mano in difesa e va a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani quindi in fase d'attacco da parte di Panama, ancora una volta eseguita da Martinez, Martinez va a cercare Murillo che si avvicina, pallone di ritorno, ma c'è Bellingham che tocca tra i due, quindi mette il pallone in fallo laterale. Stavolta è Murillo che si incarica della battuta, Murillo lì vicino c'è sempre Martinez, il pallone però di Murillo va direttamente nell'area di rigore, un buco da parte del giocatore in maglia numero 3 Cordoba, prova la deviazione di prima intenzione Harvey, il pallone che comunque termina sull'esterno della rete senza nessun problema per il portiere Pickford che invece poco fa ha dovuto effettuare il primo intervento con un tiro potente anche se non angolatissimo sul primo palo, il portiere lì era piazzato e ha deviato in corner, adesso è proprio Pickford, questa volta il rilancio è buono, diventa quasi un assist la chiusura da parte di Cordoba che riesce ad anticipare il possibile intervento di Kane, ma insiste ancora Rogers che va a servire Saka che entra in area di rigore, Saka sfortunato nel rimpallo, si gira verso la guardialine sperando che non se ne sia accorto, ma l'ultimo tocco è stato evidentemente suo sul contrasto con Andrade e dunque c'è la rimessa dal fondo che viene a segnata giustamente a Panama, Panama che sta provando a uscire dal guscio, lo ripetiamo ancora, Panama è già fuori, comunque vadano le partite di questa ultima giornata del gruppo L, quindi vorrà chiudere salvando l'onore non è tanto portare un punto con le unghie e con i denti, ma cercare di fare una prestazione convincente e dire che anche un po' di sfortuna nella nazionale centroamericana c'è stata, che ha perso due partite, entrambe per 1-0 e la prima con il Ghana, con un gol proprio nel recupero realizzato tra l'altro da Diallo, che è un giocatore che è cresciuto in Italia, a Reggio Emilia e poi nel vivaio dell'Atalanta. Ancora il controllo da parte dell'Inghilterra, mentre credo che i 3 minuti di sosta rinfrescante siano terminati anche a Filadelfia e dunque ricordando che qui siamo al 29esimo e che la situazione è sempre di 0-0 tra Panama e Inghilterra, torniamo a Croazia-Ghana.
1: Sì, sono terminati quasi 29 minuti, Philadelphia, Croazia 0, Ghana 0, con la Croazia che scambia il pallone nella propria metà campo, primo passaggio davanti, poi passaggio indietro da parte di Stanisic, tutti i giocatori poi avrebbero anche una certa propensione offensiva come Stanisic del Bayern Monaco, il lancio lungo, poi il Ghana a cercare di venire avanti con Semenyo fermato immediatamente, non si è praticamente mai visto sulle mani Kamaldin, il giocatore dell'Atalanta che poi è abile soprattutto nella corsa, nei cambi di passo, nei cambi di velocità, Baturina a terra, ci sarà calcio di punizione per la Croazia, Dalic il commissario tecnico della nazionale croata lì in panchina a osservare, qualcosa ha fatto vedere Baturina, il palo lo ricordiamo ancora colpito, palo esterno colpito da Nikola Vlasic, poi un colpo di testa di Pongracic, non ha fatto veramente nulla in attacco, nemmeno un tiro in porta alla nazionale canadese, seguiamo questo calcio di punizione con Modric sul pallone da sinistra molto lontano rispetto però alla porta difesa da Hazard, colpo di testa e a blocca a terra il portiere del Ghana, finalmente possono esultare i tifosi della Croazia per un'altra opportunità vista nella monotonia, dobbiamo dirlo, di questo primo tempo, Croazia 0, Ghana 0, è la mezz'ora esatta, torniamo a seguire Panama-Inghilterra.
0: Qua qualcosina di più, niente di trascendentale per la verità e soprattutto niente gol, 0-0 dopo mezz'ora e 30 secondi tra Panama e Inghilterra. Nel precedente collegamento avete sentito la fiammata di Panama con la conclusione di José Luis Rodríguez, deviata in corner dal portiere Pickford dell'Inghilterra, mette una pallone in aria, Rashford vista la deviazione preferisce accontentarsi del fallo laterale e non va a inseguire il pallone per provare a effettuare un contro cross, intanto adesso quando la partita non è particolarmente vivace nei mega schermi vengono inquadrati tanti VIP presenti allo stadio e insomma tra questi una bandiera del calcio inglese, Steve Gerrard, che sta seguendo appunto la partita dei suoi connazionali. Rimessa con le mani adesso in favore di Panama perché l'Inghilterra non l'ha sfruttata, prova il colpo di tacco Martinez
1: e invece è arrivato il gol della Croazia, ti chiedo scusa Giuseppe Bisanti.

0: con Sucic cambia il punteggio a Filadelfia, Croazia 1 Ghana 0. Sucic abbracciato i suoi compagni di squadra, cambia in questo momento anche la classifica perché la Croazia va a 6 punti, va in testa al girone L. Siamo appena però al 31esimo del primo tempo. Ringraziamento, indici puntati verso il cielo da parte di Sucic. Improvvisamente gran botta, conclusione della distanza, Rasotera si è buttato in ritardo il portiere del Ghana. Hazare, Croazia 1 Ghana 0. Di nuovo a te, Panama Inghilterra.
1: Eh beh sì, questo cambia le carte anche per l'Inghilterra che al momento, appunto, come ricordava Daniele Fortuna, stando così i punteggi, ma insomma ancora è lunga, non sarebbe più prima perché salirebbe a 5 punti e passerebbe quindi per seconda staccandosi il Ghana ma facendosi scavalcare dalla Croazia dopo quell'inizio un po' shock per la Croazia, perché stiamo parlando della nazionale che negli ultimi due mondiali è salita due volte sul podio, secondo a Russia 2018 e terzo a Qatar 2022, quindi adesso l'Inghilterra dovrà un po' scuotersi, ci prova adesso con una deviazione di testa tentata da O'Reilly, che è un esterno di sinistra di difesa ma si propone tantissimo in attacco. O'Reilly, che è un giocatore del Manchester City, va a colpire di testa, facile la presa del portiere Mosquera e quindi cambiano un po' le cose con il punteggio che ci ha comunicato Daniele Fortuna, il vantaggio della Croazia sul Ghana e quindi vedremo che reazione avrà l'Inghilterra. È chiaro che ormai le notizie arrivano pressoché in tempo reale e tra l'altro sui tabelloni viene annunciato il cambio di punteggio e quindi si sente anche il boato, perché poi alla fine tutti pensiamo che le cose vadano in un certo modo, però poi le nostre convinzioni ci dicono che certe partite possono essere indirizzate verso il pareggio. Fortunatamente spesso non è così. Staremo a vedere. 33 e mezzo, situazione 0-0 tra Panama ed eccolo che arriva nel tabellone la variazione di punteggio, Croazia 1 Ghana 0, qua invece 0-0 tra Panama e Inghilterra, 34 minuti e torniamo proprio a Croazia-Ghana.
0: In effetti la Croazia aveva fatto qualche cosa di più, nulla di eclatante rispetto al Ghana prima di questa conclusione improvvisa. Rasoterra dalla distanza, sale veramente in ritardo il portiere del Ghana sul Rasoterra, magari infido di Sucic per il centrocampista della Croazia e dell'Inter. Il secondo gol con la maglia della nazionale, deve fare qualcosa di più adesso il Ghana, che comincia a correre con Usu, viene fermato. Adesso la partita è più bella, decisamente c'è più ritmo, la Croazia che prova a ripartire, sbaglia però, poi riesce Baturina ad andare però in anticipo, c'è fallo di Semenyo che va a parlare con l'arbitro, il canadese Fischer che poi va a parlare anche con Sibo, l'altro centrocampista, deve intervenire Modric, ancora chiarimento, si è allungato il pallone il giocatore del Ghana, Baturina arriva prima, poi c'è in effetti una sorta di scontro caviglia contro caviglia, arriva però in ritardo Sibo, centrocampista della Ghana e del Real Oviedo, dunque decisione condivisibile quella dell'arbitro Fischer, calcio di punizione per la Croazia, Croazia che è in vantaggio per 1-0 sulla Ghana, quando siamo arrivati praticamente al 35esimo del primo tempo, Panama-Inghilterra.
1: E qui l'abbiamo appena tagliato, il 35esimo minuto, la situazione è sempre di 0-0, beh finora credo che il recupero che arriverà fra 10 minuti oltre alla pausa rinfrescante non andrà, perché non ci sono state pause in una partita di ritmo non altissimo, con Rashford che adesso prova a mettere un pallone al centro, sbagliato il disimpegno di Harvey, recupera ancora O'Reilly per l'Inghilterra, O'Reilly va a dare a Bellingham che mette un pallone non perfetto a cercare Saka, che viene infatti anticipato dalla retroguardia panamense, che prova adesso a ripartire con José Luis Rodríguez, il giocatore che ha impegnato Pickford nel modo più severo, anche se non è che sia stata una parata determinante, con un tiro secco sul primo palo che il portiere inglese ha deviato in corner. C'è a terra adesso un giocatore dell'Inghilterra che lamenta di essere stato toccato duro da un giocatore di Panama, anzi lamenta un pestone, e quindi l'arbitro comunque ha comandato una rimessa con le mani in favore appunto della nazionale in inglese, con Harry Kane l'arbitro che va a verificare le condizioni del compagno. La rimessa con le mani è operata da Kwanzaa, il giocatore classe 2003 del Bayer Leverkusen che debutta al mondiale, non era stato impegnato, ricordiamo ancora che non può contare Thomas Tuchel su James che è infortunato e quindi per questa partita non è a disposizione, e James

0: è il titolare della fascia destra per quel che riguarda la retroguardia della nazionale dei Tre Leoni, della nazionale inglese. Il pallone che viene servito ancora a Gueye, che va a mettere ancora a sinistra per Rashford, sempre per Gueye. Ha smesso di piovere, infatti ha tolto giubbotto il commissario tecnico inglese Thomas Tuchel, e adesso ha una polo gialla. Il pallone che viene ancora toccato di tacco da Rodgers, lamenta un fallo in area di rigore, l'arbitro lascia proseguire, ancora però Bellingham per l'Inghilterra, palla per Rashford, slato corto l'area di rigore, il cross, il colpo di testa da parte di un difensore di Panama, Andrade, tiene in campo il pallone Panama, ma viene su di lui Saka e va a recuperare il pallone, il cross dall'altra parte, colpo di testa tentato da Rashford che chiede il calcio d'angolo per l'arbitro, l'ultimo tocco è suo. Sappiamo che qui ai mondiali il VAR può intervenire ed è già intervenuto diverse volte per modificare la decisione dell'arbitro e dei guardialini su un calcio d'angolo, ma questa volta credo che l'arbitro catariota Ayasim abbia avuto ragione, perché l'ultimo tocco era stato di Rashford, rimessa dal fondo già battuta da Panama. 37 minuti e mezzo, Panama 0 Inghilterra 0, ed è ancora Croazia-Ghana.
1: Al 37esimo, superato da 15 secondi, 1-0 per la Croazia sul Ghana, che continua a fare possesso palla senza affondare il ritmo. È diverso, ma completamente assente la reazione da parte del Ghana, che ha subito il primo gol del suo mondiale dopo 1-0 contro Panama e il pareggio per 0-0 contro l'Inghilterra. Problema effettivamente reale quello dell'attacco di Ghana, ma continua a non correre poi tanto la nazionale allenata da Queiroz, mentre c'è la Croazia che fa possesso palla nella metà campo del Ghana, all'indietro però ancora una volta con Šutalo, poi a giocare il pallone per l'ultimo uomo nel cerchio di centrocampo c'è Pongracic, poi Šutalo, il cambio improvviso sulla sinistra, Perisic per Baturina, colpo di testa, lato corto dell'area di rigore, va via in dribbling Ajate, ancora Perisic, il cross sbagliato però da parte dell'ex giocatore dell'Inter, da parte di Ivan Perisic, pallone che finisce oltre la linea di fondo. Croazia 1 Ghana 0 al 38esimo del primo tempo, Panama Inghilterra.
0: Qui invece ci stiamo avvicinando al 39esimo, situazione di 0-0 tra Panama e Inghilterra, sta provando a forzare i tempi l'Inghilterra dopo la notizia che sicuramente è arrivata anche ai giocatori del vantaggio della Croazia, che al momento conserva la qualificazione ai sedicesimi per l'Inghilterra, che c'è in ogni caso però non più da prima, da seconda, e quindi insomma l'accoppiamento potrebbe essere più rischioso. Ancora il rilancio da parte del portiere panamense Mosquera, ma per nessuno, addirittura arriva dall'altra parte dove c'è il dirimpettaio Pickford che esce, palla al piede fuori dall'area di rigore prima di andare a servire per Konsa. Konsa avanza e poi va a servire a Konsa, insomma c'è molta attinenza fonetica tra i due giocatori, Konsa dell'Aston Villa, Konsa del Bayer Leverkusen. Ancora il pallone che viene controllato da Saka, non riesce però a filtrare il tentativo da parte del giocatore dell'Arsenal, e dunque fresco di successo del titolo in Premier con l'Arsenal, squadra storica di Londra, che è tornato dunque ad assaporare il titolo della Premier League, uno dei campionati ovviamente più difficili visto il grosso numero di squadre che possono competere per il titolo. Ancora Saka che protegge il pallone, lo libera per Bellingham, non filtra il pallone di Bellingham, ancora Saka che rientra, è in fuorigioco di rientro, infatti c'è la segnalazione da parte dell'assistente Al Makale, e l'arbitro Ayasim comanda il calcio di punizione in favore di Panama. Va a sedersi in panchina Thomas Tuchel. Noi abbiamo superato il 40esimo minuto, non si sblocca la situazione di partenza, 0-0 tra Panama e Inghilterra. Torniamo a Croazia-Ghana.
1: 40 minuti, 1-0 per la Croazia sul Ghana grazie al gol segnato da Sucic al 32esimo, la prima occasione, la prima conclusione meglio dire del Ghana con Semenyo, giocatore anche del Manchester City, è andato via sulla destra, sprigionato la sua energia, la sua velocità, raso terra che Livakovic, il portiere della Croazia, ha controllato e terminato oltre la linea di fondo, se non altro però è arrivata al tiro la nazionale ghanese. Adesso ancora Croazia nella metà campo del Ghana, pallone che viene giocato da Vlasic, poi all'indietro sempre da Šutalo, ancora Modric a fare da regista, retrocede però la Croazia e passa il pallone al portiere Livakovic, completo verde, poi al limite dell'area di rigore c'è Pongracic, altro passaggio per

0: per Livakovic, il portiere della Dinamo Zagabria, rilanciato dall'altra parte, il Ghana riconquista il pallone, lo gioca all'indietro per l'altro portiere, per Zare, 41esimo, Croazia 1, Ghana 0, Panama Inghilterra.
1: E invece qua ci avviciniamo al 42esimo minuto, la situazione è sempre quella di partenza 0-0 tra Panama e Inghilterra, la partita continua a farla l'Inghilterra, solo ripartenze per quel che riguarda il Panama, però insomma la situazione e il divario tecnico tra le due nazionali dal punto di vista dei singoli è evidente. Adesso l'Inghilterra con Saka, questa volta l'angolo se lo va a guadagnare e quindi torna a battere un angolo l'Inghilterra, era da un po' di tempo che non avveniva, ma è già il quinto, però in 42 minuti di il gioco, a parte i tre di sosta per la pausa rinfrescante, uno battuto da Panama, l'intervento in scivolata è stato di Andrade. Adesso il pallone in calcio d'angolo, la bandierina è quella di destra, porta a sinistra rispetto alle postazioni centrali e quindi c'è il calcio d'angolo in favore dell'Inghilterra, vanno a sistemarsi in area di rigore 6, maglie rosse, la divisa scelta dall'Inghilterra per questa partita di New York contro Panama che chiude il gruppo L, la rincorsa, il tentativo di Origi di andare a disturbare Andrade, il colpo di testa a liberare di Córdoba, insiste però l'Inghilterra, poi Rashford va a prendere il pallone prima che esca in fallo laterale, lo va a servire ancora per Saka, Saka che tocca all'indietro per Rashford, il cross è un po' sballato da parte di Rashford, infatti esce sul fondo, non da lui, colpisce da sotto il pallone che si impenna, termina altissimo e poi in fallo di fondo, 2 al 45esimo, poi sarà recupero 0-0 tra Panama e Inghilterra e noi torniamo a Croazia-Ghana.
0: 1-0 per la Croazia sul Ghana, quasi dal 43esimo minuto con Vlasic che ha commesso fallo a centrocampo su Mensah. Ghana che gioca il pallone nel cerchio centrale, si va da Lucassen, uno dei due difensori centrali, l'altro è Ajate del Wolfsburg, recupera il pallone la Croazia, prova ad andare via, questa è una situazione potenzialmente favorevole, Sucic in mezzo, Budimir che va a lottare, tiene il pallone, ma proprio Ajate che resta con lui, ancora Budimir, tiene il pallone all'indietro, poi va da Vlasic, il cross dall'altra parte all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, tocca Perisic all'indietro per Kovacic, ancora Croazia, Baturina sulla sinistra per Perisic, cross in mezzo basso con Ajate che allontana il pallone, in agguato c'era Ante Budimir lì e sotto porta nell'area piccola pronto a battere a rete sul cross, come sempre molto interessante da parte di Ivan Perisic, ricomincia il Ghana, vantaggio meritato però per la Croazia al 44esimo, Croazia 1 Ghana 0, di nuovo Panama Inghilterra.
1: Siamo entrati nell'ultimo dei 45 minuti, 35 secondi e conosceremo l'entità del recupero concessa dall'arbitro qatariota Abdulham Aliassim e quindi vedremo per quanto si giocherà, ripeto, io penso che a parte la pausa rinfrescante, i 3 minuti, non ci siano state altre pause e credo che l'arbitro del Qatar potrebbe in effetti dare 3 minuti di recupero, lo scopriremo comunque fra pochissimi secondi, intanto c'è una punizione in favore di Panama che viene battuta dal portiere Mosquera, poco fuori la propria area di rigore, il rilancio da parte del numero 22 del Panama, il pallone che viene ancora recuperato, 3 e 3 minuti di recupero, giusta la nostra previsione, i 3 d'obbligo per la pausa rinfrescante e adesso anche l'altoparlante dello stadio comunica i 3 minuti di recupero per questo primo tempo che ha vissuto un po' di fiammate, non grossissime occasioni, non grandi interventi dei portieri, anzi dobbiamo dire che nonostante la partita la stia facendo l'Inghilterra, l'unica parata di un certo rilievo l'ha fatta la portiere inglese Pickford su una conclusione di José Luis Rodríguez, mentre per quel che riguarda il portiere Mosquera qualche uscita, lavoro di ordinaria amministrazione direi. Vediamo se in questo recupero però l'Inghilterra riuscirà a creare problemi. Va a terra Harry Kane e l'arbitro comanda un calcio di punizione, scuote il capo il difensore di Panama Harvey, secondo l'arbitro c'è fallo, ci sarà una punizione dai 25 metri, però ci vorrà tutto il tempo per sistemare la barriera e dunque via il primo dei 3 minuti di recupero del primo tempo, è sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, situazione per quel che riguarda Croazia-Ghana.
0: Nel primo dei 3 minuti di recupero con la Croazia che cerca sempre di fare qualche cosa in più, adesso Sucic, l'autore del gol, va a terra, il fallo è stato commesso dai 25 metri da parti, grande irruenza da parte del numero 5, una spinta, aveva difeso bene il pallone con il corpo, Petar Sucic, autore del gol che permette alla Croazia di condurre per 1-0 e di essere anche in testa al gruppo L. Ha scavalcato l'Inghilterra a 6 punti. Adesso la Croazia, c'è Modric, mentre è cominciato il secondo dei 3 minuti di recupero. Le indicazioni del portiere del Ghana, Azare, per i suoi compagni di squadra. È l'unico titolare a giocare nel campionato nazionale, nel campionato ghanese. Modric in mezzo, il colpo di testa però ad allontanare di Lucassen in fallo laterale. Si resterà però comunque con la Croazia in attacco, con una rimessa laterale che sarà battuta da sinistra. Burini dice qualche cosa ai suoi compagni, scuote la testa invece il commissario tecnico del Ghana, Carlos Queiroz. Gioca bene all'indietro la Croazia, ancora Modric. Si è tornati nella metà campo della nazionale croata nel secondo dei 3 minuti di recupero. Croazia 1, Ghana 0, Panama Inghilterra.
1: E allora arriveremo al termine del primo tempo, perché mancano 30 secondi ai 3 minuti di recupero concessi. Ci eravamo lasciati con una punizione dei 25 metri per l'Inghilterra sul pallone in due. Saka e Rashford, ha calciato quest'ultimo bene, per la verità, perché il tiro ha girato la barriera ed era indirizzato sul palo alla sinistra, non particolarmente potente. Il portiere Mosquera si è tuffato, non è stato però necessario il suo intervento perché la palla è terminata sul fondo. Occasione quindi Inghilterra. Intanto i fischi sottolineano i due fischi dell'arbitro del Qatar, Abdulrahman Al-Yassim. È finito il primo tempo senza gol. Panama 0, Inghilterra 0. E dunque per il finale di tempo torniamo da Daniele Fortuna per Croazia Ghana.
0: Gli ultimi 10 secondi del terzo e ultimo minuto di recupero, con il Ghana che tenta di fare qualche cosa, ma poi la Croazia che ne approfitta subito con Kovacic, che va via a terra, un giocatore del Manchester City. Qui c'è fallo, dice l'arbitro, ci sarà calcio di punizione per la Croazia, che vantaggio per 1-0 sul Ghana. Non c'è tempo nemmeno per batterlo. Si chiude qui il primo tempo, gli applausi ai tifosi croati, con la nazionale di Dalic che conduce per 1-0 sul Ghana. Ha segnato Petar Sucic al 32esimo. Croazia, che si ricordava anche prima, è prima adesso nel gruppo, conduce, guida la classifica del gruppo L a 6 punti. Allora andiamo allo studio da Guidardone.

0: per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci pronti dallo studio centrale di Dallas. Come avete appena sentito, in queste due partite della terza e ultima giornata del girone L, o almeno nei primi tempi di queste partite, un solo gol e poche emozioni, devo dire, da una parte e dall'altra, ma un gol in grado di ridisegnare radicalmente la classifica e un po' la geografia di questo girone. Il versatile centrocampista in forza all'Inter la passata stagione, Sucic, per ora decide il match di Filadelfia tra Croazia e Ghana, e dunque, come ricordava poco fa Daniele Fortuna, la formazione di Dalic si ritrova in testa a questo raggruppamento con 6 punti. Inghilterra un po' imballata, dobbiamo dire, contro il fanalino di coda Panama. Non è cambiato nulla per ora a New York, 0-0, quindi inglesi che sarebbero secondi. Il Ghana passerebbe comunque, lo abbiamo detto in apertura, come una delle migliori terze. Già eliminata Panama, c'è ancora tanto da giocare e da raccontare, quindi dopo il GR1 ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto e con i secondi tempi di Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra a tra pochissimo.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Dolphin Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dolphinbox.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
9: anche su un mezzo non tuo.

0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili parlando di violazione della tregua. Axios riporta che gli Stati Uniti stanno attaccando l'area in questo momento come ritorsione. Seconda all'Arabia, comunque, restano in programma nuovi colloqui tra Washington e Teheran. Hezbollah respinge nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. L'intesa prevede il riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. La terra continua a tremare in Venezuela, mentre il governo della presidente ad interim Rodriguez è sotto accusa per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. L'inviata Stefania Battistini.
4: Dopo 50 ore la vita continua a resistere sotto i palazzi crollati. È stata estratta viva una quindicenne con la sua cagnolina, ma la situazione in Venezuela resta drammatica e il bilancio ufficiale continua ad aggravarsi. Il governo parla di 1.430 morti, tra cui 4 italo-venezuelani e oltre 3.200 feriti, il conto non ufficiale dei dispersi è di oltre 50.000. Da ogni parte del mondo continuano ad arrivare uomini, mezzi e aiuti. Sono già 17 voli internazionali atterrati in Venezuela con oltre 1.600 soccorritori. È atterrato a Maracay anche il primo volo italiano, con a bordo un centinaio di specialisti, tra vigili del fuoco, medici, infermieri, personale della protezione civile e dell'unità di crisi della Farnesina. Intanto migliaia di cittadini si organizzano spontaneamente per aiutare nelle ricerche, distribuire cibo, acqua, medicine e vestiti, ma vengono respinti dalle autorità. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. I medici venezuelani in coda fin dal mattino per aiutare i feriti non vengono lasciati passare.
3: Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei familiari delle vittime, che avevano chiesto iniziative a sostegno della ricerca della verità. In mattinata il Presidente della Repubblica Mattarella aveva ribadito che fare piena luce su quanto accadde al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Il triplice omicidio di Roma, sterminata una famiglia di origine bengalese, continua la ricerca del presunto killer, un connazionale.
5: Davanti al portoncino del palazzo in Cortina rimangono i fiori. Al primo piano, dove vivevano, le serrande sono abbassate. Sul balconcino i giocattoli della loro bambina. Lì ieri sera si è consumata la tragedia. Una famiglia sterminata dalla violenza cieca di un uomo che ha cercato un approccio sessuale con Jan Osne Momotai, 38 anni, ed è stato respinto. Secondo gli inquirenti questo potrebbe essere il movente. La polizia sta cercando un 43enne bengalese, amico di famiglia, Hossain Shahadat. È lui che avrebbe ucciso con una mannaia la donna, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul di 39 anni, tutti bengalesi. Anche il figlio maggiore, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e a dare l'allarme.
6: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Scurlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
7: La bambina l'aveva mai vista?
6: Dolcissima. La rosa gliel'ho portata all'angioletto.
5: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato.
7: E credo che tutti quanti siano sconvolti.
5: Elena Paba, GR1.
3: Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite. E nel lago di Vico, Alto Lazio, proseguono in queste ore notturne le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio rimbarca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ha

0: ancorato non ha potuto fermarsi. L'Italia resta nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore, il picco è atteso tra domani e lunedì. Concludiamo con lo sport, Formula 1, qualifiche del Gran Premio d'Austria, la pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari, MotoGP ad Assen, un sabato targato Aprilia, in prima fila Martin davanti a Ogure e Bezzecchi, quarto Fernandez che ha vinto la gara sprint. E ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Ed eccoci ancora a voi dai nostri studi di Dallas nel cuore del pomeriggio texano, mentre in Italia ovviamente scorrono gli ultimi secondi che vi separano da un nuovo giorno, si approssima la mezzanotte, ma in un caso o nell'altro la sostanza è quella, siamo sempre nell'intervallo delle due gare che andranno a chiudere la terza giornata dunque del girone L. Ricordo i parziali: a New York l'Inghilterra non l'ha sbloccata contro il fanalino di coda a Panama, dunque ancora 0-0 dopo i primi 45 più recupero, mentre per quanto riguarda la gara di Filadelfia l'interista Peter Sucic a dare il vantaggio almeno momentaneo per la Croazia sul Ghana, il che, come dicevamo pochi istanti prima di dare la linea alla GR1, permette alla Croazia in questo momento e ancora con un tempo da giocare da una parte e dall'altra di guidare questo gruppo L con 6 punti, a 5 l'Inghilterra, 4 il Ghana, un punto per il Panama. L'accoppiamento che avevamo evocato nella prepartita e che andiamo a ribadire, l'incrocio potenzialmente problematico di questo girone è contro la seconda classificata del girone K, salvo clamorose sorprese, non matematicamente certo ma estremamente probabile, la seconda sarà una delle due tra Colombia e Portogallo che si affronteranno proprio nello scontro diretto che inizierà a Miami all'1:30, dunque tra un'ora e mezza praticamente, all'1:30 del mattino in Italia. In contemporanea c'è l'altra gara che si gioca ad Atlanta tra la Repubblica Democratica del Congo e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, anche qui ovviamente poche chance da una parte e dall'altra, ovviamente inferiori addirittura quelle direi dell'Uzbekistan più che mai, salvo una vittoria davvero di larghissima misura, senza avventurarci in troppi calcoli. E poi si chiuderà davvero la fase a gironi di questo mondiale 2026, il primo a 12 gruppi complessivi, con le gare che inizieranno alle 4 del mattino in Italia. Girone J, l'Argentina, campione del mondo in carica, già matematicamente prima del proprio gruppo, proprio qui a Dallas affronterà la Giordania, mentre a Kansas City l'Austria cercherà di perfezionare l'operazione qualificazione contro l'Algeria, che però pure ha le sue chance, quindi situazione qui decisamente incerta. Rapido giro con i nostri due radiocronisti all'opera su queste partite che stiamo raccontando e continueremo a seguirle ovviamente tra poco per i secondi tempi. Daniele Fortuna, per quanto riguarda Croazia-Ghana a Filadelfia, proprio quando a cavallo della mezz'ora si iniziava a pensare a un pareggio di comodo per entrambe, è arrivato il momento spartiacque, non sappiamo se l'unico e ultimo, in ogni caso Croazia avanti e sarebbe prima con questo risultato, aspettando l'Inghilterra ovviamente.
3: Ha fatto qualcosa di più la nazionale croata, sì, però non era cominciata bene e in effetti questi lunghi passaggi a vuoto della sfida erano stati sottolineati anche da qualche fischio da parte dei tifosi, e sono tanti a Filadelfia, capienza dello stadium di quasi 70.000 spettatori.

0: spartiti di fatto al completo. La Croazia aveva tentato di fare qualcosa in più, ma proprio stretto indispensabile, aveva colpito un palo esterno con Vlasic al 17esimo. Poi è arrivato improvviso il gol di Sucic, mentre Dalic, il commissario tecnico, sta arringando i suoi giocatori che si preparano a rientrare in campo. Pochissimo ha fatto il Ghana, soltanto una conclusione, un diagonale rasoterra di Semenio proprio alla fine, non ha reagito però allo svantaggio.
1: Già comunque certa della qualificazione la squadra africana, male che vada come terza del girone. Ti fermo Daniele, ma ci risentiamo tra poco perché non c'è contemporaneità, si dovrebbe partire subito a New York per Panama Inghilterra. Giuseppe Bisantis, ricomincio da te, l'Inghilterra non punge, ci racconterai il secondo tempo, mini stacco e poi si riparte, prima per quanto riguarda Panama Inghilterra e dopo qualche istante comincerà anche Croazia Ghana. Quindi io ricomincerei da Giuseppe Bisantis su Radio 1 tra pochissimi istanti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Le partite.
4: Ed eccomi collegati con gli Stati Uniti d'America, con il mondiale nordamericano, tutto pronto a New York per la ripresa del gioco tra Panama e Inghilterra, 0-0 alla fine del primo tempo, con il Panama che ha effettuato un cambio in attacco perché con la maglia numero 17 ci sarà José Fajardo e prende il posto del numero 9 Thomas Rodriguez e riprende la partita, quindi con un anticipo rispetto alla partita in contemporanea di questo gruppo L, quella di Philadelphia tra Croazia e Ghana. Qui 0-0 ha fatto la partita l'Inghilterra, ma non ci sono state grosse occasioni. Un tiro di Rashford deviato in corner dal portiere Mosquera, una punizione al finale di Rashford ben battuta ma terminata al lato, però è stato insidioso anche Panama con una conclusione di José Luis Rodriguez deviata in corner da Pickford. Riepiloghiamo le formazioni con le quali le squadre sono in campo. Panama, che è guidata dal tecnico ispano-danese Thomas Christiansen, completo bianco e attacca da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali. Mosquera in porta, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez in difesa, Martinez, Harvey, Barcenas e José Luis Rodriguez. Adesso non c'è più l'altro Rodriguez, che è stato sostituito dal nuovo entrato Fajardo con la maglia numero 17, maglia rossa, calzoncini blu scuri, calzettoni rossi per l'Inghilterra di Thomas Tuchel, che è in campo con Pickford in porta, Kwanzaa, Konsa, Gay e O'Reilly in difesa, Anderson e Bellingham a centrocampo, Saka, Rogers e Rashford sulla tre quarti, Kane l'unica punta a dirigere l'incontro, completo nero per lui e i suoi collaboratori. Arbitro della Federazione del Qatar Abdulrahman Al Yassim, assistito da connazionali Taleb Al Marri e Saud Al Makale, il quarto ufficiale svizzero Sandro Scharer e poi al VAR che non è dovuto intervenire nel corso del primo tempo, Juan Lara cileno, Kamis Al Marri catariota, Abdullah Al Sherri saudita. Non ci sono stati neanche cartellini gialli da parte dell'arbitro, che ha diretto una partita non particolarmente impegnativa, pioggia a tratti ma niente di grave per lo sviluppo della partita. E 0-0 l'Inghilterra nel secondo tempo, se vuole conquistare il primo posto ed evitare, come raccontava il nostro studio, un accoppiamento scomodo per quelle che riguarda i sedicesimi di finale, deve cercare assolutamente di vincere. A quel punto si riprenderebbe il primo posto in classifica al momento appannaggio della Croazia. Il pallone è uscito in fallo di fondo, chiede il fallo Bellingham per quella che riguarda l'Inghilterra, l'arbitro non glielo ha concesso, si riprenderà quindi con una rimessa in favore della nazionale di Panama. E allora qui si gioca da 2 minuti e 20 secondi, sentiamo da Daniele Fortuna se è ripresa la partita tra Croazia e Ghana.
0: Proprio in questo momento 1-0 per la Croazia, però due cambi nel Ghana, in realtà quasi ruolo per ruolo. È uscito uno dei due difensori centrali, Ajarté del Wolfsburg, è entrato Oppong, difensore del Nizza, anche lui gioca in Europa, poi Fatawu al posto di Owusu. Fatawu è un giocatore più offensivo, Abdul Fatawu gioca nel Leicester in Inghilterra. Vediamo se cambierà qualche cosa, soprattutto nell'atteggiamento da parte del Ghana, molto remissivo, molto rinunciatario nel corso di tutto il primo tempo, forte della certezza della qualificazione ai sedicesimi con i 4 punti, anche come migliore terza. Ghana che prova ad attaccare con Ayew, che tocca il pallone all'altezza della linea laterale sulla sinistra, più veloce adesso.

0: adesso lo scambio del pallone da parte dei giocatori della Ghana da una parte all'altra del campo sulla destra, proprio il nuovo entrato Fatau, appunto un avversario, prova a rientrare con il sinistro, conclusione alta di poco con Livakovic, portiere della Croazia, che comunque controllava la situazione. Croazia 1-0. Vediamo se è un secondo tempo più combattuto, più veloce, più divertente rispetto al primo. Continua a guidare la Croazia 1-0 sulla Ghana. Il secondo tempo è cominciato da un minuto e mezzo. Panama Inghilterra.
1: Beh, qui si giocherebbe da circa 4 minuti, uso il condizionale perché in realtà il gioco è interrotto a terra. Il numero 6 di Panama, Martinez, che si rialza solo in questo momento, Orili va a chiedergli scusa, non mi sembra che ci siano problemi per Martinez, che però è rimasto a terra almeno un paio di minuti, quindi questo sarà tempo che verrà recuperato oltre alla consueta pausa rinfrescante o pausa commerciale, come viste le condizioni atmosferiche sarebbe meglio dire. Adesso c'è quindi il gioco che riprenderà con una rimessa proprio per Panama, che attacca verso sinistra rispetto alle tribune centrali, il controllo da parte di Bellingham, il tocco poi all'indietro per Gay, il tentativo da parte dell'Inghilterra di uscire, Anderson va a intercettare però il pressing da parte dei giocatori di Panama ed addirittura Kane. Nel primo tempo è stato abbastanza statico, che qua però si va a prendere, come abbiamo visto nella prima partita con la Croazia, il pallone nella sua metà campo, cerca l'aiuto di Rashford, il giocatore del Barcellona, però non riesce a superare il suo diretto avversario. Intanto è rientrato in campo anche Martinez e quindi 11 contro 11 con Pickford che esce dalla propria area di rigore, effettua un rilancio che termina direttamente dall'altra parte, dove in completo celeste c'è il portiere Mosquera. Dicevamo, una novità di Thomas Christiansen, il tecnico spagnolo di Panama, lui è nato in Danimarca, papà danese, mamma spagnola, ha scelto la nazionalità spagnola, ha giocato anche negli anni 90 nel Barcellona. Christiansen è il commissario tecnico di Panama, ha effettuato un cambio facendo entrare José Fajardo con la maglia numero 17, attaccante che milita in Ecuador nell'Università Cattolica, e ha preso il posto di Thomas Rodriguez. E quindi c'è adesso l'Inghilterra che prova ancora ad attaccare con l'attacco da parte di Kane per Bellingham in area di rigore, anticipato all'ultimo momento dall'intervento di Escobar, insiste ancora l'Inghilterra, ma Panama riesce a uscire con una bella giocata proprio di Martinez e prova a partire il contropiede di Panama. 6 minuti nel corso della ripresa e sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, Croazia Ghana.
0: 1-0 per la Croazia, il Ghana che scambia il pallone adesso a centrocampo in completo giallo, la nazionale ghanese con il verde sui fianchi della maglietta, la stella nera davanti, dall'altra parte la divisa caratteristica della Croazia con maglia bianca e sui lati gli scacchi bianchi e rossi. Prova ad attaccare ancora Fatau, appena entrato nel secondo tempo va a cercare il fondo, cross in mezzo con il pallone che viene allontanato da Sciutalo in extremis, ma qui è stato Ayew a sfiorare la deviazione vincente proprio a pochi passi da Livakovic. È stato buono l'ingresso in campo di Fatau, all'indietro adesso sempre lui per Sibu, poi si gioca ancora sulla fascia destra, retropassaggio lungo con il Ghana che resta in una situazione di possesso palla nella zona centrale del campo, a sinistra il lancio a cercare Ayew che fa scorrere il pallone, non si fa ingannare però Stanisic che poi perde il pallone, attacca il Ghana e alla fine Sulemana a inciampare al momento dell'ingresso dell'area di rigore, anche se comunque c'era la difesa della Croazia che aveva recuperato. Resta in avanti il Ghana, errore però di Senaia sulla fascia, intendeva servire più avanti Fatau, il pallone però finisce in fallo laterale. Croazia 1 Ghana 0, 5 minuti nel secondo tempo, Panama Inghilterra.
1: 7:30 a New York, la situazione è sempre di 0-0, ma poco fa un clamoroso tentativo di autogol di parte di Panama, c'è stato un cross dalla sinistra per Harry Kane dentro l'area piccola, il portiere Mosquera non è parso padrone della propria area piccola, Kane ha perso un po' il senso dell'orientamento, mentre intanto il nuovo entrato Fajardo diventa anche il primo ammonito della partita per un fallo ai danni di Rashford. Dicevamo, il cross dalla sinistra, perde il senso dell'orientamento Kane, non si accorge che il pallone è lì, i due centrali difensivi di Panama, Córdoba e Andrade, intervengono, Córdoba effettua un rinvio ma sul corpo di Andrade e la palla, sfidando ogni legge della balistica, termina alta sopra la traversa, ricordiamo che stavamo a un metro dalla linea bianca, quindi occasionissima, quasi involontaria da parte dell'Inghilterra.

0: Eccolo Fajardo che è stato ammonito, o se Fajardo, andiamo a vedere per quel poco che possa contare, se il giocatore era diffidato. No, già due presenze in questo mondiale, diciamo quel poco che possa contare, perché come più volte detto, Panama in ogni caso, come andranno queste ultime due partite del gruppo L, è già fuori dai sedicesimi di finale con due sconfitte di misura, entrambe per 1-0, la prima con il Canada e la seconda contro la Croazia. Adesso scontro tra due giocatori, Saka dell'Inghilterra e Gutierrez di Panama, gioco quindi ancora interrotto, siamo arrivati alla nono, 0-0 tra Panama e Inghilterra, ma sembrerebbe un altro secondo tempo, linea fortuna Croazia-Ghana.
1: 1-0 per la Croazia nel settimo minuto del secondo tempo, la Croazia all'indietro con Šutalo, poi viene incontro Perisic, gira immediatamente per Baturina, linea centrale del campo sempre largo, Baturina all'indietro, il giocatore del Como, poi Kovacic che si fa portare via il pallone, attacca il Ghana, ma è stato Semenio, tra l'altro in una posizione di fuorigioco dalla prima assistente dell'arbitro del canadese Fischer, e comunque Semenio si era allungato il pallone, aveva controllato malamente, questa poteva essere una buona possibilità, posizione di fuorigioco chiara da parte di Semenio, con Livakovic comunque che aveva accompagnato con l'uscita il pallone, sta per terminare fuori, calcio di punizione per la Croazia già battuto, il Ghana si è spostato più in avanti, ancora però non ha combinato granché nemmeno nel secondo tempo, resta in vantaggio la Croazia 1-0 sul Ghana all'ottavo minuto del secondo tempo, Panama-Inghilterra.
0: E sono andati via i primi 10 minuti della ripresa senza che la partita si sia sbloccata, è sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, ma ripeto, altro ritmo, l'Inghilterra evidentemente non vuole correre il rischio di un secondo posto che potrebbe riservargli un accoppiamento non proprio comodo, Portogallo o Colombia, ma bisognerà vedere ovviamente la notte italiana come termineranno questi gruppi. Panama adesso prova la conclusione ancora con José Luis Rodríguez, il giocatore che già nel primo tempo aveva impegnato l'arbitro, il portiere Pickford dell'Inghilterra, gioca in Messico nel Juarez, ha provato una conclusione da fuori con palla al lato, non di molto, quindi è vero che la partita la fa l'Inghilterra, ma Panama non sta a guardare, insomma vuole uscire a testa alta, vuole dimostrare che insomma un po' di sfortuna al di là dei limiti tecnici che indubbiamente ci sono per la nazionale centroamericana ha contribuito all'eliminazione del Panama da questi mondiali. Questa è l'ultima partita, se ne riparlerà eventualmente fra 4 anni. Ancora l'Inghilterra che prova a ripartire con Anderson va a cercare ancora Bellingham, il tocco di ritorno per la giocata di Kwanzaa che lascia ancora ad Anderson, sbagliato il lancio che intendeva servire Saka, palla che termina in fallo di fondo. 11:30, 0-0 tra Panama e Inghilterra, Croazia Ghana.
1: 1-0 per la Croazia che prova ad andare in contropiede, il lancio per Budimir però è impreciso, poi è lo stesso attaccante dell'Osasuna a commettere fallo su Lucassen, uno dei due difensori centrali della gara, uno è stato sostituito tra prima e il secondo tempo, si tratta di Ajate, è entrato Oppong. Budimir non ha fatto moltissimo in generale, non sono state tante nemmeno le occasioni della Croazia, al di là del gol, quello segnato da Sucic con un rasoterra da fuori area al 32esimo del primo tempo. Il Ghana che riparte dalla zona centrale del campo con Sibu, linea mediana, poi va a cercare sempre Fatau dalla destra, sta costruendo le cose migliori la nazionale allenata da Queiroz, parti in mezzo, su di lui però c'è il pressing intelligente da parte di Budimir, ancora Sibu all'indietro, poi Oppong per Lucassen, linea centrale del campo, adesso può attaccare il Ghana, lancio per Sulemana, gran controllo del giocatore dell'Atalanta, poi in mezzo arriva Modric, provvidenziale in scivolata, manda il pallone in calcio d'angolo, si stava avventando sul pallone Semenio in mezzo all'area di rigore, calcio d'angolo e il primo della partita, addirittura quando siamo arrivati praticamente all'11esimo del primo tempo, secondo guizzo di Kemaldin Sulemana, e come sempre l'intelligenza assoluta di Modric, calcio d'angolo che seguiamo prima di tornare a seguire Panama Inghilterra con Giuseppe Bisanti, dalla bandierina di sinistra c'è Ayew in mezzo su Livakovic, intervento così così con i pugni, con il pallone che si impenna e resta nell'area di rigore della Croazia.

conclusione ancora Modric a respingere sul tiro di Sulemana, poi il contropiede che viene interrotto immediatamente da Sibo con un passaggio all'indietro. Riparte il Ghana, undicesimo nel secondo tempo, Croazia 1.

0: via ed è riuscito a respingere con i pugni, e quindi insidiosa l'Inghilterra ancora, che in questo secondo tempo sicuramente adesso ha il predominio non solo del possesso palla, nel primo tempo è stato del 72%, ma anche delle occasioni da gol, con il quasi autogol da parte di Panama e con la conclusione da parte di Harry Kane. Gioco ancora interrotto perché sono a terra Kwanza, difensore dell'Inghilterra, e Harvey, centrocampista di Panama, e quindi l'arbitro interrompe il gioco. Per non perdere tempo sul racconto, vi diciamo che abbiamo superato l'ora di gioco, nel senso che ci avviciniamo al quarto d'ora, però 3 minuti di recupero nel corso del primo tempo. Forse sentirete, amici ed ascoltatori, come i tifosi inglesi cantano l'inno God Save the Queen, ma qui non si gioca un quarto d'ora. 0-0 tra Panama e Inghilterra, e torniamo a Croazia Ghana.
1: 1-0 per la Croazia. Dalic, Mima, qualche scambio di posizione per a beneficio dei suoi giocatori in campo. Dall'altra parte l'incitamento con applausi di Queiroz per i calciatori della Ghana. Perisic a centrocampo, colpo di testa sulla fascia sinistra, buon controllo di Baturina, poi il pallone esce proprio davanti alla panchina della Croazia. Il numero 16 della Croazia, Martin Baturina, giocatore del Como, si porta il pallone in fallo laterale, rimessa già battuta dal Ghana, pallone in mezzo nel cerchio di centrocampo, Sivo se lo allunga, Budimir stava per arrivare, poi ancora a sinistra si articola la manovra, il gioco del Ghana con Sulemana, tocca all'indietro, poi pallone ancora più indietro con Siboli, parte dal cerchio centrale il Ghana con la Croazia che va indietro, l'uscita di Perisic a destra su Fatau, deve stare attento Fatau, cross immediato, Pongracic sbaglia qui, poi arriva Livakovic, però cercando di liberare l'area di rigore, però sui piedi di Ayu, il rimpallo stava favorendo l'attaccante e capitano del Ghana, poi il pallone è schizzato però tra le braccia di Livakovic, il portiere del Croazia. Croazia 1 Ghana 0 al 14esimo, Panama Inghilterra.
0: Abbiamo superato il 16esimo, è sempre 0-0 il parziale, ma l'Inghilterra sta per battere il primo calcio d'angolo del secondo tempo, sesto complessivo per la nazionale inglese, 1 battuto da Panama. Palla in aria, deviazione, rete, il vantaggio di Bellingham con il sinistro, con la difesa di Panama immobile, riesce a portare in vavantaggio l'Inghilterra dopo 16 minuti. Inghilterra che si trovava momentaneamente in 10, perché Kwanza in uno scontro con José Luis Rodriguez era rimasto a terra, sono pronti due cambi nell'Inghilterra, ma c'è la regola non scritta nel calcio che non si fanno mai i cambi prima di un calcio d'angolo, e sul calcio d'angolo numero 6 per l'Inghilterra con bandierina di sinistra, troppo facile per Jude Bellingham, il giocatore del Real Madrid, che è riuscito a girare con il sinistro tra il presepe della difesa di Panama, il tiro con il sinistro si è insaccato alle spalle di Mosquera, e quindi vantaggio dell'Inghilterra, una situazione che riporta l'Inghilterra al primo posto in graduatoria. 17 minuti, Panama 0, Inghilterra 1, la sbloccata Bellingham. E allora, situazione in Croazia-Ghana.
1: 1-0 e Croazia al secondo posto, 6 punti, il Ghana qualificato però da terzo. Modric controlla il pallone a centrocampo, non accelera la Croazia con Kovacic che va a giocare il pallone all'indietro, lunghissimo retropassaggio per il portiere, per Livakovic, si va a giocare a destra con il colpo di tacco di Stanisic, poi è Vlasic a districarsi in mezzo ai giocatori della Ghana a centrocampo, buona apertura da parte della Croazia con Kovacic che scende sulla sinistra, Perisic chiamava il pallone, dice qualche cosa, almeno mima qualche cosa contro il compagno, Kovacic allarga le braccia, ha fatto un grande scatto Perisic, cross immediato con Asare, cross dalla destra in questo caso, ma troppo sul portiere, Asare della Ghana ha liberato, poi ha cercato di rilanciare immediatamente dall'altra parte Semenio che scivola, Livakovic il portiere della Croazia controlla, si ricomincia con un tocco di Modric all'indietro, Croazia 1 Ghana 0 al 16esimo per la ripresa, Panama Inghilterra.
0: E qui ci avviciniamo al 19esimo del secondo tempo, come avete sentito nel precedente collegamento, l'Inghilterra alla fine l'ha sbloccata meritatamente con il gol di Bellingham, ma attenzione Panama, pericoloso con una conclusione operata dal giocatore.

0: In maglia numero 17 ancora Fajardo, che ha controllato il pallone, chiedevano una posizione irregolare, la conclusione, il pallone che è terminato a lato, non di molto, si dispera il giocatore di Panama che a questo punto cercherà di rientrare nella partita, di segnare il primo gol in questo mondiale. C'era stata anche una protesta da parte dei giocatori di Panama su un pallone spiovente che è finito sulla braccio di Rogers, però Rogers aveva il braccio lungo il corpo, insomma è un rigore che non ci stava. E quindi il gol di Jude Bellingham, che è il secondo gol in questo campionato mondiale da parte di Bellingham, ha segnato a inizio ripresa il giocatore proprio contro la Croazia, il gol che aveva riportato in vantaggio l'Inghilterra dopo il 2-2 della Croazia. Adesso è la boato che sentite, perché inquadrato l'onnipresente dei Beckham in tribuna a seguire l'Inghilterra. Il gol quindi di Bellingham, giocatore che è una stella del calcio mondiale, però ha debuttato giovanissimo in un mondiale, però è ancora lui giovanissimo, perché compirà 23 anni dopo domani, il 29 giugno. E quindi Bellingham ha portato in vantaggio l'Inghilterra, ancora Kane, limite dell'area, ci entra, conclusione rimpallata. È chiaro che adesso Panama concederà più spazi. Nel frattempo ricorderete che vi avevo detto che l'Inghilterra ha segnato in 10 uomini perché Kwanzaa era a bordo campo per un infortunio, erano pronti ma non erano ancora entrati in campo. Madueke e Spence, che erano entrambi titolari nella partita contro il Ghana, ma che anche nella partita contro la Croazia, hanno preso il posto appunto di Kwanzaa e di Saka, che quindi è stato sostituito per lasciare il posto a Madueke. Quindi cambio ruolo per ruolo e cambio soprattutto tra due giocatori dello stesso club, esattamente dell'Arsenal, e quindi due freschi campioni di Inghilterra. Siamo arrivati al 21esimo minuto nel corso della ripresa, situazione Panama 0 Inghilterra 1, e torniamo a Croazia-Ghana.
1: Quasi al 19esimo minuto, con il vantaggio per 1-0 della Croazia, decide il gol segnato da Petar Sucic al 32esimo del primo tempo. È difettosa nell'ultimo passaggio la nazionale ghanese, sta cercando di fare qualcosa di più, anche se c'è stata una serie di passaggi tutti quanti molto semplici e incontrastati da parte dei giocatori croati nell'ultimo minuto e mezzo. Adesso il pallone arriva dalle parti del portiere della Ghana, Azare, un rilancio direttamente sulla testa di Perisic, che va all'indietro, dall'altro portiere Livakovic controlla. Bisogna dire che non si sta dannando il Ghana.
0: Il raddoppio dell'Inghilterra, Harry Kane al 21esimo minuto, e insomma bastava sbloccarla e la partita adesso è in discesa. 21esimo minuto, Panama 0 Inghilterra 2, ha raddoppiato lui, terzo gol in questo mondiale, il capitano Harry Kane. Croazia Ghana.
1: Grazie al 20esimo, con Sulemana che prova ad andare via, prova a sfuggire la marcatura di Stanisic, cross, deviazione del terzino della Croazia, giocatore del Bayern Monaco. Ci sarà il secondo calcio d'angolo della partita a favore del Ghana. Croazia 1 Ghana 0 al 20esimo esatto nel secondo tempo. Seguiamo il calcio d'angolo prima di tornare da Giuseppe Bisantis per la descrizione del gol del raddoppio dell'Inghilterra con Harry Kane. Ma c'è il calcio d'angolo e va Jordan Ayew a batterlo dalla bandierina di sinistra, pallone direttamente per Livakovic, altra uscita imperfetta, viene salvato però da Šutalo con un colpo di testa a liberare l'area della Croazia. Croazia 1 Ghana 0, quasi nel 21esimo minuto del secondo tempo, Panama Inghilterra.
0: Qui invece ci stiamo avvicinando al 23esimo minuto, non è ancora ripreso il gioco dopo il gol di Kane, che descriviamo. Bel lavoro di Rashford sulla sinistra, è andato a superare un avversario, l'ha messa al centro, pallone che ha attraversato, ripreso adesso il gioco, l'area di rigore. Sul pallone si sono fiondati in due Kane e Andrade, difensore centrale di Panama, e ha toccato sicuramente Kane, ha toccato anche Andrade, finora il gol viene assegnato a Kane, ma credo che verrà confermata la decisione di assegnare il gol ad Harry Kane, che dunque dopo la doppietta alla Croazia si ritrova il gol dopo essere rimasto all'asciutto nella partita contro il Ghana, e il terzo gol in questo campionato con il suo pezzo forte, il colpo di testa. Nel frattempo, quando siamo arrivati al 24esimo minuto, hydration break, questo appare sui tabelloni, pausa rinfrescante, e dunque c'è la pausa con l'Inghilterra che non solo l'ha sbloccata ma ha allungato. Panama 0 Inghilterra 2.

0: 2. Qui c'è la pausa, sentiamo la situazione a Filadelfia per quel che riguarda Croazia-Ghana.
1: Ancora no, sentivamo la musica che accompagna la pausa, New York di Jon Bon Jovi, mentre la Croazia che prova ad andare via con Kovacic che finisce a terra, non c'è fallo però dice l'arbitro, Croazia 1 Ghana 0, siamo arrivati al 22esimo della ripresa, fallo anche dall'altra parte, arriva il primo cartellino giallo della partita con Modric che va a protestare con l'arbitro, stava andando via Fatau come al solito sulla fascia destra, ci sono tante proteste però Kovacic finisce a terra, scivola, poi cercava di ripartire in contropiede, è andato Perisic direttamente sul giocatore e non sul pallone, primo ammonito della sfida, molto corretta Ivan Perisic, va anche lui a fornire spiegazioni all'arbitro, ci sarà calcio di punizione per il Ghana sulla fascia, pallone però molto lontano rispetto alla porta di Livakovic, quasi nel 23esimo, qui ancora non c'è pausa a Filadelfia, o forse sì, vediamo se ne ha approfittato l'arbitro perché Perisic va verso la panchina sbuffando, sì, pausa anche a Filadelfia, Croazia 1, Ghana 0, 23 minuti nel secondo tempo, pubblicità per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Come prima, più di prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
1: Croazia 1, Ghana 0 al Philadelphia Stadium, 24esimo, pausa ancora in corso, ne approfitta il commissario tecnico della Croazia, Dalic. La Croazia non ha corso rischi né nel primo tempo né nel secondo. Si dovrebbe giocare però tra Panama e Inghilterra, Giuseppe Bisantis.
0: Eh sì, è ripreso proprio in questo momento, 26 minuti e 30, ovviamente salvo il recupero, 19 minuti al termine dell'incontro, più recupero, situazione, nel frattempo cambio nell'Inghilterra, è entrato Eze ed è uscito l'autore del primo gol Bellingham, caloroso l'abbraccio con Kane, gol tutto di Kane perché è lui che colpisce di testa andando in anticipo su Andrade e quindi c'è il terzo cambio nell'Inghilterra che adesso comincia a fare anche un ragionamento sul prossimo impegno che la metterà di fronte a una terza, ma ovviamente conosceremo il tutto al termine sì di queste partite, ma più che altro al termine di tutti i gironi. È entrato quindi Eze, centrocampista, giocatore dal nome palindromo, ha preso il posto di Bellingham, così come comunica, comincia a muovere qualcosa anche il commissario tecnico di Panama Christiansen. A questo punto penso che per Panama l'obiettivo diventi uno, quello di segnare almeno un gol in questo campionato, finora in 3 partite giocate, 0 gol fatti e 4 subiti, 2-1-0, qua invece sta arrivando 1-2-0 per l'Inghilterra, anche se Panama ci ha provato anche subito dopo il gol dell'1-0 con una conclusione di Harvey, il pallone che comunque è terminato abbastanza distante dalla porta difesa da Pickford. C'è adesso il giocatore dell'Inghilterra, capitano Harry Kane, che va a contrastare un giocatore di Panama, ancora il controllo da parte dell'Inghilterra, esce e va a mettere il pallone direttamente in laterale il centrocampista Madueke, entrato poco fa al posto di Saka, il retropassaggio ancora Mosquera, il portiere, l'apertura a destra dove si fa trovare pronto Mourinho, prova il lancio, attenzione perché c'è un'incursione interessante da parte di Panama che va a sfidare il diretto avversario, prova l'1-2, la chiusura anche con l'attacco da parte di Konsa che riesce per un momento a liberare ma recupera palla ancora Panama che tiene pallone sul tre quarti campo, è sempre il giocatore della nazionale centroamericana che effettua un cross, il colpo di testa in ottima elevazione è tentato da Panama con uno dei nuovi entrati, ossia il centrocampista Ismael Diaz che mette il pallone alto sopra traversa, bello però lo stacco per quel che riguarda l'elevazione da parte di Diaz, un po' impreciso, pallone che è terminato sul fondo. E allora qui siamo arrivati al 29esimo minuto.

0: Panama 0, Inghilterra 2. Sentiamo se è ripresa la partita tra Croazia e Ghana.
1: Ricominciata la ripresa, siamo al 27esimo, Croazia 1 Ghana 0. Era entrato Matanovic, attaccante della Croazia in forza al Friburgo, 23 anni, è uscito Budimir con quel suo impegno lì davanti nel fare pressing sui portatori di palla del Ghana, che adesso può battere un calcio di punizione con uno dei nuovi entrati. Ha messo due attaccanti a Queiroz, uno di questi è sul punto di battuta molto lontano rispetto alla porta di Livakovic, pallone spostato sulla destra, si tratta di Nuama, giocatore del Lione, cercare il cross in mezzo, arriva alla rete del pareggio, Lukasen anticipa Livakovic, ancora un po' incerto, resta lì sulla linea di porta, bella punizione battuta a scavalcare la barriera e la difesa della Croazia sul secondo palo, arriva Lukasen, tocca bene, appoggia il pallone in rete, incertezza di Livakovic, 1-1, ma attenzione, potrebbe esserci stata una segnalazione di una qualche irregolarità, lo deduco dall'espressione di Lukasen, forse una posizione di fuorigioco, vediamo, resta il punteggio sul maxi schermo di 1-1 tra Croazia e Ghana, ci sono delle proteste, certamente Lukasen non parte in posizione di fuorigioco perché parte alle spalle di tutti, comunque situazione certamente da rivedere, con la tecnologia di sicuro si è subito portato le mani sui capelli del difensore, tra i capelli il difensore del Ghana e del Paphos Lukasen, c'è il controllo sul gol, controllo che magari potrebbe durare anche un po'. Allora intanto torniamo da Giuseppe Bisantis per seguire Panama Inghilterra al 29esimo, diamo il pareggio da confermare, 1-1 tra Croazia e Ghana. Giuseppe.
0: Allora, in attesa della conferma, vi diciamo che qui siamo arrivati, anzi abbiamo superato il 31esimo minuto, 2-0 per l'Inghilterra su Panama. I cambi in nazionale di Panama sono entrati Diaz e Londono, che hanno preso il posto dell'altro Rodriguez, il più pericoloso comunque di Panama, José Luis Rodriguez, del capitano Barceñas. E quindi Londono, che poco fa ha avuto anche una buona occasione con un tiro potente dalla destra che è terminato sull'esterno della rete, e quindi il Panama adesso sta provando a trovare quel gol per uscire con un sorriso da questo mondiale, ma l'Inghilterra è lanciata 2-0 con il rilancio adesso da parte di Panama, il controllo ancora a centrocampo, è entrato molto bene in partita questo numero 10 Diaz, tra l'altro se Ismael Diaz è il numero 10 vuol dire che ha la sua personalità, un colpo di testa e un assist per la conclusione di Londono, ma credo che a questo punto sia più interessante sentire come è finito il consulto VAR in Croazia Ghana, molto più interessante per la decisione della posizione in classifica dei tre, delle tre federazioni. E quindi 32esimo minuto, 2-0 chiedo scusa per l'Inghilterra su Panama, e torniamo a Croazia-Ghana.
1: Non è finito ancora il consulto e credo che l'arbitro canadese Fisher stia andando a rivedere l'azione al monitor, non si tratta di fuorigioco. Lukasen, l'autore del gol, parte certamente da dietro rispetto all'ultimo difensore della Croazia, allora qui forse magari, ecco, è un fallo di Sibo o di uno dei giocatori del Ghana, un fallo in attacco. Lukasen arriva da dietro, mi sembra adesso sta rivedendo anche qui al monitor, non soltanto l'arbitro, ma anche io sto rivedendo l'azione. Lukasen dovrebbe essere partito indietro. L'arbitro rivede e ancora si sta consultando con la sala VAR a Dallas, ancora per avere l'immagine giusta mentre scorre il tempo al 31esimo. Resta comunque l'incertezza da parte di Livakovic, fermo sulla linea di porta, non è uscito. Ma sentiamo qual è la decisione definitiva dell'arbitro, lo sta per dire al pubblico al microfono.
2: The attacker number 8 is in an offside position but does not impact the play.
1: Indica il centro del campo, è gol, vale il pareggio del Ghana, si conferma dunque la rete segnata da Luke.

0: Eriksen per l'esultanza, l'apoteosi dei tifosi del Ghana sugli spalti dello stadio di Filadelfia, e cambia naturalmente la classifica del gruppo L, perché il Ghana torna secondo con 5 punti, a 4 la Croazia, 4 punti qualificata comunque ai sedicesimi anche la nazionale di Dalic. Cambiato però il punteggio a Filadelfia, Croazia 1 Ghana 1, 32esimo nella ripresa, Panama Inghilterra
1: 34 e mezza. Dunque cambiano le carte, abbiamo chiuso il primo tempo con Croazia prima, Inghilterra secondo, Ghana terzo, adesso vediamo Inghilterra prima, Ghana secondo, Croazia terzo, quindi insomma queste corse, queste ultime giornate sono appassionanti, anche perché in un girone da 4 i cambiamenti sono frequenti, ci saranno anche gironi con 4 squadre ancora in corsa per un appiazzamento, qui no, perché come detto più volte Panama era già fuori prima di questa partita. 10 minuti alla termine, Panama 0, Inghilterra 2, con l'Inghilterra che adesso un po' sta gestendo l'energia, tra l'altro New York ha ripreso a piovere, mentre Panama è nel tentativo di trovare un gol e per riaprire la partita e per cancellare quel fastidioso 0 dai gol segnati in 4 partite in un girone che in realtà, se vedi l'Inghilterra, la Croazia terza classificata in Qatar, seconda classificata in Russia, e il Ghana, squadra sempre insidiosa, era probabilmente poco alla portata di Panama, che ci ha provato, non è mai stato messo totalmente sotto dagli avversari, quindi insomma il suo mondiale lo ha disputato, però non è riuscito ancora ad andare a segno. Ci proverà adesso con i cambi, con gli ingressi a campo di Ismael Diaz e Zianas Londono, che hanno avuto due occasioni, un colpo di testa alto e un tiro sull'esterno della rete. Adesso però l'Inghilterra con Spence, che gioca con una vistosa fasciatura al polso sinistro, aveva giocato la partita contro il Ghana poi in panchina, e evidentemente problemi per Tuchel sulla fascia destra, perché come più volte detto James è fuori per infortunio, si è fatto male uscendo Quonsa, che tra l'altro si è fatto male facendo fallo, tant'è che si è preso anche un cartellino giallo Quonsa. Adesso gioca Spence, che però nella partita col Ghana giocava a sinistra e qua viene schierato a destra, quindi problemi, spererà per i 16 di finale Tuchel di recuperare James o Quonsa, anche se Quonsa è uscito aiutato dallo staff medico della federazione inglese, e quindi non mi sembrava un infortunio di lieve entità. Ancora il pallone che viene recuperato dall'Inghilterra con Anderson all'indietro, la giocata di Quonsa, perde palla, può ripartire Panama, troppo lunga la chiusura ancora della nazionale inglese, con il recupero ancora di Gay, che poi dà l'indietro a Pickford che esce all'altezza del disco del rigore e va a servire addirittura Harry Kane. Ve lo avevamo detto a inizio ripresa, Harry Kane nel primo tempo era il vecchio Harry Kane, quello che conoscevamo come uomo d'area di rigore che raramente perdonava. Adesso, così come abbiamo visto più volte fare nella partita con la Croazia, è andato a prendersi il pallone più volte, a iniziare l'azione nella propria metà campo, e dunque lo ha fatto anche adesso, addirittura andando a chiedere al suo portiere Pickford il pallone, quando l'Inghilterra potrebbe gestire questo rassicurante doppio vantaggio contro una squadra che ancora non è riuscita ad andare a segno. 37 e mezzo, Panama 0, Inghilterra 2, torniamo a Croazia-Ghana.
0: 10 minuti, poco meno al 90esimo, poi ci sarà il recupero certo, 1-1 tra Croazia e Ghana, e adesso la situazione però è tornata a quella precedente al gol del vantaggio della Croazia nel primo tempo, al 32esimo, il raso terra da fuori di Sucic, cioè le squadre tengono il pallone piuttosto fermo, lo sta facendo anche Livakovic, il gol di Lucassen, cognome che tradisce origini olandesi, lì è nato in Olanda, Lucassen gioca nel Paphos, che squadra cipriota che ha conquistato una qualificazione inaspettata nell'ultima stagione in Champions League. Proprio Lucassen che cerca di andare allo stacco di testa, il Ghana recupera il pallone e poi lo perde, va via la Croazia, conclusione a Zare, manda il pallone in calcio d'angolo sulla conclusione di Mario Pasalic, che aveva appena preso il posto di Kovacic, vicino al nuovo vantaggio la Croazia, gran sinistro di Pasalic, e Azare con una intervento magari esteticamente non perfetto, è andato ad alzare il pallone in calcio d'angolo. Ottimo istinto da parte di Asare, che gioca nel campionato ghanese. Ci sarà il primo calcio d'angolo della partita per la Croazia. Pasalic per Kovacic, era uscito invece un altro giocatore dell'Atalanta, Sulemana. Nuama ha preso il posto di Kamaldin su Sulemana. E poi avevo detto di Asante, l'altro attaccante entrato nel Ghana al posto del capitano di Ayuk. Veramente si è visto poco. Modric dalla bandierina di destra in mezzo, colpo di testa a rete, vantaggio della Croazia con Vlasic di testa, conclusione inconsueta nel repertorio del giocatore del Torino. Angolatissima, il pallone è andato anche a colpire il palo, è stato vano il tuffo del portiere del Ghana. Asare, si accende la partita, il vantaggio della Croazia, Croazia 2 Ghana 1 al 38esimo del secondo tempo. Ha segnato Vlasic, Panama Inghilterra.
1: E beh, insomma, tanti secondi tempi diversi e meno male che doveva essere una partita avviata sul pareggio. Soliti malpensanti, complimenti dunque a Croazia e Ghana perché stanno giocando la loro partita. E cambia ancora la situazione al vertice della classifica, rimane ovviamente l'Inghilterra, adesso c'è nuovamente la Croazia seconda, il Ghana passerebbe come è terzo. Qui intanto siamo arrivati al 40esimo, meglio, lo abbiamo superato. La situazione vede sempre l'Inghilterra per 2-0, Thomas Tuchel ha messo mani ai cambi e ha finito i cambi perché sono entrati Watkins, attaccante dell'Aston Villa al suo debutto in questo mondiale, e ha preso il posto di Kane che aveva ancora voglia di giocare. Tuchel non vuole rischiare il suo bomber e capitano. Dentro Watkins, uno dei tanti giocatori dell'Aston Villa in questa selezione inglese ai mondiali nordamericani, meritato perché l'Aston Villa ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League ed ha anche conquistato il piazzamento in Champions League al di là della vittoria in Europa League. E poi è entrato in campo, debutto anche per lui, Jordan Henderson, centrocampista. C'è un altro Henderson, Dean Henderson, che però è il secondo portiere, e ha preso il posto del quasi omonimo Anderson. Adesso c'è ancora l'Inghilterra, Spence si scontra con Matuidi, il suo compagno, recupera palla ancora sulla l'inglese, limite dell'area di rigore, al tentativo di scarico proprio per il nuovo entrato Henderson, il pallone che poi viene servito all'indietro. Tra l'altro Henderson ha ereditato dal capitano Kane la fascia, e quindi Henderson, pur essendo subentrato, è il capitano, giocatore del Brentford, classe 90, ha da poco compiuto quindi 36 anni, quindi giocatore di grande esperienza. Ancora però insiste l'Inghilterra con Spence, il pallone che arriva a Matuidi, il pallone messo al centro, il tentativo di Rashford, uno dei migliori comunque dell'Inghilterra, in acrobazia colpisce di controbalzo, pallone che termina sul fondo. Ci sarà quindi una rimessa in favore di Panama, 3 minuti più recupero al termine della partita, situazione Panama 0 Inghilterra 2, più vivace in questo momento la sfida tra Croazia e Ghana.
0: Sì, con la Croazia che continua ad attaccare, c'è stata una sostituzione nella Ghana, 2-1 per la Croazia sulla Ghana al 40esimo esatto nel secondo tempo. Perisic riesce a recuperare da una situazione che poteva diventare scivolosa, centrocampo Modric, tocca ancora per Perisic, entrato i Renchi nel Ghana, centrocampista del North Zealand, campionato danese. I Renchi ha segnato il gol della vittoria nella prima partita del gruppo al 95esimo, gol che ha permesso al Ghana di battere Panama a Toronto. Livakovic con il pallone tra i piedi, è uscito Sibo nel Ghana. Adesso però ci sono dei problemi per Semenio, a terra e gioco fermo, si tocca la caviglia sinistra, arriva l'arbitro a chiedere conto fosse di un Pongracic, anche lui è finito a terra, non si gioca però a Filadelfia. Croazia 2 Ghana 1, 41esimo, Panama Inghilterra.
1: meno di due minuti al novantesimo, poi sarà il recupero, questa volta qualcosa più dei canonici tre minuti della pausa rinfrescante ci saranno, non fosse altro per i cambi, ma c'è stato anche l'infortunio a Cuonza e c'è stata qualche interruzione, anzi una serie di infortuni nel corso del secondo tempo, per cui credo che si arriverà sui sei minuti di recupero, se non di più. Ancora Panama che comunque prova a spingere con Martinez, sbaglia però il passaggio che intendeva servire Davis, altro nuovo entrato da parte dei Panama con la maglia numero 15, Davis ha rilevato Gutierrez, la rimessa con le mani

0: adesso in favore dell'Inghilterra, se ne incarica Spence, recupera palla però ancora per la nazionale panamense Diaz, che carica al destro, pallone che termina lato non di molto, però insomma questo è un buon giocatore, lo abbiamo visto rispetto agli altri. Ismael Diaz ha doti tecniche diverse, 29 anni, gioca in Messico nel Club León e mi sembra un giocatore che insomma, visto anche il livello degli altri di Panama, poi chiaramente non conosciamo appieno le sue condizioni fisiche, avrebbe potuto dire la sua in questa partita e anche direi in questo torneo, visto che ha avuto solamente una presenza 27 minuti complessivi più quella di adesso, e quindi un giocatore che ancora in possesso palla, testa alta, ripeto, numero 10, quindi numero importante, passa in mezzo a tre, qui non l'aiutano i compagni e gli va a prendere il pallone Madueke, che quindi può ripartire ancora per l'Inghilterra. L'intercetto da parte di Panama con l'intervento in difesa da parte di Córdoba che poi si ferma, non si accorge che alle sue spalle c'è Rogers che gli prende il pallone e quindi può ripartire l'Inghilterra. Eccoli qua, 6 minuti di recupero come previsto più i 3 del primo tempo, partita che se non avrà ulteriori prolungamenti si giocherà complessivamente per 99 minuti, ancora 6 minuti da giocare, Panama 0 Inghilterra 2, prima di tornare alla partita tra Croazia e Ghana, l'occasione per l'Inghilterra, ancora una volta Rashford che ha lanciato Eze, la conclusione di Eze, parata con il piede al portiere, ma siamo dall'altra parte, Panama e trova il gol con Fajardo, il suo gol in questo mondiale, si mette le mani nei capelli Fajardo per la gioia, non sappiamo se il gol sia stato convalidato o meno, in realtà forse in posizione irregolare, ma di pochissimo, ecco perché Fajardo si è messo la mano nei capelli, era partito addirittura dalla linea di centrocampo Fajardo, per questo motivo sembrava a velocità normale che fosse partito addirittura prima e quindi non ci sarebbe mai stato fuori gioco, in realtà visto bene l'arbitro del Qatar Ali Assim era mezzo passo avanti rispetto al difensore centrale inglese Gay e quindi il gol viene annullato, si ferma sul 2-0, si ferma il sogno di Panama di poter segnare un gol ai mondiali, anche se ancora ci sono da giocare 4 minuti e mezzo. 2-0 per l'Inghilterra su Panama, poco fa annullato un gol al Panama subito dopo che l'Inghilterra aveva avuto un'occasionissima con Eze, respinta di piede dal portiere Mosquera, tutto altro secondo tempo rispetto al primo. Torniamo a Croazia-Ghana,
1: 30 secondi al 90esimo, la Croazia in vantaggio per 2-1 sul Ghana, altri due cambi nella nazionale croata, fuori Baturina, dentro Marko Pasalic, solo omonimia, nessuna parentela con il Pasalic dell'Atalanta. Marko Pasalic è un centrocampista che gioca nell'Orlando City, fuori anche Pongracic e dentro Gvardiol, prosegue il percorso di recupero del talento del Manchester City, infortunio gravissimo, frattura alla tibia, ha giocato poco quest'anno in Premier e in Champions League con il Manchester City, fuori da gennaio a maggio, 7 minuti di recupero intanto con Mario Pasalic che gioca questo pallone in linea centrale del campo proprio per Gvardiol che si è spostato, gioca lì da terzino sinistro anche se Perisic è rimasto in campo fino alla fine, trascinatore della Croazia, Gvardiol vince un contrasto, poi va via all'altezza del lato corto dell'area di rigore, finisce a terra, c'è calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Senaia del Ghana, calcio di punizione praticamente all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Nel primo, nei 7 minuti di recupero, la Croazia in vantaggio per 2-1 sulla Ghana, Panama-Inghilterra.
0: Qui siamo invece a metà recupero e il 93esimo, si giocherà fino al 96esimo, pasticcio del portiere Pickford che su un lancio da centrocampo da parte di Panama ha visto l'attaccante panamense Fajardo non toccare il pallone, il rimbalzato davanti a Pickford che a quel punto non se l'è sentita di andare in presa, ha deviato in calcio d'angolo per il secondo angolo battuto da Panama che comunque non ha avuto effetto, rimane comunque il vantaggio di 2-0 per l'Inghilterra su Panama 6-2, il conto de corner in favore dell'Inghilterra che adesso batte un calcio di punizione per una posizione irregolare ancora di un attaccante panamense, il pallone che arriva dalle parti dell'area di rigore del Panama, lo recupera l'Inghilterra, seguiamo questa conclusione da fuori, deviazione sul tiro di Eze e ci sarà calcio d'angolo per l'Inghilterra, ma non lo seguiremo perché ovviamente è più appassionato

0: Impressionante il finale di Croazia-Ghana, visto che qui la partita, due minuti dalla termine, sembra avviata sul successo inglese. 2-0 per l'Inghilterra, Croazia-Ghana.
1: Anche se la Croazia che continua ad attaccare, conduce per 2-1 sul Ghana. Ghana che ha smesso invece di andare davanti per cercare il pareggio, l'aveva trovato con Lucassen alla mezz'ora del secondo tempo, poi è arrivato praticamente subito il gol del nuovo vantaggio della Croazia con Vlasic, suo calcio d'angolo battuto magistralmente da Luka Modric, un altro calcio d'angolo adesso sempre da sinistra, sempre dalla stessa parte del gol, ancora Luka Modric che tocca il pallone nel terzo dei sette minuti di recupero, ancora la Croazia che controlla, un cross completamente sballato, il cross proprio di Marko Pasalic con il pallone che termina oltre la linea di fondo. Croazia 2, Ghana 1 nel 48esimo minuto, Panama-Inghilterra.
0: E allora qui saremmo entrati nell'ultimo minuto, c'è un calcio di punizione battuto dall'Inghilterra, un lancio lungo, il tentativo di scatto, vedremo se l'Inghilterra arriverà a realizzare la terza rete, interviene con i piedi a respingere il pallone di Olly Watkins, uno degli ultimi giocatori entrati. A proposito di giocatori entrati, gli ultimi cambi nel Panama con Quintero e Diaz che hanno preso il posto rispettivamente di Harvey e Davis, non ci saranno più sostituzioni. Sono entrati nel Panama Fajardo, Diaz, Londono, Quintero e Davis rispettivamente per Gutierrez, Martinez, Barcenas, Rodriguez e i due Rodriguez, José Luis Rodriguez e Thomas Rodriguez. Nell'Inghilterra dentro Spence, Madueke, Eze, Watkins ed Henderson, fuori Kwanzaa, Anderson, Bellingham, Saka e Kane. Non ci saranno più cambi, ma non ci sarà più partita, perché l'arbitro comanda la fine dell'incontro. A New York, l'Inghilterra ha battuto Panama per 2-0, entrambi nella ripresa il gol, al 16esimo Bellingham, al 21esimo Kane. Deve ancora finire la partita tra Croazia e Ghana, però l'Inghilterra passa come prima classificata e attende una terza per l'accoppiamento ai 16esimi. È tutto quindi per quella che riguarda Panama-Inghilterra, per il finale di Croazia-Ghana. Daniele Fortuna, ricordo solo qui che l'Inghilterra ha battuto Panama per 2-0.
1: Grazie Bisantis, 2-1 per il Croazia sul Ghana allo stadio di Philadelphia, Philadelphia Stadium, al 50esimo, 7 minuti di recupero, appena ammonito Oppong nel Ghana, mentre attacca sulla sinistra la Croazia, prova a farlo con Perisic, il movimento caratteristico, poi va a cercare il cross, c'è stata deviazione, proprio lì c'è la curva croata, Perisic stremato, riceve però l'applauso dei connazionali, dei tifosi arrivati fino a Philadelphia, li saluta, stringe il pugno. La Croazia è qualificata di fatto con questa vittoria, è qualificata in questo momento la seconda del gruppo L, dunque andrebbe ad affrontare una probabilità tra Colombia e Portogallo, la seconda del gruppo H. Calcio d'angolo dall'altra parte, da sinistra, con Modric che scambia con Marko Pasalic, poi vince un rimpallo, ancora cerca Pasalic il cross in mezzo dall'altra parte, anticipato proprio all'ultimo momento, Perisic era andato a sistemarsi a destra sul secondo palo, il Ghana che riparte in contropiede in velocità, ma già recuperato la Croazia. Il Ghana non ha reagito dopo il nuovo svantaggio, dopo il gol di Vlasic, gli applausi sono tutti per Modric, infaticabile anche in difesa, nella chiusura è andato a mettersi lì, è andato in scivolata, rimessa laterale per il Ghana, ancora un minuto dei sette di recupero da giocare. Vardiol allontana il pallone, cerca di centrocampo, il colpo di testa di Oppong, poi recupera la nazionale croata con Marko Pasalic, gioca il pallone all'indietro, Vardiol ancora per Marko Pasalic, tenta un colpo di tacco improbabile, c'è sempre Modric però lì dietro a risolvere ogni problema, il rilancio direttamente dalle parti del portiere del Ghana, Hazard fuori dall'area di rigore con il petto, metti il pallone a terra, poi lo controlla il Ghana, rilancio per forse l'ultima possibilità, 30 secondi allo scadere della settima e ultima minuto di recupero, Nuama a cercare il cambio di gioco, ma c'è la Croazia dietro sulla fascia, cerca

0: allora spazio il Ghana con Semenyo, la conclusione all'ultimo momento che forse è stata deviata. Vedremo adesso se ci sarà calcio d'angolo per il Ghana. Andrea Semenyo era andato Fatau che aveva cambiato fascia, si era sistemato lì, si copre gli occhi, poteva essere una buona possibilità. Stanisic però lo ha contenuto, il pallone è terminato altissimo sulla traversa della porta, difesa da Livakovic. Situazione della classifica del gruppo L in tempo reale, ha chiuso l'Inghilterra al primo posto, chiude la Croazia al secondo, due vittorie, sei punti, questa non era scontata, abbiamo sospettato anche noi in un pareggio comodo per le due squadre con il passaggio del turno per tutte e due, il passaggio del turno ci sarà lo stesso, però la Croazia ha scavalcato il Ghana in classifica, Croazia a 6, secondo posto, il Ghana chiude al terzo posto, 4 punti, comunque accederà ai sedicesimi di finale come terza del gruppo. Sorrisi sulla panchina della Croazia, i complimenti per il commissario tecnico Dalic. Ha vinto la Croazia per 2-1 sulla Ghana a Filadelfia, i gol di Sucic al 32esimo del primo tempo nella ripresa, il pareggio provvisorio di Lukasen del Ghana alla mezz'ora, poi il gol della vittoria per la Croazia al 38esimo con Nikola Vlasic. Studio Guidardone,
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci a voi, dunque, Kane, Bellingham sono i soliti noti a risolvere la pratica primo posto per l'Inghilterra. Come ricordavano Daniele Fortuna e Giuseppe Bisantis, la formazione di Tuchel va avanti, affronterà una terza o del girone K o del girone I. Avessi un centesimo lo punterei sul Senegal in questa ottica. E poi tutti italiani, si fa per dire, i gol per la Croazia, Sucic e Vlasic per battere il Ghana e per arrivare dunque al secondo posto. Croazia che se la vedrà con la seconda del girone K, abbiamo ampiamente spiegato che ballano qui Portogallo e Colombia. Interessante il discorso perché il Ghana che chiude terzo avrà la prima del girone K e quindi o Portogallo o Colombia. Ancora poche ipotesi, poi il quadro sarà completo con le partite della notte italiana. Domani cominciano ufficialmente i sedicesimi di finale con la griglia ovviamente acquisita e questo ci dà appuntamento proprio alla giornata di domani, in realtà già oggi perché siamo oltre la mezzanotte di domenica 28 giugno. Noi cominceremo alle 20:30 in vista del calcio d'inizio alle 21 di Sudafrica-Canada, la sfida che a Los Angeles aprirà la serie a eliminazione diretta. Per la giornata di oggi ci fermiamo qui, Daniele Antelmi e Francesco Pianaglieri, grazie. E poi a Roma Giovanni De Palma, Massimiliano Mattia, Andrea Pistorio in redazione, Ombretta Conti in regia, tutto il mondiale minuto per minuto. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, buonanotte da Dallas e appuntamento per l'inizio della grande avventura della fase a eliminazione diretta di questo maxi mondiale nordamericano, sempre in diretta su Rai Radio 1. A domani, grazie e buonanotte.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: La tua azienda ha un potenziale e noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1:03.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili, parlando di violazione della tregua. Axios riporta che gli Stati Uniti stanno attaccando l'area come ritorsione, colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Secondo l'Arabia, restano comunque in programma nuovi colloqui tra Washington e Teheran a luglio in Qatar sui beni iraniani congelati, poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. E gli Hezbollah respingono nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato agli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. L'intesa prevede riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. E la terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1.430 morti, mentre si contano migliaia di feriti, oltre 50.000 dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno anche complicando le operazioni di soccorso. Sul posto stanno arrivando squadre da tutto il mondo. E veniamo alla cronaca. Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite. A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città, possibile movente passionale. C'è l'ipotesi di molestie del presunto killer, la donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. Nel lago di Vico proseguono in queste ore notturne le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemersa avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non è riuscito a fermarsi. E veniamo allo sport. La Formula 1, qualifiche del Gran Premio d'Austria. La pole position va a Russell su Mercedes, davanti alle due Ferrari. Moto Gran Premio invece ad Assen un sabato targato Aprilia. In prima fila Martin, davanti a Ogure, Bezzecchi, quarto Fernandez, che ha vinto la gara sprint. E fine mondiale, da poco sono finite la sfida Croazia-Ghana, vinta dai croati per 2-1, e poi Panama-Inghilterra con gli inglesi che vincono per 2-0. Tra poco Colombia-Portogallo, Congo contro Uzbekistan, e poi alle 4 Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.